0: 29 settembre del 1988 muore a New York Charles Adams, disegnatore statunitense, vignettista per la testata The New Yorker. Alcuni dei personaggi più ricorrenti da lui creati divennero poi noti come la famiglia Adams, protagonista di serie televisive, cartoni animati e film.
1: Voi l'avete viziato, ecco il perché.
2: Come?
1: Come? Dimmi quanti ragazzi hanno una sala da giochi come questa.
2: Ma sono solo dei semplici giocattoli.
1: E questo per te sarebbe un giocattolo? È un originale. Lo capisci questo? E che ne dici dell'asta?
3: Ma tutti i bambini ne hanno una. È un regalo giusto alla sua età.
1: Oh, certo! Ma tu sai che mio padre mi ha regalato un'asta solo a 8 anni? E guarda come sono cresciuto bene. Sono degno di essere un vero Adams.
2: Questo è certo.
1: L'avete viziato.
0: Concludiamo il nostro viaggio indietro nel tempo con Fedez, che nel 2014, il 29 settembre, lancia il suo singolo Generazione Bomba.
4: Non ci fermiamo alle precedenze, ma ci fermiamo alle apparenze. Abbiamo più punti.

0: La notte più bello, si vive meglio e non poteva che essere dedicato a lui, visto che in questi giorni è stato il suo compleanno. Per i suoi 60 anni gli dedichiamo il nostro racconto lunatico. Vai Giova!
1: I Lunatici su Radio 2.

0: Quando, nel pieno degli anni Ottanta, compare sulle scene il giovane Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, è subito evidente come sia pienamente figlio di quel decennio, consacrato all'edonismo e alla spensieratezza.
1: Canta testi semplici come "È qui la festa" e "Gimme Five", strizza l'occhio ai giovani con un abbigliamento e un linguaggio scanzonato.

0: Io ho fatto il liceo scientifico, lo fa tutto, poi mi sono iscritto all'università, però non mi sono divertito molto, infatti ho smesso subito.
1: Sì.
0: Perché io mi sono iscritto a lettere moderne e discipline dello spettacolo, perché sì, mi piaceva lo spettacolo, però pensavo che andassi lì, che fosse tipo saranno famosi, sai, che la
1: cosa... E invece no.
0: E invece mi hanno fatto vedere 20 film di Visconti dall'inizio alle 8 di mattina. Quando io ero uscito dalla discoteca alle
1: 4, dopo questo overdose ti sei fermato.
0: Ho detto che loro erano molto più avanti di me.

0: Bocciato una prima volta da Claudio Cecchetto, è entrato successivamente nella sua scuderia su insistenza dell'ex moglie di Claudio.
1: Il pubblico lo ama, la critica lo snobba e guarda i suoi brani anche con una punta di ironia per l'eccessiva, detta loro, banalità degli stessi.
0: Nonostante le critiche, però, i suoi dischi vendono sempre di più.

0: La canzone Asso diventa colonna sonora della serie televisiva Classe di Ferro. In quel momento anche Lorenzo è impegnato durante il servizio militare e la stesura di Asso è per lui solamente l'espediente per ottenere una licenza di 15 giorni.
1: Signore e signori, questa sera a bomba di età, c'è Giovanotti!
2: Io mi ricordo i pezzi che facevi, a me mi diceva uno, non so se vi ricordate, La mia moto, ve lo ricordate, La mia moto?
3: Vedi,
2: però, e poi me la fa fare un pezzo, però fammela fare a me, fammela fare a me.

0: e poi facevi quella risata.
1: Più o meno,
0: che faceva questa. Era bella
1: la
0: questa.
1: Ancora, sì,
0: la
1: sì.
0: Fai ancora questa?
2: Visto che mi hai detto appunto che stasera c'era dell'argento
0: vivo.
2: Nei capelli, ho pensato di riadattarla in un modo insomma più.
0: Questa la borsa di benzina?
2: Questa, se vuoi te la faccio entrare.
0: Versione tipo di chi?
2: Tipo di Massimo Ranieri, diciamo così. Massimo Ranieri.
0: No, io mi metto in prima fila, Jovanotti che mi canta Massimo Ranieri, succede solo. Proviamo. Non so, vediamo.
2: La puzza di benzina mi fa girare la testa quando sto su di lei.

Conclude il decennio con l'album La mia moto, il cui singolo Vasco, in omaggio a Vasco Rossi, viene presentato al Festival di Sanremo del 1989 e, insieme alla relazione con Rosita Celentano, contribuisce a consolidarne il personaggio.

nel 1990 con Giovanni Jovanotti lo stile è ancora improntato alla spensieratezza, ma accanto a brani nazional popolari come Ciao Mamma iniziano ad apparire canzoni che anticipano una nuova linea artistica come Gente della Notte.

0: giornale prima di tutti, sapere in anteprima tutti i fatti, belli e brutti. Di notte le parole scorrono più lente, però è molto più facile parlare con la gente.
1: Che Rubini capisce che è necessario reinventarsi artisticamente per non finire presto nel dimenticatoio.
2: Il linguaggio delle canzoni non è il linguaggio, non attinge al linguaggio letterario, attinge al linguaggio della vita parlata, no? È un linguaggio parlato, per cui così come è legittimo il dialetto, sono legittimi gli errori di grammatica. Il linguaggio della canzone popolare attinge appunto all'italiano parlato, alla lingua parlata. E quindi l'errore di grammatica, al momento in cui suona bene, e anzi al momento in cui legittima l'autenticità della vita dentro una canzone, va bene.

L'album contiene numerosi brani che diventano celebri, a partire da Non m'annoio a Ragazzo Fortunato, ed è seguito da un tour con Luca Carboni, Carboni Giovanotti, in concerto 1992. E non m'annoio.

Nel 1995 esce il singolo L'ombelico del mondo, con il quale l'artista partecipa anche agli MTV Europe Music Awards del 1997 a Rotterdam.

0: Il brano viene pubblicato nella raccolta Lorenzo 1990-95 insieme all'inedito Marco Polo.
1: Faccio canzoni prima di tutto. Diciamo che la sintesi estrema del mio lavoro è quello di scrivere canzoni. Scrivo canzoni, le realizzo, le interpreto, le impacchetto. La composizione musicale è quasi sempre mia o con altri collaboratori. Io di solito scrivo tutti i testi e le melodie. Poi la parte musicale degli arrangiamenti invece è un lavoro di condivisione, però in qualche modo guidato dalla mia, quello che si dice, potrei definirmi un art director, ovvero in qualche modo propongo una visione, su quella visione ognuno dà un contributo, insomma.

0: La pubblicazione dell'album viene accompagnata dalla distribuzione di un film omonimo. È in quello stesso periodo che Jovanotti inizia una serie di attività che riflettono un periodo di ricerca interiore. Inizia ad occuparsi di pittura, di cinema, recitando nel film I Giardini dell'Eden, e inizia a girare il mondo, in particolare l'America Latina.
1: L'impegno di Lorenzo non finisce qui. È notevole la sua esibizione al Festival di Sanremo del 2000 con il brano inedito Cancella il debito.
2: 1 miliardo di persone nel pianeta vivono con meno di $1 al giorno. Non stanno tentando di battere nessun record e non hanno fatto voto di povertà. La loro realtà non è una scelta, ma la loro unica possibilità. $1 al giorno toglie il medico di torno, nel senso che le persone non hanno la possibilità di curarsi, non possono studiare e nemmeno informarsi, e quindi non possono contribuire in nessun modo a migliorare la loro situazione. L'economia dei paesi nei quali vivono è schiacciata da un debito estero talmente grande che non rimane neanche un soldo da spendere per lo sviluppo delle cose basilari, la salute e l'educazione. L'unica risorsa che resta alla popolazione è l'emigrazione verso i paesi più ricchi, e poi la storia la conosciamo tutti, sappiamo spesso come va a finire.

0: senso un pieno appoggio per Jubilee 2000, che è un'organizzazione nata per fare pressione su quei governi che possono veramente risolvere la questione. E tra questi c'è l'Italia, e io mi rivolgo a lei, Presidente del Consiglio, si consigli con i suoi e faccia un gesto grande di quelli che cambiano la storia. Se lei cancella il debito, a lei andrà la gloria.
1: L'inversione di tendenza ormai è completa, nessuno ricorda quasi più il repertorio degli anni Ottanta, frivolo e disimpegnato. Jovanotti riesce a farsi identificare completamente con l'impegno e la qualità dei suoi testi, riuscendo in alcuni a toccare vette di bellezza quasi poetiche.
2: Da ciao mamma, guarda come mi diverto, all'impegno sociale di questo tipo. Una parabola bella ampia.
3: Una cosa non esclude l'altra. Non è che se uno fa ciao mamma poi non può parlare agli studenti di diritti umani. Grazie al cielo viviamo in un mondo dove possono convivere benissimo queste due cose, anzi più convivono queste due realtà e più stiamo parlando di modernità.
2: Tu ancora ti diverti?
3: Io mi diverto moltissimo, mi diverto sempre di più e la verità è che io mi diverto sempre di più.
4: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

0: pensiero. La sua mano era piccina, ma afferrava il mondo intero.
1: Sono soprattutto gli omaggi alle persone a lui care, alcune scomparse, come il fratello Umberto, morto in un incidente aereo. A lui dedica la canzone Fango. Io lo so.

0: sono solo.
1: Tra le più suggestive, a te, dedicata alla moglie Francesca, e per te, ispirata dalla figlia Teresa Lucia.
0: È per te che sono verdi gli alberi e rose e fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio. È per te tutta questa città. È per te che sono bianchi i muri, che

0: arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Non cerco di raccontare la vita contemporanea, cerco di essere contemporaneo.
2: Esatto.
1: E quindi poi racconto me, racconto le emozioni che vivo, le storie che mi riguardano. Anzi, mi piacerebbe a volte raccontare di più le storie degli altri, poi spesso mi ritrovo a raccontare sempre la mia storia, che nel tempo sta rimanendo la mia.
3: I Lunatici su Radio 2.
4: E siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Ci sentiamo domani, sempre a mezzanotte, sempre fino alle 2:30, ovviamente sempre con Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini. Un abbraccio!

0: Eccoli, salvia, salvia a voi tutti.
1: Buongiorno.
0: Salve a tutti, ciao ciao ciao, Ruggito del Coniglio. In diretta alle 7:44 minuti e 30 secondi, vorrei iniziare subito dicendo non sono d'accordo.
1: Non sono d'accordo.
0: Mi dispiace.
1: Ma tu mi inizi la settimana in maniera polemica.
0: Purtroppo è andata così. Comunque un saluto, diciamo, disdicevole da Marco Presta.
1: Un saluto invece affabile da Antonello Dose. Buongiorno.
0: Non sono d'accordo.
1: Allora Marco non è d'accordo.
0: No.
1: Gli ho mostrato un articolo del Corriere della Sera di qualche giorno fa, a penna di Luca Iaccarino.
0: Che salutiamo.
1: Esatto. In cui dice: ma cos'è questo fenomeno nuovo che si sta diffondendo nel paese?
0: Sì.
1: Dopo il gluten free, il sugar free e il fat free, si palesa così improvvisamente totem bot il child free.
0: Cioè,
1: ci sono diversi ristoranti, locali, hotel che dicono vietati ai bambini.
0: Ecco.
1: Debambinizzati.
0: Debambinizzati. A parte che tutta la nazione si sta debambinizzando, ma quello per carità, è questione di scelte soggettive e io rispetto nella maniera più assoluta, ma io trovo che questa qui dei ristoranti per esempio senza bambini sia una cosa vagamente razzista. E i bambini esistono, sono quelle creature più basse della media, diciamo, molto vivaci,
1: quelli tutti rosa,
0: quelli sono rosei e bassotti, si aggirano e
1: alcuni sembrano indemoniati.
0: D'accordo,
1: però
0: d'accordo.
1: È successo anche al Papa, c'era il Papa a Parigi, gli hanno detto benedici questo bambino e questo non l'ha benedetto.
0: Vabbè,
1: quello è
0: un esorcismo, è un altro discorso. Questi però ristoranti child free sono una cosa razzista e io non l'accetto. Non mi piace. Parliamo tanto di inclusione, inclusività, tutte queste parole un po' raccapriccianti che sono state coniate di recente. Poi però diciamo noi bambini però non li portate. Ma i bambini sono esseri umani, ve ne sarete accorti. Danno fastidio se uno non li guarda e non li educa.
1: Sì, certo.
0: Ma voglio dire, allora anche gli anziani possono dare fastidio perché si addormentano a tavola.
1: Come non portate gli anziani.
0: Tuo cugino si imbriaca sempre un po', poi canta.
1: Non portate i cugini.
0: E allora cominciamo a escludere categorie di esseri umani per evitare il discorso fondamentale. Gli adulti devono occuparsi dei bambini. Se portate i bambini al ristorante, come credo sia giusto, quando fanno troppo casino, scusate il neologismo, gli dite: Pierino, vieni qui, vieni, siediti qui, su, non dare fastidio ai signori.
1: Genitore con questo nome dovrebbe farlo.
0: Si chiama educare. Cioè, se cominciamo a escludere quelli che danno fastidio, per esempio, le città italiane si spopolerebbero perché i cittadini parcheggiano in doppia fila, lasciano la monnezza per strada, e allora via tutti, dice via, Roma si svuota. Cioè,
1: però sai che questo discorso è pericolosamente woke, fai attenzione.
0: Woke è un tipo di cottura per quello che mi riguarda, woke è quello, insomma, vabbè, comunque sia, torniamo a un'antica tradizione, educhiamo i bambini.
1: Sì.
0: Come bisogna fare, come devono fare gli adulti, che siano genitori, che siano nonni, quindi se fanno troppo casino, invece di continuare a parlare fra adulti e fare finta che non stia accadendo, ti alzi, vai dal bambino
1: e ci parli
0: e lo porti e lo riporti
1: gli
0: a tavola,
1: ridai attenzione
0: esattamente
1: e mangi insieme a lui.
0: I nostri genitori facevano qualcosa di mostruoso, cioè ci davano uno scappellone,
1: vabbè, e lì finiva,
0: però lì ci calmavamo. Oggi non si fa più e mi sta benissimo. Però semplicemente si tratta di fare il lavoro di genitore. È faticoso? Risposta: sì, è faticoso,
1: però dà anche tante soddisfazioni.
0: Sì. Altrimenti non fai dei bambini e fai vivi senza figli, il che è legale.
1: Certo.
0: Però se fai i figli poi te ne occupi, ma escluderli da un locale pubblico io trovo che sia grottesco e anche vagamente razzista.
1: Vabbè, comunque la saggezza popolare lo dice, no? Ulli ulli, chi li fa
0: se li trastulli.

0: Una volta a lunedì, coraggio, sono le 7:51 minuti, grosso modo, molti italiani lunedì mattina, leggevo proprio una analisi antropologica molto interessante pubblicata su una nota rivista scientifica, molti italiani lunedì mattina hanno desiderio di cantare l'intero repertorio di Julio Iglesias. Proprio è accertato
1: come forma di disperazione che ricomincia la settimana.
0: Allora, se questa mattina sentite il desiderio di cantare per la valigia sul letto, quella di un lungo viaggio, e tu senza dir niente hai trovato il un mangi pane e formaggio, dipende, ecco, fatelo tranquillamente perché è scientificamente provato,
1: sì, aiuta a prolungare, ecco, il benessere, ecco, del weekend.
0: Con un pirata ed un signore
1: ti confonde la mente, no, cantare queste,
0: quindi,
1: cose.
0: Se provate questo istinto e sappiate che è una cosa appurata dalla scienza, non vi preoccupate, si state tranquilli. Buongiorno a tutti, buongiorno, buon lunedì, benvenuti. Quante cose continuano a succedere anche nel fine settimana.
1: Vabbè, facciamo una scelta, perché parlare di tutto non è possibile.
0: Allora, c'è questo annuncio dell'ente nazionale idrocarburi.
1: Questa cosa è interessante.
0: L'ENI. Che vuole lenire, infatti, le sofferenze degli italiani. E che cosa mi dice? Che i prezzi dei carburanti,
1: sì,
0: verranno calmierati.
1: Calmierati.
0: Cioè, mettono un tetto praticamente. Ah. Un tetto al prezzo dei carburanti, che non può salire più di tanto, in sostanza. Ecco. E anche l'IP si è accodata all'ENI, si è dichiarata disponibile a mettere questo tetto. È una buona notizia, ragazzi. Perché benzina e diesel saranno, diciamo, sotto controllo. Benissimo. Io però diffido, abbiate pazienza. Voi, sono malfidato? La risposta è
1: sì,
0: abbastanza.
1: Perché sei malfidato? Perché
0: non mi fido delle compagnie petrolifere, non mi fido. Anni di esperienza e di vita, anni di italianità allo stato brado hanno fatto sì che io diffidi sempre ciecamente delle compagnie petrolifere, sempre. E quindi mi permetto di dare un piccolo consiglio ai radioascoltatori. Allora, ci sta questo abbassate la voce pure voi, venite, avvicinatevi all'apparecchio radiofonico.
1: Che non si sa.
0: Adesso c'è questo scudo, mettono questo tetto, diciamo. Ecco, vabbè, e voi usufruitene, giusto, ne usufruiamo, va benissimo. Però evitate, secondo me, se vi posso dare un consiglio, evitate di entrare nella stazione di servizio e fare quelle cose che in genere l'italiano fa quando fa benzina, cioè farvi pulire il parabrezza oppure chiedere il controllo della pressione dei pneumatici, perché vi possono chiedere fra i 40 e i 50 euro.
1: Ma come?
0: Lascia stare, le compagnie petrolifere da qualche parte devono rientrare. Credetemi, non vi fidate.
1: Tu fai questo cenno con la testa, sì, pulisci.
0: Sì, come no, venga, esatto. State attenti, perché quelli non ve ne fanno passa una, quelli vanno i sordi, non so se ve ne siete accorti. Ecco, quindi la filantropia delle compagnie petrolifere
1: si è sospetta,
0: lascia abbastanza perplessi.
1: Beh, ecco, diciamo che garantisce che non vengano fatte delle tasse sugli extraprofitti, su qualche
0: se ne parlava.
1: Cattivo dice queste cose.
0: No, si parlava di mettere delle tasse sugli extraprofitti delle compagnie petrolifere. In questo modo, quantomeno,
1: certo,
0: allontanano lo spettro.
1: Peraltro, in questo paese che cambia e si trasforma continuamente
0: nella forma e nel colore,
1: il paese che cambia. Allora, questo fine settimana l'Italia ha emesso un verdetto inequivocabile per la politica italiana.
0: È inequivocabile, amici.
1: Non si può equivocare. Forza Italia e futuro nazionale sono inconciliabili. Inconciliabili,
0: perché?
1: Anche perché hanno una progettualità diversa per il paese, completamente diversa.
0: Tu dici completamente diversa questa.
1: Forza Italia è per la gonna lunga, l'ha detto
0: Tajani, sì.
1: Futuro nazionale per l'abolizione della gonna e per la maglietta corta.
0: È anche molto corta la maglietta, vedere
1: chiaro,
0: le foto.
1: Certo,
0: sì,
1: che hanno una visione dell'avvenire completamente opposta.
0: Adesso che mi ci fai pensare.
1: Uno vuole vedere, l'altro vuole coprire, non lo so.
0: Esatto. Come si fa a mettersi d'accordo su queste
1: come
0: cose?
1: Come farebbero a fare un governo insieme?
0: Può il pantacollan essere il punto d'incontro di queste due formazioni politiche che vedo che discutono degli argomenti fondamentali?
1: Il pantacollan,
0: diciamo, è ambiguo, rimane ambiguo.
1: Attenzione.
0: Sì. Intanto, amici, mentre noi siamo qui, voi siete lì, noi abbiamo bevuto un caffè amaro, una cosa terribile. Voi siete lì che vi state preparando, che siete in giro per strada, che è. Si stanno svolgendo a Reggio Calabria delle elezioni Che elezioni sono?
1: Sono suppletive.
0: Ecco.
1: Suppletive per assegnare un seggio parlamentare,
0: sì,
1: che è rimasto vacante.
0: È
1: rimasto vacante dopo che Francesco Ciccio Cannizzaro è stato eletto sindaco della città. Cioè adesso chi lo prende questo seggio?
0: Hanno
1: riorganizzato delle elezioni.
0: Sì. Allora, i dati ci sono arrivati nella giornata di ieri, alcuni dati relativi, sì, diciamo, a questa affluenza,
1: sì,
0: alle urne. Allora, ieri alle 12 aveva votato il 3,43 degli aventi diritto.
1: Oh, mamma mia.
0: In due comuni lo 0,5. Invece
1: alle 23,
0: di ieri,
1: ieri notte, sì,
0: l'affluenza alle urne era sotto il 15%. Non si era mai registrata un'affluenza alle urne così basso. Si è votata Reggio Calabria. Qual è Reggio Calabria? Si è votato a peggio Calabria,
1: sì,
0: cioè che peggio di così non era mai successo. Quindi, e forse verrà cambiato il nome al comune, dispiace dirlo.
1: Però,
0: questa è la direzione,
1: è la situazione
0: in dove va il paese.
1: Magari, che ne so, oggi si vota ancora, no? Stamattina.
0: E si arriverà al 75%.
1: Ma che ne sai? Magari tutti stavano al mare, stavano facendo.
0: Può anche essere.
1: Cose,
0: e noi conserviamo nel nostro cuoricino questa speranza.
1: Una speranza democratica.
0: Vabbè.
1: E invece è molto deludente, lo sento dire in giro, questo esordio di Roberto Mancini alla guida della nazionale di calcio.
0: Sì, non è che abbiamo fatto sto figurone, insomma, contro Belgio.
1: Italia mortificata dal Belgio per 2-0 all'Olimpico di Roma.
0: Sì, sì.
1: Mancini, dopo, nell'intervista post partita, ha detto che l'Italia è un cantiere aperto.
0: L'ho sentito pure.
1: È un cantiere aperto?
0: Cantiere aperto.
1: Beh, speriamo che attiri almeno dei pensionati.
0: Sì.
1: Così contro la Turchia stasera facciamo giocare loro, che faranno sicuramente una figura migliore.
0: Scusate.
1: È caustico.
0: Mancini
1: le gambe.
0: Sapete Dose quanto ci tiene al calcio, sapete.
1: Ma non li pagano in nazionale?
0: Sì, li pagano, ma il livello è quello. Adesso voglio dire.
1: Non lo so io.
0: È un momento così. Per fortuna in politica il livello è molto più alto. Vabbè, lasciamo stare. Che altra notizia hai?
1: Beh, una notizia a cui la rivista New York Magazine ha dedicato un intero numero.
0: Benissimo.
1: Perché è un fenomeno che in America ormai è consolidato.
0: Deborda.
1: E si rischia poi che si venga portato qui da noi.
0: Cioè?
1: Tutte nelle serie televisive che stanno uscendo,
0: sì,
1: no, nei film in questo periodo in America, sulle varie piattaforme, i protagonisti, ma anche la maggior parte degli attori,
0: sì,
1: sono tutti figli d'arte.
0: Tutti figli d'arte.
1: È il fenomeno dei Nepo Babies.
0: È una tragedia.
1: Sì, vengono assunti, cioè mandano i figli, sì, a fare il lavoro di mamma e papà perché è redditizio, i contatti già ce l'hanno.
0: La gente si becca tutto perché
1: ma
0: questo è il figlio delle cose. Pure da noi abbiamo abbastanza la tragedia dei figli d'arte.
1: Devo dire che poi alla fine all'inizio sono dei cani, voglio dire, non
0: sono dei cani, ma dopo un po' sono dei cani più esperti.
1: No, però a forza di fare fiction, cose, eccetera, alla fine impari qualcosa.
0: Bah.
1: Devi essere, non sei un fuoriclasse.
0: Ma soprattutto alla fine il pubblico si rassegna e quindi poi sai, il gioco è quello di non far capire più al pubblico quello che è bello e quello che è brutto.
1: La
0: gente se becca qualunque cosa per incapacità,
1: certo,
0: di discernere.
1: Però anche da noi il fenomeno del figlio d'arte è molto diffuso in tanti campi della società.
0: Purtroppo la vasectomia dei VIP non viene permessa, la legge non la permette.
1: Ma anche dei grandi professionisti, imprenditore e figlio dell'imprenditore,
0: come no?
1: Avvocato e figlio dell'avvocato.
0: Allora rivolgiamoci a dei figli d'arte che invece magari ci piacciono, cioè i figli d'arte nella normalità.
1: Strani, anomali, uno può essere figlio d'arte perché ha rilevato, che ne so, l'impresa funebre Babbo, da cinque generazioni noi tumuliamo
0: quello è un figlio d'arte. Oppure, che ne so, nonno era idraulico, papà era idraulico, io sono idraulico, è figlio d'arte.
1: Ci chiami, chi è uno strano figlio d'arte?
0: Sì.
1: Telefonate subito all'800 800 002.
0: Figli d'arte in ascolto, chiamate con orgoglio l'800 800 002 oppure scrivete sulla pagina Facebook.

0: questa chitarrina, questa chitarrina sfiziosetta alle 8:03 rotti. Allora, figli d'arte? Chiamate l'800 800 002, figli d'arte di tutti i generi naturalmente. Se avete una salsamenteria, esistono ancora le...
1: Come no?
0: Noi siamo salsamentieri, a Roma si dice pizzicaroli, dal 1821, e ci tramandiamo. Sentiamo subito il primo apporto qui all'800 800 002, arriva dalla provincia di Lecce e c'è William.
1: Ciao.
0: Buongiorno William.
1: William,
0: e tu già c'hai un nome da principe ereditario, diciamo la verità. Allora William,
2: buongiorno
0: a te.
2: Buongiorno.
0: Benvenuto. Allora, sei figlio d'arte?
2: Sì, sono un figlio d'arte che si è permesso il lusso di apportare delle migliorie. Bene. Al processo, insomma.
0: Quale,
2: mio padre era un camionista,
0: camionista
2: era un
0: papà.
2: Camionista, solo che lui aveva cominciato con il piede sbagliato, lui trasportava il calcestruzzo, quello per costruire i tetti.
0: Sì.
2: Però una volta costruiti i tetti, se non hai i muri, dove lo appoggi questo tetto? Per cui io ho preso in mano la situazione, quindi ho portato avanti in eredità il suo lavoro, faccio sempre il camionista, però trasporto i mattoni per costruire i muri.
0: Certo.
2: Così poi qualcuno potrà appoggiare il tetto, insomma, dopo, no, con il calcestruzzo.
0: Perché questo è il compito dei figli, migliorare il lavoro dei padri.
1: Certo.
0: La verità è questa, la verità è questa. William, grazie.
1: Però sai, fare il figlio d'arte può anche nascondere delle insidie, qui dice Antonella. Sì, bene, a vedere, io ho sostituito mio padre e sono un'assicuratrice.
0: Bene.
1: Il problema è che io ho invece la vocazione dell'assistente sociale.
0: Ecco.
1: Quindi è un disastro di carriera. Perché io dico, ma no, dai, non ti conviene.
0: Non ti assicurare.
1: Come?
0: Cioè, questo può creare qualche problema al business, diciamo così. Allora, attenzione. Avete rilevato il lavoro di babbo, di nonno, siete figli d'arte. 800 800 002, il nostro numero. Sentiamo Maria Grazia a Bologna.
1: Maria Grazia.
3: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
3: La mia testimonianza riguarda il mio vicino di casa.
0: Sì.
3: Il nonno idraulico, il papà idraulico, lui idraulico, e si chiama Dal Pozzo.
1: Dal Pozzo.
0: Diciamo il nome omen, cioè c'è il destino nel nome di questa persona. Ma tu l'hai mai chiamato?
3: Certo.
0: Lui viene subito?
3: Viene subito,
0: ah, quello
3: bravissimo.
0: Quello è bello, perché l'idraulico che arriva subito è secondo me è nella top 5 dei sogni di qualunque persona, siamo sinceri. Maria Grazia, grazie naturalmente.
1: Cioè, uno può ereditare in qualche modo qualche aspetto del genitore, anche se poi non fa quel mestiere. Gigia dice: mio nonno era un famoso palombaro degli anni 30.
0: Ah, però?
1: Sì, dell'artiglio di Viareggio.
0: Sì.
1: E si infilava negli scafandri di metallo per arrivare in profondità per i recuperi marini. Ecco, io lo scafandro l'ho ereditato fisicamente perché io il mio corpo è a forma di scafandro.
0: È scafandrata, diciamo.
1: Non vado sott'acqua, però è come se indossassi questo scafandro sempre.
0: Pensa te quanto è, come dire, profonda la vocazione da palombaro di questa famiglia. Ancora una testimonianza qui all'800 800 002. Si parla sempre di figli d'arte nella quotidianità, nella normalità. Sentiamo Carlo a Piacenza.
1: Carlo.
0: Buongiorno Carlo.
4: Ciao, buongiorno, ciao ragazzi.
0: Allora Carlo, di che cosa si tratta?
4: Allora, praticamente io chiamo da Piacenza, ma abitavo a Marsala. E mio papà, che era maestro di scuola elementare, andava al mercato a comprare il pesce.
0: Sì.
4: E il peccatore lo chiamava: professore, professore, venga qua. Ma diceva: ma io non sono professore, sono maestro, per me è professore. Quando mio padre morì, io per terisore andavo a comprare il pesce dal pescatore e mi chiamava: professore, professore, venga qua.
0: Ma
4: io non sono professore. E mi disse: professore era suo padre, professore è lei.
0: Quindi attenzione, certi titoli, diciamo così, sono ereditari.
1: Cioè, come dire, esatto, nobiliari.
0: Anche se tu non sei poi professore, però essendo figlio di professore, erediti la professoreredità.
4: Esatto.
0: In sostanza.
4: Infatti disse: professore era suo padre e professore è lei.
0: Beh, molto bello, devo dire. Carlo, grazie. Vedete, figli d'arte, volenti o nolenti. consulenti, siete figli d'arte, che faceva papà? Avete ripreso il suo lavoro, forse è quello di nonno? 800 800 002 il numero da chiamare, oppure?
1: Oppure pagina Facebook, qui c'è una precisazione di Angelo che dice: guardate, qui in Lucania i Fontaroli, gli idraulici, sì, sono tutti figli di Fontaroli. È proprio una cosa normale.
0: Che si tramanda proprio, sì, genetica. Ecco.
1: Mentre Daniela segnala: mio marito è un bravo cuoco amatoriale, come lo era anche suo padre, il mio suocero. Il nonno però era chef.
0: Vedi,
1: rimane qualcosa.
0: Nel sangue, diciamo, sì, come il colesterolo.
1: Che tu vedi armeggiare e vorresti fare quello che fa papà.
0: Insomma, che voi siate figli d'arte o che non lo siate, ricordate comunque che fate parte dell'armata del coniglio.

0: 8-12 minuti, 30 secondi, che altro succede?
1: Che altro succede? Che anche all'estero fanno le Fashion Week, mica è una prerogativa nostra. A Londra, all'ultima Fashion Week, hanno la novità grossa, è stata quella del manicure.
0: Ecco.
1: La stilista Simona Simona Roscia ha presentato le unghie di velluto,
0: ecco,
1: che non sono con materiali che rendono l'unghia vellutata.
0: No,
1: hanno proprio preso un pezzo di velluto
0: e
1: della forma dell'unghia, l'hanno appiccicato sopra.
0: Allora, brutta notizia per gli onicofagi, direi, i quali ovviamente
1: sì, quella non è proteina.
0: Certo, c'è questa tragedia delle unghie che diventano sempre più elaborate. Io vedo signorine che hanno degli intarsi,
1: sì,
0: hanno
1: segni,
0: il basso rilievo,
1: appiccicano degli oggetti.
0: Va verso l'abuso edilizio, diciamo, delle unghie. E quindi,
1: ma poi come fai, che ne so, a pulire l'insalata con le unghie così? Non lo so.
0: No, è molto difficile. E anche a fare altre operazioni che non voglio dire, però insomma tutto ciò rischia di complicare un po' la vita quotidiana delle persone. Comunque sia, vedremo gli sviluppi e vi terremo informati mentre i figli d'arte continuano a telefonare all'800-800-002.
1: Sentiamo Roberto da Milano.
2: Ciao.
1: Allora, ciao Roberto.
0: Buongiorno Roberto.
2: Sono un tassista da Milano, terza generazione, mio nonno, mio papà, e due fratelli di mia mamma, due fratelli di mio padre.
0: Mio padre
2: guidava anche la Multipla, quella nera e verde, la 1100, quelle... una storia di tassista.
0: È proprio una vocazione, direi quasi.
2: Sì, mi spiace che mio figlio, non piacendo guidare, ha rinunciato, se no saremmo stata la quarta generazione.
0: Ma ti ricordi che nome avevano i tassi di papà, di nonno? Perché in genere è abbinato una città, è abbinata, no?
2: Ah, beh, mio padre, quando sono arrivate le radio, è stato uno dei primi e aveva la sigla Alfa.
1: Alfa.
2: Che ho proseguito anch'io.
0: Alfa pure tu,
1: dai.
0: Il maschio Alfa. Siete maschi Alfa, diciamo, lo potete dire. Roberto, buon lavoro. Buon lavoro, perché a Milano è stressante come a Roma fare quel lavoro lì, ragazzi.
1: Qui però c'è Elisa che scrive un piccolo appunto. Guardate che si può essere anche figli d'arte di una donna, non per forza di papà.
0: Ma è ovvio.
1: Amos invece non l'ha voluto fare. Dice: effettivamente mio padre era becchino.
0: Ecco.
1: Ho preferito
0: non
1: evitare.
0: Non dire becchino.
1: Vabbè, lo dice lui.
0: Onoranze funebri. Adesso, per favore.
1: Flavia, bisnonno farmacista, nonno farmacista, mamma farmacista e io farmacista.
0: Quello conviene. Un po' come il notaio. Cioè ci sono dei mestieri che in effetti...
1: Sembra la canzone della famiglia di Gobon. Gobo lo padre, Gobo la madre, Gobo la figlia della sorella.
0: Farmacista lo padre, farmacista. È un pochino più difficile da dire. Ma insomma, ancora un contributo telefonico qui all'800-800-002. C'è Francesco che ci chiama da Catania.
1: Ciao Francesco.
3: Buongiorno
0: Francesco. Buongiorno. Allora, che succede?
3: Io faccio il lucidatore di pavimenti in marmo.
1: Ah, che bello!
0: Con quegli strumenti che gira.
3: Con quella macchina che pesa 110 kg.
0: Sì.
3: Quindi, mio padre faceva il lucidatore di pavimenti, mio nonno faceva il lucidatore di pavimenti, però mio nonno usava la tetra pomice. Quindi lo chiamavano lo spomiciatore.
0: Lo che detta così sembrerebbe anche un mestiere da lati 9. Lo spomiciatore faceva. E quindi, ma tuo figlio farà lo spomiciatore?
3: No, mio figlio fa altro.
0: Però vedi che anche un mestiere così singolare si tramanda.
1: Sì.
0: Grazie Francesco, stai bene.
1: Ciao, qui c'è Carmen che scrive: mio suocero fu uno dei primi a fare impianti di climatizzazione nella capitale.
0: Sì.
1: Quindi mio marito sono 40 anni che climatizza uffici, abitazioni, ospedale.
0: Quindi
1: ogni inizio di stagione calda qui c'è proprio...
0: C'è la pazzia che dilaga. Sì, sentiamo Michele a Trento. Buongiorno Michele.
1: Michele.
4: Allora.
5: Ciao, buongiorno, piacere di sentirvi.
0: Benvenuto Michele, che succede?
4: Allora, non mi riguarda personalmente, riguarda la famiglia di mio cugino.
0: Sì.
4: Sono assolutamente figli d'arte farmacisti.
0: Sì.
4: Da almeno 5 generazioni che io sappia.
0: Sì.
4: Io ho conosciuto le ultime 3.
0: Sì.
4: E la particolarità è che oltre a passarsi la
1: licenza, sì.
4: La licenza si passano il nome. Nel senso che il bisnonno era un Francesco che ha passato la farmacia ad Angelo, che ha passato la farmacia a Francesco e così via fino ai giorni d'oggi.
0: Quindi Francesco Angelo, Francesco Angelo, Francesco Angelo. E si procede. Grazie.
4: Procede.
0: Michele, stai bene, buona giornata, grazie.
1: È arrivato il momento di salutarci.
0: Che poi per voi radioascoltatori è il momento più bello della trasmissione, diciamo la verità, insomma, dai, su.
1: Però per chi vuole, domattina fra qualche ora alle 7:45 ci ritroverete qui su Rai Radio 2.
0: Buon riposo a tutti.

un'idea d'un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica, oh.

Hey man, hai sentito che dicono? Che se il mondo in mano a questi allora siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

l'oscurità nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove dirotto, sul livello del mare sopra il tetto del mondo, anni luce distanti o distanti un secondo, e così all'infinito perdendo nel conto, mantieni il bacio.

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 2-2.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: Volevo avvisare i nostri ascoltatori che l'esimio collega Luca Brescia è arrivato anche oggi in pantaloncini, quindi rinviamo l'autunno a data da destinarsi.
1: Vuol dire che io tengo alla vostra salute e cerco di tenere un clima pari sia di giorno che di sera.
2: Oggi il meteo oscillerà tra i 16 e i 27 gradi grazie a Luca Brescia.
1: Ragazzi, io sono qui per aiutare, questa è una radio di pubblica utilità.
2: Vero,
1: e allora serve anche aiutare il pubblico cittadino italiano.
0: Finché si vedono le ginocchia, le foglie non hanno il permesso di cadere.
2: Vero,
0: siete
2: d'accordo? Sì.
0: Allora buongiorno, good morning Radio 2, siamo i ragazzi del mattino. Max Zoara, Sara J. Ranieri e Luca Brescia. Vi terremo compagnia tutti i giorni, fino alle 7:30, mi raccomando.
1: Vi vediamo, se cambiate radio andate su DJ, vi vediamo.
2: Esatto, nessuno escluso. Andrea, Michele, preparati, iniziate a sudare. Paura!
0: Va bene, dai, la mattina inizia sempre col 2 da noi, perché ci sono due uguali di motivi sempre per cui iniziare la giornata.

0: La nostra.
1: Abbiamo deciso di partire con Gaia, con Bossa Nostra, oggi il primo disco di Good Morning a Radio 2. Mi sembra che ci siano dei problemi, ragazzi, legati alla salute del
2: mentale tua.
1: No,
2: sì.
1: No,
3: anche,
1: no,
3: sì, anche, quella anche sì, quella, ma pure tua e pure mia. C'è ora il più pulito Ciarogna, ricordate.
1: Non abbiamo dato il nome al gallo. Cioè, nessuno sa come si chiama, poverino, lui sveglia tutte le mattine gli italiani.
2: Però, diciamoci la verità, cioè, adesso la gente a casa era preoccupata di questa cosa, no? No,
1: non è che ero preoccupata, però, poverino.
3: Però prendi un animale domestico e gli dai un nome.
2: Chiamiamolo.
1: Vabbè, pensiamo.
3: Agatha, Woody Allen, i nostri cani, insomma, i nostri animali.
1: Ti stavo dicendo che mi sa che ci sono dei problemi, piccoli problemi, spero piccoli, a casa Mandrake, a casa Imbarazzi. Quindi mi piacerebbe capire, secondo me, subito, eventualmente per poi magari fare una chiamata.
3: Cosa

0: Attenzione! Collegamento non autorizzato. Le telecamere di Good Morning Radio 2 stanno entrando a casa imbarazzi.
1: Esatto.
2: Ah, mamma. Ehi, Giuseppe, che è successo?
3: Mamma mia.
2: Giuseppe, non mi farei preoccupare, Giuseppe, che cosa è successo?
3: Stavo giocando sotto casa di Antonio a pallone.
2: E allora?
3: E siccome avevo fatto uno sternuto, Antonio è salito a casa per prendere un fazzoletto. Quando è tornato, sono venuti due bambini e gli hanno dato botte ad Antonio forte. Hanno preso una pistola e mi hanno minacciato. Hanno detto che stanotte vengono a rubare qua a casa. Poi gli hanno rubato tutti i soldi del portafoglio e mi hanno dato tre pugni in testa. E mi sta uscendo un sacco di sangue, mamma.
2: Hai detto che hai fatto lo sternuto, giusto?
3: Sì.
2: E perché hai fatto lo sternuto? Perché esci da casa tutto sudato, muerto almeno. Chi è che la prende in quel posto?
3: Mamma, ma ti ho detto che mi hanno sparato.
2: Sì, ma non ti hanno preso. Il virus invece che ha fatto ti ha preso. E quindi sternuto. Ah!
3: Ma mi sta uscendo sangue dalla testa, hai tolto.
2: Mi raccomando, copriti prima di uscire. Mi raccomando, copriti prima di uscire. No, niente, sternuto.
3: Ma potevo morire, ma no.
2: Magari, perché se muore il corpo muore pure il batterio e quindi muore il virus e niente più sternuto, invece no, Giuseppe, no sternuto. E mo fammi andare a pulire casa, che se non ho capito male hai detto che quelli che ti hanno aggredito devono venire a rubare qua dentro, giusto? E devono trovare casa in queste condizioni? Annaglia le muerte dopo bagnoni. One more time. Magari, perché se muore il corpo muore pure il batterio e quindi muore il virus e niente più sternuto, invece no, Giuseppe, no sternuto. E mo fammi andare a pulire casa, che se non ho capito male hai detto che quelli che ti hanno aggredito devono venire a rubare qua dentro, giusto? E devono trovare casa in queste condizioni? Annaglia le muerte dopo bagnoni. One.

0: One more time.
1: No, diciamo quello che stava succedendo. Stavamo parlando dei fatti nostri, c'era il regista che ci parlava in
2: cuore. Ragazzi, siete in onda.
3: Vabbè, un campionamento pesante di Eddie Jones del 1979 un successo.
2: Allora, adesso, no, una domanda così: quanto paghereste per vedere i Daft Punk? Perché ieri ho scoperto che per vedere gli Oasis devi pagare, cioè ci sono dei biglietti a 10.000 euro.
3: No, lascia perdere, scusa. La delusione.
2: Ora, con tutto rispetto, Cicci.
1: No. Liam.
2: Ma mottere tanto vizio.
1: Ma dai.
2: 10.000 euro per vedere. No. Ma chi è che si compra?
3: Non lo so, in fondo è un concerto. Io mi sono iscritto con 4 mail. Praticamente ho sperato.
2: Gente a caso ha chiamato pur
3: ho
2: di provarci.
3: Sperato nei codici, niente
2: non
3: sì, però un codice adesso è scaduto.
1: Un messaggio per i signori Oasis e per tutto l'entourage. Un po' meno, ragazzi. Cioè, allora, i Beatles farebbero. Cioè, un po'
2: capito?
1: Meno.
2: Io non li pagherei neppure per i Beatles, che è il mio gruppo per eccellenza. 10.000 euro. È proprio un furto, ragazzi.
1: Ma pensa se non ci andasse nessuno e questi due cantano sul palchetto.
2: Today is gonna be the

0: 3899-2688-7300-200. Voglio sapere se qualcuno è riuscito a trovare questi biglietti. Perché davvero è strano.
1: E soprattutto a questo punto farei così: un omaggio all'ascoltatore. Il primo che ci manda un messaggio, il suo nome sarà il nome del nostro gallo. Cioè, il primo messaggio porterà il nome dell'ascoltatore.
2: Però non è che puoi dare il nome al gallo con l'ascoltatore.
0: Certo.
1: Speriamo in un bel nome.
0: Cioè, speriamo.
2: Gennaro ci sta, un nome
1: Febbraro
2: da gallo
1: anche.
2: Puoi uscire per piacere. Puoi,
1: Marzo.
2: No, Marco.
1: Iapino.
2: Allora, smettila, Massimo. Adesso.
0: No, guarda. Quando ti chiama Massimo, ti devi preoccupare.
2: Sì, è come Massimo Zoar. Quando le mie figlie chiamo Zoe a Brescia, fermati lì.
1: Fermiamoci.

0: chiama Faccia Nuvola. La canzone invece Portami a Ballare in Primavera. Che c'è che, tempo.
1: Sì, con calma, che non è la primavera. No. Poi la rondine non fa primavera. Io sono con i pantaloncini, aspettiamo
2: Sara,
1: un attimo.
2: Sara, svegliati, è primavera, Portami a Ballare Barbarossa.
1: Esatto, tutto torna.
0: Ma siamo a settembre. Ancora a settembre, verso la fine di settembre, e io puntualmente a settembre faccio il tagliando, olio freni, nel senso che vado dal medico e faccio i famosi esami di routine. Quindi, ragazzi, finita la trasmissione, sono a digiuno. Andrò a fare il prelievo del sangue.
2: Cioè, ci stai dicendo che non farei colazione?
1: Non farei colazione
2: per noi?
1: Esatto. Noi?
0: Mi dispiace, ragazzi, ma oggi.
1: Ma grande, che figata!
2: Ma come, che figata?
1: Ma finalmente una volta riusciamo a bere un caffè senza bere questo qua.
0: E parla di lavoro.
2: Esatto, sì. Pure, però, sto messa come te. Anche io a settembre faccio le analisi.
0: Ci sta, dai, una volta
2: generiche.
0: All'anno.
1: Anch'io, devo dirlo, anch'io a settembre faccio il tagliando dell'auto. Perché comunque.
2: Che fai? Esatto, tu sei un pauroso.
1: Sì.
2: Tu quando vedi gli asterischi quasi muori.
1: Io l'asterisco mi mette panico.
0: Lì apriamo un capitolo a parte, gli asterischi sono un mondo. Luca effettivamente è ipocondriaco.
1: Sì.
0: Perché mi ricordo una volta siamo andati a fare gli esami del sangue insieme.
1: Sì.
0: E niente, praticamente col referto c'era scritto, c'era semplicemente una scritta scritta in medichese, insomma, no, poco,
2: in medichese mi piace.
0: Poco comprensibile da noi, ma in eretto. Lui ha iniziato a salutare i parenti.
1: Io chiamo
0: ha smesso
1: tutti.
0: Di fumare.
1: Io
0: ha smesso
1: tutti.
0: Di bere. Solo perché quella scritta era semplicemente marcata, sottolineata. E non si sa ancora
2: però
0: che cosa ci
2: capisco.
0: Fosse scritto.
1: No, no, poi ho capito cosa c'era scritto. È ritiro dell'esame in giorno. Tanto che non l'avevo letto. Mi si è spento il cuore.

0: Avevo visto un documentario che si chiamava Johnny Go Home e credo che questa canzone abbia preso spunto da lì. Ed erano, parlava dei giovani ragazzi londinesi che fuggivano dalla città tutti i pericoli.
1: Io invece ho in mente una cosa che riguarda il cantante dei Fine Young Cannibals, che è la bocca enorme.
0: Sì.
1: Aveva una bocca, ci stava dentro la mia bocca. Io gli ho chiesto un giorno, puoi venire, che siccome grandina, apri la bocca e metto dentro la macchina.
2: Invece io pure lì mi sento un po' di prendere le parti di questo Johnny B. Good, Johnny Come On. Ma perché ce l'hanno tutti questo Johnny?
0: Perché Johnny è bello, un bel nome. Alfredo è diverso da Johnny.
2: Diamo questo nome al gallo,
0: no,
2: Johnny.
0: No, dobbiamo mantenere la promessa. Innanzitutto volevo presentarmi a come si chiama?
2: Capito?
1: No, Maria Vittoria.
0: A faccia nuvola.
2: A faccia nuvola.
0: Piacere, sono Massimo Zoara.
1: Anche lui donna, anche Massimo donna.
0: Volevo scusarmi perché giustamente ci hanno
2: Elda.
0: Però avendo l'autotune e il vocoder sulla voce eravamo lì incerti e poi insomma per me faccia nuvola.
2: Però
0: resta un nome femminile.
2: Perché lui dice la faccia alla nuvola. È un po' come la figlia comunque di GL, di Giulia Laura, che dice Rachel è un nome da maschio. Sono prese di posizione naturali, ma noi non ci fissiamo su questo.
1: Ma no, ma noi andiamo avanti perché.
2: Quindi lo chiamiamo Elda.
0: No. Il primo messaggio di oggi, leggi bene.
2: Al 348-7-300-200 alle 6:18 è arrivato questo messaggio.
1: Chi è?
2: Ciao ragazzi, mio figlio Federico è riuscito a prendere 3 biglietti in tribuna per gli Oasis a 300 euro cada uno. Maria Vittoria.
3: Che spavento!
0: Cioè, 300. €200 cada uno.
2: Vabbè,
0: quindi, 200 euro
1: però
0: per gli Oasis.
2: Quindi si chiama Maria Vittoria. No, il mio problema è il gallo, ragazzi. Io devo chiudere questa. Lo chiamiamo Maria Vittoria.
0: Maria Vittoria,
2: la
0: è
2: Vitto?
0: Ufficiale.
2: Possiamo
0: la
2: fare
0: Vitto.
2: La Vitto?
0: La Vitto.
1: Mavi.
0: Maria Vittoria. Abbreviato la Vitto.
1: Ma prima di chiamarlo tu ti
2: Maria Vittoria.
0: Ho capito, anche tu ti chiami Luca Brescia Fabio e abbreviamo in
1: Il cretino.
2: Pirla.
0: Pikachu.

0: Gigù, Arisa Stars, Woman, la canzone. Siete su Radio 2, la radio di Stato, secondo canale. Good morning Radio 2 con Max Azzuara, Sara Jane, Luca Brescia, avendo dato il nome al
1: e
0: nostro
1: Maria Gallo, Vittoria.
0: Maria,
1: esatto.
0: Vittoria, che sarà lei a dare il buongiorno a tutti gli italiani. Adesso possiamo concentrarci sulle mie analisi del sangue.
2: Ma
0: possiamo,
2: sì, guarda,
0: parlare di analisi del sangue.
1: Ce l'hai pagata la colazione, però se non vieni questa
3: è ma la gente tra l'altro si è fermata in macchina per sapere
0: innanzitutto
3: l'analisi del sangue.
0: Ma no, la verità è che volevo discutere con voi, fare quattro chiacchiere.
1: Vai.
0: Sì. Su come affrontate, no? Ok, andare, avete paura del lago? Non credo, no? Nessuno.
1: No, qui. Io no.
3: Io.
0: Vabbè, ma ce le hai tutte tu,
3: sì,
0: ce le hai.
3: Svengo. Svengo sempre.
0: In
1: ma
0: che
1: come
0: senso?
1: Svieni?
3: Cioè, gli dico guarda.
1: Svieni sempre, ogni volta.
0: Esatto, regli la manina.
3: Più o meno sempre. Cioè, una volta gli ho detto, guardi, probabilmente sverrò, ma no, ma te sei pieno di tatuaggi, cosa vuoi svenire? Guardi che mi
0: ti conosco.
3: Sei tutto colorato, allora mi ha messo la farfallina.
1: Svenuto?
3: E io mi sono alzato e ho detto, mi scusi, sto andando giù. E
1: invece io ogni volta che vado a fare l'analisi sono felicissimo perché dico che bello, dopo vado a fare quella. Faccio sempre a mangiare
0: pure,
1: io.
0: Anch'io. No, ho la stessa sensazione. Infatti adesso ovviamente a digiuno già da 8 ore e il mio primo pensiero è non vedo l'ora che mi fanno questo bellissimo prelievo e poi vado a bermi il succo di frutta perché.
1: Bravissimo.
3: Il succo di frutta?
0: Sì, si passa dal cappuccino al succo di frutta con la brioche.
1: Ci sta.
0: È prima di fare gli esami. Nella seconda parte, dopo, adesso ci colleghiamo con il centro operativo di Saxaruba.
1: Sì.
0: Dopo parleremo invece di quello che succede quando invece vai a ritirare gli esami. Perché lì è diverso.
3: Io non ci vado.
1: C'è tutto un mondo, ragazzi. Sì,
3: io non ci vado, mandi i miei avvocati.
0: Tu hai paura, sì, tu hai paura,
1: ma
0: di
1: tu
0: tutto.
1: Sei un pauroso.
3: Mandi i miei avvocati e vediamo un po' chi la vince.
1: Dimmi, sei un fifone.
3: Dimmi che non sto bene, vedi che causa.
0: Ma
3: che
0: guarda,
3: ti
0: che è molto importante sapere prima, no? Cioè correggere le cose prima che poi.
1: Poi se non ti chiamano è tutto a posto.
0: Bravissima, la legge è sempre la stessa. Ci fermiamo per un attimo, torniamo tra poco.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 29 settembre. Su tutte le regioni del nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche innocua velatura. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite e clima piacevole per l'intero arco della giornata, mentre isolati e temporanei addensamenti interesseranno i soli settori appenninici. Al sud e sulla Sicilia, ampio soleggiamento, con nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti, senza precipitazioni di rilievo. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 24 e 29 al centro, al sud e sulle isole maggiori. Venti dai quadranti meridionali, prevalentemente di debole intensità su tutto il territorio, a regime di brezza lungo le coste, e mari generalmente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Sono le 6:30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Notte di attacchi russi in Ucraina, almeno 9 le vittime tra le zone nel mirino di Mosca, ancora a Kiev. Frammenti di razzi hanno colpito alcuni quartieri e alimentato incendi. Proprio all'indomani dei bombardamenti che hanno provocato le fiamme con 2 morti all'Accademia Nazionale delle Scienze. Prosegue a Mosca la missione dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Matteo Zuppi. A Roma la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni, raggiunta una verità parziale, sostiene il legale della famiglia dopo 10 anni segnati da depistaggi, insabbiamenti e dal muro di silenzio delle autorità egiziane.
3: 3 condanne e una soluzione. È questa la decisione dei magistrati della Corte d'Assise di Roma nei confronti dei 4007 egiziani imputati per il caso Regeni. Cade l'accusa di omicidio, resta quella per il sequestro. Le pene sono di 10 anni per i 2 colonnelli Usam Elmi e Attar Kamel Mohamed Ibrahim e per il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Shari. Assolto invece Tariq Sabir, generale di polizia, che aveva l'incarico di monitorare i sindacati. Una decisione che si discosta rispetto alle richieste dell'accusa. Il procuratore aggiunto Colaiocco aveva richiesto un ergastolo per un imputato e 17 anni e 6 mesi per gli altri. Un processo segnato da difficoltà e ostacoli giudiziari, a partire dal fatto che i 4 imputati non hanno mai partecipato al procedimento, segno della scarsa collaborazione delle autorità egiziane. Per procedere in loro assenza sono stati necessari 2 interventi della Corte Costituzionale, circa 30 udienze, 40 testimoni. Trieste, Dario Ronzoni, GR2.
2: Il delitto di Garlasco verso il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007. Chiuse le nuove indagini, i magistrati forniscono altri elementi che potrebbero scagionare Alberto Stasi. Il più clamoroso è quello secondo il quale negli atti d'inchiesta non finirono 2 analisi che smentivano la presenza di DNA della vittima sui pedali della bici del fidanzato di Chiara. Caro carburanti, scattati tagli al costo di diesel e benzina di Eni e IP, a queste compagnie potrebbe aggiungersi anche Kuwait. Nel frattempo protestano le categorie che stanno subendo più di altre il caro carburante. I tassisti minacciano lo sciopero, mentre gli autotrasportatori siciliani lo indicano dal 16 al 20 ottobre. Ascoltiamo Sebastiano Gallitelli, segretario generale Assopetroli.
4: Resta fuori il sistema produttivo, autotrasporto, industria, agricoltura, pesca, costi che si trasferiscono lungo la filiera fino al carrello della spesa. Per questo chiediamo al governo la convocazione urgente di un tavolo di filiera.
2: Continueremo a lavorare per proteggere il potere d'acquisto degli italiani, così Giorgia Meloni, soddisfatta per la scelta di PD di abbassare i listini di diesel e benzina per un mese, decisione che segue quella di Eni. Dalla Premier anche il plauso per il successo nelle supplettive a Reggio Calabria. Il centrodestra batte il campo larghissimo delle opposizioni, dice Giorgia Meloni, che fa i complimenti al neoeletto Roscioli. Ancora cronaca con la morte nel 1989 del centrocampista del Cosenza Bergamini, indagato il cugino della ex.
5: Dietro l'omicidio di Dennis Bergamini forse non ci fu solo la mano di Isabella Internò. Dopo la condanna in primo grado a 16 anni dell'ex fidanzata, ora per la morte del calciatore del Cosenza compare un nuovo indagato, il cugino della donna, Roberto Internò, 65 anni. Lui sarebbe stato uno degli autori materiali dell'omicidio, l'ipotesi dei carabinieri. Il 18 novembre 1989, insieme al padre di Isabella, avrebbe prima soffocato Dennis e poi avrebbe abbandonato il suo corpo lungo la statale 106, così da inscenare un perfetto suicidio. Ad accendere i riflettori sul ruolo di Roberto Internò, però, era già stata una passata intercettazione. Sentiamo in merito l'avvocato della famiglia Bergamini, Fabio Anselmo.
6: Litigando con sua moglie, Michelina, quest'ultima, proprio rivolgendosi a Roberto, pronuncia questa frase: Gesù Cristo dovrebbe fulminarti e Bergamini dovrebbe farti a pezzi come hai fatto con lui.
5: Cosenza, Lorenzo Gottardo, GR2.
2: Ed ora lo sport con il rilancio della nazionale. Ieri sera netto 4-1 in casa della Turchia nella seconda sfida di Nations League.
7: Un poker che sa di riscatto, vince e convince la squadra di Mancini, allontanando polemiche, brutti pensieri e lo spettro dell'ultimo posto nel girone. A Bursa il CT ne cambia 8 rispetto al debutto flop contro il Belgio. I risultati sono immediati, l'Italia domina nel gioco e nel punteggio, è già avanti di 3 ancor prima della mezz'ora, subito bastoni d'azione d'angolo. A spezzare quel cerchio di negatività è iniziato nella buia notte di Zenica, dove sfumò l'ennesimo mondiale. Gli azzurri sembrano scrollarsi di dosso tutti i fantasmi, palleggio di prima e tanta corsa. Spettacolare l'azione del raddoppio finalizzata da Frattesi e propiziata dal migliore in campo Caiode, che poco dopo si mette in proprio per il tris. A inizio ripresa l'unica leggera sbavatura porta al gol di Ilmaz, ma la squadra di Montella, fischiatissima, fa persino peggio, pasticcia e Pio Esposito è pronto per la quaterna. Siamo all'inizio, una vittoria come una sconfitta conta poco, taglia corto il mancio a fine gara, ma intanto la classifica ha già un altro aspetto, siamo a pari punti con il Belgio sconfitto dalla Francia in casa. Proprio i Bleu di Zidane saranno i nostri prossimi avversari e venerdì sera a Parigi sarà tutta un'altra musica, ma l'Italia adesso c'è. Guido Ardone, GR2.
2: E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7:30. A tutti buon ascolto e buona giornata.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Cioè, ma secondo voi?
2: No.
1: Cioè, tra poco devo fare gli esami, no?
2: Sì.
1: Del sangue. Ma se mi mangio un
3: brioche?
2: Non
3: si può,
2: non
3: ma stai
2: puoi.
3: Scherzando.
1: Cappuccino mini.

0: Leon Brito.
1: Talk It Over, la canzone è stata prodotta dai The Jungle, lo sapevate di
0: ma
1: questo
0: certo,
1: brano?
0: Certo, certo. Allora, ieri sera vabbè, sono dai. Uscito in un locale, uno mi ha detto, tu non sai chi ha prodotto quella canzone lì, il Jungle. Ma, grazie.
1: Il collettivo Jungle.
0: Il collettivo Jungle.
2: Stiamo parlando però di salute e il tuo dubbio era proprio quello, posso mangiare prima di fare l'analisi? Noi siamo contrari. E invece?
1: E invece, dall'altra parte del vetro, cioè la regia.
2: Come dicono quelli proprio.
1: Che in qualche modo in questo struttura la regia ha sempre ragione, mi hanno suggerito che se eventualmente la glicemia non fa parte degli esami, no? Prescritti, secondo loro una focaccina, un tè senza zucchero posso tranquillamente
0: se
1: farlo.
0: C'è un medico all'ascolto ci vabbè. Dia ragione o ci dia torto per l'amor del cielo, non facciamo che quest'uomo si distrugga,
1: anche perché poi quando arrivano i risultati, no? Non lo sappiamo come siamo noi italiani, iniziamo a leggere i referenti e controlliamo se ci sono gli asterischi.
2: L'asterisco è proprio il mood.
1: Esatto, ecco. Anche perché tu non sai che cacchio sono i trigliceridi.
0: Esatto.
1: Tu sai cosa sono i trigliceridi?
2: Gli zuccheri.
0: Allora, è un gruppo punk rock degli anni Ottanta.
1: E i leucociti, tu sai cosa sono i leucociti?
0: È quelli che non ci sono mai. Solo non si vedono i leucociti.
1: Anche perché quando ti appare un asterisco,
2: sì.
1: Dopo di colpo, a un certo punto, tu hai 27 esami perfetti.
2: No, ma c'è quell'asterisco,
0: c'è
2: quello che tu lo vedi da lontano e dici non è un asterisco, metto gli occhiali, è proprio un asterisco, c'ha proprio quella fattezza.
0: Però mi sento di dare un consiglio al popolo italico.
2: Ok.
0: Qualora i vostri esami siano sballati, ci auguriamo tutti che non lo saranno mai, che non lo possano essere mai, vi ricordiamo di non consultare Google.
1: No, non si fa. Si va dal medico di base.
0: Perché lì morite in 3 secondi e mezzo, come ho fatto io. Perciò lasciate stare.
1: E comunque quando appare un asterisco nella mia visual, no? A un certo punto me ne appaiono 27-28. Certo. Cioè, a un certo punto, quando inizia uno, ne arrivano altri 20.
2: Tra l'altro chiama il medico di base. Il medico di base non si chiama più. O certo. Gli scrivi una mail, o gli mandi un WhatsApp, ma dalle 9 alle 12, o c'è un numero da chiamare ma dalle 8 alle 9, è come le entrate a scuola dei bambini alla materna e alle elementari.
0: E soprattutto è diventato difficilissimo fare una visita, perché io ho programmato con il mio medico di base, gli ho detto buongiorno, guardi, avrei un problema con un polmone, mi ha detto guardi, nessun problema, ci vediamo il 7 di novembre.
2: Ah no, 2030 ormai.
0: Detto, mi scusi, ma di cosa stiamo parlando? Abbiamo 1200 pazienti.
2: Io non ce ne ho solo due di polmoni, gliel'hai detto.
1: Siamo in tanti. E comunque state tranquilli, gli asterischi ormai ce li hanno tutti. Dopo una certa età,
2: È vero.
1: Qualche asterisco fa bene. Cioè, non è che si può andare in giro senza asterisco.
0: Io me lo voglio tatuare così. Per non saperne leggere né scrivere, me lo tatuo.
1: E comunque quando ti appare un asterisco, tu cosa fai? La persona che è a fianco, la prima frase è ho un asterisco.
0: Sì.
2: Lo sapevo, dico sempre. Lo sapevo che c'era proprio quello.
0: Quello era.
2: C'era quello.
0: Quello.
2: E io chiamo però il mio medico Maggioni, che saluto perché è sempre bello salutare i medici,
0: certo.
2: Sono sempre comodi, mi dice no ma stai tranquilla, tutto a posto,
1: certo.
2: Perché poi ci sono asterischi e asterischi.
1: Certo, non è che gli asterischi sono tutti uguali, c'è l'asterisco aggressivo, cattivo, e c'è invece quell'asterisco che vuole partecipare.
2: Così, vuole distinguersi dagli altri, esatto. È un po' ego, un po' egocentrico.
1: Va bene, va bene.

0: per l'umore che c'è quando ascoltiamo questa musica nello studio, è la nostra musica dei nostri anni, comunque
1: sì,
0: i Backstreet Boys.
2: Attenzione, prego, c'è una errata corrige da correggere.
0: Ma sempre su di me, immagino.
1: No, il gallo, metti il gallo e vai. C'è Maria Vittoria che si dissocia. Ragazzi, sono Maria Vittoria. Il gallo Maria Vittoria non si può sentire. Ok? Il gallo Fede sarebbe meglio, per favore. Vuole cambiarle il nome?
0: Come si chiama?
1: Fede.
3: Federico, dai, il figlio.
0: Va bene, dai.
3: Il figlio, quello che ha speso 600 cucuzze per andare a vedere.
0: Poi c'è... non lo so, bisogna riunirsi e nella redazione decideremo eventualmente.
1: Poi c'è un dottore.
3: Oh, un dottore, attenzione.
1: Tra l'altro si chiama Michele Maggini, il mio Maggioni, vedi?
3: È il figlio
1: Macerata.
3: Questo è il figlio, Maggini, certo. Poi c'è Maggioni che è più grosso.
1: Se non avete la glicemia, una leggera colazione potete farla.
0: Hai visto?
1: Per leggera non intendo il panino con la porchetta, ovviamente. E comunque, anche se avete la glicemia, l'importante è non mangiare nelle 4 ore precedenti. Vai e torni.
0: Hai capito cosa serve, no? Il medico di base. Il medico è importante, è il tuo medico.
1: Tu vai, noi intanto ti aspettiamo al bar. Vai, te le fai e torni.
0: No, io vengo a far colazione con voi e seguo i consigli che ci ha dato l'ascoltatore medico. Adesso però l'imbruttito, il milanese.

0: parlare imbruttiti, volevo parlare di tutto quello che si svolgeva nelle farmacie, ma mi hanno detto che non si può parlare di farmacie perché c'è un non si può parlare di farmacie.
1: Te l'ha detto.
0: Tu me l'hai detto, adesso ti prendi le tue responsabilità. Comunque parliamoci chiaro, ragazzi.
1: La farmacia, se parli in maniera corretta, si può parlare
0: io
1: di qualsiasi cosa.
0: Io non parlo mai in maniera corretta di nessuno, sappilo.
1: Sei imbruttito.
0: Comunque parliamoci chiaro, ragazzi, parliamo della mattina. La mattina a Milano, a Milano la mattina è un film d'azione. La sveglia suona sempre nel momento esatto in cui dovreste essere già seduto in office a fatturare.
1: Ma fammi capire, la sveglia di un milanese imbruttito, non è Drindi? È fatturare, fatturare!
2: No, è la sigla, è la sigla,
0: questa qui.
2: Coprimi di soldi!
0: E da lì parte il delirio, fai tutto in modalità automatica e da molto probabilmente anche a una velocità fotonica. Ti vesti mentre sali il caffè, ti fai la barba mentre ti lavi i denti. Tra l'altro l'altro giorno ho rischiato delle ferite da codice rosso perché mentre bevevo il caffè mi sono fatto la barba, ho fatto mezzo casino, e tutto questo per grattare anche solo 2 minuti al GPS. Perciò parti veloce, sorpassi sulla destra, sulla preferenziale, inchiodi,
1: il navigatore ti dice percorso 24 minuti
0: e tu lo fai in 12 perché non hai tempo da perdere.
1: Tu guardi la fidanzata e dici: amore, non sanno chi sono io.
0: Bello navigatore.
2: No, io lo vedo proprio che mette l'allarme sopra e come si chiama?
0: La sirena.
2: L'allarme,
0: certo. Ma quando scopri però che sei arrivato lì, ma il tuo parcheggio è stato occupato, subentra la vena creativa. E allora fai un parcheggio che neanche gli stilisti osano su con tanta creatività, che poi ti serve per vantarti appena arrivi in ufficio, no? Davanti alla macchinetta del caffè con gli altri. Poi figa, stamattina ho parcheggiato sopra una rotonda. E ti giuro che da lontano, coi lampioni, sembrava un'installazione di design del fuorisalone, Perché? Perché dove il giargiana vede una multa, il milanese vede un parcheggio.
1: È vero.
0: Poi scopri che il tuo parcheggio, magari lo scopri, no? È stato occupato da un giargiana, stagista magari anche. E allora ti sale il crimine, ma il milanese non ti minaccia, non ti urla in faccia.

0: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. 2-2.
1: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stato premiato il marchio Erbatint di Antica Erboristeria S.p.A. Ci dice di più Serena Stoppoloni, direttrice marketing.
2: Abbiamo rinnovato completamente il packaging della linea di colorazione permanent Erbatint. L'astuccio in cartoncino è stato alleggerito e le bustine interne in materiale composito sono state sostituite da tubetti in plastica riciclata e riciclabile. Il restyling delle varie componenti ha poi consentito di aumentare il numero di prodotti trasportati per pallet. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
1: Info su conai.org.
3: 2-2.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: 29 settembre del 1829 entra in servizio a Londra la nuova Metropolitan Police. La sua sede sarà Scotland Yard.
1: Beh, finalmente Londra aveva una polizia moderna e organizzata.
2: Sì, Scotland Yard.
0: Quelli capaci di risolvere i crimini più complicati.
1: Tutti li hanno risolti, tranne uno, Jack lo squartatore.
2: Vabbè, ma era lunedì.
0: Ha ragione.
2: Il 29 settembre del 1964 compare per la prima volta sui giornali argentini Mafalda, ve la ricordate?
1: Certo.
2: La bambina creata ad Aquino, che carina.
0: La bambina di 6 anni che parla di politica, guerra, economia, problemi sociali, la ricordo.
2: Esatto, a 6 anni.
1: Beh, ragazzi, io a 6 anni mangiavo la colla.
0: Ancora non hai smesso.
1: Mi piace, diciamo che sono un golosone. Il 29 settembre del 1984, grazie alle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, scatta il blitz di San Michele. Vengono emessi 366 mandati di cattura contro Cosa Nostra.
2: Hai capito perché è San Michele oggi? 366 mandati in una notte, una quantità di documenti impressionante, ragazzi.
0: Infatti la vera vittima è la stampante.
1: Certo.
0: Va bene, il 29 settembre del 1995 invece Bill Clinton firma un provvedimento ufficiale che cita la base operativa vicina a Groom Lake in Nevada, legata a quella...
2: Groom Lake,
0: sì. Nevada, legata a quello che tutti conosciamo come la famosa Area 51.
2: Ah certo, finalmente il governo americano riconosce ufficialmente quindi l'esistenza della base, mi stai dicendo.
1: E gli alieni? Scusate.
0: No, gli alieni non, nessuna conferma, ma qui in Rai ce ne sono almeno tre.
2: Noi.
1: Sì.

0: Grace Kelly, Mika. Pensate che questo brano nasce da una discussione col suo manager, sì, il suo discografico, che gli aveva detto: tu non sai cantare e dovresti fare canzoni che assomigliano a quelle, alle canzoni del momento. Lui per ripicca scrisse questa canzone e per chi ama la
1: l'ha
0: musica
1: l'ha presa bene, insomma.
2: Sì, sì, sì. Non è un permalosone, no.
0: Lui prende tutte le quattro ottave in questa canzone. Comunque volevo dirvi che è molto simpatica la cosa, perché siamo diventati tutti dottori e medici.
2: Certo.
0: Tutti esperti di medicina. Io volevo innanzitutto ricordare il mio primo medico di base, che è importante. Il medico di base, se ce l'hai dall'inizio, sì, no? Lui c'ha tutto il tuo storico.
1: Il dottor Cau.
0: Sì, io mi ricordo che andavo dal mio dottore, adesso è andato in pensione, a 87 anni, e lui mi ha curato con la tachipirina. Per qualsiasi cosa, tachipirina. 39 di febbre,
1: tachipirina.
0: Mal di schiena,
1: tachipirina.
0: Mi sono slogato una caviglia,
1: tachipirina.
0: Mi sono lasciato con mia moglie,
1: tachipirina mille, come dice Calcutta, no?
0: Mattina e sera lì.
2: Sì, assolutamente. Però ci sono un sacco di nomi strani per quello che riguarda i farmaci. Sono andato un po' a documentarmi sul web e c'è un farmaco urologico il cui nome, ironia della sorte, ricorda foneticamente l'espressione Ben Urino, cioè
0: Ben Urino.
2: Si chiama Ben Ur.
0: Ah, Ben Ur.
2: E serve per,
0: Per
2: quello.
0: Sì, Ben Ur. Certo. Un po' ce l'ha quella roba lì.
2: Un altro che si chiama Anonet.
0: Anonet.
2: Ed è una linea di prodotti per l'igiene intima che spesso ovviamente genera ilarità, come il Vicinet. Beh, però è per un'altra parte del corpo.
1: Ok.
2: Però il problema è se entri in farmacia e magari non ce l'hai e dici: guarda, mi è rimasto soltanto il Lustracool.
1: Ma dai.
0: Ma te ne sei inventati questi?
2: No, non è vero.
1: Al 348-7300-200 ci scrive Piero e dice: buongiorno, i miei genitori non erano ricchi, ma in una conversazione dissero: in vecchiaia stiamo veramente benissimo. Una figlia è medico, una figlia è farmacista, un figlio funzionario dell'INPS e la terza figlia è insegnante e ha tempo libero per le commissioni. Meglio di così.
2: Se ne fate un'altra potrebbe diventare un paparazzo.

0: parli più.
1: 706, good morning, Radio 2, si parla di visite mediche, di esami del sangue. Sembra quasi una sermata.
2: Benvenuti a Medicina 33.
1: Sembra quasi una trasmissione seria. Mauro di Verona ci scrive: a me fanno ridere i bugiardini dei medicinali.
2: È vero.
1: Prendi una pastiglia perché hai mal di testa e tra i possibili effetti indesiderati leggi una lista di cose talmente terribili che alla fine pensi, sai cos'è? Cioè, mi tengo il mal di testa.
2: Sono d'accordissimo, il bugiardino è. Sono tre. Almeno tre alberi abbattuti.
1: Il medico Sara cosa dice?
3: Sono contraria, infatti. Io vado proprio delle mie. Conosco. A parte io prendo pochissimi farmaci. Brufen. Per essere corretti.
1: Hai detto, mi spiace.
3: Ah, ma aspettavate proprio questo.
4: Non vedevamo l'ora, signora Sara Gin Ranieri, che ha ovviamente, come si può vedere.
1: A seguito
4: di una revisione analizzata, la traccia audio si conferma che la parola è stata verificata. Perciò,
3: quale parola?
4: La parola bellissima del nome. Decurtazione perciò di 375 euro dallo stipendio da rivolvere all'associazione collezionisti
1: Nani da Giardino.
4: Bella paga.
1: Il VAR non perdona, siamo l'unica radio che ha il VAR radiofonico. In questa azienda non si possono dire marche e sponsor.
2: No.

0: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione. 2-2.
1: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: 2-2. Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.

Anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliardi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

meglio dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: 7.15, siete su Radio 2, buongiorno dai ragazzi del mattino, salutiamo quelli che si sono messi in collegamento con noi solo adesso, quelli delle 7 diciamo, no?
1: 348-7300-200, arriva Fabrizio, c'ha ragione.
0: Che dice Fabrizio?
1: Ha ragione Fabrizio, perché scrive, vigliacchi, per la tachipirina mica è partito il bar, eh?
0: No,
1: non ci provare, non è colpa mia.
0: Ha ragione. Non ho capito, due misure.
1: Hai capito? 33 e 33.
2: Mica 33, visto che stiamo parlando di medicine.
0: C'è chi la difende, eh?
2: Sì,
0: gli ascoltatori.
1: Grazie, Fabio.
0: Gli eroi di Sarah Jane. Le good news. Oh. Nuovo tentativo diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Secondo i Reuters, i mediatori del Qatar dovrebbero incontrare separatamente il ministro degli esteri iraniano e la delegazione americana per cercare una via d'uscita dal conflitto. Trump sarebbe anche disposto ad alleggerire le sanzioni in cambio di progressi concreti sul nucleare.
1: Sì, mi sembra come quando si va in terapia di coppia, no? Che uno c'ha sempre ragione l'altro. Stanno là, sì, certo. Non faranno mai pace.
0: Dopo il grande vertice di Washington, Stati Uniti e Cina restano lontani su diversi dossier. Secondo Reuters l'incontro ha prodotto risultati limitati e rimangono aperte questioni importanti dal commercio a Taiwan.
2: Beh, un po', cioè loro due si sono incontrati, Trump e Xi, si sono incontrati, stretti la mano, sorrisi, ha fatto le foto e non hanno risolto niente. È un po' come se fosse una riunione di condominio ma con le bombe atomiche.
0: Ma i panda se li sono ripresi.
2: No.
0: Mercoledì il Consiglio Atlantico discuterà della risposta comune ai cosiddetti attacchi ibridi contro i paesi dell'Alleanza. La responsabilità delle politica estera europea Kaya Kallas ha detto che, secondo le informazioni dei servizi europei, Mosca starebbe preparando ulteriori azioni di sabotaggio. Si tratta di un'accusa dell'Unione Europea.
1: Oddio, già il nome mi ha messo l'ansia. Io ho il pandino ibrido e adesso ho paura pure persino ad accenderlo.
0: Dopo la brutta partenza contro il Belgio, l'Italia di Roberto Mancini cambia faccia e travolge 4-1 la Turchia a Bursa. A segno bastoni, Frattesi, il debuttante Caiode e Pio Esposito. E adesso venerdì arriva la Francia.
2: Però io non ne capisco niente. Però Mancini ha cambiato 8 giocatori e abbiamo vinto 4-1. Praticamente ha fatto quello che facciamo noi quando il telecomando non funziona.
0: Cioè?
2: Non sappiamo cosa cacchio sia successo, ma toccando tutto,
1: certo,
2: riparte.
1: Certo.
0: La portarella riparte tutto.

0: Praticamente stavo ragionando, no? Scusate, eravamo tutti un po'.
1: Stavo dormendo.
0: No, stavo ragionando che senza farlo apposta abbiamo affrontato un pochettino tutte le fasi quando c'è un problema magari piccolo di salute. Cioè prima, no? A digiuno, le analisi, poi i referti, il consulto medico. Poi la prescrizione medica e poi vai in farmacia, no? Con a ritirare il farmaco che dovrebbe in qualche modo risistemare la situazione. Ma a voi non vi è mai capitato, vai in farmacia, a parte che consegni quando consegni la ricetta, già ti guardano con una faccia, guardano la ricetta, poi ti guardano in faccia. E poi ti dicono: vuole l'originale?
1: Cioè, sì, perché c'è l'originale e c'è il sosia.
2: Certo, quello che costa meno.
1: Quello che costa meno. Io sono quello da quello che costa meno.
2: Ma io sì, il generico. Sì. Io comunque quello che vi voglio dire è che non so se anche voi avete lo stesso problema. Quando entro in farmacia devo comprare una cosa, ne compro 22. Io sono dipendente dalla farmacia.
1: Allora, ragazzi, la farmacia è diventata
2: come il supermercato.
1: È diventato un centro commerciale, c'è tutto.
2: Tutto.
1: Se hai un problema con

0: ieri.
1: Certo, ma certo.
2: Ho 10 minuti, che faccio? Non vado un attimo.
0: Poi però
2: farmacia.
0: Quando a prescindere dal generico, no? Oppure diciamo l'originale, la domanda è quando arriva.
1: Sì.
0: Che poi non sempre ce l'hanno disponibile. Questa
2: ha staccato il microfono. Che dicevi, Max?
0: No, che quando arriva, perché poi c'è anche la fase 2, che è quando arriva, ti dice. Cioè,
2: certo, devi ripassare nel pomeriggio, l'ho appena ordinato.
0: Ecco, come. Sì. Cioè, meno male che almeno il farmaci in 24 ore di solito arrivano tranquillamente. No?
2: Però, ci sono quelli che ci sono sempre, quelli però, che sono un po' più complessi. Però
1: io sono quello che rompe le palle.
0: Sì, tu no. Controlli il principio attivo.
1: Non è quello. Io c'è una cosa che mi fa diventare matto.
2: Cosa?
1: Perché le farmacie devono essere chiuse, cioè chiudono il sabato mattina? Sabato mattina e sabato pomeriggio non ti puoi ammalare.
2: C'è sempre quella comunque di riferimento a Milano. Fuori gli ospedali anche ci
1: a
2: sono
1: Milano,
2: sempre.
1: Vai a Serina, vai a Valpiana, vai a Noarna.
2: Ci sono sempre, ovunque.
1: E sarà in un altro paese.
0: La farmacia di turno c'è, la cerchi.
1: Ma no,
0: allora, c'è anche la farmacia notturna.
1: Non so se mi convincete. Non so se mi convincete, ma già mi state un po' sulle scatole.
2: Senti, ma uno
1: due.
2: Che ha un microfono in mano non è in grado di lasciarlo nell'asta, no? Ma che vuoi da noi?
1: Mi è caduto.
0: Mi è caduto e sta cercando allora, in qualche modo di salvare la situazione. Lui parla, ma è seduto per terra.

0: così.
1: My body is not ready. Il mio corpo non è pronto.
2: Quanto
1: effettivamente.
2: Mi piace questa canzone, li voglio proprio andare a vedere.
1: Sì. Beh, in che senso?
2: Loro.
1: Ah, ok.
2: I Sombr.
1: No,
2: Sombr.
1: Perché stavo.
2: Lui.
1: Stavo parlando.
2: Sì.
1: Il mio corpo non è pronto, e allora mi rifacevo un attimino al fatto che tra poco mi tocca andare a fare questi benedetti esami. E un po' di paura ce l'ho. Mi confesso che
0: perché
1: un
0: non
1: po'
0: è,
1: di strizza.
0: Non è il tuo corpo che non è pronto, è il tuo cervello che non è pronto, Massimo.
2: Pure secondo me. Vabbè. Ma che cosa ci stai cercando di dire?
1: Perché voi siete pronti, cioè voi andate col sorriso a fare gli esami.
0: Noi andiamo, certo. Noi andiamo ovunque col sorriso.
1: A domani,
2: ciao,
1: ragazzi.
2: Ciao.
3: Questo programma è stato presentato da Fratelli La Bozzetta. C'è qualcuno che ha da vi biccioli?
0: Ma ti dice sempre domani, a settimana prossima, appena pozzo.
3: E tu sei stanco di telefonare?
0: Picciotto, non telefonare più.
3: Fratelli La Bozzetta, recupero crediti.
0: Tu ne dici què?
3: Tu ne dici quanto è?
0: Il resto ci pensiamo noi.
3: Capo, ma come facciamo a convincerlo?
0: Picciotto, con un dialogo.
3: Grande capo.
0: Noi altri parliamo. Edo, ascolta.
3: Fratelli La Bozzetta. Privati, aziende, amici, parenti. E anche quello che da 3 anni ti dice non ho contanti.
0: Alla fine i piccioli li trovano tutti.
3: Capo, e si proprio non può pagare?
0: Dammi retta, può.
3: Fratelli La Bozzetta, recupero crediti, perché i rapporti umani sono importanti.
0: Importantissimi, sì. Fino a quando durano.
4: La quercia che cerca l'acqua, il banco di pesci che si muove all'unisono, l'algoritmo che scrive una poesia. È intelligenza? Da giovedì 8 a domenica 11 ottobre a Lucca prende vita Forme di Intelligenza, la nuova edizione di Pianeta Terra Festival. Oltre 90 eventi gratuiti tra scienza, tecnologia, filosofia e letteratura. Info su pianetaterrafestival.it.
5: 2-2.
6: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
5: 2-2.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: 2-2.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
14: Sono le 7:30.
15: Rai GR2.
16: Delitto di Garlasco al termine delle indagini su Andrea Sempio, la conferma sui pedali della bici di Alberto Stasi, non c'era il DNA di Chiara Poggi, i dati mai trasmessi dal RIS. A 10 anni dalla morte di Giulio Regeni arriva la sentenza, condannati a 10 anni per il sequestro, non per l'omicidio, 3 dei 4 007 egiziani. Caro carburanti, secondo giorno di file per i tagli Eni e IP, Giorgia Meloni, segnali di disponibilità anche da Kuwait, gli autotrasportatori siciliani indicano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. Notte di attacchi russi in Ucraina, nuova allerta in Polonia per un incidente con drone al confine. TV, anteprime fiction e incontri con i protagonisti, inaugurato all'Aquila il 78esimo PRI Italia. Infine lo sport, la netta vittoria della nazionale in Turchia nella seconda gara di Nations League. Una buona giornata da Enrica Belli. La procura di Pavia ha dunque chiuso le nuove indagini su Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Secondo l'accusa, i RIS sapevano dell'innocenza di Alberto Stasi.
17: Non ci risultano nuovi elementi, fonti di prova a carico del nostro assistito, ma semplicemente delle controconsulenze volte a confutare le consulenze depositate a suo tempo dalla difesa. Esempio.
18: Angela Taccia, avvocata dell'indagato, smonta così le accuse della procura di Pavia, nuovamente circostanziate nel giorno della chiusura delle indagini. Per i magistrati, l'impronta di scarpa sulla scena del delitto è compatibile col piede di Andrea Sempio. Sulla famosa impronta 33 attribuita all'indagato ci sarebbero tracce di sangue, circostanza ai tempi esclusa dal RIS di Parma. Ma è proprio l'operato di quest'ultimo nel 2007 ad essere ora contestato dalla procura di Pavia. In particolare, la relazione che certificava la presenza del DNA di Chiara sui pedali della bicicletta del fidanzato Alberto Stasi e che ne provocò l'arresto. Stando ai dati grezzi dell'epoca, sarebbero emerse due controanalisi negative non trasmesse ai magistrati. Escludo categoricamente irregolarità, ribatte l'allora comandante Garofano. Claudio Vigolo, GR2.
16: A Roma la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni. Tre agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati per il sequestro.
19: Colpevoli del delitto, loro ha scritto.
20: Ascoltano la sentenza della Corte d'Assise di Roma immobili i familiari di Giulio Regeni. Tradisce un po' di commozione mamma Paola. Si stringono il padre Claudio e la sorella del ricercatore. 10 anni di carcere per 3007 egiziani imputati. Assolto il quarto. Cade l'accusa di omicidio. Resta quella di sequestro di persona per Alessandra Ballerini, legale della famiglia.
21: La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri.
20: Una sentenza che ha ridimensionato le richieste di condanna più pesanti dell'accusa, eppure, sottolinea il procuratore capo di Roma, Lovoi.
22: Credo che la parte sostanziale dell'impianto accusatorio abbia retto.
20: Imputati come sempre assenti in un'aula affollatissima, presente invece quel popolo giallo che non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia in questi 10 anni segnati da depistaggi e dal muro di silenzio del Cairo. Elena Baiocco, GR2.
16: La morte di David Rossi, il capo delle comunicazioni di Monte dei Paschi, precipitato dal suo ufficio a Siena nel 2013. Una nuova perizia della Commissione parlamentare d'inchiesta smonta l'ipotesi suicidio e stabilisce che il manager fu malmenato da due persone, tenuto appeso alla finestra per i polsi, da chi poi non riuscì a riportarlo dentro. La strage di Ustica, dopo quasi 50 anni, la Francia annuncia che collaborerà con la Procura di Roma.
23: Dopo 46 anni si apre uno spiraglio per i parenti delle vittime. Da quel 27 giugno del 1980, quando un aereo DC-9 di Itavia fu abbattuto durante un volo decollato da Bologna e diretto a Palermo e che precipitò nel Mar Tirreno, a morire furono 81 persone. Una complessa vicenda giudiziaria e investigativa diversa le ricostruzioni. Una di queste è che l'aereo sarebbe stato coinvolto in attività militari presenti quella notte nello spazio aereo interessato. Le autorità francesi avrebbero deciso di trasferire all'Italia tutta la documentazione fino al 1990 riguardo la strage di Ustica. Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime di Ustica.
24: Questo passo è importantissimo. Spero che finalmente riusciamo a scrivere anche gli autori materiali dell'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace. Questo è il senso della gioia che proviamo nel sentire queste dichiarazioni.
23: Proprio la mancata collaborazione di Francia e Stati Uniti aveva costretto gli inquirenti della capitale a chiedere l'archiviazione. Ora la procura è pronta a tirare la richiesta. Elena Paba, GR2.
16: Secondo giorno di sconti sui prezzi di benzina e diesel da parte di Eni e IP, cui potrebbe aggiungersi presto anche Kuwait.
25: È il primo calo dei prezzi a livello nazionale che ha portato in diverse città a file di auto in coda e al tutto esaurito in alcuni distributori. Nelle stazioni di servizio di Eni è stato applicato il tetto al prezzo, 1,99 per la benzina, 2,19 per il gasolio. Socar, che controlla IP, ha fissato gli stessi listini del cane a sei zampe in circa 300 distributori, destinati ad aumentare. Intanto si moltiplicano gli appelli affinché il tetto ai prezzi diventi generalizzato. Sebastiano Gallitelli, segretario generale di Assopetroli.
0: Bene intervenire, ma così non è abbastanza. Per questo chiediamo al governo la convocazione urgente di un tavolo di filiera. Occorre estendere la calmierazione a tutto il mercato.
25: Nel frattempo non si placano le proteste per il caro carburanti. Il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti dal 16 al 20 ottobre. Giuseppe Di Marco, GR2.
16: E Palazzo Chigi sta lavorando a livello diplomatico anche con il Kuwait, appunto per verificare la disponibilità del gruppo che controlla Kuwait ad abbassare a sua volta i prezzi. Dalla Premier Meloni arriva anche la soddisfazione per il successo della sua coalizione nelle elezioni suppletive a Reggio Calabria. Il centrodestra, dice la Premier, batte il campo larghissimo delle opposizioni. Ma quali sono stati i numeri a Reggio Calabria? Innanzitutto le elezioni con un'affluenza molto bassa, appena al 22,34%. Il candidato del centrodestra, Fabio Roscioli, ha superato il 53%, quello del centrosinistra, Benedetto, 36%, il candidato Vannacciano sotto l'11%.
1: Ci confermiamo pilastro del centrodestra. Forza Italia commenta trionfalmente la vittoria a Reggio Calabria. Azzurri che sottolineano Vannacci ininfluente. Antonio Tajani.
2: Questa è la dimostrazione che il centrodestra è autosufficiente. Un voto utile per il centrodestra.
1: Ma Vannacci si dice soddisfatto di aver sfondato il muro del 10%. Reggio un successo anche per Fratelli d'Italia, che sottolinea il centrodestra unito vince. Soddisfatta anche la Lega con Matteo Salvini, che torna sul prezzo dei carburanti. In questo momento di difficoltà contribuiscono anche le grandi banche. Sul caro carburanti l'opposizione con il PD chiede misure strutturali e critiche i 4 anni di governo Meloni. Con loro solo misure tampone e bugie sull'abolizione delle accise. Gli italiani accusano sono stati abbandonati. Per il Movimento 5 Stelle, Agostino Santillo.
3: Il governo non ha una strategia. Ringraziano Eni e IP per un price cap che a quanto pare si poteva fare da mesi. Non c'è una misura strutturale che sia una.
1: Da AWS Angelo Bonelli accusa Meloni. Il governo avrebbe dovuto intervenire prima ed ha lasciato correre la speculazione. Alessandro Allegra, GR2.
16: E sarà venerdì all'esame dell'Aula della Camera il disegno di legge sull'antisemitismo. La senatrice a vita Liliana Segre si dice incredula davanti alle divisioni parlamentari sul provvedimento, auspicando invece unità anche con modifiche al testo, ad esempio specificando la possibilità di criticare il governo di Israele come di ogni altro paese senza che ciò venga considerato automaticamente antisemitismo. La guerra in Ucraina, ancora un incidente con un drone al confine con la Polonia che fa alzare i suoi jet, e proseguono gli attacchi russi su Kiev.
4: Una nuova notte di attacchi russi sull'Ucraina. Droni e missili balistici hanno preso di mira ancora una volta la capitale, dove è entrata in azione la contraerea, ma dove frammenti di razzi sono piovuti dal cielo infuocato e hanno centrato edifici e alimentato incendi in diversi quartieri, ha fatto sapere il sindaco Klitschko. Incursioni anche su Odessa, Sumy, Kharkiv. Almeno 9 i morti in tutto il paese. E a Kiev, sotto attacco da ore, ieri è stata centrata l'Accademia Nazionale delle Scienze. 2 le vittime, mentre le immagini mostravano gli impiegati costretti a cercare la fuga dalle finestre. Colpito anche uno dei principali ospedali della città. Contro di noi oltre 100 droni russi, molti dei quali a reazione, ha denunciato il presidente ucraino. Uno dei velivoli senza pilota ha colpito a soli 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. È l'ennesimo episodio in pochi giorni che mette in allarme il governo di Varsavia. Un altro attacco russo al valico con l'Ucraina, ha scritto su un social il ministro della difesa Kosiniat Kamish. Claudia Stamerra, GR2.
16: Si è conclusa la visita di Papa Leone in Francia, sul volo di rientro la consueta conferenza stampa. Prevost risponde anche sulla crescita dell'estrema destra in Europa. Non è espressione del cristianesimo, dice il pontefice. Dobbiamo tornare ai valori del Vangelo, che non si fondano sull'odio e sulla divisione, ma sulla comprensione, sulla compassione e sull'accompagnamento. È arrivato nei cinema, dopo il premio all'ultima mostra del cinema di Venezia, il film Naza.
6: Cosa vuol dire Naza?
26: Sono i danni collaterali, il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
16: Il film realizzato da Yuval Abram e Rachel Zoz, i 2 registi israeliani premio Oscar per No Other Land, racconta gli avvenimenti a Gaza, intervistando sui tetti di Tel Aviv 24 militari dell'esercito israeliano che spiegano il sistema di controllo capillare e di morte. Il film, dopo l'uscita evento in oltre 500 cinema, dove resterà ancora oggi e domani, sarà distribuito in streaming gratuito nel mondo. All'Aquila, capitale della cultura 2026, la 78esima edizione del PRI Italia. 60 appuntamenti a ingresso libero, dalle anteprime della fiction e dei documenti Rai agli incontri con i protagonisti della TV. L'inviata.
5: Una sinfonia di note e di notifiche è ispirata al titolo della 78esima edizione del PRI Italia, Play Human, l'opera del maestro Massimo Ceccarelli, che questa volta ha introdotto nella partitura anche un cellulare.
7: È stato inserito un brano dove io suono il telefonino, cioè io utilizzo il telefonino per generare un drone musicale completamente digitale e l'ho orchestrato con l'orchestra, apposta per pensare appunto a un abbraccio.
5: Play Human vuol dire raccontare le innovazioni e i nuovi linguaggi attraverso un immaginario sano, ha ribadito l'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi.
8: La tecnologia è una grande sfida, ma il mantenimento nel nostro immaginario della parola magia è fondamentale per conservare il valore dell'umano.
5: Tra gli ospiti della prima giornata del PRI Italia, l'Etoile Eleonora Bagnato, l'attore Giorgio Pasotti, venerdì i vincitori del concorso che dal 48 premia le migliori produzioni delle emittenti pubbliche di tutto il mondo. L'Aquila, Timiso Ara Pinto, GR2.
16: Per lo sport accanto a me c'è Guido Ardone, buongiorno.
9: Buongiorno Enrica, un saluto a chi ci ascolta.
16: E allora Guido, è stata tutta un'altra Italia quella vista ieri sera in Turchia.
9: Dopo l'esordio da incubo contro il Belgio nella prima gara di Nations League, un riscatto a son di gol a Bursa contro la squadra di Vincenzo Montella. Contro la Turchia appunto gli azzurri hanno vinto e convinto 4-1, gara mai in discussione, addirittura dominata nel primo tempo. Tre reti in poco meno di mezz'ora, subito bastoni da azione d'angolo, una rivincita anche personale perché era stato, ricorderete, uno dei protagonisti negativi nella buia notte di Zenica in Bosnia che ci aveva buttato fuori da un altro mondiale. Il raddoppio poi di Frattesi, momento d'oro per il centrocampista della Lazio, peraltro a coronare un'azione splendida tutta di prima. Kayode è probabilmente il migliore in campo per il Tris, a inizio ripresa l'unica sbavatura porta al gol di Yılmaz per i turchi, che però subito dopo pasticciano e così Pio Esposito chiude il poker. I cambi nella formazione titolare, ben 8 in tutto, danno ragione al commissario tecnico Roberto Mancini che a fine partita ha commentato così.
10: Avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
9: Molto più rassicurante adesso la classifica di Nations dopo appena due partite. Siamo a pari punti con il Belgio, battuto ieri sera negli ultimi minuti in casa dalla Francia, a segno Olise. Francia, prossima avversaria degli azzurri, venerdì sera a Parigi. Saremo dunque al cospetto degli uomini di Zidane. Chiude la graduatoria alla Turchia a quota zero. Montella contestatissimo ieri sera dal pubblico, per ora resta al suo posto.
16: E insomma, una Turchia surclassata sul campo che però è più avanti di noi nel percorso che porterà all'organizzazione congiunta dell'Europeo 2032.
9: Soprattutto alla voce stadi, da quelle parti la situazione è decisamente migliore. Ieri però giornata importantissima per un impianto in particolare, per una squadra in particolare, un annuncio atteso da anni, un cammino inevitabilmente tortuoso, ma alla fine l'ufficialità, il nuovo stadio della Roma si farà come previsto nella zona di Pietralata, a nord-est del centro. A marzo del prossimo anno la prima pietra, lavori da ultimare almeno secondo gli attuali obiettivi entro il 2030.
16: In chiusura il basket, il giorno dell'Euroderby.
9: Olimpia Milano Virtus Bologna, ennesima puntata del derby d'Italia, in chiave però Eurolega, come dicevi, seconda giornata della massima competizione continentale, entrambe sconfitte alla prima, entrambe però vittoriose al debutto in campionato. L'appuntamento è al Forum di Assago alle 20:30.
16: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Fernando Conti. La linea va ora al Ruggito del Coniglio, il giornale radio torna alle 8:30 da Enrica Belli. Buon ascolto.

0: sento come se fossi stato masticato da uno yak. Hai presente lo yak?
1: Erbivoro.
0: Spero. L'enorme erbivoro.
1: Peloso.
0: Pelosissimo.
1: Peloso lo yak.
0: Che,
1: sì.
0: Come se mi avesse ciancicato stamattina, ciò nonostante. Buongiorno a tutti da Marco Presta.
1: Buongiorno da parte di Antonello Dose.
0: Allora, sono le 7:45 minuti rotti e probabilmente tanti di voi stanno andando al lavoro, sono appena arrivati al lavoro, arriveranno al lavoro e magari alcuni di voi non sono tanto contenti del lavoro che fanno, su, diciamo.
1: Ma sai che
0: dai,
1: c'è
0: su.
1: Una percentuale molto alta di italiani che vorrebbe cambiare lavoro se avesse la possibilità. Ci lamentiamo un po' tutti delle rogne del lavoro.
0: Del lavoro, ecco. Allora, questa notizia qui forse servirà in parte a confortarvi, perché voi fate dei lavori da esseri umani, tutti noi facciamo dei lavori da esseri umani. Chi dice io faccio l'idraulico, io sono un dirigente del ministero, io sono uno che ha un negozio di... Ebbene, sappiate che c'è chi fa insomma dei mestieri insomma un pochino più, come dire, particolari, ecco, un pochino più anche
1: umilianti,
0: non voglio dire questo, però un pochino più raccapriccianti. Per esempio,
1: abbiamo scoperto che c'è un gruppo di scienziati, loro dicono di essere scienziati, paleontologi.
0: Ecco,
1: che in Norvegia,
0: allora nella splendida Norvegia, sì, diciamo, è così,
1: stanno studiando il vomito di un plesiosauro del Giurassico,
0: cioè praticamente di mestiere questi signori, raccolgono dei campioni di vomito di 200 milioni di anni fa e lo analizzano e vedono, ma come digeriva il plesiosauro, come vedi un po' di gastrite c'aveva. Ecco.
1: questo gigante marino in realtà si alimentava di animali chiaramente marini sott'acqua, ma anche conchiglie, che però non riusciva a digerire,
0: mangiava
1: le conchiglie intere,
0: mangiava tutto sta povera be disperata, diciamo,
1: e
0: quello
1: poi
0: che trovava, mangiava,
1: si metteva in relax e spelleva queste saponette dure,
0: orribili,
1: di disturbi alimentari.
0: Dopo tutti questi anni questi signori vanno lì e studiano, quindi non vi lamentate del vostro lavoro, ecco, perché voi immaginatevi anche questi signori norvegesi che incontrano persone a una festa, a una ricorrenza, dice lei che fa nella vita, dice ma io studio il vomito ma io mi occupo di aerofagia dei mammut. Voglio dire, rivalutiamo i nostri mestieri.
1: Sì, esatto,
0: facciamolo. Esatto. E buona giornata a tutti.

0: e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Yakult Plus.
3: Pesca.
2: 20 miliardi di probiotici LCS.
3: Pesca.
2: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
3: Pesca.
2: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
4: 2-2.
5: Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
4: 2-2.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, pisellini Primavera Findus da 700 grammi a soli 3,39 euro.
7: Famila, con noi, sei in famiglia.

0: Eccoci in diretta per voi sulle frequenze di Radio 2. Antonello nasconde in sé un dolce segreto.
1: Vabbè, adesso
0: dai, dillo però al pubblico. Segreto. Antonello, la gente lo legge nei tuoi occhi, anche se per radio non ti vede, che
1: sì,
0: poi è un grosso vantaggio.
1: Lo
0: percepisce dalle tue vibrazioni vocali interiori, perché Antonello c'hai vibrazioni interiori, amici.
1: Vabbè,
0: e stargli vicino non è facile.
1: Come tutti, eh.
0: No, ma tu ce n'hai di più di vibrazioni interiori, Antonello. Comunque sia, nel corso della puntata vi sveleremo il dolce segreto di Antonello. Nello dose, ma adesso, cari amici radioascoltatori, vorremmo raccontarvi storie che non concernono la realtà, perché la realtà non è che sia, però in questo momento
1: è già un po', proprio,
0: diciamo,
1: sì,
0: negli ultimi 7 secoli di storia dell'umanità, diciamo, la realtà non è stata proprio, no? E allora volevo raccontarvi la storia di un gatto, il gatto coi mocassini.
1: Coi mocassini.
0: Perché ancora fa caldo, con gli stivali è troppo. Cioè, una favola, qualcosa che possa in qualche modo edulcorarvi la vita.
1: Il gatto con l'infradito.
0: Il gatto con l'infradito è molto bella come favola. E invece no, amici, non si può fare. Purtroppo dobbiamo parlarvi di attualità, dobbiamo parlarvi di quello che succede. E che succede? Succedono cose che se non succedessero sarebbe meglio. Per esempio ieri, in quanto tale, no? Ieri in quanto tale.
1: Sì.
0: È stato il giorno della riapertura di tutti i casi di cronaca nera risalenti al passato.
1: È vero, ma com'è? Ma com'è? Giornata proprio così.
0: Ma che abbiamo fatto di male? Sì, abbiamo fatto di male, ma piccolezze, siamo piccola gente, no, non è che siamo grandi assassini.
1: Ma tutto ieri,
0: i giornali
1: grondavano.
0: Perché?
1: Di notizie, aggiornamenti.
0: Perché improvvisamente tutti sti casi del passato ricicciano?
1: Forse voglia di verità, chi sa?
0: Comunque dopo 46 anni si riparla di Ustica.
1: Ancora.
0: Adesso la Francia dice: ma sono pronta a collaborare. Ma cioè, ti piace un bene?
1: Cioè, dopo 46 anni non, sei pronta?
0: Non potevi essere pronta prima. Ancora, 19 anni dopo il delitto di Carlasco,
1: sì,
0: di cui si parla in maniera spietata su tutti i canali delle radio televisivi, dopo 19 anni si scopre che la scarpa dell'assassino è compatibile col piede di Sempio. Ci hanno messo 19 anni.
1: Che poi non significa che sia stato lui,
0: no,
1: non vuol dire niente,
0: però
1: è compatibile col piede.
0: E dopo 19 anni c'è sta un'impronta, se vedete la foto, che è una cosa, sembra quella del mammut, davvero. Loro dopo 19 anni si sono accorti.
1: Cioè, non c'è il corpo del reato,
0: no,
1: c'è il piede,
0: sì,
1: del reato.
0: Il piede del reato.
1: Vabbè.
0: Dopo 13 anni invece sono state fatte le perizie per quello che sembra essere stato l'omicidio, a questo punto, di Davide Rossi, non più
1: detto,
0: il suicidio.
1: Avevano detto suicidio.
0: Esattamente,
1: sì.
0: L'ha detta la comunicazione della banca Monte dei Paschi. Davide
1: come
0: Rossi.
1: No, come Benissimo. No. Poi c'è stato anche Bergamini, no? Il calciatore,
0: sì,
1: ucciso nell'89.
0: Ma poverino,
1: adesso pare
0: ma
1: che
0: poverino.
1: Sia stato il cugino della ex.
0: Tutto sta ricicciando adesso. Ma non solo, cari amici in ascolto.
1: Ancora?
0: Nel corso della notte è trapelata un'altra notizia clamorosa. Pare che Caino abbia un alibi.
1: Caino
0: c'ha un alibi.
1: Ma come Caino?
0: Il giorno dell'omicidio di Abele stava portando una pecora al veterinario. Risulta dai rilievi dei RIS. Quindi non è stato Caino.
1: E ragazzi, se ci sono le carte a testimoniare, che
0: io dico, mamma mia, ma sapremo mai le verità?
1: Io credo di no.
0: Vabbè.
1: Io credo di no.
0: Forse
1: e
0: no.
1: Si tramanderanno questi casi di padre in figlio,
0: padre,
1: in nipote,
0: in nonno, in zio, dappertutto proprio. Mamma
1: mia, intanto qualche certezza c'è. Alle suppletive di Reggio Calabria ha vinto il candidato di Forza Italia, Roscioli. Col 51,02% dei voti. Il problema che è il 51,02 del 22,34% di quelli che hanno votato, di quei quattro gatti.
0: Ha votato solo il 22,34%.
1: Ragazzi, niente, cioè, la democrazia in Italia sta diventando un fenomeno elitario ormai.
0: Sì.
1: Come una spa esclusiva a 5 Stelle.
0: Bravo.
1: Una cosa riservata a pochi.
0: Pochissimi.
1: Infatti pensano alle prossime elezioni.
0: Sì.
1: Stanno pensando di dare in omaggio a quei pochi che vanno a votare,
0: sì,
1: un buono,
0: sì,
1: un buono per un massaggio drenante,
0: sì,
1: con poi doccia emozionale, vasca calda,
0: è un'idea,
1: fredda, percorso Knaip.
0: Possono anche regalare l'asciugamano, l'asciugamano,
1: beh, certo,
0: asciugamano col simbolo, no, delle, una penisola stampata sopra, ecco, per dire, sono idee, perché tanto ormai, voglio dire, è davvero un'elite quella che va,
1: sì,
0: a votare.
1: Sì, non costerebbe meno che invitare tutti.
0: Poi ci sono le code ai distributori di benzina, Eni e IP,
1: uh-huh,
0: i distributori Eni e IP, che applicano lo sconto,
1: sì,
0: c'è caos nelle vie cittadine, le pompe di benzina già alle 9 di mattina sono esaurite, non c'è più benzina,
1: risparmi 8 euro per un pieno,
0: minacce di sciopero di tassisti, di autisti di tir, sciopero dei traghetti, pescherecci, e che i contadini pure, ne facciamo,
1: no,
0: sciopero. E ci sono le proteste delle altre compagnie petrolifere. E tutto questo per uno sconto, d'accordo, di 17 centesimi per litro di benzina. Per carità, non è che uno vuole sputare su 17,
1: no, no,
0: però
1: no,
0: quello è 17 centesimi per litro di benzina, eh. È vero, è vero, è vero, il luogo comune è vero. Nella vita non bisogna mai dare niente per scontato. Perché se lo dai per scontato, ecco quello che succede. Comunque no, adesso non facciamo dell'allarmismo.
1: Sì.
0: Adesso c'è questa situazione. Tra un mese però gli sconti finiscono, quindi si torna alle normali truffe e quindi possiamo tranquillizzarci, durerà solo un mese.
1: Senti, io sento come il bisogno di alleggerire un po' questa serie di notizie.
0: Allora,
1: un po'
0: e allora
1: tristi,
0: presentiamo ai radioascoltatori quelli che vengono considerati un po' i gingilli. I gingilli di Radio 2, Max Paiella e Attilio Di Giovanni.
2: Buongiorno,
0: buongiorno.
2: Ciao, ragazzi. Buongiorno, siete delicatissimi.
0: Beata gioventù, lo so, voi avete altri problemi, le fidanzatine,
2: i brufoli,
0: il motorino, sì, questi che sono, diciamo, i problemi dei giovani, però sì, ciò nonostante adesso lasciate stare di messaggiarvi con gli amici per organizzare questa sera, non so, una sgambata in discoteca, e magari regaliamo ai radioascoltatori il motivo rilassante, e cioè l'hobby.

0: Vai, viva, adesso mi sembra eccessivo.
1: Allora, c'è uno studio, recentissimo studio pubblicato sulla rivista Current Biology, dove dicono di aver scoperto che alcuni primati, i macachi in particolare, tendono a procrastinare, a rimandare i compiti spiacevoli come noi umani.
0: Cioè, le scimmie sanno procrastinare, cioè rimandare.
1: Rimandano. Se c'è una cosa fastidiosa, non la fanno adesso, la fanno più tardi.
0: Incredibile, ragazzi.
1: Secondo me stanno cercando di procrastinare l'evoluzione.
0: Perché?
1: Non vogliono diventare come noi. E c'hanno pure ragione.
0: È probabile. Chiaro che il macaco ti guarda. Dice, ma che devo diventare?
1: È vero.
0: Devo diventare come, non faccio nomi, ma insomma immaginateli voi. E chiaramente il macaco dice: no, io non voglio diventare come il ministro, per dire.
1: No, certo. Ma attenzione, c'è un'altra notizia interessante, un articolo sul Corriere della Sera online dell'esperta Alessia Calzolari, che dice: attenzione,
0: dice la Calzolari,
1: quando andate a cena a casa di amici, non portate il vino.
0: Come
1: il vino non va portato.
0: E perché?
1: Non andrebbe mai portato, salvo eccezioni.
0: Ma io lo so.
1: Perché si fanno brutte figure.
0: Ma
1: che ne sai cosa ha cucinato questo?
0: Con
1: quale vino sta bene?
0: Ma se io ti porto comunque un buon vino, te lo berrai in un'altra volta.
1: No, può pensare che lo stai umiliando, che il vino che ti offre lui, che ti offre lei, non è all'altezza.
0: Io mi taccio.
1: Dicono così.
0: No, se lo dicono.
1: Allora c'è un problema. Cosa portare a cena se non porti il vino? Che anch'io porto due buone bottiglie di vino friulano.
0: No, invece.
1: E penso di.
0: Bisogna bussare con i piedi, ma non col vino.
1: Allora, indaghiamo cosa fa il paese reale. Vi chiediamo stamattina con cosa di strano si è presentato l'invitato, l'invitata alla cena o al pranzo.
0: O con cosa di strano vi siete presentati anche voi,
1: anche voi, certo.
0: Nel caso. Ecco, allora.
1: A me una volta sono arrivati con un cocomero caldo.
0: Ecco.
1: Che dico, bello.
0: Allora, il cocomero caldo dopo il prosecco caldo è una delle cose più ripugnanti che esistano in natura. Comunque sia, può succedere che uno si presenti col cocomero, ma era caldo perché l'avevano scaldato prima?
1: No,
0: era caldo di suo.
1: Strada prima di arrivare
0: allora,
1: a casa dei miei. Sì.
0: Con cosa di strano? si è presentato l'ospite a cena. Ditecelo, no?
1: Telefonate all'800 800 002.
0: In alternativa all'800 800 002 scrivete sulla pagina Facebook.
2: Il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI. Sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
3: 2-2.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: 2-2. Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: Allora, può succedere che l'ospite si sia presentato gentilmente a cena portando qualcosa che non vi aspettavate.
1: Qualcosa di molto strano, sai, un'altra volta a me è successo, guarda, ti ho fatto un quadro astratto col dentifricio.
0: Che bello.
1: Io che bel pensiero.
0: Che bel pensiero, sì. Ma che dentifricio era?
1: Non lo so.
0: Antitartaro, no, per capire. Insomma, oppure dice, guarda, ti ho portato delle tartarughine d'acqua. Ma grazie. Te le ho volute donare, che invece che il solito dolce, capisci? Che
1: cosa di strano, vi ha portato l'ospite a pranzo a cena, telefonate all'800 800 002.
0: Allora, sentiamo la prima telefonata, perché in genere si ascolta prima la prima telefonata e poi la seconda.
1: Certo,
0: la gente è strana.
1: Aiuta.
0: Abbiamo Francesca che ci chiama da Finale Ligure. Buongiorno Francesca.
1: Ciao Francesca.
2: Buongiorno ragazzi, sono felicissima di sentirvi.
0: Ma noi lo siamo più di te. E scusaci Francesca se ci sono Pagliella e Di Giovanni, scusaci.
2: Siete l'unico programma che segue la radio.
0: Ecco.
2: Non so se...
0: Ma Radio 2 ne ha tanti altri, sai.
2: La giornata questa cosa.
0: Vabbè, Francesca, grazie. Senti, ma chi è che si è presentato all'improvviso?
2: Allora, no, all'improvviso no, però doveva essere un bellissimo pranzo per il mio compleanno, avevamo organizzato anche dei giochi. Allora, niente, regali, mi arriva questo regalo tutto impacchettato un po' alla ben di Dio, e niente, lo apro e si presenta un bel insaccato da 500 grammi di bresaola.
1: Peccato.
2: Peccato che io sono vegetariana.
0: Questo può essere. Ma lui non lo, o lei non lo sapeva sta cosa?
2: No, lo sapeva, e come?
1: Ma cattiveria.
0: Ma insomma, forse voleva convertirti, ma insomma, strana.
2: Sa soltanto che io quel giorno ho detto: tu uscirai dalla vita di mia figlia.
0: Sì.
2: E infatti si sono lasciati.
0: Se l'è cercata, però,
2: direi di sì.
0: No, ma nel rapporto di coppia la carnalità è importante, ma non la intesa come bresaola.
1: No.
0: Questo bisogna farglielo capire. Grazie Francesca.
1: Allora, il vegetariano è una cosa diffusa. Qui abbiamo anche una Stefania.
0: Sì.
1: Una Stefania che dice: meglio niente.
0: Ma certo che è meglio niente.
1: A me, vegetariana, mi hanno portato delle trote da pulire. Attenzione!
0: Da pulire.
1: Pulisci da te la trota.
0: No, ma sì,
1: da sola.
0: Io la pulisco, ma poi non la mangio perché no.
1: Ma non lo
0: è
1: so,
0: curioso.
1: Ma già mettere le mani su questo corpo di trota.
0: Ma ti prego, il corpo di trota merita rispetto, ma cosa vanno portato? Come si è presentato l'ospite a cena? Portando cosa invece che il solito vino o il solito dolce? Il numero da chiamare è 800 800 002, e abbiamo Rosanna in provincia di Roma.
1: Ciao. Buongiorno. Rosanna.
0: Buongiorno Rosanna.
3: Buongiorno ragazzi, ben trovati.
0: Grazie.
3: Allora diciamo che parlo un po' sul vago, perché non vorrei che la persona sentisse e si riconosca in questa telefonata.
1: Certo. Sì.
3: Però noi ci è capitato che invitati a cena ci siamo dovuti portare.
0: Aspetta, Rosanna, che non si sentiva. Avete dovuto portare
3: il pane, perché
0: il pane,
3: se vogliamo mangiare.
0: Allora,
3: il pane si compra, per cui te devi portare il pane. Se
0: Rosanna,
3: vuoi mangiare...
0: Cioè vanno invitate e vanno detto: però portate il pane?
3: No, e dicono chiaramente: noi il pane lo sai che non lo compriamo, sono qua tu devi portare.
0: Vabbè. Per noi è una scelta ideologica.
3: Diciamo, detta più spiccata.
0: Allora, c'è un famoso film con Totò e Peppino e
3: sì,
0: naturalmente...
3: Sì, Totò e Peppino è fuori legge.
0: E Titina dice: ti devi portare la pasta, ti devi portare... Un po' la stessa cosa, che hai vissuto. E tu lo hai portato il pane?
3: Sì, perché non lo mangiano, perché poi dice dopo si butta, noi non lo mangiamo.
0: Vabbè, ma ci sono gli ospiti, ma io... Rosanna, scusa, una curiosità. Ma loro lo hanno mangiato anche loro sto il pane o non l'hanno toccato?
3: Beh, diciamo il marito sì, perché
0: ma che gente è questa?
3: È costretto a torto collo a non mangiarlo se non lo mangia la moglie.
0: Io questa non l'avevo mai sentita, devo dire la verità. Rosanna, grazie.
1: Vabbè. Ci scrive Andrea. Vabbè. Con cosa si è presentata? Non si è proprio presentata, avevo preparato la cena, non c'era niente.
0: Non è venuta.
1: Ancora qui Cinzia, io e i miei compagni di classe venivano da tutto il mondo, Giappone, Cile, Corea, America, Cuba, ma la salsa coreana di pesce fermentato,
0: ecco, no, no,
1: è rimasta indimenticabile.
0: Però veramente
1: 30 anni dopo si sente ancora il profumo.
0: Ma non è il più onesto dire: guarda, io non voglio venire a cena da te perché ti disprezzo.
1: Però dice da loro si usa così.
0: Ma te porti la salsa del pesce fermentato?
1: Venivano da tutto il mondo: Giappone, Cile, Corea, America, Cuba. Ma la salsa coreana di pesce fermentato,
0: ecco, no, no,
1: è rimasta indimenticabile.
0: Però veramente
1: 30 anni dopo si sente ancora il profumo.
0: Ma non è il più onesto dire: guardi, io non

0: io ero dei nonni e invitavano la propria sorella, quindi mia prozia, a pranzo, e lei portava sempre accuratamente impacchettato nella carta regalo un normalissimo pacchetto di caffè da 250 grammi, proprio quello classico classico.
1: Ah, è vero.
0: Con questa particolarità dice: ma poi vengo a prendere il caffè, che sembrava una frase di cortesia, invece no, ogni 2-3 giorni si presentava,
1: perché aveva portato il caffè e quindi
0: quello che lei stessa aveva depositato a casa di mia nonna, e questo mi sconvolse parecchio l'infanzia.
1: Riccardo, grazie, continuate a raccontarci ospiti che si presentano a cena con strani regali, portando strane cose.
2: Telefonate all'800 800 002,
1: anche se a quest'ora uno non vuole sentirsi rivolgere la parola. Questo succede, ragazzi, è inutile facciamo finta di niente, non è un discorso di asocialità, è proprio...
2: Ma sarebbe meglio non parlare.
1: E allora, per tutti coloro i quali la mattina non vorrebbero sentirsi rivolgere parola umana, ebbene, ecco il brano che forse vi rappresenta.

0: è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
3: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Domani alle 21:20 su Rai 3.
4: Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI. Sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
5: Ricchete, 8:14 minuti, 14 secondi. Purtroppo non ci sono solo bellissime notizie come quelle che vi abbiamo dato finora.
6: Ci sono anche altre. C'è un'indagine nazionale sugli stili di vita degli adolescenti, realizzato col patrocinio della Società Italiana di Pediatria.
5: Sì.
6: Che dice e spiega cosa sognano i giovani italiani, cosa vogliono diventare quando saranno degli italiani adulti.
5: Adulti, ecco.
6: Beh, il 45%,
5: quasi
6: la metà, il nuovo sogno unisex è diventare influencer. Influencer, capite?
5: Sì,
6: farsi le foto, postarle e campare di rendita.
5: Farsi i selfie nel bagno, diciamo. E influencer. Del resto è un lavoro, che c'è il lavoro, non fai una mazza e guadagni.

0: Beh, io posso capire, però
1: ci riesce uno su 100.000.
0: Però è molto preoccupante questa cosa qui. Mio. Una volta volevano fare l'astronauta, no?
1: Io voglio fare l'astrofisico, penso.
0: L'astrofisico.
1: E sto finito qua.
0: brutta fine, devo dire. Invece adesso l'influencer. Ebbene, Pagliella e Di Giovanni hanno voluto riflettere, con grosso sforzo naturalmente, riflettere in musica su questa notizia, e il risultato, eccolo!

0: ma è orribile.
1: Questa è l'epoca, sai.
0: Allora, non so se questo brano vi ha allertato, io spero di sì.
1: Spero che vi abbia scosso, vigilate.
0: Quando tornate a casa stasera, date una carezza ai vostri bambini, in alcuni casi uno scappellotto, però se notate anche, diciamo, dei atteggiamenti, diciamo, preoccupanti.
1: Ci sono anche degli utilizzi, degli usi virtuosi dei social, per esempio diventare follower della pagina.
0: Sentite quanta meschinità dopo tutto questo discorso, sentite dose dove va a parare. Vabbè. Allora, detto ciò, però torniamo a parlare di esseri umani, apparentemente quantomeno umani, che vanno a cena da amici, conoscenti, e portano, invece che la solita bottiglia di vino, invece che i soliti cannoli siciliani, portano cosa?
1: Sentiamo il racconto di Stefano da Varese.
0: Buongiorno Stefano.
2: Ciao.
0: Buongiorno.
2: Ciao Conigliazzi.
0: Allora Stefano, che ti è successo?
2: Ciao, volevo fare una premessa.
0: Prego.
2: Prima volevo fare, io ho sentito e ricordo benissimo la vostra trasmissione numero uno.
1: Dai, la prima puntata.
0: Stefano, quindi
2: la prima in assoluto.
0: Hai circa 87 anni, quindi no, sono contento.
1: È disponibile online su RaiPlay Sound, lo metto lì.
0: Ed è una esperienza unica, per fortuna, nel suo genere.
1: Avevamo un'ora.
0: Stefano, grazie, grazie, grazie di cuore.
2: Io l'ho sentita in diretta, me la ricordo.
0: Vabbè, grazie. Allora,
2: il mio racconto, un mio carissimo amico che purtroppo adesso non c'è più, ma anni fa lo invito a pranzo.
0: Sì.
2: Per la prima volta a casa mia.
0: Sì.
2: E lui fa: ma non ho niente da portare, ma non ti preoccupare, vieni. Lui viene, arriva e per non portare niente ha portato una scatola di Brufen.
1: Di Brufen.
0: Ma Brufen, il medicinale
1: antinfiammatorio.
0: Ma dice, guarda, vi ho portato una scatola di Brufen. Ma come? Ma
1: Dio,
0: come?
1: Si prende stomaco pieno, però.
0: Ma insomma, io questo ciò. E meno male che non aveva le supposte, perché se no, sai, a fine pasto, magari, no, per dire. Ma come il Brufen? Stefano, grazie, questa non l'avevo mai sentita veramente.
1: Beh, Marina dice: un ospite, un collega tedesco di mio marito, si è presentato con una bottiglia di ottimo whisky.
0: Beh,
1: peccato che avesse la tacca, la cosa antitaccheggio, il dispositivo antitaccheggio.
0: Cioè l'aveva rubata praticamente, aveva rubato. Ma chi invidia a pranzo? Sentiamo Michela a Forlì.
1: Michela.
0: Buongiorno Michela.
3: Ciao, buongiorno, bentrovati.
0: Grazie.
3: Ciao.
0: Michela, ben arrivata. Allora Michela, grazie. Che ti è successo?
3: Allora, tanti anni fa, un vecchio spasimante per far colpo su di me è venuto a trovarmi con un bel mazzo di asparagi. Di asparagi, e quindi insomma a me poi tra l'altro non piacciono neppure.
1: Quelli selvatici sono
0: buoni, no? Lui pensava,
3: il problema è che li coltivava pure lui, capito? L'ha fatto proprio con un gesto d'amore infinito lui.
0: Invece delle rose, oddio, le rose non si mangiano, gli asparagi sì, però insomma
3: sì,
0: diciamo,
3: però
0: che
3: capisci,
0: ecco. Io qualcosa mi dice che non c'è stato.
3: Non è finita bene.
0: Non è finita, ecco, non volevo dirlo. Vabbè. Michela, grazie.
1: Mauro, l'amico Mauro scrive: beh, a Natale un parente si è presentato con un candelabro componibile. Forse pensava al centro tavola, no?
0: Candelabro componibile.
1: Hai rischiato la pigna
0: beh,
1: con la candela.
0: Sì.
1: Però tra amici di scuola andava di moda ai miei tempi,
0: sì,
1: specie se uno abitava in un appartamento, presentarsi a cena con una gallina.
0: Ma no.
1: Un'anatra.
0: Ma come una gallina?
1: Una volta abbiamo portato a cena da un nostro amico una capra, gliel'abbiamo lasciata lì.
0: Ma no, ma come porti una capra?
1: Vabbè, in campagna.
0: Ma è indelicato soprattutto per la capra, secondo
1: certo.
0: Me. Ma io dico, ma dove siamo?

0: Sono le ore 8, 24 minuti e 30 secondi, sì. Quasi.
1: Torniamo a parlare di lavori immondi, ne abbiamo scoperta un'altra.
0: Ecco.
1: Perché c'è alcune passioni che uno se le va proprio a cercare, no, potrebbe fare altro.
0: Uno se c'ha la passione non è che può... farci i conti con la passione. La passione prorompe, purtroppo a un certo punto prorompe.
1: Allora vi parlo della figura del medico giapponese, sì. Satoru Kamegai.
0: Ecco.
1: Satoru Kamegai,
0: il simpatico biologo, Kamegai.
1: Aveva una passione molto particolare.
0: Sì.
1: I parassiti che infestano il corpo umano.
0: Però lo posso capire, è una cosa sfiziosa.
1: E
0: tu ti metti lì la sera a parlare con gli amici dei parassiti che infestano. Guarda che non è. Lascia stare. Su.
1: Allora, talmente appassionato dei parassiti che ha aperto un museo
0: di parassiti.
1: Unico al mondo.
0: Cioè il Museo Nazionale Cinese dei Parassiti.
1: Il Meguro Parasitological Museum.
0: È giapponese lui, giapponese.
1: Dove c'è un reperto che attira l'attenzione di turisti e di passanti.
0: E che reperto è?
1: È una tenia, ecco. Sarebbe un verme solitario quasi 9 metri.
0: Ma che schifo però!
1: 9 metri che lui ha fatto espellere da una paziente.
0: Non voglio sapere anche se un po' lo immagino, però non è... no, 9 però, metri?
1: Però dice interessante questa cosa, perché lo studio dei parassiti...
0: Una luganega praticamente, un'orribile luganega che è stata
1: cambiano gli ecosistemi. Sistemi anche per il riscaldamento del pianeta, capito?
0: E che dobbiamo preoccuparci anche per la tenia adesso.
1: Perché cambieranno anche i parassiti.
0: E secondo me non in meglio.
1: No, è mai.
0: Quella tenia lì, chissà come dire. Mamma mia, è terribile. Vabbè. Quindi sappiate che volendo c'è un museo, un museo dei parassiti.
1: Beh, in cui possiamo anche proporre delle cose, che sono anche l'evasore totale italiano,
0: per esempio,
1: il politico che non si presenta.
0: Me ne vengono in mente alcuni, diciamo, che potrebbero essere inseriti nel museo del parassita. Alcuni politici vengono in mente, ma nel caso sarebbero attribuiti a dosi.
1: Io che c'entro?
0: Sei sempre tu che
1: io
0: te la prendi con
1: il segreto. Adesso poi vi spiegherò perché sono veramente turbato. Adesso non lo posso dire.
0: Tonello ha il dolce segreto e vedremo se nel corso della puntata riusciremo a fargli, come dire,
1: non sarà facile.
0: Espellere questo dolce segreto. Vabbè, allora sono le 8:27 minuti. E vogliamo portare la discussione su un argomento molto delicato, e cioè quella volta che vi hanno chiesto un favore.
1: È un assurdo favore.
0: Ecco, perché un favore è normale, ma l'assurdo favore...
1: No, perché se sei un amico, voglio dire, e io ti chiedo questa cosa, tu me la devi concedere.
0: Ma come te la devo concedere?
1: Ti trasferisci per una settimana a casa mia, per favore, per bagnarmi le piante, perché io devo andare via.
0: Ma che favore è? Oppure, senti, c'è mia zia, mia zia Nicoletta, la conosci,
1: come no?
0: È un po' giù. Un po' depressa, ci ha sempre avuto una simpatia pettezia Nicoletta,
1: ma
0: me la porti fuori un paio di volte, anche 3 volte alla settimana? Ma come
1: Nicoletta?
0: Porto fuori zia Nicoletta,
1: ma zia tua, portala fuori te.
0: Allora raccontateci l'assurdo favore che un amico, un conoscente vi ha chiesto.
1: Oppure che avete chiesto voi.
0: Al limite anche che avete chiesto voi,
1: 800-800-002 è il numero da chiamare subito.
0: Non vi ha ombra di dubbio. E ribadisco, 800-800-002 è il numero da chiamare immediatamente, altrimenti potete scrivere sulla nostra pagina Facebook, che è a vostra completa disposizione, e intanto, mentre ci contattate, noi diamo la linea al giornale radio.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. 2-2.
3: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design. Rai
5: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
6: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
5: Il fenomeno della risonanza?
7: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
5: E la pressione?
8: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
5: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
2: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Sono le 8:30.
9: Rai GR2.
10: Una buona giornata da Enrica Belli. Secondo giorno di sconti sui prezzi di benzina e diesel da parte di Eni e Pia. Queste compagnie potrebbe aggiungersi Kuwait, Palazzo Chigi al lavoro a livello diplomatico. Nel frattempo protestano le categorie che stanno subendo più di altre il caro carburanti. I tassisti minacciano lo sciopero. Gli autotrasportatori siciliani lo indicano dal 16 al 20 ottobre. Parla di verità parziale il legale della famiglia di Giulio Regeni dopo la condanna da parte della Corte d'Assise di Roma di 3 dei 4 007 egiziani a 10 anni per il sequestro del ricercatore, ma non per l'omicidio. La sentenza arriva a 10 anni di distanza dall'uccisione di Giulio, 10 anni di indagini, depistaggi, reticenze egiziane.
11: È il 25 gennaio del 2016 quando Giulio Regeni, il giovane ricercatore friulano 28enne, dottorando a Cambridge, sparisce nei pressi di Piazza Tahrir al Cairo. 9 giorni dopo il suo corpo seminudo viene trovato lungo la strada che dal Cairo porta fino ad Alessandria. Ha evidenti ferite compatibili con la tortura. La conferma arriva con l'autopsia. Inizia così l'indagine della Procura di Roma per l'omicidio di Giulio. L'Egitto tenta di addossare le responsabilità ad una banda di rapinatori uccisi in un conflitto a fuoco. I PM italiani non si fermano. Nel 2018 vengono indagati 4 uomini della National Security del Cairo. Sono accusati a vario titolo di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore. Il movente dell'omicidio è riconducibile all'attività di ricerca di Regeni sui sindacati ambulanti indipendenti. Si alza il muro di silenzio delle autorità egiziane. Una sequenza di risposte formali, documenti che non arrivano, a cominciare dal domicilio degli indagati. Eleonora Fioretti, GR2.
10: Il delitto di Garlasco verso il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007. Chiuse le nuove indagini, i magistrati forniscono altri elementi che potrebbero scagionare Alberto Stasi. Il più clamoroso è quello secondo il quale negli atti di inchiesta non finirono 2 analisi che smentivano la presenza di DNA della vittima sui pedali della bici, appunto, del fidanzato di Chiara. La morte di David Rossi, il capo delle relazioni esterne di Monte dei Paschi, volato giù dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013. Smontata l'ipotesi suicidio.
12: È la terza perizia disposta dalla commissione parlamentare. Ricostruisce, simulando con un atleta dei carabinieri di stesso peso e corporatura di David Rossi, ciò che accade la tragica sera del 6 marzo 2013 a Siena. Consulenza affidata ad un medico, un ortopedico e un ufficiale del RIS dei carabinieri. E secondo gli esperti il risultato è chiaro. Il capo della comunicazione di Montepaschi, aggredito e malmenato da 2 persone, tenuto appeso fuori dalla finestra del suo ufficio da chi poi prova, tenendolo dai polsi ma senza riuscirci a riportarlo dentro, quindi il volo e la morte nella stradina sottostante. La commissione parlamentare d'inchiesta dunque smonta l'ipotesi suicidio. Il presidente Gianluca Vinci.
13: Da ciò ne deriva anche un movente che riguarda un tentativo di estorsione, una minaccia finita male, uno scenario che non era mai stato visto in questi 13 anni di un qualcuno che entra volontariamente per storcere o obbligare Rossi a fare qualcosa.
12: Bruno Sokolovic, GR2.
10: L'Iran fa sapere di attendere per oggi una risposta dagli Stati Uniti alla proposta sulla riapertura dello stretto di Hormuz. In cambio Teheran chiede tra l'altro lo stop alle sanzioni. Scuola stoppa i compiti assegnati all'ultimo momento e alle verifiche sovrapposte. La richiesta arriva dal ministro dell'istruzione Valditara.
14: Non è un revival nostalgico, ma una scelta di buonsenso che per una volta riesce nell'arduo compito di mettere d'accordo studenti e famiglie. A chiederla il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che con una nota inviata alle scuole prova a correggere l'abitudine ormai consolidata dei docenti di assegnare i compiti anche oltre l'orario scolastico. Opzione possibile nell'era della scuola digitale grazie al registro elettronico, una modalità che, ha spiegato il ministro, non solo ostacola la disconnessione dai dispositivi digitali da più parti invocata, ma impatta impatta anche sugli equilibri familiari, costringendo a riprogrammare costantemente il tempo lontano da scuola. Da qui l'invito dal sapore vintage a tornare a usare il diario cartaceo per garantire che i compiti siano assegnati entro il termine delle lezioni. Nella stessa direzione va anche l'indicazione di Valditara a pianificare le verifiche, evitando che più prove si concentrino nella stessa giornata, con carichi di lavoro, si legge nella nota, troppo gravosi per gli studenti. Paola Guarnieri, GR2.
10: Nella seconda sfida di Nations League, riscatto a suon di gol per l'Italia, vittoriosa 4-1 in Turchia, una prova più che convincente per spazzare via dubbi e polemiche dopo la deludente sconfitta contro il Belgio. A segno, tra gli altri, uno degli esordienti, l'esterno difensivo del Brentford, Michel Kayode, 22enne piemontese, 3 milioni in campo, era la sua prima uscita con la nazionale maggiore.
15: Penso sia stata una partita incredibile, come abbiamo approcciato la partita è stata in un modo fantastico, come ci ha disposto il mister penso sia stato veramente veramente intelligente, perché come il primo tempo siamo riusciti a giocare un campo ovviamente veramente difficile, penso sia stata diciamo la ciliegina su tutto il lavoro che ho fatto, ma la strada è ancora lunga, una partita non conta niente, bisogna continuare a lavorare così.
10: Delizia musicale di questi giorni, gli Oasis, per le moltitudini che hanno perso la lotteria dei biglietti per i concerti. La consolazione arriva il 9 ottobre, in streaming si potrà vedere Don't Look Back in Anger, il film concerto sulla reunion del 2025 presentato a Venezia. La linea ruggita del coniglio, prossimo giornale radio 10:30, buon ascolto.

0: Rieccoci. Rieccovi. Tutti siamo ricicciati per fare tutti insieme, amici, il ruggito del coniglio. L'ho detto, l'ho voluto dire.
1: L'hai detto, bravo.
0: Concepivo ormai da giorni.
1: E sento felice, forse perché la nazionale ha vinto in Turchia.
0: Non me ne può fregare di me, lo confesso.
1: Ma come?
0: No, cioè, sono contento. Ma una volta guardare la nazionale era
1: un piacere.
0: Era non solo un piacere, era un fenomeno emotivo collettivo.
1: Sì.
0: Mi ricordo. Ci si vedeva tutti nel soggiorno, sì, tutta la famiglia.
1: Col bandierone.
0: Ma anche senza, però cioè, si vedeva, anche perché il calcio in TV era raro. Si vedevano solo le partite della nazionale e la domenica pomeriggio un tempo di una partita di Serie A.
1: Un tempo solo.
0: Quindi diciamo che quando giocava la nazionale, dai, era bello.
1: Sì.
0: Adesso siamo talmente tanto bombardati dal calcio. Io dico che l'altro giorno ho visto una partita di calcio femminile, che peraltro è molto interessante, ma che mai avrei pensato di vedere anni fa. Invece, visto che il campionato adesso è sospeso, in crisi di astinenza, io ho visto anche Sassuolo-Roma. Quindi diciamo che la nazionale purtroppo non ha più quella pill che aveva un tempo.
1: Sassuolo hai visto?
0: Ho visto Sassuolo-Roma.
1: Non mi turbare con queste cose.
0: Sassuolo-Roma. Comunque c'è una notizia, dimentichiamo il calcio.
1: Per aggravare la situazione parliamo di fisco. Ancora, sono andati a studiare le dichiarazioni delle varie categorie.
0: Sì.
1: E sono dichiarazioni dei redditi che sorprendono, perché i gioiellieri italiani in media guadagnano meno dei professori.
0: Sì, sì, sì.
1: I ristoratori meno degli impiegati le poste. Allora io dico, quando andate al ristorante, perché qualcuno ci va,
0: fate una garetta.
1: No. Sì, lasciate la mancia al cameriere, ma soprattutto lasciate la mancia grossa al gestore, al proprietario del ristorante.
0: Ma lasciate la mancia anche al gioielliere, perché c'è questo problema grosso di gioiellieri che dormono sui cartoni per strada.
1: Mamma mia.
0: È una piaga sociale, amici,
1: cavolo,
0: che dobbiamo, speriamo che il governo affronti.
1: Un'altra piaga sociale è quella degli amici che ti chiedono dei favori assurdi,
0: come ad esempio è successo a Raffaella a Roma. Buongiorno Raffaella.
1: Raffaella,
0: non chiuderti in te stessa.
2: Sì.
1: Eccola.
0: C'è. Buongiorno Raffaella.
2: Salve, allora, buongiorno.
0: Che t'hanno chiesto?
2: Allora, stavo parcheggiando, sono di Roma, stavo parcheggiando sotto l'ufficio. Mi parcheggio con un'utilitaria e un signore con un SUV, con una macchina insomma un po' grande,
1: sì,
2: cerca di parcheggiarsi davanti a me. Non ci riesce, mi chiede: signora, per favore, mi tiene il posto? Io faccio un giro, cerco un posto migliore.
0: Sì.
2: Nel caso non dovessi trovarlo, vengo qua.
0: Ma io ho capito, io sono il reggiposto, ma poi fossimo amici, ma insomma, ma come mi tiene il posto?
2: Ma poi io ho detto: scusi, io ti imbrocca il telefono, mi dica almeno per quanto la debba aspettare, perché magari.
0: Sì.
2: Quella soglia, e abbia pazienza, mi dica. Poi mi guarda e mi fa: e che gli ho chiesto sta cafona?
0: Pure. Comunque viviamo ma no, Twilight Zone, non ai confini della realtà. Viviamo molto
2: oltre.
0: Vabbè, Raffaella, che te devo dire? Scusalo.
1: Ci sono degli sfoghi sorprendenti su Facebook. Chiara, mi puliresti i calamari che io non sono capace?
0: Ma il calamaro è difficilissimo da pulire. Puliscitelo da solo il calamaro.
1: Oppure Iris, un'amica mi ha telefonato, mi ha detto: visto che vai in Grecia,
0: sì,
1: potresti portarmi dalla casa di Londra in Grecia un piccolo oggetto? Ma mi ha fatto fare 4 ore in aereo con un portafrutta enorme.
0: Ma perché?
1: Di plastica rosa shocking.
0: Che cosa?
1: Mai più, senza sapere esattamente cosa devi trasportare. Non vi fidate.
0: Sentiamo Roberta a Ravenna. Buongiorno Roberta.
1: Roberta.
3: Buongiorno, bentornati.
0: Grazie.
3: Allora, volevo dire che una mia amica con lei in casa mi chiese di andare a dare le pillole al suo gatto perché lei non ci riusciva. Premetto che era un gatto gigante che io non conoscevo.
0: Ecco.
3: Quindi,
0: ma scusa Roberta, tu fai la veterinaria di mestiere?
3: No, però adori i gatti.
0: Vabbè, adori i gatti. Però insomma, e tu lo hai fatto, Roberta?
3: Sì, l'ho fatto e la missione è andata a buon fine, e io, cioè, per amore del gatto ci sono andata. Cioè, rischiando anche morsi, raffi, no, perché no, insomma, ma... si sa, no? Quando si dà le pillole ai gatti,
0: non c'è dubbio.
3: Ci sono delle vignette in giro che fanno morire dal ridere, per, immaginando quello che può succedere.
0: No, ma meno male che non era un mastino napoletano, Roberta, perché lì poteva anche essere più problematico. Grazie, Roberta. Vedete che favori che chiede la gente, vedete?
1: Anna dice: a me hanno chiesto, tu questo esame universitario l'hai già fatto, vuoi andare a farlo di nuovo al posto mio?
0: Ma no, ma
1: perché
0: no,
1: io il libretto l'ho perso.
0: Ma è una truffa.
1: Se presenti, dico il documento mio.
0: Ma no,
1: magari.
0: Ma io dico, sentiamo Marco da Roma. Buongiorno Marco.
1: Ciao Marco.
4: Buongiorno conigli. Buongiorno.
0: Allora, che favore assurdo ti hanno chiesto, Marco?
4: Allora, sono passati una ventina d'anni, questo è bene dirlo. Sì. C'era un mio amico che mi chiese un giorno di indossare i suoi abiti da calcetto. Noi ci vediamo intorno mezz'ora prima, intorno alle 8:30, e poi di solito si andava a mangiare una pizza, a bere una birra, quindi facevamo poi mezzanotte e mezza. Perché lui nel frattempo, diciamo, passava il tempo con una fanciulla tradendo letteralmente la moglie, quindi...
0: Cioè tu dovevi indossare i suoi abiti fingendo di essere lui, quindi, mentre lui...
4: Lui riveniva a prenderli verso mezzanotte al locale dove stavamo... tutti belli sudati,
0: certo, gli servivano forza, gli servivano sudati, capito?
4: La prova
0: è un genio.
4: L'unica cosa erano le scarpe, che lui aveva una misura diversa, io certe volte le passavo sotto, diciamo, l'acqua,
0: certo,
4: e metteva ad asciugare, cioè cose,
0: mamma mia, ma ha funzionato sta cosa indegna,
4: beh,
0: diciamo.
4: Pare di sì, perché comunque è una coppia che sembra oggi felice, hanno pure un figlio di 16 anni.
0: Ecco, non diamo indizi che possano farli riconoscere. No, per carità, insomma, comunque sia. Senti, mi esudi la maglietta da calcio, per favore, che io ci avrei da fare. Vabbè. Marco, grazie, buona giornata.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: 2-2 Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: capo è di nuovo negli studi di Radio 2. William, dice, chi è William? È un happiness coach.
1: Cioè, quella figura professionale che dopo aver studiato una situazione privata consiglia gli ingredienti necessari per realizzare la felicità.
0: Una cosa straordinaria. Buongiorno William.
2: Buongiorno Marco, buongiorno Antonello.
0: Allora
2: ognuno deve avere la ricetta giusta per la sua felicità.
0: Giusto. Certo.
2: Voi due per esempio basta guardarvi per capire che ancora questi ingredienti li state cercando.
0: Vabbè,
2: ma
0: vabbè.
2: Io aggiungo che siete anche ben lontani dal trovare.
0: Grazie William.
2: Allora,
0: grazie.
2: La funzione dell'happiness coach qual è?
0: Qual è?
2: Studiare la situazione esistenziale del proprio esistito.
0: Certo.
2: E consigliargli gli ingredienti giusti, perché magari io ti consiglio, di 18% attività fisica e tu invece hai bisogno di un 21% di sesso in automobile.
0: In
2: capisci?
0: Automobile.
2: Magari di un 32% di sesso su lavatrice in funzione.
0: Adesso,
1: con la centrifuga.
0: Sì,
2: allora, ed ecco che già la tua felicità va a farsi benedire.
0: Certo.
2: Ma le chiacchiere stanno a zero. Facciamo un esempio pratico.
0: Facciamolo.
2: Come si costruisce felicità.
0: Sì.
2: Abbiamo telefonato in diretta di un mio cliente che si chiama Carlo. Carlo da Frosinone, pronto Carlo?
3: Ciao William!
2: Ciao Carlo!
3: Buongiorno, grazie di esistere.
2: Prego,
3: è un onore per me parlare con te.
2: Ma figurati, vai, dimmi tutto.
3: Allora, le cose vanno bene,
2: bene.
3: Io sono in buona salute,
2: bene,
3: ho
2: bene.
3: Tanti amici.
2: Tanti amici. Mm-hmm.
3: E ora sono in attesa di una svolta importante nel lavoro.
2: Bene, bene.
3: Lavoro in una ditta di logistica
2: bene.
3: E c'è la possibilità di un importante scatto di carriera.
2: Ecco.
3: Pensa, siamo in Lizza, io e il mio amico Guglielmone.
2: Guglielmone, ma
3: siamo,
2: pensa.
3: Sì, siamo amici di infanzia, proprio da tanto.
2: Sì, che bello.
3: E quindi
2: che
3: ti volevo chiedere, come posso fare ad essere più felice?
2: Allora,
0: ecco.
2: Intanto grazie a Carlo. Sulla base di questi elementi costituirò la felicità di Carlo.
0: Cioè come fosse un piatto proprio con gli ingredienti necessari.
2: Esattamente, corretto, corretto.
0: Sì, sì.
2: Allora ho studiato a lungo la tua situazione, il risultato è quello che vado a dirvi.
0: Sì.
2: Tu Carlo hai bisogno di un 22% di vita affettiva in più, quindi devi trovare un grande amore.
0: E questo è importante.
2: Che poi è necessità che vale per tutti.
0: Ma certo, certo.
2: Poi sulla base dei miei studi, io credo che tu abbia bisogno di un 16% di vita all'aperta.
0: All'aria aperta.
2: All'aria aperta, perché quello che ho capito, passi ore e ore chiuso dentro un ufficio.
0: Anch'io ho avuto questa impressione.
2: Esattamente,
0: sì,
2: ma c'è un altro ingrediente.
0: Attenzione.
2: Importante. Caro Carlo, che ti serve di più di qualunque altro ingrediente. Allora, un buon 63%.
0: Sì.
2: Di amico Guglielmone precipitato con la macchina da un burrone.
0: Ma come? Come, scusi,
4: ma che dice?
0: Ma come precipitato?
2: Assolutamente sì, almeno 50 metri, perché questo gioverebbe molto la tua carriera.
0: Caro
2: Carlo, allora fatemi dire, saresti tu a fare lo scatto. Resto, le automobili sono mezzi meccanici.
0: D'accordo, ma scusi.
2: Basta un niente. Stacchi un filo.
0: No, come stacchi un filo?
2: La tua felicità diventa realtà.
0: Ma non è il
1: caso.
2: Your happiness begin reality.
1: Ma è una cosa immorale.
0: È omicidio, scusi.
2: Allora, fate parlare un professionista, per favore.
0: Sì,
2: se no la gente chiama voi per l'happiness coach e apro una pasticceria.
0: Ma no, adesso non me la prenda così.
2: Alambrate. Bisogna scegliere. Qui bisogna scegliere.
0: Sì.
2: O moralità o felicità. Come si dice? Mors tua carriera me.
0: No, non è proprio così.
2: Quindi, caro, mi senti? Apri il cofano della macchina di questo amico e fai ciò che tu sai che devi fare. Fai ciò che tu sai che devi fare. Non è un crimine?
0: Come no?
2: È ricerca della felicità. Search of happiness.
0: Ecco.
2: Anche voi due.
1: No.
2: Avete seguito il mio consiglio?
0: No, quale consiglio?
2: Vi guardo in faccia e avreste bisogno di un 40% di
0: No.
2: Fischi a botto in più. Ci siamo capiti.
0: No, guardi,
2: è vero o no?
0: No, non credo.
2: Ciao,
0: grazie
2: a tutti,
0: grazie.
2: Chiamate quando volete.
0: Ma no, non chiamiamo più.
1: Sono scioccato.
0: Ma non si può manomettere la macchina dell'amico.
1: Però molti la pensano così.
0: Ma che la pensano? Torniamo ai favori. Torniamo ai favori.
1: Sentiamo Laura di Roma.
0: Buongiorno Laura.
1: Laura.
5: Ciao ragazzi, buongiorno, un grandissimo piacere sentirti.
0: Ma il piacere è nostro. Laura, che favore assurdo ti hanno chiesto?
5: Dunque è successo questo: noi avevamo un vicino di pianerottolo, diciamo porta di fronte a porta, che poverino, insomma, anche se molto anziano, poi è passato a miglior vita.
0: Sì.
5: E sono passati circa 2 anni e non si sapeva che cosa sarebbe stato di questo appartamento, i nipoti stavano decidendo, eccetera.
0: Sì.
5: Dopo 2 anni di attesa, accade che un giorno sento un grande trambusto e qualcuno si è deciso a svuotare questo appartamento.
0: Sì.
5: E io ho una folgorazione. Chiamo questi ragazzi e gli dico: ragazzi, scusate, io chiaramente un po' li conoscevo, non erano degli sconosciuti perfetti. Dico: mi prestereste l'appartamento per una settimana?
0: Come?
5: E questi si sono guardati un po' perplessi. Dice: ma scusami, che cosa ci dovresti fare? Dico: no, mi viene in mente che questa è la mia unica occasione per poter far rilamare il parquet. E quindi praticamente con il loro permesso noi abbiamo spostato tutti i mobili della nostra casa, approfittando del fatto che il percorso era molto diretto, a casa loro.
0: Beh.
5: E per una settimana ne abbiamo beneficiato.
0: Ma
5: senza pagare nulla, ovviamente.
0: C'è stata una transumanza di mobili.
1: Tutti i mobili di casa.
5: Esatto, tutti i mobili di casa.
0: Beh,
1: e questi si muovevano.
0: Devo dire, una trovata
5: geniale. Tranne due armadi che tanto comunque dire. Diciamo non c'era bisogno di spostare perché sotto il parquet era integro. E così ci siamo rilamati il parquet e abbiamo cancellato un po' di segni del tempo.
0: Tu hai chiesto questo favore. Certo, se l'appartamento di fronte fosse stato ancora abitato, il favore sarebbe stato ancora più grosso, devo dire. Comunque, vabbè. Laura, grazie.
1: Io sono scioccato da quello che scrive Patrizia, perché se il favore lo chiedono a te, tu non puoi scaricarlo su un altro.
0: No, ma certamente.
1: Allora, in viaggio di nozze in Brasile, mio marito mi chiese, visto che lui si vergognava, di fotografare i famosi fondoschiena delle ragazze brasiliane.
0: No, cioè, scusami.
1: Perché era un favore che gli avevano chiesto i suoi colleghi in ufficio.
0: Ma non è vero, a parte che non è vero.
1: Foto?
0: Era per uso personale.
1: Ma come?
0: Ma tu puoi chiedere alla tua sposina
1: in viaggio di nozze.
0: Senti, mi fotografi le chiappe delle brasiliane che passano.
1: Ma perché se a me mi beccano mi croccano pure.
0: Ma è un miracolo che sia sopravvissuto, perché io credo che il 95% delle sposine italiane, e con piena ragione, avrebbero strangolato il marito.
1: No, lei invece ha fatto
0: fotografato le terga alterne.
1: 3 anni
0: le
1: fa.
0: Terga alterne, diciamo così. Siamo arrivati a questo. Questa non l'avevo mai sentita, ma abbiamo ancora una testimonianza telefonica qui all'800-800-002. Sentiamo qual è il grande favore che hanno richiesto a Irene di Ragusa.
1: Ciao Irene.
0: Buongiorno Irene.
4: Buongiorno conigli, ciao.
0: Allora, Irene.
4: Sono una registration, ciao.
0: Bentornata.
4: Che piacere sentirvi.
0: Bentornata.
4: Grazie.
0: Irene. Allora.
4: Allora, circa 10 anni fa io lavoravo, io sono siciliana, lavoravo in un'altra città e per un periodo nella comunità dove lavoravo c'è stata una giovane stagista, un po' più giovane di me, con la quale ho avuto, diciamo, una storia.
0: Sì.
4: Il problema è stato che la ragazza era fidanzata con un tizio che stava lontano.
0: Sì.
4: Sto tizio però a un certo punto è venuto in vacanza giù in Sicilia e lei ha avuto la bella idea di chiedere a me una bicicletta da prestare a lui.
1: Vabbè,
4: e lui ha anche avuto il piacere di conoscermi. Mi sono sempre chiesta se sto povero Cristo aveva idea che la sua ragazza dormiva con me da 2 mesi.
0: Vabbè. Per non farla dormire da sola, diciamo che sai, tante volte uno c'ha paura, si sveglia nel cuore della notte, può succedere. Vabbè. Irene, grazie della tua testimonianza. Vuoi confessare il tuo dolce segreto?
1: Adesso.
0: No, non so se sei pronto. Non sei pronto.
1: Io aspetterei qualche minuto.
0: Anche qualche.
1: Ho avuto degli aggiornamenti.
0: Cioè, sul dolce segreto.
1: È il motivo per cui sono turbato,
0: ragazzi,
1: dai.
0: Amici, abbiate pazienza.
1: Facciamo dopo l'onda verde.
0: Facciamo dopo, perché dopo. È troppo turbato in questo momento. Allora facciamo così, ci fermiamo.
1: Perché? Tutti a me.
0: Lo so, Antonio.
1: Ma per chi glielo dice?
0: E fa un fioretto. Allora, sentiamoci tutti quanti insieme l'onda verde e poi naturalmente, lo sapete, si riciccia.
6: Onda Verde, viaggiare informati. Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a casa dei Rai Mobilità. Sono le 8:58. Partiamo dalla 8, dove si registrano code tra Busto Arsizio e Gallarate in direzione di Varese a causa di lavori in corso. Sulla A12 traffico intenso e code tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 verso Genova. Un chilometro di coda in A14 tra Pesaro e Cattolica in direzione di Bologna per un incidente. Sempre in A14 ma tra Ancona e Pescara un chilometro di coda per lavori tra Grotta Mare e Pedaso verso Ancona. Ci spostiamo in Autosole, Roma-Napoli, un chilometro di coda tra l'allacciamento con la diramazione Capodichino e il centro direzionale in direzione di Napoli a causa di un incidente. Infine, traffico intenso sulla tangenziale di Napoli con code tra Fuorigrotta e Corso Malta in direzione della diramazione Capodichino. È tutto, prossimo aggiornamento alle 17:58. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: Rieccoci, rieccomi.
1: Doloretto che c'ho pure io, mannaggia.
0: Doloretto allora, non mancano mai.
1: Allora, la notizia è questa. Io sabato prossimo verrò esposto a Sassuolo.
0: Lo esponono.
1: E tu ne parlavi così, adesso Sassuolo, no, Sassuolo. Sarò esposto a Sassuolo, quindi sabato 3 alle ore 15 presso il Circolo Pagliani. Allora c'è il problema. Riparlerò di crescita personale, anche perché parlare di crescita dei capelli non è
0: poco credibile, diciamo.
1: Esatto. Io ho prospettato questa cosa a mio marito, come andiamo a fare una bella gita a Sassuolo.
0: Adesso, che è splendida cittadina, peraltro, attenzione.
1: No? Il problema, c'è sciopero dei treni venerdì 2. E ora come ci arrivo a Sassuolo?
0: Con l'automobile.
1: E chi glielo dice che dovrà guidare la macchina andata e ritorno?
0: Tu non dirglielo, tu lo bendi e lo fai salire. Poi
1: guido io.
0: Guidi te all'inizio, poi dopo un 20 km ti fermi. Lo sbendi
1: e dici
0: vai, amore, cara,
1: vai
0: sei guida. Più giovane, sei guida tu. Vabbè,
1: comunque vi invitiamo a partecipare, perché se mai arriveremo
0: vabbè, certo. Allora
1: notizie. Festa a Cremona per il motociclista Nicolò Bulega, che è campione del mondo di Superbike.
0: Sì.
1: Ci siamo dimenticati di questa cosa.
0: Sì.
1: È il primo italiano iridato, lui guida una Ducati, a vincere questa gara dopo Max Biaggi, 15 anni dopo Max Biaggi.
0: Bravo.
1: Quindi questo adesso passerà alla MotoGP, e chissà dove arriverà con quella moto poi.
0: Francamente è uno sport che ignoro nella maniera più assoluta, quindi chiedo scusa.
1: Segnali di disgelo tra Cina e Stati Uniti.
0: Sarà un bene? Boh.
1: Intanto la Cina ha inviato due panda allo zoo di Atlanta negli Stati Uniti.
0: Io mi chiedo una cosa però. In questo, come dire, in questo valzer della diplomazia, no? Che gli esseri umani praticano da sempre.
1: Vabbè, uno si fa dei regali.
0: No.
1: Tu vai.
0: Ma perché ci devono andare di mezzo i panda? Ora voglio dire, sti poveri orsacchiotti.
1: Sono rimasti in quattro.
0: Sono tendenzialmente depressi.
1: Sì.
0: Non si accoppiano. Si schifano a vicenda, diciamo. In più tu li pigli dalla Cina
1: e li regali
0: e li porti ad Atlanta.
1: Dove
0: neanche chi ci vive ad Atlanta vorrebbe starci. Diciamo la verità. Perché ci devono andare di mezzo loro?
1: Comunque c'è questa politica dei panda che va avanti da diversi anni.
0: Da 50 anni va avanti.
1: Se sei buone ti regalano un panda, se invece litighi lo riportano a casa.
0: Si ripigliano il panda. Insomma, regalate una panda casomai. Per dire.
1: E uno se la tiene.
0: È un'utilitaria, può fare comodo. Su, mamma mia.
1: Israele. Adesso abbiamo questa situazione che i media israeliani, quindi di casa, confermano che questa notizia, che di 007 egiziani avvisarono più volte ripetutamente
0: Netanyahu. Lo confermano anche i media israeliani.
1: Quindi
0: Netanyahu, il criminale Netanyahu, sapeva.
1: Era stato avvisato dell'attentato del 7 ottobre, cosa orribile, e non ha fatto niente, al punto che il 007 egiziani gli hanno addirittura telefonato alla fine.
0: Addirittura.
1: Dico, Benjamin.
0: Guardate che per far telefonare un 007, perché quello tende alla a nascondersi, alla penombra. Alla fine ha detto Benjamin, qui succede questo e questo. Questo dicono addirittura i media israeliani.
1: Capito? Lui dice no, è colpa dei servizi segreti arabi adesso.
0: Sì, ma sai, lui rischiava di essere carcerato, cioè stavano per dare l'ordine di arresto.
1: Poi per corruzione c'era.
0: Tant'è vero che il presidente israeliano, nonostante le pressioni di Trump, si è rifiutato di concedere la grazia. Come dire, aspetta che finisce tutto questo e poi ne parliamo.
1: Però tutto questo è troppo già.
0: Sì, si chiama genocidio tutto questo, quindi insomma, certo.
1: Poi segnale di apertura invece per Trump, che aveva negato qualsiasi pericolosità dell'intelligenza artificiale, pare invece che abbia invitato a cena Dario Amodei, che è il primo che ha lanciato l'allarme. Ha detto attenzione, sta succedendo qualcosa, sta sfuggendo dal controllo. Trump ha detto ma io non me ne occuperò. adesso pare che insomma si stia informando, probabilmente gli hanno detto che rischia qualcosina, sì, per lui.
0: Sta cercando di capire come guadagnarci ulteriormente, secondo me, perché il tipo è questo, insomma. Ma sai, l'umanità è in mano a sta gente. Poi c'è chi si entusiasma per loro, che dice che è il più grande statista del mondo,
1: come no,
0: Trump.
1: Come no.
0: Che dobbiamo fare? Cioè, certe cose l'essere umano, diciamo la verità, se le merita. Alla luce dei fatti, se le merita.
1: Permette che arrivino al potere queste persone.
0: Ma c'è gente che ancora rimpiange i dittatori del passato. Cioè, che gli vuoi dire a un neonazista?
1: No, certo.
0: Che gli devi aprire la testa per cercare di capire che c'è dentro, cioè due bacherozzi
1: che ballano il tip tap,
0: fanno l'ulla hop, non se ne esce purtroppo, temo.
1: A proposito di dittatori, adesso senza venire accusati di russofobia, qui c'è un'analisi dell'osservatorio.
0: Ma è un altro mascalzone Putin, ma chi è che può difenderlo? Quale persona normale mentalmente o in buona fede può difenderlo?
1: Insomma, c'è questa piattaforma che monitora la disinformazione online che ha certificato che la propaganda russa ha fatto uscire un sacco di fake news.
0: Ma davvero?
1: Con un aumento nell'ultimo anno dell'850%.
0: Quindi se escono delle notizie clamorose,
1: no,
0: tipo che ne so, l'Italia è il paese con il più grande numero di generi, questo potrebbe anche essere vero, però chiedo scusa. Però se escono notizie clamorose che vi sembrano un po' strane, sappiate che potrebbero essere gonfiate da questi signori.
1: Peraltro utilizzano un metodo interessante sui social, c'è TikTok, questi qui c'è gente meno preparata a seguire le notizie, fingono di essere delle testate importanti, anche la Repubblica, capito?
0: O il Corriere della Sera, la stampa, insomma, prendono il logo di queste testate,
1: la grafica,
0: e ci scrivono: sono atterrati gli extraterrestri a Genazzano.
1: Non sta messa per niente bene l'ONU, il Palazzo de Vetro,
0: la quale che conta come il due de coppe quando regna Pastore, diciamo la verità.
1: Infatti il vice capo dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky, il signor Sergei Kristilsia, ha detto: ma scusa, qui le poltrone sono tutte rotte, i seggi all'ONU.
0: Come, come il cinema Bristol negli anni 70.
1: Il cinema di periferia.
0: Le poltrone sono tutte rotte.
1: A forza di scaldarle col fondo schiena senza fare niente di importante.
0: Poi dei culi indegni, diciamo, molti sono dei culi indegni.
1: Sì. Sai cos'è? Gli Stati Uniti hanno tagliato i finanziamenti, altri paesi pure, o chi se fa. I paesi sani ancora fanno una colletta.
0: Viviamo un periodo storico in cui la collaborazione fra i popoli sembra un sogno irrealizzabile al momento attuale.
1: Però dobbiamo avere fiducia, perché avere fiducia può fare la differenza.
0: Può fare la differenza. Questo è uno slogan, ma insomma va bene.
1: E qui c'è un invito
0: piano.
1: Dell'Unione Europea
0: allora.
1: Tutti gli stati membri.
0: Benissimo.
1: Leggo parola per parola, virgolettato.
0: Un virgolettato.
1: Tagliate i consumi di gas,
0: giusto,
1: elettricità.
0: È giusto.
1: Per far fronte a una crisi di approvvigionamento.
0: C'è una crisi di approvvigionamento.
1: Questo dice il commissario all'energia Dan Jorgensen.
0: Il vecchio Dan Jorgensen.
1: Ha scritto a tutti i paesi, ma quando, come, che dobbiamo fare? Non ci facciamo più la doccia? Cioè, non lo so.
0: Lui dice, dice, signori, andateci piano, perché non sappiamo quante risorse avremo. E quindi piano. Quella doccia non ti fa 10 minuti di doccia, caro adolescente. Basta un minuto. Quindi il povero Jorgensen cerca di dare dei suggerimenti.
1: Perché poi siamo lenti nel cercare soluzioni. Per esempio, un altro studio, quello di Cell Reports Sustainability, sostiene che quando la scienza segnala un problema ambientale anche grave, la politica cerca una soluzione in media dopo 7 anni.
0: Ma
1: ci vogliono 7 anni per decidere di passare all'azione e poi chissà quanto tempo per realizzare quella
0: sono
1: soluzione.
0: I famosi 7 anni di guai,
1: ma
0: che
1: quando rompi un vetro
0: di quando rompi, infatti non a caso l'ONU è il palazzo di vetro, attenzione, vedi come tutto quadra alla fine.
1: Voglio dire, si è allagata tutta Bangkok in Thailandia, si è allagata tutta la costa est. Partendo adesso, si verrà presa una decisione fra 7 anni.
0: Questa è la media.
1: Complimenti.
0: Diciamo così.
1: No, bisogna andare più veloci, come fanno gli sportivi.
0: Però
1: anche nel mondo degli sportivi dobbiamo segnalare un caso molto curioso.
0: Molto curioso.
1: Di un atleta russo, se non sbaglio, Iskander Yadgarov,
0: sì,
1: che ha partecipato a una maratona, alla maratona di Berlino, indossando ai piedi un paio di Crocs. Voi avete presente cosa sono i Crocs?
0: Costui è scemo. Però,
1: cosa succede al piede, all'intorno della Crocs, quando sudi?
0: Beh, se il piede, scusami, se volete, si concalla.
1: Si concalla, ma secondo me ti vengono delle vesciche grosse.
0: Ma lui ha partecipato ugualmente?
1: 42 chilometri, poi ha detto, però non lo fate.
0: Beh,
1: ve lo sconsiglio categoricamente.
0: Aveva delle vesciche spaventose, diciamo, che mamma mia.
1: E allora vi chiediamo, sconsigliate di fare sport? Così come lo avete fatto voi.
0: Dopo mangiato sono andato a fare una corsetta e purtroppo
1: dopo mangiato?
0: Avevo mangiato un
1: 2 chilometri, poi ha detto però non lo fate.
0: Beh,
1: ve lo sconsiglio categoricamente.
0: Aveva delle vesciche spaventose, diciamo, che mamma mia.
1: E allora vi chiediamo, sconsigliate di fare sport così come lo avete fatto voi.
0: Dopo mangiato sono andato a fare una corsetta e purtroppo
1: dopo mangiato?
0: Avevo mangiato un primo, un secondo guarnito

0: Sport così come l'avete fatto voi, telefonate subito all'800 800 002.
1: Sì, regalate la vostra esperienza agli altri radioascoltatori, chiamate l'800 800 002, oppure, lo sapete bene, potete scrivere sulla nostra pagina Facebook.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: 22. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Ci sono specie animali che purtroppo si estinguono, però, tante. Però ci sono anche nuove specie animali che si oddio che è caduto il maestro di Giovanni, raccogliete il maestro di Giovanni per cortesia. Stavo dicendo, ci sono anche altre specie animali che però come dire, si presentano sul grande palcoscenico della natura, specie sì. Animali che prima non esistevano e che invece magari per il cambiamento climatico
5: forse per quello hanno avuto mutazioni del DNA e si presentano come specie nuove finora sconosciute.
4: Ebbene, vogliamo proporvi oggi un nuovo appuntamento all'interno del Ruggito del Coniglio, un appuntamento con il nostro documentario sonoro che ci parla di tematiche inerenti ai cambiamenti che stanno accadendo all'interno della natura. E partiamo con il primo documentario sonoro.
6: Il cambiamento climatico incide profondamente sull'evoluzione genetica di molte specie animali. L'aspetto fisico e il comportamento di queste creature cambiano proprio a causa del riscaldamento globale. E questa metamorfosi avviene spesso, radicalmente e in maniera singolare. Prendiamo ad esempio i grandi predatori del mare. In cima alla catena alimentare ci sono gli squali. Il tigre e lo squalo bianco dominano infatti da sempre gli oceani, ma a causa dell'emergenza climatica le loro prede abituali, tonni e mammiferi marini che prima abbondavano, adesso scarseggiano.
4: Purtroppo.
6: Di conseguenza, la natura nella sua sorprendente perfezione è dovuta intervenire. Nell'Atlantico e nel Pacifico i biologi marini hanno segnalato già da mesi la presenza del cosiddetto squalo ventriloquo. Una recente mutazione. Si tratta di un pesce cartilagineo che può raggiungere la lunghezza di 6 metri.
4: Enorme, ragazzi.
6: La sua caratteristica è quella di cercare di attirare le sue vittime articolando suoni.
4: Ma come?
6: Preferisce muoversi sotto costa.
4: Sì.
6: Specie in specchi di mare frequentati dagli esseri umani.
4: Mamma mia.
6: In Australia un surfista è stato aggredito da uno squalo ventriloquo che imitava la voce di suo cugino Jeff e gli chiedeva come stava la zia Betty.
4: Ma come, uno squalo che...
6: Anche in Italia si è verificato un episodio preoccupante.
5: Sì, davvero.
6: A fine luglio uno squalo ventriloquo di grandi dimensioni ha cercato di sbranare un canoista cantando al mio paese di Serena Brancale.
4: Ma è una cosa terribile.
6: Salvato però da un peschereccio, il canoista ha dichiarato: ero terrorizzato, sia dallo squalo che dalla canzone della Brancale.
4: Poverino, c'ha ragione.
6: Gli scienziati hanno ormai lanciato l'allarme.
4: Sì.
6: Se siete sulla spiaggia e sentite «Oh, ciao, che ci avresti una sigaretta?» non vi avvicinate all'acqua.
4: No.
6: Probabilmente si tratta di un esemplare di squalo ventriloquo che cerca di attirarvi.
5: Mamma mia,
4: è terribile sta cosa, lo squalo

0: una mia amica. Che? Avrei bisogno di una mia amica.
1: E finisce così.
0: Certo.
1: A me io non
0: che
1: mi
0: vuoi
1: rassegno.
0: Dire dopo questo?
1: No, ma non mi rassegno. Queste canzoni che finiscono. Cioè,
0: ma sai.
1: Secondo me è anche maleducazione. Scusate se lo dico, ma che? No. E si ferma.
0: Ma
1: sai, chiudi la frase, no?
0: Amicizia, da cosa nasce cosa?
1: Da cosa nasce cosa?
0: Annalisa e Madame. Sì, quindi sì, magari uno immagina che è nato qualcosa.
1: Non voglio immaginare nulla, voglio soltanto parlare con Paolo di Viterbo. Buongiorno, Paolo.
2: Paolo,
1: buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora,
2: buongiorno.
1: Paolo,
2: buongiorno. Che piacere sentirvi.
1: Grazie, Paolo, sei gentile. Allora, noi vorremmo che tu sconsigliassi i radioascoltatori di fare sport nel modo in cui l'hai fatto tu. Perché?
2: Sì, perché? Perché amo molto andare in bicicletta, sì, anche se c'ho una certa età. E sì, andando in bicicletta, in particolare una volta che non dimenticherò mai, partii tutto bello pimpante, minacciava un po' pioggia, e a un certo punto si è scatenato un temporale furibondo.
1: Sì.
2: E il problema qual è? Che io porto gli occhiali da vista. Per cui, oltre a essere essermi completamente fradiciato, non vedevo più niente.
1: Ci credo.
2: Né le macchine che passavano, né le pozzanghere, né i pedoni con l'ombrello, non vedevo più niente, per cui io sono riuscito a tornare a casa completamente fradicio e cieco praticamente, cioè sono andato a senso con la strada.
1: Insomma, sei un sopravvissuto, Paolo, diciamo le cose come stanno.
2: Un sopravvissuto. Mamma adesso mia. La bicicletta la prendo sempre dopo aver accuratamente sentito le pressioni del tempo.
1: Mi sembra molto saggio.
0: Lo vedi che è pericoloso fare sport?
1: No, non c'è ombra di dubbio. No, per di più non esistono gli occhiali con i tergicristalli. E quindi, Paolo, grazie.
0: Ciao. Patrizia, sconsiglio vivamente di fare stretching col perizoma stretto.
1: Ecco, non fate stretching col perizoma stretto. Perché? Perché
0: può fare male.
1: Ecco.
0: Sì. Ancora, non andate a correre dopo aver mangiato un maritozzo con la panna. Roberta.
1: Non lo fate, è un errore grossissimo.
0: La panna è traditora.
1: La panna purtroppo.
0: Dopo che hai corso.
1: Ti appesantisce, diciamo.
0: Mettiamola così.
1: Vittorio in provincia di Pisa, buongiorno.
0: Vittorio.
3: Buongiorno.
1: Vittorio. Buongiorno. Che ti è successo, Vittorio? Che ti è successo?
3: A me mi è successo davvero babbeo, una ventina di anni fa.
1: Sì.
3: Ero donatore di sangue.
1: Sì.
3: La mattina sono andato a donare sangue, come facevo regolarmente ogni 3 mesi. E poi al tempo mi dilettavo nella corsa, mi piaceva molto. Allora niente, sono tornato a casa, la mattina sono riposato, poi ho pranzato, dopo pranzo sono andato un paio di ore sul letto, mi sono riposato.
1: Sì.
3: E poi dopo stavo bene, ho detto vado a fare una corsetta.
1: Ecco.
3: Una corsetta di 10 km, all'andata tutto bene. Al ritorno invece mi accapò, sono svenuto.
1: Ecco.
0: Povero.
1: Comunque avevi donato il sangue, cosa nobile e giusta, però magari andare a correre subito dopo. Ecco, allora
3: davvero babbeo. Infatti poi il dottore mi ha detto ho rischiato. Di venire anche
1: delle
3: complicazioni.
1: Ci credo.
3: Allora, ormai l'ho fatta, la racconto.
0: Ecco,
1: non andate a correre se avete donato il sangue, aspettate almeno il giorno dopo.
0: Correte a donare il sangue che ce n'è bisogno.
1: Ma al ritorno andate piano piano. Vittorio, grazie. Intanto leggevo un'ultima ora di televideo. 20 misure cautelari, cioè ne carcerorno 20. Perché è stata la Guardia di Finanza a notificare queste misure cautelari, quella di Napoli, nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria alta velocità Napoli-Bari.
0: Ah, sui treni.
1: Corruzione, caporalato, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, questi sono i reati contestati.
0: Poi dici i treni non funzionano per i chiodi.
1: No,
0: lasciamo stare.
1: Sentiamo allora Antonio ci chiama.
0: Antonio.
1: Da Bari, buongiorno Antonio.
4: Allora. Mitici, buongiorno.
1: Buongiorno Antonio, che ti è successo Antonio?
4: Allora, che mi è successo? Io mi sono operato alle anche, tutte e due contemporaneamente.
1: Sì.
4: E il medico mi disse, guardi, lei ha fatto tanto sport, potrà continuare a farlo, ma tranne a giocare a calcetto.
1: Ecco.
4: E allora, prima dell'operazione, mi concedo l'ultima partita.
1: Sì.
4: Di calcetto. E sconsiglio vivamente a chi si dovesse operare di anche, perché sono stato 3 giorni con dei dolori nelle rabbie.
1: No.
4: Però ho segnato il gol vittoria.
1: Ah!
0: soddisfazione.
1: Allora io vorrei dire che ne valeva la pena, non lo dico, però sappiate che se vi dovete operare alle anche, lasciate stare il calcetto anche prima dell'operazione, non solo dopo. Grazie Antonio, grazie.
0: Allora l'amico Vanni da Lucca ci scrive: quando andate a correre, a fare i runner, a fare podismo,
1: che non è obbligatorio, ma se lo fate,
0: tagliatevi le unghie dei piedi, perché questo contatto prolungato potrebbe sollevare l'unghia o staccarla.
1: A meno che non siate dei velociraptor, tagliatevi queste unghie.
0: Marina dice: come sport sono andato a una lezione di danze africane. Danze africane, per favore, lì fanno lo scuotimento di testa, quindi fatelo senza occhiali.
1: Senza occhiali,
0: perché i miei hanno preso il volo e sono arrivati dall'altra parte della sala.
1: E in genere l'occhiale, quando cade dopo aver attraversato l'intera sala, non fa una bella fine, diciamo la verità, insomma. Allora, amici cari, facciamo un servizio all'intero paese.
0: Sì.
1: Sconsigliate agli altri connazionali che ci ascoltano di fare quello che avete fatto voi praticando dello sport. Non si deve fare a stomaco vuoto, non si deve fare, abbiamo capito, dopo che si è donato il sangue.
0: I pesi vanno alzati in maniera progressiva, prima quelli piccoli e poi quelli grossi.
1: Sconsigliate chiamando l'800 800 002, oppure
0: 800 800 002, oppure pagina Facebook.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: 2-2. Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Allora, oggi è il 29 settembre. Parte c'era la canzone Sei tu dunque. Vabbè, basta. Perché non è quella la canzone che vogliamo proporvi, ma è una canzone che saluta settembre. Settembre sta finendo, diciamo la verità. E un grande artista, Peppino De Gagliardi, parecchi anni fa ci regalò una canzone sul mese di settembre, con cui vogliamo salutare il mese di settembre.

0: Ecco. Allora,
1: torniamo a parlare di esperienze sportive che sconsigliate per averle vissute in prima persona.
2: Esatto, dolorosamente, averle vissute dolorosamente. Sentiamo Antonello che ha chiamato l'800 800 002 da Napoli.
1: Antonello!
2: Buongiorno Antonello.
3: Ciao ragazzi.
2: Allora Antonello, che è successo?
3: Allora, io sconsiglio vivamente di fare sport con l'abbigliamento o in particolare con le scarpe che non si usano da più di 10 anni.
2: Scarpa che non si usa più a 10 anni
1: diventa una cotenna.
2: È un ecosistema praticamente. E tu lo hai fatto invece?
3: Io l'ho fatto in una rimpatriata di vecchie glorie del liceo di basket. Ci organizziamo, erano passati penso 15-16 anni. Cerchiamo un po' il vecchio abbigliamento. Io mi ricordo che avevo ancora le vecchie scarpe di una 15 anni prima, quelle, le Air Jordan, pagate un sacco di soldi.
2: Sì.
3: Sembrava erano in tonse.
1: Tu avresti fatto un figurone con quelle.
3: Però il problema è che dopo i primi 10 minuti di partita, a un certo punto un nostro compagno comincia a dire: ma che c'è qua a terra? Sembra una schiuma. Comincia a spingerla con i piedi.
2: Ma che?
3: Poi, ma guarda, sta pure qua, ma sta pure, ma da dove viene? Guardiamo il soffitto, non lo so.
2: Ma che?
3: Poi, mentre correvo, comincio a sentire plapt, plapt, plapt, plapt.
2: Non è bello quando sentite plapt, plapt correndo.
1: Che è successo?
3: No, praticamente entrambe le suole delle scarpe erano staccate dalle parti del tallone. Completamente staccate.
2: No, ma no.
3: E quello era tutto il proprietario, la schiuma proprietaria che stava dentro.
2: Allora, praticamente le scarpe sportive a un certo punto si disintegrano.
1: No, allora,
2: sappiatelo.
1: Ma anche nuove le Air Jordan. Io facevo il fanatico, ne ho comprato un paio a New York. Tendinite ai entrambi i tendini d'Achille.
2: Vuoi essere querelato da Jordan in persona? Probabilmente.
1: Per 3 mesi.
2: Comunque le scarpe sportive a un certo punto vanno cambiate, qualunque sia lo sport. Grazie Antonello, grazie.
1: Diciamo, uno deve scegliere la scarpa per il piede suo.
2: Anche perché il piede cambia nella forma nel colore, diciamo.
1: Allora,
2: la verità,
1: ci scrive Rita: se soffrite anche solo leggermente di attacchi di panico, non fate il quadro svedese.
2: No, non lo fate.
1: A scuola,
2: non lo fate.
1: Io mi ha fatto salire nel quadrato più alto e sono rimasta lì bloccata.
2: Vive lì, si è rifatta una vita lì praticamente.
1: Con tutta la struttura che scricchiolava.
2: Sì, la nutrono con dei bastoni, portano del cibo.
1: È dovuta salire l'insegnante con la corda.
2: Mamma mia.
1: E farmi fare un gesto alla volta per farmi scendere un quarto d'ora ci ha messo.
2: Mamma mia. Ve lo ricordate?
1: Un'esperienza terribile.
2: Quadro svedese era anche quello e la pertica erano due crudeltà terribili.
1: Anche il cavalletto, ma lì come si chiama?
2: Lì, rischiavi grosso. C'è Giancarlo in provincia di Torino. Buongiorno Giancarlo.
1: Giancarlo.
4: Ciao Conigli. Buongiorno.
2: Giancarlo, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Che succede?
4: Non parlo inglese, però ve lo dico in italiano. Sono un nuovo entrato.
2: Un new entry, l'entrata dello new. Benvenuto Giancarlo, benvenuto.
4: Ecco.
2: Allora, che ti è capitato?
4: Dunque, io ho fatto canottaggio agonistico per circa 11 anni e ho percorso circa 47.000 km in barca.
2: Mamma mia.
4: Tra due senza, due con, l'8 e 4.
2: Sì.
4: Però non sapevo nuotare.
2: Cioè tu facevi canottaggio ma non sapevi, è una cosa pericolosissima.
4: Non sapevo nuotare. Ho imparato dopo quando ho finito.
1: Ma lo facevi con la ciambella?
2: Ma è una cosa di rima. Ti è mai capitato di cappottarti?
4: No.
2: Scusa,
4: la barca si è rovesciata un paio di volte, però io mi sono aggrappato alla barca e mi sono salvato.
2: Però
4: tutto lì.
2: Però
4: ho continuato a farlo.
2: Rischiando moltissimo. Allora, se dovete fare canottaggio, che è uno sport bellissimo, imparate prima a nuotare, però, perché mamma mia, Giancarlo grazie.
1: Mauro, primo giorno villaggio turistico in Corsica, che fanno le attività
2: e purtroppo le fanno,
1: ginnastica al mattino presto sulla spiaggia, dolori per tutta la settimana.
2: Perché?
1: Non lo fate mai,
2: che ti rovini pure la vacanza. Sentiamo Bruno che ci chiama da Roma. Buongiorno Bruno.
1: Bruno,
5: buongiorno Conigli.
2: Buongiorno.
5: Eccomi.
2: Benvenuto Bruno.
5: Allora,
3: io, ragazzo sportivo, e conosco una bella ragazza, ecco. Questa ragazza mi invita a sciare. Beh, fai? Non vai?
2: Ma subito, certo. Ma anche se non sai sciare, dici sì, eccomi. Ma
3: io, infatti, io non sapevo sciare. Vado. Lei dice: non ti preoccupare, ti insegno io, tranquilla, non ti preoccupare. Mi porta qui vicino Roma, l'altro a Campo Imperatore, andiamo a sciare, giornata bellissima, neve meravigliosa, iniziamo a sciare, ve la concludo, rottura del crociato, ginocchio destro, rottura
1: del crociato, ginocchio
2: destro. Per forza, è per forza, ma almeno Bruno, c'è stata la storia d'amore.
3: L'ho sposata.
2: Allora danno si aggiungerà. No, scherzo naturalmente. Però attenzione, anche qui traiamo un insegnamento. Se non sapete sciare e una bella ragazza vi dice: vieni che ti insegno io, fate attenzione.
1: Sempre.
2: Fate attenzione.
1: Ancora un messaggio di una ragazza, Cristina. Non fate sport a 2 mesi dal parto.
2: Non lo fate.
1: Io mi sono lanciata in 10 chilometri di corsa.
2: Mamma mia.
1: È arrivata al traguardo.
2: Ha partorito.
1: No, però la vescica è collassata. E quindi potete immaginare.
2: Con tutto ciò che ne deriva. Ecco. E quello che ne deriva non è una cosa bella. Sappiatelo. Mamma, vedi che lo sport può fare male.
1: È pericolosissimo.
2: Sport fa male.
1: Ecco.

0: Ancora notizia alle 9:43 minuti.
1: Il quotidiano L'Unità non esiste più. Il 14 settembre sono arrivate 5 lettere identiche per il direttore Sansonetti, 3 redattori e il grafico. Licenziati tutti. Sullo sfondo resta aperta la partita col PD per il futuro di questa testata.
0: Vedremo. Quando chiude un giornale è sempre un fenomeno negativo, perché comunque la pluralità di voci è importante.
1: Poi questo era un giornale storico.
0: Certo, fondato da Antonio Gramsci.
1: Tu giravi in con parrocchia l'unità, con l'unità ripiegata che ti usciva dal taschino dei jeans.
0: Però Don Sisto non mi ha mai detto niente.
1: Ma era sempre una parrocchia molto inclusiva la nostra, Policarpo e quei tempi.
0: Vero, poi c'erano anche altri giornali che giravano all'epoca.
1: C'è una
0: serie di testate che non esistono più. A destra, a sinistra, al centro c'era un adesso molto meno.
1: Speriamo molto che escano fuori altri modi per esprimere le proprie idee. Allora, abbiamo un problema. Dobbiamo liberarci come paese di miliardi e miliardi di mascherine acquistate per il Covid, inadatte e ormai inutilizzabili.
0: E si buttano, che dobbiamo fare?
1: Si buttano, vanno smaltite correttamente.
0: Diamo informazione alla cittadinanza del modo giusto per smaltirle e poi le smaltiranno.
1: Ci sono pure costate un pochino.
0: Meglio così, comunque meglio non avere l'obbligo di utilizzarle, vuol dire che la situazione è tranquilla.
1: Ecco, questo almeno è una buona cosa. Una cosa invece che ci impensierisce è che continuano a spuntare, oltre che nuovi cantanti, anche nuove band musicali. Adesso sono arrivate le 14, la prima girl band K-pop italiana. Dice: perché solo in Corea possono fare queste cose? Facciamole anche noi.
0: Ecco.
1: E quindi fra un poco vedremo queste dimenarsi sui palchi.
0: Bene.
1: È bello.
0: Io ormai sono completamente passivo, dico, di fronte alla proposta musicale, perché mi ritengo un prigioniero politico. E quindi fate quello che volete, cantate, fate. No? Io resto, sento De André e Ciccia.
1: Non solo prezzo calmierato dei carburanti o promesse elettorali a destra, anche a sinistra non scherza.
0: Bene.
1: L'assessora Capitolina
0: Fratelli,
1: che in un'intervista lasciata al portale scuola.net, che promette asili nido gratis per tutti. Devo dire che è una bella cosa. Se è vero,
0: vedremo se è vero.
1: Speriamo che sia una cosa vera.
0: Credo che sia altro. Semplicemente una cosa di civiltà, offrire a tutti i cittadini la possibilità di
1: crescere
0: asilo.
1: Dei figli in sicurezza, mentre magari i genitori vanno a lavorare. Perché c'è un problema con i nonni. Qui c'è un altro studio realizzato sempre in Italia, sono introvabili badanti. Ce ne sono solo 8 ogni 100 anziani soli.
0: Voi capite,
1: questo è un
0: che
1: bel problema,
0: una percentuale abbastanza risicata.
1: Vabbè. Mentre motivo di grande soddisfazione è il nostro Zecchino d'Oro. Festeggia 67 anni e vanno in tournée a New York.
0: Ma chi va in nuova in tournée?
1: È tutto il coro.
0: Perché i bambini che cantavano le canzoni storiche adesso c'hanno fra i 60 e gli 80 anni.
1: I bambini di adesso.
0: Quelli di adesso.
1: Certo.
0: Va bene, complimenti.
1: È bella questa cosa. Mentre invece c'è un nuovo fenomeno negli Stati Uniti per il momento, di persone che adottano un cane, lo crescono per anni, poi a un certo punto non lo sopportano più. Ci dà fastidio e hanno creato Dogs Anonymous, una comunità di sostegno per chi non sopporta più la presenza del proprio cane in casa.
0: E quindi tu vai lì e dici: buongiorno,
1: io ho 67 anni, mi chiamo Giulio,
0: non sopporto più il mio cane, aiutatemi, fate
1: questo Doberman mi fissa quando dormo,
0: io mi sento fissato dal Doberman. Cercano di in qualche modo superare questo loro problema. Anche perché un cane, giustamente, un animale domestico, è una responsabilità, deve esserlo,
1: ma che
0: per cui se lo prendi te ne devi occupare.
1: Non c'è dubbio. Si sta avvicinando Natale.
0: Beh, oddio, sì, giusto un tre mesi, ecco.
1: No,
0: poi ci
1: qui
0: siamo.
1: C'è un articolo interessante che consiglia di acquistare subito. Che valdano sold out i calendari dell'avvento beauty.
0: Ecco.
1: Cioè tu aspetti Natale dal primo gennaio.
0: Già mi fa tristezza sta cosa.
1: Ogni giorno del mese di dicembre apri una finestrella.
0: E c'è un contorno occhi, c'è una crema contro la pappagorgia. C'è
1: un antirughe.
0: È proprio il vero spirito del Natale. Hanno capito tutto, devo dire, hanno capito tutto, sì.
1: L'altra cosa che mi ha colpito è una curiosità che riguarda la capitale, la città di Roma. Qui si chiede l'articolo, credo, del Corriere, perché a Roma ci sono finestre dipinte sui palazzi.
0: Ecco.
1: Io non sapevo perché ci ho fatto caso.
0: Sì.
1: Anche ci sono molte finestre murate, dico, sarà per la tenuta, no, del palazzo antico.
0: No.
1: No, perché a Roma... tra la fine del Settecento e fino al 1920 è stata in vigore una tassa sulle finestre.
0: Sì.
1: Cioè tassavano chi aveva la finestra.
0: Quante finestre aprivi sulla strada comportava un costo.
1: Per cui alcuni li hanno murate per non pagare più la tassa, altri li hanno proprio dipinte.
0: Così dicevano: non pago la tassa, però l'effetto visivo è quello della finestra. Insomma.
1: Cioè, addirittura c'erano le tasse sulle finestre.
0: Sì.
1: Diciamo che insomma, il fisco ha sempre avuto molta fantasia.
0: Molta fantasia, sì.
1: Un problema invece che dobbiamo segnalare è un fenomeno che si sta diffondendo sempre di più all'interno delle coppie.
0: Scusa, si dice a macchia d'olio.
1: A macchia d'olio.
0: Sì, a macchia d'olio, ecco, sì.
1: Si chiama fabbing, cioè è quando entrambi nella coppia, magari la sera, distesi a letto, invece di relazionarsi, ognuno si mette lì col suo cellulare che diventa il terzo o il quarto incomodo.
0: Ecco.
1: C'è chi scrolla, ci controlla i messaggini, c'è chi gioca con i giochetti.
0: Cerchiamo di parlarci.
1: Eh sì, perché qui si rovinano le relazioni.
0: Sì.
1: Io qualche volta devo dire che mi succede, andando avanti con gli anni, c'è mio marito che mi manda un messaggio su WhatsApp.
0: Imbecile, no, una cosa del genere, diciamo, una cosa del genere.
1: Insomma, è carino.
0: Vabbè.
1: Ancora blitz nella capitale, nei ristoranti, chiuso la storica osteria Nannarella per blatte, lavoratori in nero.
0: Mamma mia.
1: E multata anche la mitica parolaccia.
0: Pure.
1: Sì, c'erano dei problemi di sicurezza all'impianto elettrico, multa da 4.000 euro.
0: Io mi auguro che quando sono entrati i carabinieri non li abbiano accolti come si accolgono abitualmente i clienti alla parolaccia, perché lì, insomma, quelli ti arrestano.
1: Sono andato una volta. No, sono pesantucci.
0: Io non, ma per quale motivo devo andare in un posto dove mi prendono a male parole? Io la vedo così, poi voi fate come volete.
1: Gioia, giubilo e grande attesa. È ufficiale, è stato dato il via libera per il nuovo stadio della Roma.
0: Ho saputo.
1: Sì.
0: Cos'è questo applauso?
1: Parere positivo della conferenza dei servizi.
0: Pensavo della conferenza episcopale. Anche i vescovi sono d'accordo, Dio è con noi.
1: Ma sai che c'è la squadra di calcio del Vaticano?
0: Lo so.
1: È anche bravina. Insomma, il sindaco Gualtieri ha promesso sarà pronto nel 2029.
0: Si dice sempre così, però vediamo quello che succede.
1: Saremo capaci?
0: Chi lo sa?
1: E fra due anni il 29? Tre.
0: Vabbè.
1: E che c'è? Li vendono prefabbricati?
0: Credo che li vendono prefabbricati gli stadi. No, c'è il kit di montaggio degli stadi. Insomma.
1: Non lo so.
0: Comunque sia, tre anni, vediamo
1: che
0: succede.
1: Attenzione alle truffe. Ai conto correnti bancari. Nell'ultimo anno, secondo un'indagine di facile.it, sono oltre quasi 2 milioni gli italiani colpiti da una truffa.
0: Bisogna stare attenti, specie le persone anziane, bisogna stare molto attenti, insomma, non sappiate che la vostra banca, sappiate che le istituzioni non percorrono certe vie, quindi se vi arriva il messaggino strano, se vi arriva la mail curiosa, ecco, magari chiedete
1: al
0: qualcuno,
1: al figlio, al vicino. Peraltro siamo terzi al mondo per attacchi hacker account rubati,
0: ecco.
1: E sesti al mondo per email compromessi.
0: Allegria.
1: Primo semestre 2000. Ma perché ce l'hanno con noi?
0: Non lo so.
1: Siamo dei disgraziati.
0: Ma poi fossimo un popolo di boccaloni.
1: Esatto.
0: L'italiano è abbastanza sveglio, insomma, per cui vabbè.
1: Ma adesso è arrivato
0: il sondaggio.
1: Il momento del
0: sondaggio. Io mi rivolgo a Paiella di Giovanni chiedendo: avete forse preparato uno stacchetto?
1: Che stavate facendo?
0: Oppure stavate pensando ai cavoli vostri?
2: No, l'abbiamo preparato.
0: Ah, l'hanno preparato, eh? Vabbè, sentiamo.
1: Sì.

0: guaio è che poi tu fai sondaggi.
1: Avete citato un brano che vinse Sanremo, per Elisa di Alice, se non ricordo male. Vabbè.
2: È una bella canzone, piena di grinta. Allora, è accaduto a Noventa Padovana, al confine tra Ponte di Brenta e Noventa Padovana in Veneto.
1: Sì.
2: Un cittadino, dicono anche una brava persona, un lavoratore, è entrato in una tabaccheria, ha acquistato un gratta e vinci.
1: Si fa,
2: Ha vinto 5 milioni di euro.
1: Ammazza, 5 milioni di euro?
2: Ed è rimasto un po' attonito, po' così incredulo.
1: Scioccato, ecco.
2: E poi è scomparso. Cioè non si sa più niente.
1: Vabbè.
2: Non lo vedono da giorni.
1: E so cavoli suoi, ma insomma si starà organizzando, anche perché dovrà riscuotere la cifra, dovrà, insomma. Sono momenti, cioè non è che nella vita di una persona vincere 5 milioni di euro
2: è una cosa normale.
1: È una soffiata di naso.
2: E infatti ci possono essere reazioni molto diverse.
1: E noi vogliamo chiedervi proprio questo, allora, nel sondaggio.
2: Se vinceste una grossa somma dal tabaccaio, vi mettereste a urlare come dei pazzi o riuscireste a fare finta di niente andandovi fuori alla chetichella?
1: Ecco, allora, come reagireste?
2: 800 800 002, il numero da chiamare.
1: Vabbè, questa è una possibilità. L'altra è chiamare invece l'800 800 002. Contattateci subito e raccontateci come vi comportereste mentre noi parliamo di cucina. Sapete che ospitiamo sempre degli chef, dei nuovi chef che vengono a proporre nuove tendenze. Ed è oggi con noi Chef Sfregio. Buongiorno Chef Sfregio.
3: Buongiorno.
1: Benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno Marco Antonello.
1: Ecco, buongiorno.
3: Allora, basta con la cucina precisina, con tutti gli ingredienti giusti. Alla fine mangi il piatto ed è banalmente ben fatto.
1: Questo è vero, cioè poi alla fine i piatti sono tutti uguali.
3: Sono ben fatti, no?
1: Però sono banali.
3: Ma la nuova tendenza è chiedere al cliente qual è il suo piatto preferito e rovinarlo.
1: Come rovinarlo?
3: Rovinarlo. Ci sono infiniti modi per rovinare il piatto preferito.
1: Ma come rovinare?
3: E questo permette al cliente di vivere un'esperienza gustativa del tutto nuova.
1: No, quello lo credo magari, però scusi, rovinare. Allora, come rovinare?
3: Ieri l'altro un cliente mi ha chiesto una bella carbonara.
1: Sì.
3: Ho pensato, che bello poter rovinare una bella carbonara.
1: Ma come che bello poter rovinare una bella carbonara?
3: Inserendo una pesca sciroppata nell'uovo e pepe. Il guanciale lo friggiamo con del cocomero.
1: Ma no.
3: Nel pecorino inseriamo cacao amaro. I rigatoni li caramelliamo con burro d'arachidi e zucchero di canna. Uniamo il tutto con marmellata di mandarino e sciroppo per la tosse.
1: Ma è una cosa agghiacciante.
3: E serviamo flambé con del Grand Marnier.
1: Pure flambé col Grand Marnier.
3: Lui, il cliente, ha assaggiato ed è rimasto senza parole.
1: E questo lo credo.
3: Per giorni.
1: Per giorni,
3: tuttora non parla più.
1: Non parla più.
3: La moglie Elisabetta è venuta da me preoccupata.
1: Lo credo.
3: Mio marito non parla più.
1: Non parla più.
3: Aspettiamo. Questo è il futuro della cucina.
1: Della cucina.
3: Rovinare i piatti della tradizione.
1: Questa è un'idea, diciamo così. Speriamo che il signore riprenda a parlare comunque. Ma non credo.

0: ci siamo e siamo in diretta per voi alle 9:59 minuti, 20 secondi.
1: Sondaggiamolo questo pubblico, allora, italiano.
0: Un signore, ma dove è successa sta cosa?
1: È successo al confine tra Ponte di Brenta e Noventa Padovana in Veneto. È arrivato questo signore, un cinquantenne, cliente abituale, racconta il proprietario della tabaccheria, l'avevo già visto tante volte.
0: Che ha comprato un gratta e vinto.
1: Ma sì, come capita qualche volta.
0: Tutti lo fanno, lo facciamo. E lui ha grattato
1: e ha vinto.
0: Però ha vinto 5 milioni.
1: Sì.
0: E è evidente che le reazioni possibili di fronte a un avvenimento di questo genere sono varie.
1: Certo.
0: C'è chi urla la felicità, c'è chi fa finta di niente e scappa. Voi,
1: no, in realtà,
0: come reagireste?
1: Lui è riuscito a contenere la sua gioia fino a un certo punto. Però a un certo punto è esploso.
0: È uscito fuori come
1: Fantozzi. Mi ha abbracciato, mi ha ringraziato ed è scomparso.
0: È scomparso. Però è un suo diritto scomparire.
1: Dice, cioè, io ricordo ancora questo sorriso quando ha capito che era tutto vero.
0: Ecco.
1: E perché uno si... è uno shock anche 5 vincere.
0: 5 milioni ti cambiano la vita, insomma, una cifra. Allora, sentiamo come reagirebbe mediamente il nostro pubblico. C'è Mariolina a Napoli.
1: Mariolina,
0: buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno.
0: Tu che faresti in quella situazione?
2: Allora, premettendo che non ho mai grattato un gratta e vinci da sola, ma soltanto in compagnia contro quattro persone. E non abbiamo totalizzato che alla fine di gratta hai vinto un altro gratta e vinci. Gratta, alla fine 4 euro.
1: Vabbè.
2: Ecco, quindi, queste sono le mie esperienze.
0: Sì.
2: Però penso che se mi capitasse una cosa del genere, gratto, guardo, riguardo. E in quel momento il cervello mi dice: stai buona, stai zitta. E chiaramente sarebbe la prima reazione.
0: Certo.
2: Però, secondo me, fatti tre passi, faccio spam e vengo.
0: Cioè caschi giù.
2: E allora se l'accorgono tutti.
0: Come una pera,
1: non va bene così.
0: Lo so, però.
2: Non va bene così, però dai.
1: Che fai? Ti metti a sedere un momento.
0: Però Mariolina dice: il rischio è che l'emozione ti travolga. Quindi caschi. Però è bello perché ti comporti da persona di riguardo, nel senso che guardi e poi
1: riguardi.
0: Perché uno non ci crede al primo sguardo.
2: Mi conto gli zeri.
0: Sì, perché dire sono 5.000, 50.000, quant'è? Che 5 milioni, anche perché 5 milioni c'è una serie di zeri che io non saprei quantificare. Quindi,
1: insomma, ti risolvono per un bel po' di tempo, forse
0: no,
1: tutta
0: credo
1: la vita.
0: Per varie generazioni ti risolvono se non sei un pirla completo. Mariolina, allora, Mariolina, la prima testimonianza dice: l'emozione ti può sopraffare, quindi non è tanto andare via gelidamente, ma insomma urlare o comunque addirittura svenire. Ecco, Mariolina, grazie.
1: Allora,
0: andiamo avanti.
1: Sentiamo invece quale potrebbe essere la reazione di Roberto da Conegliano.
0: Ciao Roberto.
3: Ciao, ciao.
0: Buongiorno Roberto.
3: Buongiorno.
0: Allora, tu che reazione avresti?
3: Allora, sicuramente il silenzio più assoluto.
1: Silenzio.
3: Solo che dopo penso che farei come Fantozzi quando prende la martellata sul dito da Filini, quindi ti caravanterei nel luogo più isolato che trovo e urlerei al
1: mondo.
0: Però
3: poesia, insomma,
0: al momento all'interno del bar, silenzio.
3: Sì, silenzio assoluto.
0: Non far capire agli altri.
3: Penso, poi bisogna provare per credere. Che
0: no, certo. Ma io te l'auguro, ma è che non è facile da provare sta cosa, perché vabbè, Roberto, grazie.
1: Molto raro.
0: È abbastanza raro, temo.
1: Vabbè, abbiamo due voti a favore del fare finta di niente.
0: No, il primo è a favore dell'emozione, Antonio.
1: L'emozione.
0: Segui il programma, ti prego, anche tu, sintonizzati.
1: Anna da Torino.
0: Anna da Torino, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Allora, Anna, tu come la vedi?
4: Ma guarda, a me credo che non capiterebbe perché difficilmente compro un gratta e vinci, però mi è capitato anni fa di prendere una quota di quella cosa del 6, com'è che si chiama, Super Enalotto. Ecco.
0: Super Enalotto,
4: e una volta ho vinto 735.000 lire, quindi ancora quando c'erano
0: le lire.
4: Ecco, E quindi ho detto, vabbè, 600 mi vanno per tutte le multe, i pagamenti, le tasse, le bollette.
0: 300 me le godo, diciamo. Ma come hai reagito? Come reagiresti in un caso del genere?
4: Ma guarda, in quel caso lì, non mi ricordo, però credo di aver, dato che non era una cifra così enorme, credo di averlo anche, non so se l'ho detto lì in quel momento, però io credo che se mi capitasse una cosa come quella che avete ipotizzato, che avete raccontato, io credo, cioè io non ho l'abitudine di urlare, dare, sai, entusiasmarmi, quindi io credo che diciamo mi conterrei e intanto sì, verificherei, poi saluterei, me ne andrei fuori e poi strada facendo ci ragionerei bene, però ecco, tenderei a non palesare
0: l'umertà
4: ma
0: del vincitore.
4: No, no, è più che altro è una questione di, come dire, di
1: privacy.
4: Di privacy, ecco, cioè, poi magari lo dico a mio fratello.
1: No, ma appena lo dici ti chiedono soldi prestito.
0: Guarda, vabbè, lascia stare adesso. La gioia di condividere. Grazie Anna. Grazie.
1: Antonio da Roma.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno. Allora, buongiorno. Antonio, buongiorno a voi.
0: Mettiamo che vinciamo questi 5 milioni col gratta e vinci. Tu te ne accorgi nel bar, che fai?
5: Sarebbe bellissimo. Dunque, allora, io avendo la passione della recitazione, metterei atto a tutte le mie doti attoriali, penserei ai miei momenti più brutti della vita. E starei tranquillo, impassibile. Al massimo, forse chiederei scusi, posso andare in bagno?
0: Ecco.
5: E una volta in bagno, magari un piccolo sfogo
0: fisico. I vari generi, non approfondiamo. Però anche Antonio dice no, non far vedere nulla. Grazie Antonio, a questo punto mi sembra chiaro.
1: Beh, 75% ha detto fare finta di niente, o proverei quantomeno.
0: Comunque, il primo passo da fare è vincere i 5 milioni.
1: Beh, quello sai, statisticamente è più semplice. Ma... mentre invece è facilissimo diventare follower della pagina Facebook del Ruggito del Coniglio.
0: Lo confermo.
1: Diamo il benvenuto agli ultimi seguaci.
0: Sì.
1: Sorina da Roma.
0: Sorina.
1: Aligi da Palermo, Michele da Renazzo.
0: Dov'è Renazzo?
1: Renazzo Emilia Romagna.
0: Esiste, Renazzo c'è.
1: Sole Rider da Latina.
0: Pure.
1: Giacomo fisiatra ad Alba Bra.
0: E un fisiatra fa sempre comodo, ricordatevelo.
1: Luigi Colla.
0: Insomma, grazie.
1: Andiamo
0: a voi tutti. Grazie a voi tutti.

0: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
1: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme. 2-2.
2: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
3: 2-2.
4: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
5: Sì?
4: Giura che non lo dirai.
6: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
7: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
8: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
9: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro. Smettila di prendermi a calcio.
10: Fermati, Bourne.
8: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2.
11: Filiera certificata. Presidio diretto. Servizi sviluppati in un ecosistema protetto. Benvenuti nella Service Farm Sistemi.
12: È qui che nasce il Cloud Sistemi a chilometro zero. Integrato nei nostri software, garantisce affidabilità operativa e assistenza immediata, anche quando tutti gli altri dormono.
11: E i tuoi dati sono sempre al sicuro e a tua disposizione.
12: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.

0: Che bella vita.
1: Allora, anche Kuwait aderisce all'iniziativa di calmierare il prezzo dei carburanti.
2: Quindi era possibile abbassare questi prezzi.
1: Dal 1 ottobre, ve lo dico perché è una cosa che può essere utile, certo, sapere certo quali compagnie applicheranno questo price cap.
2: Mentre abbiamo dimenticato di dire una cosa importante, processo per Regeni, condannati 3007 egiziani, uno assolto, dice per la famiglia dice già qualcosa ma non ci accontentiamo.
1: Anche perché è una sentenza emessa da un tribunale italiano,
2: sì, e
1: questi... temo che loro lì se ne freghino,
2: altamente
1: questi criminali che hanno fatto questa cosa mostruosa, mostruosa. Allora, c'è però una nuova figura professionale che si sta affermando nel mondo della musica.
2: Ce n'era bisogno?
1: No,
2: però,
1: no, però purtroppo che dobbiamo fare? È il paroliere di sostegno. Ma chi è il paroliere di sostegno? Abbiamo ospite uno di questi professionisti, si chiama Pamelo, il nome d'arte, Pamelo. E Pamelo è un paroliere di sostegno che va per la maggiore. Buongiorno Pamelo.
3: Buongiorno Marco, buongiorno Antonello.
1: Allora, ma chi è questo? Chi è il paroliere di sostegno?
2: Che fai?
3: Fa una cosa molto semplice. Aggiunge delle belle parole a delle belle canzoni italiane.
1: Che però già c'hanno le parole.
3: Sì, ma le conosci. Quindi non sei sorpreso.
1: Non sei sorpreso.
3: Quindi per sorprenderti ogni volta...
1: Sì.
3: Arriva Pamelo.
1: Il paroliere di sostegno.
2: Cioè, l'intenzione è migliorare la canzone. Qual è?
3: Il migliorare perché? Di sorprenderti.
1: Anche
3: cioè,
1: perché
3: si aggiungono delle parole belle.
1: In molte canzoni ci sono degli spazi vuoti.
3: Esatto.
1: Cioè che c'è solo la musica.
3: Esattamente.
1: E questo non è tollerabile.
3: No, no. Ed esempio, mare, profumo di mare, con l'amore io voglio giocare, rimane un secondino e poi dopo continua.
1: Ci infili.
3: Ci infili una cosa.
1: Una cosa. Signori, questa è la nuova tendenza, il paroliere di sostegno. Allora, vogliamo, per far capire ai radioascoltatori di cosa si tratta, fare un esempio pratico.
2: Si può
1: prendere una canzone,
3: sì.
1: No?
3: Allora, questa è una canzone molto celebre, soprattutto negli anni '80, e stiamo parlando di Se mi lasci non vale.
1: È un
3: cantata
1: classico,
3: da Julio Iglesias.
1: Il grande Julio sappiamo. Iglesias. Ecco, e quindi avete fatto un lavoro di come dire.
3: Di aggiunta, ecco, abbiamo aggiuntato
1: arricchimento,
3: abbiamo arricchito e aggiuntato. Ecco, adesso Danelio,
1: Danelio
3: sarebbe il cantante.
1: Danelio.
4: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno Danelio.
3: Canterà la canzone e io aggiungerò appunto delle.
1: Allora.
3: Intesaurerò la canzone.
1: Intesaurerò.
3: La intesauro, capisci?
1: Ecco, quindi allora adesso Danelio.
3: Ok.
1: Danelio canterà Se mi lasci non vale, giusto?
3: Esatto.
1: Di Iglesias.
3: Sì.
1: E il paroliere di sostegno Pamelo. La arricchirà di nuove parole.
2: Esatto.
1: Che dobbiamo fare? Sentiamo, prego.
5: La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio.
6: Siamo andati a Terracina, fermi sulla pontina.
5: E tu senza dir niente hai trovato il coraggio.
6: Anche se in genere ti spaventi quando vedi il gatto.
5: Con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella. E quando ti arrabbi sei ancora più bella.
6: Se non lo dico non la finisci più.
5: E così su due piedi io sarei liquidato.
6: Tu mi mandi anche via, ma te chi te se via?
5: No, ma vittima sai di un bilancio sbagliato.
6: Non scordare che faccio il consulente fiscale.
5: Se un uomo tradisce

0: per pagare.
1: Caro, insomma.
0: Se mi lasci non vale.
1: Non tirarmi il pitale.
0: Ma come? Se mi lasci non vale.
1: No, non sono un maiale.
0: Dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare.
2: Ecco, questo è il lavoro del paroliere di sostegno.
3: Allora, è interessante, sai,
2: molto interessante,
3: diventa un'altra canzone.
1: Sì, perché poi queste parole avete sentito che arrivano anche con un po' di reverbero.
2: Leggermente.
1: E io tendo, come dico sempre, Pamelo che arrivo dal cielo.
2: Pamelo che arrivo dal cielo, ecco.
1: Io non, c'è questo reverbero,
2: non aggiungerei altro. Sì, per...

0: you're driving me crazy. Goodness gracious, meatballs on fire.
1: Ho visto condomini che voi umani non potete neanche immaginare.
2: Vi abbiamo chiesto di scrivere una mail a coniglio@rai.it di raccontarci cosa di abnorme, di assurdo succede o è successo nel vostro condominio.
1: Questa è l'iniziativa Ho visto condomini che voi umani. Ecco, allora
2: iniziamo subito da Sabrina di Bologna, che vuole sfatare invece che nei condomini italiani succedono solo cose brutte.
1: Non è vero.
2: Noi
1: anche bruttissime a volte.
2: No, torre di 18 piani in un quartiere popolare di Bologna abbiamo la sala biliardo, la biblioteca, la palestra, la TV condominiale, squadre di polizia, di manutenzione, di giardinaggio.
1: E che?
2: E nel pomeriggio gli anziani hanno una saletta per giocare a carte.
1: Vabbè, ma
2: veniamo tutti lì, ragazzi.
1: Ma è il condominio perfetto.
2: È meraviglia.
1: Com'è possibile? Una specie di Eldorado. Vabbè, sentite qui invece. Allora, attenzione. Paola da Firenze scrive: io e il signore del quarto piano prendiamo spesso l'ascensore insieme. Non ci siamo mai parlati veramente. Però ci conosciamo da un sacco d'anni. Questo, devo dire, è molto diffuso nei condomini. Specie quelli che sembrano degli alveari. Per cui c'è gente che tu vedi spessissimo.
2: Saluti.
1: Però
2: c'è anche chi non risponde proprio al saluto, attenzione.
1: Paola continua e dice: ieri eravamo soli e lui mi ha detto: come va? Mi sono emozionata.
2: E te credo.
1: La nostra relazione finalmente è passata a un livello superiore. Meno male. Paola, siamo felici per te.
2: Ci scrive invece Francesco a Uccello. Dice: io c'ho un problema. Potrei raccontarvi cause civili, penali.
1: Mamma mia.
2: Aggressioni fisiche.
1: Lasciamo stare adesso, insomma.
2: Però questa me la ricordo. Dice: una condomina a un certo punto protestò in assemblea pretestuosamente perché sosteneva che dal mio appartamento inutilizzato sarebbero usciti dei topi.
1: Dall'appartamento
2: vuoto.
1: È spaventoso.
2: Quindi siamo allarmati. Abbiamo chiamato la disinfestazione, non c'è stato
1: niente,
2: un segno, niente di niente. A un certo punto abbiamo deciso, visto che questa insisteva, a mettere un listello di legno alla base interna e esterna della porta, in modo che fosse proprio chiuso.
1: Non poteva uscire.
2: Però è pure un bel lavoro, ho speso due soldi. Alla fine un condomino, un altro ha protestato. Dice: ha messo un listello che impedisce l'ingresso dei topi nell'appartamento. Siete pazzi!
1: No, ma l'essere umano è così. Il condominio è una delle istituzioni più perverse che esistano al mondo. Senti Stefania da Parma. Qualche giorno fa ho scritto sul gruppo WhatsApp del condominio, perché il condominio comporta anche iniziative come il gruppo WhatsApp.
2: Come no?
1: Che è una delle grandi calamità che possono colpire gli esseri umani.
2: Non devi rispondere subito.
1: No. Allora, cosa ha scritto Stefania da Palma? Ha scritto: qualcuno sente un rumore strano? Ebbene, nel giro di 5 minuti mi hanno risposto in 10. Uno sentiva il rumore del quarto piano. Uno lo sentiva provenire dal secondo. Uno diceva che era sicuramente un tubo. Alla fine ho scoperto che era la lavatrice di casa mia.
2: Ancora. Dice: da 3 mesi, scrive questa ascoltatrice Stefania, il vicino di sopra sta facendo dei lavori.
1: Vabbè, quello purtroppo succede.
2: Ogni volta che lo incontro gli dice: mi scusi, ormai abbiamo quasi finito. Il problema è che sono 3 mesi. Cosa intende lui per quasi?
1: Quasi. Il concetto di quasi.
2: Che sta facendo là dentro?
1: Nei condomini il concetto di quasi è abbastanza vago. Scrive Silvia da Perugia. Nel mio condominio il corriere lascia sempre i pacchi a casa di qualcun altro. L'altro giorno sono andata dal vicino a ritirare il mio, quello dei pacchi è un grosso problema nei condomini.
2: È vero, se non c'è il portinaio.
1: Allora, poverina Silvia è andata a ritirare questo suo pacco. Mi ha fatto entrare il condomino, mi ha raccontato che era appena tornato dalle vacanze, mi ha fatto vedere le foto, mi ha detto che sua moglie vuole cambiare cucina. Dopo 20 minuti sono uscita col pacco. La prossima volta che mi consegnano qualcosa da lui mi fermo direttamente a cena.
2: Il vicino Bostic, che quando attacca bottone Cioè non te molla più.
1: Non ne esci più.
2: C'è in tutti i condomini.
1: Non ne esci più.
2: Esperienza di Anna dalla capitale.
1: Da Roma, va bene.
2: Gruppo WhatsApp del condominio.
1: Ancora?
2: Sì. Alle 22:47 ieri notte è arrivato il messaggio. Qualcuno sa di chi è questa macchina parcheggiata male? Un minuto dopo, alle 22:48, hanno risposto in otto. Ognuno diceva la sua. Alle 22:51 stavano tutti nel parcheggio discutendo di una macchina parcheggiata male nel 2018.
1: È meraviglioso. Praticamente c'era una sorta di, come dire, analisi storica di chi aveva parcheggiato male nel condominio.
2: Ma le 11 di notte prima di andare a dormire.
1: Ragazzi, è una cosa meravigliosa. Il condominio è un'istituzione perversa. L'ho detto e lo ribadisco. E allora, amici cari, non perdete assolutamente l'occasione di aderire all'iniziativa. Ho visto condomini che voi umani. Ecco, allora scriveteci che cosa è successo. Che cosa succede forse tuttora nel vostro condominio?
2: Spedite una mail a coniglio@rai.it.
1: Ribadisco?
2: Sì.
1: Ribadisco?
2: Sì, meglio.
1: coniglio@rai.it.

0: sarebbe
1: Rolling Stones.
0: I vecchi Rolling Stones non tradiscono mai, non deludono mai. Vabbè, sono le 10, 28 minuti, 22 secondi e a questo punto non ci rimane che salutarvi e ringraziarvi per la vostra attenzione e naturalmente insieme a Paiele e Di Giovanni vi vogliamo salutare in musica.

0: diretta in futuro non si sa, ma noi vi auguriamo solo cose belle e vi ricordiamo fastidiosamente alcune incombenze.
1: Allora, se già vi manchiamo, tra qualche
0: dubito che
1: potete
0: questo...
1: andare su Rai Play Sound e riascoltare queste e altre puntate.
0: Sì.
1: È molto comodo, è facile, senza complicazione.
0: Sin dagli albori potete riascoltare la trasmissione.
1: Esatto, c'è anche la prima puntata.
0: Notare quanto siamo peggiorati nel corso degli anni.
1: Stanotte invece ci sarà una piccola replica fra le 2:30 e le 3 proprio di questa puntata, però lì dovete aspettare la notte.
0: Vi salutano con noi Max Paiella e Attilio Di Giovanni.
2: Ciao,
0: ciao.
2: Grazie.
0: Ciao a tutti. Grazie a voi tutti per la vostra pazienza. La linea va al giornale radio e a Radio 2 Social Club.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Gentili ascoltatori, buongiorno da Ivano Liberati. In apertura alla cronaca, in corso a Pietracatella in provincia di Campobasso, una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito delle due donne morte avvelenate in casa dalla Ricina lo scorso dicembre.
3: Gli uomini della squadra mobile sono entrati poco prima delle 8 nello studio dell'uomo in via Risorgimento, proprio di fronte alla casa dove, nei giorni a ridosso dello scorso Natale, la figlia Sara e la moglie Antonella Di Jelzi sono state avvelenate con la ricina. Prosegue dunque l'indagine per capire chi abbia usato il veleno per uccidere le due donne. E a Campobasso sono in corso le analisi sul computer e sulle chiavette USB della famiglia Di Vita, dispositivi sequestrati lo scorso 31 luglio. Obiettivo degli accertamenti è ricostruire gli accessi informatici dei componenti della famiglia, compresi quelli delle due vittime, nei giorni precedenti alla loro morte. Ora i periti incaricati dalla procura hanno 60 giorni di tempo per analizzare il materiale raccolto. Il fascicolo è stato aperto per duplice omicidio premeditato, al momento senza indagati. Gianni Di Vita e la figlia Alice sono persone offese nel procedimento. Arianna Di Giorgio, GR2.
2: Ciò che è accaduto può ripetersi, le guerre stanno nuovamente travolgendo regole e argini posti a contrastarle, facendo regredire ogni senso di umanità. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzabotto e di altri comuni intorno a Montesolo, in provincia di Bologna, compiuto dalle SS naziste spalleggiate dai fascisti, dove tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 44 vennero trucidate 770 persone. Non è stato trovato esplosivo sui tre furgoni fermati domenica in seguito al presunto attacco vicino alla base aerea britannica della RAF a Fairford, lo riporta fra gli altri il Mirror. Ieri, a sorpresa, erano stati rilasciati su cauzione tutti e cinque cittadini britannici arrestati per sospetto terrorismo. L'Iran si attende per oggi una risposta ufficiale, siamo agli esteri, dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz, secondo quanto riferito dai media di Stato. Il ministro degli esteri Araghchi ha fatto sapere che non c'è alcuna flessibilità rispetto all'accordo sullo nucleare. E lo stallo tra Iran e Stati Uniti fa salire nuovamente le quotazioni del petrolio, proprio nei giorni in cui è stato introdotto in Italia il tetto al prezzo dei carburanti. Dopo Eni e Pi, anche la compagnia Kuwait ha fatto sapere che applicherà gli stessi prezzi per 30 giorni. In studio abbiamo Paola Anania.
4: Sì, buongiorno. Il tetto di 30 giorni dovrebbe partire dal 1 ottobre. In questa maniera Kuwait accoglie, questo scrive la compagnia in una nota diffusa poco fa, l'invito del governo. Un tetto al prezzo dei carburanti, 1,99 per la benzina, 2,19 al litro per il diesel, già applicato da ieri dai distributori Eni ed Eni Live, e da IP però per ora solo su circa 600 distributori sulla rete. Il risultato è che il prezzo medio della benzina, secondo i dati diffusi poco fa dal ministero, scende. La benzina self in autostrada è sotto i 2,20 euro, il gasolio è 2,38 euro. Secondo l'Unione Nazionale dei Consumatori, il risparmio medio al litro sul gasolio è di 7,6 centesimi, 7,4 per la benzina. In questo scenario però, notizia non positiva, il petrolio aumenta, il Brent, che è il barile di riferimento europeo, adesso è intorno ai $107 appunto al barile. A voi.
2: Grazie Paola Anania. Estate senza fine, o almeno così sembra, in settimana previste ancora temperature intorno ai 30 gradi.
5: L'autunno tarda ad arrivare, si annunciano per i prossimi giorni temperature al di sopra della media stagionale, con punte fino a 31 gradi. La sera rinfresca perché con la maggiore differenza tra ore di luce e di buio, l'escursione termica si fa più netta. Giulio Betti, meteorologo del CNR Lamma, spiega come sarà l'ottobre ormai alle porte.
6: Inizierà più o meno come si sta concludendo settembre, fra le segne di temperature ben al di sopra delle medie. La seconda e terza decade del mese invece dovrebbero vedere un graduale ritorno di correnti di matrice atlantica, con un aumento di transiti perturbati anche sull'Italia, però sempre con temperature al di sopra delle medie del periodo.
5: L'estate sembra non voler finire, stanno cambiando le stagioni?
6: Dobbiamo anche imparare un po' a considerare i mesi autunnali, soprattutto settembre, la prima parte di ottobre, non solo come inizio d'inverno ma anche come potenziali lunghe code estive.
5: Flaminia Gullo, GR2.
2: È morto Umberto Pizzi, fotografo della Dolce Vita, aveva 89 anni, nato a Zagarolo nel 1937, è stato fotoreporter di guerra, paparazzo, fino a immortalare i vizi mondani di politici e VIP per il sito Dago Spia. Dopo il premio della giuria alla mostra del cinema di Venezia, arriva nelle sale il film Nazza.
7: Cosa vuol dire Nazza?
8: Sono i danni collaterali, il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
2: Il docufilm realizzato da due registi israeliani premio Oscar per No Other Land racconta gli avvenimenti a Gaza intervistando sui tetti di Tel Aviv 24 militari dell'esercito israeliano che spiegano il sistema di distruzione e di morte. Il film, dopo l'uscita evento in oltre 500 cinema italiani, sarà distribuito in streaming gratuito nel mondo. È tutto, il GR2 vi dà appuntamento alle 12.30.
8: Da Radio 2 Social Club, una radiosa Emma Stoccolma.
9: È un bellissimo Luca Barbarossa.
8: Bellissimo, signori.
9: È bellissimo.
8: Siamo sulla piazza, che qualsiasi offerente, vero? Oggi viene a trovarci in settembre, pensa, in settembre, lei in genere arriva a novembre, Giusy Ferreri con il suo libro Le voci interrotte e poi un singolo anche.
9: Vuoto cosmico, parla di me? Chi lo sa? No, c'è anche un bellissimo video, lo vedremo insieme oggi.
8: No, quello è il secondo volume, Vuoto pneumatico, parla proprio di noi, del nostro programma.
9: Non è vero.
8: Ma viene un grande campione, un campione del mondo, un grandissimo calciatore con una classe innata, campione del mondo con la Francia, però ha giocato anche nella Roma. Senti quando dico Roma, si sente proprio.
9: Fa sentire? Roma?
8: Qua ha giocato anche nella Roma. Vincent Candela con il suo libro, anche lui ha fatto un libro, Il metodo vincente, o Vincent
9: con la E. Raul Bova con noi oggi in studio per la serie TV Tutto l'amore che resta, una serie molto interessante che parla di inclusione, di scuole, di, da dove dovrebbe iniziare l'inclusione.
8: In questa serie lui fa il preside o prima faceva il prete, tutte cose che iniziano con la pre, con pre.
9: E quindi il prossimo ruolo?
8: Lo prespite, oh. non lo so che cosa farà, ma oggi se la gioca in una gara di bellezza con Saverio Raimondo. Raul Bova, li metteremo a confronto, oh. Saverio e Raul Bova.
9: L'urletto che ho sentito sotto mentre noi parliamo è quello di Francis, che apre tutte le nostre puntate.
8: Francis e la social band.

0: Iniziare la mattinata con la musica dal vivo della Social Band con la voce di Francis è veramente un privilegio. La musica guarisce, la musica cura, ti mette di buon umore, ti mette. Poi arriva Saverio Raimondo, però purtroppo
1: buongiorno.
0: Crolla tutto.
1: Buongiorno!
2: Aspetta che parla!
1: Al cuore e all'intestino.
0: Per la nostra rubrica suoni cacofonici, Saverio Raimondo.
1: La ringrazio del cacofonico. A proposito, Luca Barbarossa, una domanda per lei. Luca Barbarossa, lo sapete, romano di Roma da prima del Big Bang proprio. E allora vorrei sapere, Luca Barbarossa, in quanto romano, istituzione, sì. Lupa. Ecco, Luca Barbarossa, ha mai mangiato da cencio la parolaccia?
0: Ma come no?
1: Voglio sapere che t'hanno detto. Testuali parole proprio.
0: Cose che non si possono ripetere. Però ti posso dire che ho visto due turiste straniere, sì? Bionde,
1: sì?
0: Molto appariscenti, con vestiti colorati.
1: Due smandrappate, insomma, come direbbero alla parolaccia.
0: No, non mi permetterei mai. Si alza questa ragazza, sì, alta, snella, carina, sì, e i camerieri gli hanno gridato dietro.
1: Ok.
0: Gli hanno detto a stella. Quindi una cosa gentile. Però poi si è alzata per andare in bagno la sua amica, che invece era un po',
1: Luca,
0: diciamo,
1: oversize.
0: Sì, proprio, e gli hanno detto a pianeta. E questo me lo ricorderò perché ero ragazzo.
1: Molto romano.
0: Era body shaming prima del termine.
1: Prima dello shaming, sì, esatto. Sì, perché allora, per chi non lo conoscesse, c'è la parolaccia, è un noto e folcloristico, appunto, ristorante romano dove i camerieri ti insultano anche se gli lasci la mancia. Quelli comunque ti insultano. Diciamo che è un ristorante, ma appunto è un'istituzione a Roma, pensate, esiste da quando, persino da prima che per andare a quel paese ci devi andare a cavallo, cioè per dire quanti anni ha questo ristorante. Ma non so se c'è un equivalente in Francia, in un ristorante dove i camerieri insultano.
3: Da noi è normale, tipo.
1: Quindi è ristorante francese. Sì, esatto. Okay. Se aprisse l'equivalente a Parigi si potrebbe chiamare Dalimorté, perché sembra francese, no? Sì, sembra, sì, francese.
3: Liberté, égalité, Limorté.
1: Esattamente. Vabbè, comunque, notizie di questi giorni: cencio, la parolaccia, è stato oggetto di controlli da parte di polizia e ASL, controlli di routine per i ristoranti, ed è stato multato di 4.000 euro per irregolarità all'impianto elettrico, o in altre parole, come ha detto il titolare, me coglioni, perché comunque 4.000 euro non sono pochi. Ma io dico, polizia e ASL, alla parolaccia, hanno controllato l'impianto elettrico, hanno sentito come trattano i clienti, cioè, nel senso, mi sembra,
0: vabbè, non è compito loro quello, per
1: ho capito, l'impianto elettrico non va bene mentre mandare a fanculo i clienti, sì, vabbè. Cioè, comunque, voglio dire, ci sono delle priorità, ci sono delle priorità,
0: ci mandi a norma, però, capito?
1: Ah, ok, ti ci mandano a norma, può essere, ma obiezione accolta. Comunque il titolare l'ha presa bene, perché appena ha ricevuto la multa ha detto: sapete che cosa mi ci pulisco con questa?
0: No, cioè, allora,
1: è il titolare della parolaccia, è normale, no, scherzi a parte, la multa c'è stata, ma il ristorante è aperto e assolutamente e regolarmente al lavoro. Il titolare infatti ha dichiarato ai giornali, testuali parole: siamo perfettamente in regola, ci hanno trovato solo piccole cose da mettere a posto. O meglio, questo è quello che hanno riportato i giornali, perché le parole esatte del titolare sono tutte cazzate. Questo è quello che ovviamente ha detto il titolare della parolaccia. Adesso il ristorante ovviamente sistemerà quello che deve sistemare all'impianto, hanno 80 giorni per mettere tutto in regola. Nel frattempo andate tranquillamente, se volete andare, magari chiedete il tavolo quello più lontano dal quadro elettrico,
0: sì,
1: ecco, però, però non fatevi mancare le specialità della casa, che sono la scossa alla vaccinara e il cortocircuito alla romana. Mi raccomando, ordinate.
3: Grazie Saverio Raimondo.
0: Dove prende la stecca la gente?
1: No, mi ci faccio mandare semmai.
3: Adesso un po' di musica su Radio 2. Che musica, Anderson Paak.

0: Adesso a Radio 2 Social Club una voce inconfondibile, non quella di Saverio Raimondo. Inconfondibile nel senso positivo.
1: Positivo.
0: Quest'estate è uscito il suo nuovo singolo,
2: Vuoto Cosmico,
0: dedicato appunto a Emma, la sua vita sentimentale. Ma
2: no, c'è Antonio che mi ascolta, dai.
0: Oggi generosamente canterà dal vivo qui a Radio 2 Social Club, anche se viene nelle vesti di scrittrice.
2: Esatto, noi a proposito di voce accogliamo Giusy Ferreri con Le voci interrotte, il suo nuovo romanzo. Buongiorno.
3: Buongiorno, grazie
2: di accettare sempre il nostro invito.
3: Ma sempre con immenso piacere.
0: Adesso ci sono i saluti. Poi Giusy, ti devi mettere a capotavola qua, ti metto, guarda, questo come segno. C'è un telefono che è più grande del mio computer.
3: Ormai.
0: Senti, ma mi sei diventata scrittrice da quanto?
3: Io non... No, in realtà era un desiderio che io avevo da un sacco di anni, e devo anche dirti che, per esempio, pre X Factor, per cui 2008, io in realtà uscii col nome d'arte Gaetana con un brano di nome Il Party, che parlava di fratellanza, di libertà, insomma di pace, di uguaglianza. E in quegli anni già volevo esordire anche come scrittrice, perché scrissi un libro dal titolo Quattro nomi per un solo seme, che rimase per sempre nel cassetto, perché da quella situazione poi in realtà quel singolo non fece, diciamo, non ottenne il risultato che volevano
0: sperare
3: in quel periodo. E per cui passò del tempo. Quando mi sono rifatta, diciamo, nel contesto di X Factor, diciamo che lì poi è prevalsa di più la vena da interprete. Non potevo perdere quell'occasione, perché, come sanno già tutti, la storia è arrivato Tiziano Ferro. Cosa faccio? Dico di no a un brano di Tiziano Ferro. Poi sono arrivati un sacco di brani di cantautori, autori pazzeschi. Per cui mi sono scoperta anche interprete in quella situazione. Non posso negare che io avevo quest'indole sia da scrittrice, cantautrice e autrice, e insomma vuol dire che il tempo non esiste, per me il tempo non esiste, e ad oggi come artista indipendente mi tolgo, diciamo, tutti questi bei sessolini della scarpa e poter fare tutte le cose che ho sempre desiderato di fare, insomma.
2: Che bello.
0: Però attenzione, perché non è il libro della cantante che parla dei suoi successi, dei suoi momenti di difficoltà.
2: No,
0: questo è proprio un libro importante, cioè proprio un romanzo importante.
3: È un libro che vuole portare ad una riflessione, principalmente. Come hai detto tu, non nego che in passato mi sono arrivate tantissime occasioni di poter scrivere una mia biografia, però non... diciamo che non l'ho mai ritenuto necessario per un periodo breve di percorso artistico.
0: Come si intitolerebbe una tua biografia? Ci hai mai pensato?
3: Pezzi di me.
1: Ah, a proposito di sassolini nella scarpa, hai ancora la scarpa piena di sassolini da levare, a quanto
0: questa
1: pare.
0: Però sembra più la biografia di Levante.
3: Esatto,
0: però.
3: Esatto, perché lei è uscita, tra l'altro, con un brano, tra l'altro insieme a Mas Gazzè, che poi stimo tantissimo, però sì, nel senso, lo so che c'è già, ma ce l'avevo in mente effettivamente. No, però diciamo, secondo me è bello raccontarsi in una biografia quando si è veramente anche grandi di età, quando si arriva ad una certa
0: perché
3: età.
0: Perché mi hai guardato adesso? Hai guardato grandi di età?
3: No.
0: Stavi guardando verso Emma, poi grandi di età hai guardato.
2: Io non scrivo dall'altra una biografia, quindi sono più grande di te.
3: No, e allora non mettiamolo più su un dato di anagrafico di età, ma lo mettiamo più su un concetto di maturare diversi anni di carriera, certo, artistica. Certo. Perché? Perché a mio parere più anni si percorre appunto una fase artistica, più hai modo di fare diverse cose, come appunto aggiungere anche questa fase del libro. E perché appunto non vuole essere un libro che vuole convincere le persone a ragionare su una modalità, ma semplicemente una riflessione, perché sono Le voci interrotte e la prima indagine di Minerva. E in questo caso, vabbè, io mi sono fatta un viaggio, visto l'epoca che stiamo vivendo attualmente, di grande cambiamento e grande evoluzione. E non che sia contraria all'intelligenza artificiale, però diciamo che questo libro pone la riflessione su quello che è un talento naturale e quanto alla fine possono essere facili le scorciatoie di poter vivere con facilità con un qualcosa di virtuale.
0: Qui sono contento che hai guardato Emma.
3: No, nel senso che non ne faccio una questione di intelligenza artificiale sì, intelligenza artificale no.
1: Che comunque salutiamo perché ci ascolta sì. L'intelligenza artificiale.
3: Sì, beh, sì, ma ormai capta qualsiasi cosa, sì. Perché alla fine non è altro che un grandissimo contenitore dove prende praticamente la conoscenza di qualsiasi essere umano, però senza cuore, senza anima.
0: Ti interrompo, ma solo con un buon fine, che è quello della musica, perché ci richiamano all'ordine.
1: Perché
0: ma
1: il tempo esiste, prima diceva il tempo non esiste.
0: Invece qui esiste, almeno qui in radio. Esiste ed è severo, ma tra poco poi ci racconti un po'. Il libro
2: e anche come l'hai scritto. E tempo di musica, ascoltiamo Aaron su Radio 2.

0: è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: C'è una Italia da attraversare. E ci sono i fatti, le persone, la politica, le domande. E ci sono storie che chiedono di essere raccontate. Patù, la passione delle idee, con me, Roberto Inciocchi, ogni mercoledì alle 21:20, dal 7 ottobre, su Rai 2.

0: Questa era Rita Pavone, ma stavo elemosinando da Giusy Ferreri un jingle.
1: E lo faremo assolutamente, sì. Prima di andare via lo farò.
0: Forse l'ha fatto Virginia Raffaele con la tua voce, però, perché lei faceva.
1: Allora mi manca.
0: No, devi fare l'originale, perché ti ricordi quando c'era Virginia che lo sapeva fare tutto?
2: Luca,
1: sì, mi ricordo l'imitazione su Novembre.
0: Sapeva cantare, sapeva
1: adesso no,
0: imitare.
1: Sapeva.
2: E adesso? Sono qui. Parlo francese.
0: Adesso
2: parlo
0: c'è
2: francese.
0: Colma. Vabbè, comunque.
1: Salutiamo Virginia, grandissima.
0: Oggi, come
2: ciao,
0: sapete,
2: Virginia.
0: È 29 settembre, siamo in diretta per chi ci ascolta in radio, per chi ci vede in televisione ci vede sempre con un giorno di ritardo, come se fosse in Australia, diciamo così. Ma,
3: esatto, c'è il fuso orario.
0: Siamo internazionali anche per questo, ma inizia proprio stasera su Rai 1, martedì 29 settembre, in prima serata, ovviamente, Tutto l'amore che resta. E il protagonista di questa nuova serie è Raul. Raul Bova, eccolo qua.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Raul.
4: Buongiorno.
0: Che bello. Da prete a preside.
4: No.
0: Sei preside?
4: Mi è piaciuta la presentazione che hai fatto e molto adesso, stamattina arriverà, piano piano, poi sei arrivato al nome, è stata proprio una presentazione bellissima.
0: Ti è piaciuta?
4: Grazie. Sei sempre più bravo.
0: La vuoi rivedere?
4: Sì, prego.
3: No, non abbiamo il VAR, ragazzi.
0: La stampate per cortesia.
3: No.
0: C'hai il VHS a casa, c'hai le cassettone, quelle di una volta.
4: Sì.
0: Senti, questo era un format, una serie francese, se non sbaglio.
4: Sì,
0: eh?
4: Sì, sì.
0: Ecco, che si svolgeva in una scuola privata, in un liceo esclusivo, il liceo Toulouse-Lautrec, mentre voi l'avete trasportata in una scuola pubblica dove si pratica l'inclusione, no? Perché tu sei un preside anche con un figlio... Che ha
4: una malattia molto, molto rara e quindi diciamo che lui in qualche modo mette in pratica un po' tutta la sua voglia di fare una scuola per gli studenti dove si abbattono le barriere, e riesce a farlo anche grazie al figlio, perché comunque il figlio gli dà questa spinta in più. Diciamo che già da giovane era una persona, un idealista, però ecco, questa possibilità che lui ha lo fa anche, fa dei passi anche un po' senza tener conto di tante cose burocratiche, e infatti nel corso della serie poi si troverà in difficoltà, perché arriverà il Ministero della Pubblica Istruzione che gli dirà, insomma, che lo metterà un po' in difficoltà, perché alcune cose le ha fatte senza avere troppe attenzioni. Quindi, e soprattutto nei rapporti umani, i ragazzi sono ragazzi che arrivano da, sono disabili, sono, arrivano anche da un percorso di carcerario, quindi sono in prova alla scuola, e quindi ho messo un po' tutti quanti insieme. Spesso questa è una bella cosa, ma spesso può creare tanti problemi, ed è un po' il plot della serie.
3: Studenti stranieri ce ne sono? Avete già applicato il tetto?
4: No, ce ne sono.
3: Okay. Sapere, appunto.
0: Quindi, insomma, voglio dire, tu sei una figura estremamente positiva, sei un buono nella serie, sei uno che aiuta, no, non come nella vita, voglio dire. Cioè che sei...
3: Il cattivissimo,
4: no,
3: Raul Bova.
4: Posso dire, a me per questa serie mi è piaciuta perché comunque i protagonisti sono i ragazzi, la storia dei ragazzi. È veramente una serie giovane, molto, molto ricca di... E poi soprattutto i ragazzi sono bravissimi, gli attori, e ci sono tanti temi giovanili che vengono messi in questa serie, ma in maniera molto, molto cruda, cioè vera, non è leccata come serie.
0: Non è filtrata.
4: Sì, infatti io quando l'ho visto ho detto, beh, per Rai 1 è una bella serie questa.
0: Certo, ma è coraggiosa, diciamo.
4: È coraggiosa, sì.
0: Questo c'è. E poi ti confronti con Giulia Bevilacqua,
4: sì.
0: Che è un'ispettrice del ministero.
4: È un'ispettrice del ministero, lei arriverà appunto a farmi un po' di... a mettermi il bastone tra le ruote, perché ci sono delle lamentele appunto dei genitori, perché è una scuola dove alcuni vengono... ecco, ci sono la troppa commistione di generi, a molti genitori non va bene, perché comunque loro credono in una scuola dove ci siano soltanto italiani, dove sono soltanto le persone per bene, dove non ci sono disabili.
0: Un tema per niente attuale.
4: È un tema attuale, sì, direi di sì.
0: Senti, vabbè, quanti martedì, quanti episodi ci saranno? Inizia stasera, ma...
4: Ma per 5 serate.
0: Per 5 serate.
4: O tutti i martedì.
0: Bene, bene. Grazie. Grazie. Rimani.
4: Posso
0: però
4: andare?
0: No.
3: L'esame non è finito.
0: Devi rimanere.
2: Perché, scusami Raul, adesso c'è un live di Giusy Ferreri, cioè sì, che vuoi lasciare la stanza adesso?
1: Ah, no, abbiamo allora... già visto live in un'occasione.
4: Sì, sì, certo, certo. Sì, sì,
0: pensa, Giusy ha chiesto se facevi i cori.
4: Sì, sì, certo, certo.
0: Va bene.
4: Sì, facciamo in play.
0: Sai che Raul è molto, muovo la bocca, è molto disinibito musicalmente. Io l'ho avuto una volta ospite in programma, si è lasciato andare.
4: Ti sorprenderò.
0: Te sì, lo dico, stai preparando un album doppio?
4: Sì.
0: Progressi?
4: Certo.
0: Va bene, ma adesso noi ascoltiamo Giusy Ferreri con un live con un titolo molto particolare.
1: Sì.
0: Gli Oasis di una volta.
1: Eh sì, gli Oasis di una volta.
3: Quando il biglietto costava meno? O comunque si trovava, ecco.
1: Sì. Beh, sì, la canzone tra l'altro porta la firma anche del grandissimo Gaetano Curreri. E non è un caso che abbia scelto oggi di cantare questo brano, perché anch'io poi mi sono introdotta nella scrittura del brano proprio citando Oscar Wilde e anche, diciamo... il famoso romanzo di come si chiama?
0: Il ritratto di Dorian Gray.
1: Il ritratto di Dorian Gray. E perché? Perché oggi sono venuta anche in veste di autrice e scrittrice.
0: E
1: ho detto, mettiamo anche quello. Che
3: il collega Oscar.
1: Perché? Perché quando scrivo.
0: Se non ci si alluda, se non ci si aiuta tra colleghi.
1: No, vabbè, dai, insomma, il paragone è veramente gigante, non scherziamo. E no, perché comunque la letteratura per me è sempre stato un punto di riferimento anche per trovare degli spunti per poter scrivere delle canzoni.
0: Certo.
1: E invece in questo caso poi è nato il contrario. Comunque ho scelto questa canzone perché è molto bella.
0: Ti ascoltiamo dal vivo, Giusy Ferreri.
1: Grazie.
0: Sul palco di Radio 2 Social Club con la Social Band, gli Oasis.
1: Con la Social Band, super speciale. Grazie.

Ma scusa se ti penso un'altra volta, tutta questa via dov'è che porta? E solamente ci abito, magari invece tu. E se sto consumando il mio rossetto, è tutto fuori posto in questo letto, e solamente mi agito, magari invece tu.

0: Sì.
1: Lucy Ferreri da noi a Radio 2 Social Club dal vivo.
0: Grazie, grazie loro, stupendi, grazie infinite.
1: Grazie a te arrivo. Che ci fai questo regalo, anche se oggi vesti i panni della scrittrice.
0: Grazie.
1: Oh, ieri abbiamo avuto, Raul, abbiamo avuto ospiti, sì. Quelli di Lercio, li conosci, no? TG Lercio, Lercio.
2: Sì, certo.
1: Sono delle carogne, no? Sono tu le hanno preparato delle domande per te.
2: Perfetto, perfetto.
1: Sei felice di questa cosa?
2: Sono venuto qui apposta, infatti.
1: Vuoi un avvocato o rispondi così?
2: Vieni tu ad aiutarmi.
3: Cato ti aiuto io, va bene.
1: Ma vai tu che ci vedi, va.
3: Io notoriamente controfigura di Ralbova, certo. Allora, Ralbova di cortesia. Prego.
4: Allora, da poco c'è stato un grande lutto nel mondo del cinema. Che cosa hai provato alla notizia della scomparsa di Rufus, il cane che ha insegnato a recitare a decine di attori, incluso te?
2: È stata una grossa perdita.
1: Questa è
2: cattiva. Sì, sì, sì. Adesso siamo rimasti tutti quanti orfani, quindi siamo disperati.
4: Da quando hai preso il posto di Terence Hill, il tasso di omicidi a Spoleto è diminuito o aumentato? E quello dei divorzi?
2: È una bella domanda questa. Bisogna fare non lo so, mi è sfuggito l'ultimo parametro.
1: Puoi avvalerti anche del quinto emendamento, se vuoi. No, non sei
4: io
1: costretto.
4: Mi dissocio, ovviamente, sono solo una voce prestata,
1: sì, sì,
4: ai ragazzi di Lercio.
3: Sto eseguendo un ordine.
2: E subirai le conseguenze.
1: La scritta è.
4: Grazie. Hai mai assunto una controfigura per le scene più difficili, ossia quelle in cui dovevi recitare?
1: Questa è cattiva, questa è proprio cattiva.
2: Beh, sì.
4: Non me lo merito comunque, ragazzi.
2: Sì, sì, certo, sempre, sempre. Adesso c'è l'intelligenza artificiale che farà meglio.
1: Fa miracoli, certo. Fa miracoli.
4: Proponi di vietare i social agli under 15, ma non sarebbe meglio vietarli agli over 55?
2: Anche.
1: Quindi vietati per tutti.
2: Tutti. Bruciamoli questi
3: Andiamo
2: social.
3: Senza.
4: Ti sei iscritto all'ISEF, mai abbandonato. Poi hai fatto la carriera agonistica come nuotatore, mai abbandonato. Quindi per la carriera di attore abbiamo ancora una speranza?
2: Assolutamente, guarda, io non vedo l'ora di andare in pensione.
1: Posso dire, vabbè, questa è la cattiveria di Lercio.
4: Ti chiedo scusa,
1: noi
4: veramente.
1: Ci dissociamo totalmente.
3: Posso dire, Ralbova non ha avuto bisogno del mio aiuto. Se l'è cavata benissimo da sola.
2: Grazie, grazie.
1: È abituato.
2: Non vi nascondete dietro
1: uomo di mondo.
2: La farsa.
1: Ti giuro, se guarda,
2: ma l'avete fatte voi queste domande. Queste sono due, Luca.
1: L'hanno scritte loro,
4: Sono stata costretta, mi ho rubato le chiavi di casa. Luca, detto adesso tu farai quelle domande a Raul.
1: Giussi, asciugando un po', perché ho capito che tu non hai proprio il dono della sintesi.
0: No,
1: so che questo libro che hai scritto praticamente aveva 600 pagine, insomma, poi l'editore ha fatto dei
0: lo
1: tagli.
0: Zibaldone, no. No, vabbè,
1: però ci puoi dire in una sintesi di quello che è almeno diciamo l'assunto del
0: libro. Beh, sì, poco fa per esempio non ho detto che il personaggio principale è la dea Minerva rivisitata in una versione noir, perché ho pensato proprio alla dea Minerva come personaggio mitologico, perché no inserirla in questo contesto attuale dove appunto inizia questa evoluzione dell'intelligenza artificiale, per cui le voci in realtà poi sono le vere protagoniste, perché accadono delle cose veramente
1: le strane. Voci interrotte.
0: E lei indaga.
1: La prima indagine di Minerva, l'editore è Solferino.
0: E per la sintesi è la prima, appunto.
4: È la prima, ci sono altri. Esatto.
0: Spero.
4: Scritte sulle note del telefonino di Giussi Ferreri.
0: Esatto,
4: noi
0: sì.
4: Ascoltiamo su Radio 2 il brano preferito di Luca Barbarossa.
1: Sì, eh? Qual
4: sì?
1: è?
4: Boh.
1: Ah, la canzone dei vecchi amanti di Jacques Brel.
4: Ah, è la tua preferita?
1: Beh, tra le mie preferite.
4: Te la potrei cantare. No, invece adesso c'è Solto. Why, why, why, why, why? Perché?

0: Questa puntata di Radio 2 e Social Club potrebbe intitolarsi Pezzi da 90. Giusy Ferreri, Raul Bova è adesso un campione del mondo che ha militato anche nel campionato italiano con un'eleganza che nessuno di noi ha dimenticato, poi per non parlare dei tifosi come me della Roma, perché è veramente un grande ma anche un uomo di grande profondità e simpatia. Vincent Candelà con noi a Radio 2.
1: Buongiorno.
0: Ciao, che piacere, guarda che bello.
2: Contenete il tifoso Barbarossa.
0: Sì,
3: lui non ci sta dentro.
0: Tenetemi, in alto i cuori. Bene, benvenuto a Radio 2 Social Club. Oggi anche tu in una veste insolita, ossia quello di scrittore, perché hai pubblicato un libro, Il Metodo Vincente, condiviso con Mara Pacifico, che credo che sia una persona con la quale tu hai una certa confidenza. L'hai sposata quanto tempo fa?
4: 24 anni fa.
0: Il microfono.
4: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
4: 24 anni fa.
2: Ma l'hai sposata per fare il libro? Bastava un accordo editoriale.
4: Dopo riflessione l'abbiamo fatto.
2: Ok.
0: Senti, è un libro dove c'entra l'alberologia. Cos'è l'alberologia?
4: Allora, è il metodo che ha creato mia moglie, il metodo alberologico. Perché il nome, il metodo vincente, io ho molto più sconfitte che vittoria, giustamente, della mia carriera. Ancora oggi, comunque, dopo il libro, cade e ritorno sul palcoscenico. Però quello che volevo dire, perché il metodo alberologico? Perché abbiamo più o meno lo stesso funzionamento, secondo mia moglie. E quindi è un bel terreno di calcio, diciamo, dove mettiamo un seme, dove dopo c'è il radicamento, e dopo il radicamento c'è le fiori, e poi alla fine, dopo le fiori, c'è la raccolta. E quindi è un po' il funzionamento è lo stesso dell'albero.
2: E poi arriva
4: sicuramente, senza dubbio.
0: Poi arriva
2: il taglialegna che sega l'albero.
3: Alla fine.
0: Però quello proprio alla fine.

0: fine arriva.
1: Ma sempre, ma puoi dare una visione positiva? Lui ha detto delle cose meravigliose.
0: Come posso io?
1: Paragonando l'albero.
0: Come posso io che la natura ha voluto che io fossi un bonsai? Mi capite che io dal punto di vista alberologico.
1: Guarda che
0: ce l'ho con la natura.
1: Sono pregiatissimi i bonsai. Sono pregiatissimi.
0: Lo dico sempre il sabato sera.
1: Opere d'arte, veramente. Opere. Tu fai eccezione, ma insomma, non abbiamo interrotto.
2: No, è un pezzo unico comunque.
0: Un pezzo unico, sì. La ringrazio per avermi detto unico dopo pezzo.
1: Vincent, sai che noi a Roma ti chiamiamo tutti Vincent, Vincent Candelà. Sai, volevo chiamare mia figlia Candelà, perché mia moglie è francese. Guarda, mi guarda con
0: che
1: madre.
0: Trauma.
1: No, avevamo un patto matrimoniale, cioè i miei figli maschi con nome italiano, le figlie femmine con nome francese.
0: Ah, okay.
1: Quando è nata, dopo due maschi, Valerio, Flavio, è nata poi la terza, era femmina, sì. Ho detto, beh, Candelà, dico, mi pare perfetto, no. Perché finisce con l'A, tu eri nel pieno, capito, nel pieno della forma calcistica e atletica, eri il mito di Roma e quindi, insomma, ci ho provato, non è passato.
3: Tua moglie è rimasta con te comunque, incredibile.
1: Nonostante questo, sì, però la figlia si chiama Margot. Scusa se ti ho interrotto, Vincent, stavi appunto paragonando la vita, insomma, la fioritura, diciamo, dopo sì, aver piantato insieme a quella dell'albero. Questa è la teoria di tua
2: Sì, è un piccolo seme, diciamo che è un metodo di consapevolezza applicata, è abbastanza semplice. Non l'avrei mai fatto come così una biografia, perché un'autobiografia.
1: No, questa non è
4: un'autobiografia. Ho rifiutato per anni le biografie.
2: Sì, come hai detto tu.
1: È un giallo d'arte.
2: E quindi non l'avrei mai fatto anche io. Per dare un piccolo seme, per magari oggi per vivere un po' meglio, anche come l'ho detto, anche se oggi ancora io me lo rilego, perché comunque non è così semplice tutti i giorni avere il sorriso, però è una cosa secondo me molto bella e molto profonda.
1: Senti, che ricordi hai del... Noi abbiamo una serie di aneddoti che ti sono capitati qui quando giocavi nella Roma. Uno su tutti, hai fatto distruggere la macchina dei Totti. Che è successo?
2: Beh, no, è semplice. L'unica, secondo me, contestazione che ha avuto Francesco, perché del 98 io avrei dovuto andare via e quindi c'era una grande contestazione contro...
1: Si parlava di te che passavi all'Inter.
2: All'Inter, sì. E quindi contro Vincent Candelà.
1: Poi i tifosi non erano contenti.
2: E quindi il primo giorno di ritiro chiamo il mio amico Francesco, perché del bene e del male siamo sempre amici, quindi io posso venire con te così...
1: Non mi
2: camuffiamo un po' qualcosa.
1: Non mi picchia.
2: E siamo arrivati, comunque erano un po' arrabbiati sempre di me, e anche se ero con Francesco Totti hanno proprio distrutto.
0: E tra l'altro, tra quei tifosi c'era Luca Barbarossa.
2: C'era Luca.
0: Ma
2: penso che sia la prima e l'ultima contestazione del nostro capitano, sì.
1: Senti, e altri episodi divertenti che ti ricordi di quel periodo?
2: Beh, il periodo, ho ricevuto pure del 2001 un disco d'oro, per tornare un po' alla musica.
1: Sì. Ah, sì.
2: Vabbè, per il mondo della musica è molto bello, perché del 98 al mondiale, visto che giocavo poco, ho fatto due partite neanche, e facevo il DJ, facevo un po' di dentro la nazionale, perché la musica secondo me è importante, e ho portato il
1: I Will Survive. I francesi non possono dimenticare
2: dopo ogni partita, e quindi, e poi alla fine è uscita a ripresa, perché è nato dell'82 questo brand,
1: certo.
2: E poi lei è venuta, perché è ritornata a tutti i stadi, e poi del 2001 mi è venuta e mi ha portato il disco d'oro, perché si parlava solo di Gloria, e quindi,
1: di Gloria Gaynor.
3: Quindi sei stato tu a usare quella canzone, che poi è diventato l'inno in Francia. Non si sentiva altro, ragazzi, era proprio grande.
2: È stato molto bello.
1: Beh, adesso una canzone che invece Giusy Ferreri ha dedicato alla nazionale italiana, dopo tre mondiali saltati, ha scritto questo pezzo, Vuoto Cosmico. La ascoltiamo.
3: Il video è incredibile, amici.

0: questo video è stupendo, stupenda la location.
1: Grazie.
0: Come dicono.
1: Grazie. Allora, il regista è Andrea Giacomini, Von Giaco, e l'abbiamo girato in questa villa spettacolare del conte Filippo Perego a Villa Reale, che è proprio praticamente a 6 minuti da casa mia.
0: Ed è dove stata... è casa tua, scusa?
1: Sono tra Vigevano e Novara. Abito tra Vigevano e Novara, in mezzo alle campagne, diciamo, pavesi novaresi. E c'è questa villa, oltre a tante altre ville pazzesche. Tra l'altro, in quella villa lì avevano girato un film nel 69, La donna invisibile.
0: Come no?
1: Infatti, io l'ho scoperto la sera prima di andare a fare le riprese. Ho voluto creare delle piccole citazioni riguardante il film, perché l'ho guardato di notte. E allora, per esempio, quando sono stesa per terra, la citazione è proprio protagonista del film, che praticamente viene uccisa dal marito, perché mentre lui sta facendo praticamente caccia, anziché sparare al fagiano spara lei. Parla proprio dell'indifferenza dei rapporti sentimentali, per cui diciamo che alla fine c'è sempre quello sfondo un po' noir, come poi ho voluto creare anche le pagine del libro, dove c'è sempre un po' quell'alone un po' macabro.
0: Vedi che bello, cioè tutto che si lega a letteratura.
1: Sì, ma è stata una casualità, ma si è legato.
0: È tratto
1: proprio
0: da un racconto di Moravia, quindi sì, insomma, esatto. La letteratura c'entra sempre.
1: Esatto, ma è stata una casualità.
2: Collega Alberto.
3: Devo guardare. Stavo parlando prima con Vincent Candela, perché sai, siamo due francesi adottati.
0: Due migranti, diciamo, due migranti che si ritrovano.
2: Dobbiamo
0: adesso
2: mettere il tetto agli stranieri anche in questo programma, Luca, però. Obiettivamente.
0: Volete un accordeon? Volete rivocare i vecchi tempi? Insomma.
3: Magari. Tu fai ancora il DJ, Vincent, ogni tanto?
4: Per le mie amiche, sì.
3: Suoni?
4: Solo
3: cosa
4: a casa.
3: Suoni?
4: Diciamo, mi piace anche la musica italiana. Io ascolto da Bocelli a musica anche francese, Serge Lama, un po' i vecchi tempi, sono una certa età.
3: È vero che ti chiamavano il Gaston Lagaffe, un po' del calcio, non so se
0: gli italiani non conoscono bene Gaston Lagaffe.
3: Gaston Lagaffe era un fumetto,
0: un combina guai, diciamo,
3: sì,
0: così.
3: Dai, diciamo che ogni cosa che faceva o la rompeva o si rompeva lui, insomma, succedeva un po' sempre un casino.
4: Però sono cresciuto. Diciamo
0: cresciuto
4: che
0: bene, dai.
4: Da bambino e anche da grande un po' di casino l'ho fatto, come ho detto, nessuno è perfetto. Però adesso diciamo che sono molto più...
0: Senti, a proposito di crescendo un atleta sceglie campi sempre più piccoli, passa da, non so, dal calcio, poi il tennis, adesso sei nella fase padel, poi arriverà, te lo dico, il ping pong, ma
4: avevo pensato alle bocce, no, perché sono bravo pure a bocce,
0: attenzione,
4: quindi...
0: che bisogna chinare. No, ma so che sei fortissimo a padel. Sei più forte di Totti?
4: Si può dire. No. Diciamo che il livello è alto. A calcio non ne parliamo, però a padel dico la mia.
0: Chi sono
4: Francesco.
0: I calciatori diventati forti a padel?
4: No, vabbè, Francesco Totti, c'è Luca Toni che è molto bravo. Anche Stefano Fiore della Lazio, anche se della Lazio molto forte. No,
0: salutiamo
4: i
0: laziali.
4: Ma io sono sportivo,
3: come l'ha detto, sì.
4: No, perché magari è strano, Stefano.
0: Vabbè, ma i laziali dicono le stesse cose dei romanisti, quindi,
4: però insomma, anche se la giochiamo con le spagnole, c'è Llorente molto forte, Raul, e comunque è uno sport divertente, il campo è molto più piccolo, già mi muovevo poco in campo da calcio, il campo da padel è perfetto per me.
0: Senti, oltre ad aver portato il Will Survive nella nazionale francese, avevi anche predetto e pronosticato un famoso rigore Francia 98 di Biagio.
4: Sì, perché giocavo con lui, era il mio amico, sapevo come tirava il rigore, l'ho detto prima. E
0: la famosa traversa.
4: La famosa traversa al quarto di finale. E, sì, mi dispiace, anche del 2000. Comunque l'europeo ce l'avete regalato, e anche lì ho una piccola storia, che sono tornato con, ho cambiato la maglia con Paolo Maldini e sono tornato con loro, Totti, Di Biagio, Paolo, e sono entrato dentro le spogliatoie con loro e cominciava a parlare il primo ministro dello sport per dire avete perso una finale. Poi a un certo punto si sono girato, Vincent, che ci fai qua? Quindi per dire che comunque le vittorie, l'amicizia passo prima delle vittorie. Poi sono andato a festeggiare.
3: Bravo.
4: Ecco. Però sono piccolo.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Posso dire che nel mio romanzo ho aggiunto anche delle gare di spadel, non di padel, di spadel. Sì.
2: E cioè?
1: E l'ho inventato perché comunque il libro è visionario e fantasy e ho pensato
0: al posto
1: lo spadel
0: della racchetta che c'è, la sciabola.
1: Le spade, esatto, perché è una versione del futuro.
2: Ci sono le spade al posto della racchetta, al posto della pallina chi c'è? Perché la spada è...
3: Esatto. Va bene. Esatto. Adesso un po' di musica.
1: Devi immaginartelo.
3: Il brano preferito di Raul Bova è Angelica.
0: Ma perché tu devi dire questa cosa? Ma non è vero.

0: Radio 2 Social Club troviamo sempre dei punti di contatto fra i nostri ospiti. Per esempio, io ho visto che Raoul Bova, nella serie appunto Tutto l'amore che resta, da stasera su Rai 1 per 5 martedì,
1: sì,
0: è preside di un istituto che sta a Frascati, cioè che sta, cioè nella serie
1: è ambientato, sta a Frascati,
0: è ambientato, sì, a Frascati. Vincent pure vive ai Castelli, dove produce anche delle cose bellissime, tipo il vino che non ci ha portato. Quante cose non ci hai portato oggi, Vincent? Che altro fai?
2: No, la prossima volta porti un po' di
0: porti
2: vino.
0: Porti un po', sì, di vino, mi raccomando, se no parliamo male del libro.
2: Comunque i Castelli è bellissimo, a Frascati, no, Grottaferrata, sì,
3: vive benissimo, è vero.
2: C'è un po' più di verde, diciamo, ma un po' meno di traffico.
0: Tu che insomma sei stato in città bellissima, insomma, hai vissuto per, hai giocato a Toulouse anche,
4: sì,
0: no?
4: Sì, a Toulouse
0: anni,
4: per 5 anni, sì.
0: Per 5 anni, insomma, innamorato della Francia, del tuo paese. Come mai poi alla fine hai scelto di rimanere qui?
2: Beh, perché quando si parla, non per tornare al libro, però del radicamento, giustamente, che è importante. Io mi sono ben radicato quando sono arrivato a Roma. Ho sentito l'amore per questa città, per questo paese, e non sono più andato via. Sono 30 anni che vivo a Roma, perché mi piace la passione che c'è, al di là della bellezza, questo non è che lo devo dirlo io, però spesso giro, quindi anche in Francia.
0: Ma Roma lo fa, perché io mi ricordo parecchi che abbiamo comprato qui alla Roma che si sono radicati, infatti non correvano più, si sono radicati proprio sul prato dell'Olimpico, però adesso invece gira bene la Roma, quest'anno va, quest'anno va.
2: Benissimo.
0: Torniamo tra poco qui a Radio 2 Social Club.

0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: 2-2. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. 2-2.
2: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
3: Seconda stella a destra, questa

0: La trovi da te, porta a Radio 2, Social Club.
1: Radio 2 Social Club, eccoci.
2: Ha suscitato molto interesse...
1: Il vino?
2: No, il padel.
1: Ah, il padel.
2: Quindi volevamo sapere, ma Cassano a padel come gioca?
3: Gioca bene,
1: il microfono.
4: Gioca bene, Antonio. È il contrario di quello che facevi in campo, che era fortissimo.
3: No,
4: era fortissimo, però era un artista. Allora, sul padel è un guerriero. Fa il suo a destra, parlo poco. E quindi.
1: Beh, parlo poco. Io vedo delle scene in cui insulta il suo compagno dei padel.
4: Quando gioco solo con Ventola. Quando gioco con Ventola è un spettacolo, non è una partita.
1: Uno deve incoraggiare il compagno quando gioca in doppio.
4: Quella è la bellezza del padel, che è sempre la colpa del compagno. Ecco.
1: Te la puoi prendere con qualcuno, te la puoi prendere con qualcuno, non nel nuoto, quello che faceva. Tu sei stato con un campione.
5: Io me la prendevo con me stesso, con chi me la prendevo.
1: Ma tu sei stato campione italiano a 16 anni?
5: Sì,
1: no?
5: Sì, sì.
1: No, come notavi tu? Crawl, stile libero?
5: Facevo delfino, dorso e stile libero.
1: Ah, tutto?
3: Sì, sì. Difficilissimo.
2: Facevi anche il
5: rana? No, la rana non la facevo. No.
3: Lo fai ancora? Nuoti ancora?
5: Sì, certo, certo. Sì, sì, assolutamente. Lo sport più longevo che possa esistere, perché non hai problemi alle gambe, le ginocchia, schiena. Beh, ti butti in acqua,
4: vai. Però è uno dei più duri, no?
5: Che va a galleggi.
1: È duro.
4: È uno dei più duri, un allenamento, 2-3 ore da solo.
1: Sì.
5: Anche
4: complimenti.
5: 5.
1: Poi tutta quell'acqua, sì. Senti, sì, ma...
5: insomma, è anche bello, è piacevole.
1: Io volevo parlare della tua carriera internazionale, perché no, anche per, cioè, per qui sono i francesi, poi ci prendono un po' in giro, capito? Ma insomma, Raoul Bova, al di là delle domande di Lercio, che erano domande veramente cattive, insomma, ma tu hai fatto Alien contro Predator, hai fatto Avenging Angelo con Stallone, hai fatto Emily in Paris.
3: Due stagioni.
1: Poi che altro hai fatto? Hai fatto un sacco
5: sotto
1: di cose.
5: Il sole della Toscana, Under the Toscan Sun con Diane Lane.
1: Poi con Madonna, hai baciato Madonna.
5: Sì, me l'hai chiesto 20 volte.
1: Lo so.
5: Io sì.
2: È proprio invidioso.
1: Ma c'è Madonna.
5: Angelina
1: Jolie.
5: Sì, era una pubblicità, non è che.
1: Sì. Ma vabbè, ho capito. Sì, sempre, però... hai sempre baciato Madonna. cioè.
5: Madonna. Dice, è da mettere sul curriculum.
1: Noi al massimo possiamo accendere un cero.
2: Madonna ha baciato.
1: Dico. Dico. Angelina Jolie
5: da cantare. Questo me lo potevi chiedere, no? Dice Madonna.
1: Sì, ma dico, Angelina Jolie non hai fatto in tempo a baciarla?
5: No, abbiamo ballato.
1: Ah, avete ballato?
5: Abbiamo fatto un ballo in The Tourist.
1: Ma perché tu che avevi fatto? Anche un provino dove poi hanno preso un altro, ma lei faceva il tifo per te?
5: Sì.
1: Beh, chi hanno preso al posto tuo? Come si sono
5: Gerard Butler. Eravamo nella stessa agenzia.
3: Ah.
5: Nella stessa, avevamo lo stesso manager, la stessa agenzia. E... praticamente c'era il provino per Tomb Raider e io sono arrivato lì che ero praticamente il favorito, cioè per me era fatto ormai, però io come al solito quando le cose sono troppo facili le vado a complicare. Sono arrivato davanti alla macchina presa, mi sono dimenticato completamente.
2: Sei autosabotato?
5: Sì, mi sono autosabotato. Mi sono dimenticato tutte le battute e il regista faceva: ok, dai, ripetiamola una volta, la seconda, la terza. Ha detto: non posso, perché sarebbe scorretto per gli altri. E quello stesso provino lo fece Gerard Butler, che
1: si ricordava tutto. Provino. Si ricordava tutto.
5: Sì, perché comunque lui è inglese di origine, quindi io ero in ansia per la pronuncia, l'accento, perché non volevano gli accenti italiani, quindi era.
1: Insomma, te la sei giocata male.
2: Però.
5: Me la sono giocata male.
2: Però Gerard Butler è stato scartato a Don Matteo, eh? Gerard Butler è stato scartato,
5: no,
2: a Don Matteo.
5: Ma lo sai che c'è, che comunque ci sono dei momenti in cui la vita o non sei preparato oppure non hai
1: cose che non devono succedere.
5: Cose?
1: No, dico, era una cosa che non doveva succedere questa.
5: No, perché? Ma invece io sono contento che è successo, perché mi ha aperto la vita in un altro, da un'altra parte, chissà.
1: Ecco, dico, non doveva succedere quel film, Tomb Raider, ma magari...
5: Ah, non doveva succedere, sì, certo.
2: Certo che Tomb Raider,
1: vuoi rivedere la puntata rallentatore, così
5: esatto,
1: capisci quello che ti dico.
5: Sì,
1: esatto.
5: Sì.
1: Senti, ma invece...
5: No, perché sembrava cose che non dovevano succedere. Perché
2: titolo succede. Della rubrica, la celebre rubrica, cose che non devono succedere.
1: Esatto.
2: Diamone un paio.
1: Invece
5: è successo.
1: Tutti vogliono sapere se tornerà Don Massimo.
5: Don Massimo, certo, prossima stagione. Sì.
1: La stanno scrivendo, la stanno.
2: Adesso è presa.
5: Hanno iniziato a scriverla, sì. Ah. Inizieremo a giugno, quindi prossima stagione.
1: Lì è in italiano, rientro, quindi non c'hai problemi. È in italiano, dico, non.
5: lì l'italiano sì, sempre qualche problema, là ci dobbiamo concentrare perché quindi però, le battute però... là le sai tutte.
6: Guarda, sono sempre le stesse, quindi non ti puoi sbagliare. No, vabbè, comunque è una serie che va sempre molto bene, a me fa piacere sempre farla, quindi mi richiuderò 9 mesi in convento.
3: Luca è un po' cattivello con te oggi, non lo so perché.
6: Sì, sì.
3: Invidia? Non lo so.
5: Sì, sì, io invidio Raul Boma in tutto.
2: Quel bacio a Madonna gli è rimasto qua.
5: Un po', là, sì, ma anche il fatto che nuota bene, cioè tante cose. Vattene.
6: Ma tu, guarda, c'è un bacio.
5: Ma no, ma questo ci prova sempre, dai, non attacca come sono sposato.
3: Non mi vuole baciare. Niente.
5: Dai, però, allora.
3: Sarà perché non mi lavo i denti la mattina? Non lo so. Comunque no. Adesso è il momento del live, un altro regalo che ci fa Giusy Ferreri. Che appunto viene se in veste da scrittrice.
7: No, lo fate voi a me invece.
3: No? Grazie, no, no, che scherzi. Voi,
5: ma... Io intanto ricordo il titolo del tuo libro, Le voci interrotte.
7: Prima indagine di Minerva.
5: Ecco, così.
7: Che non è autobiografico.
5: E non è autobiografico.
7: Perché altrimenti dovrei essere la dea Minerva e così non è. Perché...
5: Non è. Vabbè, però dai, sei una divinità del campo. A due passi. Esatto. Dal mare, a due Giusy passi dal mare,
3: Ferreri.
5: Giusy Ferreri, ecco, dal vivo qua a Radio 3 Social Club.
7: Tratto da una fiction, Roberta Valente, Notaio in Sorrento.
5: Notaio in Sorrento.
7: E porta la firma di Matteo Buzzanca questo brano.

0: Grazie.
1: Ferreri a due passi dal mare.
0: Grazie, grazie infinite, vi raggiungo.
2: Voce, hai fatto bene a depositare la tua voce.
0: Grazie.
1: L'ha depositata?
0: Sì. Ma secondo me dovrebbe farlo chiunque, quello che ho scritto anche nel libro, non solo perché la mia è una voce particolare, per chiunque, perché la voce comunque fa parte della propria anima, della propria personalità, della propria identità come un gruppo sanguigno.
3: Non
0: per
3: dirlo
0: cui
3: a me. Io sono stato a depositarla, ma hanno detto: ma no, non ti preoccupare, chi vuoi che te la copia, tranquillo.
4: Hai provato?
0: Niente. Non pensi, ma invece.
1: Giusy, il mare, ci sei mai stata al mare? Sì, che lo canti a due passi da
0: Io
1: mare.
0: Sono nata a Palermo, che è una città di mare.
1: No, perché hai cantato Roma a Bangkok, ma non sei mai stata a Bangkok.
0: No, non sono mai stata a Bangkok. A Roma ovviamente sì, un sacco di volte, sono qui anche adesso, per cui...
1: Poi
0: no, Bangkok è una meta che mi manca.
1: Non hai mai fatto la capoeira?
0: No, però l'ho vista ballare, stupenda, è meravigliosa la capoeira, devo dire, davvero affascinante, anche difficile perché insomma ci vuole una certa prestazione fisica per poter fare.
1: Ma tu fai danza aerea?
0: Io mi sono, diciamo, dedicata ai tessuti aerei, per cui sì, acrobazie aeree.
3: Ah, pensavo fosse ballare su un volo.
0: No.
1: Volo di linea.
0: No. Ah, vedi, quello è il cerchio aereo, esatto. A casa mia ho reso la casa come un circo, qualsiasi casa io abbia abitato.
1: Ti appendi così, a testa in giù?
0: Sì, sì.
2: Con dei tessuti. Altezze.
1: Ma questa sei tu?
0: Sì, quella sono io. Lì è quando stavo imparando, tra l'altro.
1: Ah, ecco.
3: Ma non, poi fatelo a casa, non fatelo a casa.
1: Sono venute a liberarti o sei rimasta così?
0: No, cioè il piede dentro una staffa.
1: Sì,
0: lo per dico. Cui quando torni su lo liberi e ti sganci. Mentre invece i tessuti aerei devi fare tu delle legature, i tessuti sono praticamente aperti, ti arrampichi, fai delle legature, un po' come se stessi lavorando all'uncinetto, che anche quello ho imparato da ragazzina a farlo, e praticamente la stessa cosa, fai delle bellissime posizioni. Beh. Diciamo che tra l'attività, tutte le varie attività fisiche, è quella che mi ha rapito di più, perché trovo che anche laddove magari non ci sia a volte della poesia nella postura, nei modi di fare, perché mi sono sempre vista molto mascolina, in quello riesco a trovarci, diciamo, una forma un attimino un po' più delicata e più bella da vedere.
1: Ma lo fai solo a casa o...?
0: Ma l'ho fatta per dei videoclip, e sì, per esempio nel video delle cose che canto, che c'è la mia bimba piccolina, che tra l'altro si è vista anche sul finale del video del Vuoto Cosmico, e lì sono sul cerchio aereo. Poi invece nel videoclip di un altro brano che avevo scritto in passato, 2014, La Bevanda Retro Gustamaro, sono proprio sui tessuti aerei, arrampicata ad un cantiere. Per cui, sì. E poi sì, l'avevo fatto anche da qualche... Ah sì, con Elettra Lamborghini ero dentro una rete, però non hanno inquadrato la rete, tra l'altro è molto difficile la rete perché è praticamente durissima e fa parecchio male, perché praticamente devi incastrare le gambe, i piedi dappertutto, e proprio il tessuto della rete che è molto rigido e che fa male, però è bello. Tutto ciò perché mi innamorai del film di Wim Wenders, Il cielo sopra Berlino. Avevo visto quella bellissima acrobata e ho detto: e io quello lo voglio fare. E così fu.
2: E tu, Luca, dove pratichi?
1: Io conosco solo la rete da tennis.
2: Ecco qua, abbiamo parlato di tennis anche oggi. Su Radio 2 c'è Ernia con Dedica.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: A Radio 2 Social Club, allora facciamo un riassunto?
2: Un riassunto delle puntate precedenti, no, anzi di questa. Tutto l'amore che resta, ogni martedì per 5 puntate su Rai 1, in prima serata protagonista Raul Bova, una storia di inclusioni di giovani, giovanissimi, e di un preside che si batte per questa inclusione. E poi abbiamo Giuseppe Ferreri, che ha scritto il suo primo romanzo Le voci interrotte, la prima indagine di Minerva, e che oggi ci ha fatto anche dei regali con la sua voce, altro che voce interrotta. E poi Vincent Candela, lo volevo dire io perché così
1: come
2: si
1: lo
2: dice.
1: Dici bene,
2: ragazzi.
3: Vincent Candela. Adesso sì.
1: Come diciamo noi a Roma, Vincent. Noi diciamo così. Finalmente hai sentito il tuo nome com'è. Infatti sei girato. Prima quando ho chiamato io non sei manco girato. Sì, il metodo vincente, però questo lo diciamo in italiano perché è un gioco di parole con la E tra parentesi, dove ci sono le sue vittorie, le sue riflessioni, un metodo veramente esistenziale, insomma, che dà importanza all'io.
3: Soprattutto alla teoria di sua moglie, che dobbiamo piantare anche esseri umani, non solo alberi.
1: Sì, l'alberologia.
3: Piantate le persone, capito? Stasera andate al vostro partner e piantatelo.
1: Ricordo anche Igor Artibani, che insieme a Mara Pacifico ha collaborato a questo libro.
2: Mi viene una domanda, Vincent, ma che albero ti senti?
1: Ah no, che belva.
2: No, albero. Questo è un altro programma.
1: Questo è un altro programma.
4: No, diciamo l'albero, a me quello che mi piace è l'oliva. Ah, e quindi si apre, che viva tanti.
3: Adesso
4: poi
3: è il periodo d'olio.
4: Sì, dobbiamo dire questo, sì.
2: Ti
4: si dicono pure l'albero della pace, non lo
1: Giussi,
4: so.
1: Che albero ti senti?
5: Io un bonsai, ovviamente.
1: Come
3: Saverio, qua.
1: Se l'era presa Saverio, però.
5: È un'altra
1: questa categoria. Paolo, ci vuoi pensare? Ce lo dici la prossima puntata o ce lo dici adesso? Che albero
6: ti senti?
1: No,
6: io mi sento un olivo.
1: Ma pure tu.
2: Vabbè, però Raul, per me tu sei un platano.
3: Abbiamo una vite, scusate.
2: Un platano.
1: È un platano?
2: Sì, per me sei un platano, sì. Di quelli belli che ci stanno su Lungotevere, ad esempio, no?
1: Ah, sì, sono tutti malati.
2: No, non è vero.
3: Cadono sulle macchine, però va bene.
2: Ragazzi, piantiamo più alberi, perché qua se no... Sì.
5: E abbracciamoli anche. Dicono
2: tu
5: che
2: abbracci gli alberi?
5: Mi è successo, sì. Mi piace camminare
1: sulla terra. Vuoi abbracciare il platano?
2: Come un albero in questo momento.
1: Ti dispiace se ti
3: abbracciare. Non vuoi abbracciare un bonsai,
6: dopo
3: ma...
6: che ha abbracciato te.
3: Non vuoi abbracciare un bonsai, scusa.
1: Abituato con Madonna.
2: È vero, hai ragione.
1: Con Angelina Jolie, insomma, sinceramente non puoi competere.
2: Sono capitata io, ma che te devo di?
1: Ma che fai? Parli romano?
3: Non è parigino questo stretto.
2: Ma so, tu parli romano un po'?
4: Io diciamo che ho imparato con Francesco, Di Biagio, Petruzzi, Statuto, quindi quindi non è così semplice.
3: Io.
1: Beh, certo, imparare l'italiano.
4: Che devenio per il mio
1: Totti
4: italiano.
1: Parla proprio ben romano, Gagliari.
4: Sì, parlano tutti
1: quindi
4: romani,
1: sai tutti i nostri modi di dire, insomma, no? Tutti quanti.
2: Sì. Vabbè, allo stadio poi capirai.
1: Hai notato come ogni modo di dire romano c'è qualche cosa che si mangia, no? Quando uno si offende dice che t'ho detto cotica, ci stanno le cotiche con i fagioli, hai preso d'aceto, cioè in ogni cosa che noi diciamo ci sta sempre
2: il
1: qualche
2: cibo
1: cosa.
2: Di mezzo.
1: Sempre il cibo di mezzo.
2: E adesso mo, no, anzi così in romano, Vincent, per te, no. Mo se sentimo Francis con la social
3: mica gotica.
1: Mica gotica.

0: Band, Emanuele Ciampichetti, Mackie Marturano, Alessio Graziani e Claudio Trippa.
1: E la voce di Francis, ovviamente.
0: Grazie. Ringraziamo i nostri ospiti. Raul Bova, stasera su Rai 1 con Tutto l'amore che resta. Poi per 5 episodi il martedì sera, ovviamente in prima serata.
2: In bocca al lupo, Giusy Ferreri, Le voci interrotte, il suo nuovo romanzo. Aspettiamo per altri singoli, altri romanzi, insomma, ti aspettiamo a Radio 2 Social Club quando vuoi.
3: Grazie.
2: Vincent Candela! Po, po, po, po, po, po, po. Scusate.
1: I will survive, lui.
2: Sì, e quella era, lo so che non si riconosce.
1: Grazie a Saverio, Raimondo.
4: Luca Barbarossa, Emma Stoccolma.
1: A domani, ciao.

Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social. Primo palco, accendi lo show. Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.

0: Radio 2, stai serena.
1: Ore 12, buongiorno Max.
2: Buongiorno Diletta, buongiorno a tutte voi, tutti voi all'ascolto. Ieri volevo guardare una puntata di Un posto al sole per accodarmi alla tua fissa, però c'era la partita. Quindi
1: ride Stefano Imola, la nostra regista.
2: Subito.
1: Ridi.
2: No, vabbè.
1: Un po'.
2: 30 anni di
1: leggiate.
2: Mi devi formare per affacciarmi al condominio di Napoli a Posillipo e diventerò anch'io. C'è quella sigla che ormai è diventata un tormentone, la conosco.
1: Un nuovo giorno è qui anche per noi.
2: Ragazzi, ma perché hai lasciato la musica?
1: Si sveglierà.
2: Non è l'hip hop il tuo mondo, è il neomelodico. Sappilo. Cambia registro, sei sempre in tempo. Non la...
1: Ci penserò. Okay. Se me lo dici tu, ci penserò.
2: Mi ricordi ancora una volta il tuo nome d'arte nell'hip hop negli anni 90 quando potevi sbocciare, invece ti hanno...
1: I'm sorry, primi 2000.
2: Lazza? No, Flizza?
1: Quasi, Flazza.
2: Flazza.
1: Che adesso sarebbe stato Flazza come Lazza, probabilmente, certo. Ma erano altri tempi, Lazza non era neanche nato, probabilmente.
2: Eh sì, però in Lazza c'è un indizio su quello che poteva essere la tua carriera, non è stata, e cioè sì. Cenere. In effetti...
1: Oh, che modo è!
2: Davvero.
1: Bella cerca, gran pezzo, tra l'altro.
2: Sì. Quello davvero. No,
1: comunque non sei proprio, cioè, gentile così a dirmi questa cosa, per fortuna ci sta tirando su
2: Peggy Goo con Ira Star. Questo è un bel pezzo tamarro con cui, bello, giusto aprire e muoversi.

0: Peggy Goo, Aria Star. Questa è Radio 2, Massimo Cervelli, Diletta Parlangeli, con voi fino alle 12:55.
1: Notizia di ieri è stata anche celebrata dagli amici del Ruggito.
0: Sì.
1: L'annuncio dello stadio per la Roma, la S Roma, che vedrà posare la prima pietra, dicono, nella primavera del 2027, quindi nell'anno del centenario degli amici della Lupa, Lupacchiotto, giallorossi, zona pietralata.
0: Zona pietralata.
1: Che ricorderete forse se siete fan di Pasolini per le borgate Ragazzi di Vita, no? Descritte negli anni 50-60 come area periferica, che poi è stata inglobata perché la periferia si è allargata e ora Pietralata è diventata, grazie alla Metro B, grazie all'ospedale Sandro Pertini, insomma, si è, non dico gentrificata, però inglobata nel tessuto urbano della città. Ti è piaciuto questo cappello panoramico? Sembrava Lorenzo Piano.
0: Pendo dalle tue labbra, davvero, poi tutto filato così, senza mezza parentesi aperta, proprio tutto dritto.
1: Ho pensato subito a PPP, che tra l'altro grande appassionato di calcio lui, aveva messo su una proto nazionale attori registi, tra l'altro ci fu un incontro di calcio a Parma all'epoca di Novecento in cui giocava tra i giovani del Parma un imberbe Carlo Ancelotti.
0: C'è
1: una foto,
0: dai,
1: ti giuro, bellissima, andate a cercarla in rete.
0: Subito lo fa.
1: La squadra di Novecento di Bernardo Bertolucci e un giovanissimo Carlo Ancelotti. Sono in un parco, credo, tra Parma e Reggio Emilia. Tornando invece allo stadio della Roma.
0: Esatto, quando a fine 2031 dicono.
1: Sì.
0: Però scusa, vedevo un titolo dell'ANSA, questo ti stavo chiedendo, in cui si parlava anche di un 2029.
1: Il sindaco dice,
0: detto?
1: Forse anche se i lavori procedono senza intoppi, fine 2029 stadio pronto, 60.605 posti, che è una sorta di somma del sold out che da qualche anno la Roma fa, perché lo stadio è 70.000 per il calcio, però poi per discorso ospiti, e allora 65.000, che è quello poi il numero che più o meno ogni partita da qualche anno la Roma riesce a mettere insieme di spettatori, con una curva pare la più grande d'Europa, la curva sud, che è appunto il nido dei tifosi giallorossi, il cuore.
0: Oh, non ho fatto il tempo a visitare l'Olimpico, ma non scusatemi, non all'interno, in occasione dei nostri palinsesti.
1: Gli spogliatoi, perché c'era nell'occasione dei palinsesti di fine settembre lo stadio olimpico a disposizione, gli spogliatoi per i fan, per le foto. Infatti, se seguite i profili di, cito ancora Ruggito del Coniglio, Marco Presta seduto sulla panchina che sembra dare indicazioni come Gasperini, no, ai ragazzi, per uno schema o un modulo. La nostra Diletta, credo la recupereremo nel prossimo intervento, c'è, fatto lo stadio bisogna fare, parafrasando D'Azeglio, fare i tifosi, o meglio, fatto lo stadio bisogna dare un nome allo stadio. Vogliamo andare sul classico Colosseum o intitolarlo al mito vivente dei giallorossi, stadio Francesco Totti? Questo è un tema che sicuramente verrà fuori nel corso dei prossimi anni. Intanto, quella domanda che si poneva Verdone in Viaggio di Nozze, mi domando, non riesco a individuare lo stadio. È a Pietralata, anche se lì si trovava a Firenze, quanto è vecchia sta città. Anche lì i lavori in corso, l'Artemio Franchi. Intanto, un capolavoro. C'è un errore, se volete, perché lui parla di mattina del 4 aprile, quando fu ucciso Martin Luther King. In realtà l'omicidio avvenne al crepuscolo, ma era per prendere l'intro di questo favoloso pezzo.

0: effetti è proprio In the Name of Love quasi, no? Che ricominciamo sì. Qui dopo il brano e dopo che sono tornata tra voi.
1: È tornata Diletta dopo un attacco di tosse.
0: Ma è una cosa incredibile.
1: È il pulviscolo.
0: Ma
1: che
0: sicuramente.
1: Sì, che poi va in para perché non riesce a recuperare. Però gli U2, la bellezza della radio, in televisione non avresti mai recuperato. Pensa fossi stato tanto IG.
0: No, dovevo lanciare un servizio subito.
1: Finiva. E invece, grazie agli U2, ha recuperato e abbiamo avuto anche modo di dare il benvenuto al nostro ospite qua in studio, Mario Natangelo. Buongiorno Mario.
2: Ciao.
1: Se ti avvicini al microfono, grazie, sì. Se no c'è la fine di Diletta senza tosse. Non si sente.
2: Va bene?
1: Ok, perfetto.
2: Se mi viene la tosse si sente meglio.
0: Allora, dicevamo In the Name of Love, perché il tuo ultimo lavoro si intitola Lo sai come fa il cuore, appunti da una separazione. Tra l'altro informiamo che sei qui non perché c'è qualche fidanzata nei paraggi, cioè sei venuto ospite.
2: Sì, no, non
0: ciao.
1: Se ti avvicini al microfono, grazie, sì. Se no c'è la fine di Diletta senza tosse. Non si sente.
2: Così va bene?
1: Ok, perfetto.
2: Se mi viene la tosse si sente meglio.
0: Allora, dicevamo In the Name of Love, perché il tuo ultimo lavoro si intitola Lo sai come fa il cuore, appunti da una separazione. Tra l'altro informiamo che sei qui non perché c'è qualche fidanzata nei paraggi, cioè sei venuto ospite.
2: Sì, no, non sono venuto a rifugiarmi, sono proprio venuto, ho detto mi hanno invitato.

0: uno non ci pensa, cioè pare che racconti come inizia l'amore, no? C'è sempre quella delicatezza,
1: esatto,
0: quella, poi uno si lascia ad essere una cosa, sai, sempre brutta.
1: Invece
0: devo dire che in questo caso mi ha divertito provare a raccontare anche che magari ci si può lasciare pure in un altro modo, un modo un po' più pure divertente per certi aspetti, eh.
2: Sì, bisognerebbe sentire tutte e due le campane.
0: E infatti diciamo, la prossima volta,
2: perché poi dipende un po' da chi fa cosa, perché chi è lasciato.
0: Vabbè,
2: diciamo,
0: io almeno faccio i fumetti, faccio cose divertenti, certo. Lei faceva un altro lavoro, quindi.
1: Okay. Che non diremo, perché,
0: che non diremo,
1: come
0: perché mi preoccupo di proteggere ovviamente la
1: privacy. Ed è giusto, è come infatti scrivi nella tua graphic novel, appunto, tutto ciò che c'è di vero sono i sentimenti, ma i riferimenti sono,
0: certo,
1: quindi
0: sì,
1: appunto,
0: sì, questo me ne sono
1: lavori, nomi sono ovviamente inventati. Invece io ho adorato il finale. Cioè,
0: No, vedendo sta scritto nell'introduzione, una separazione.
1: Esatto. No, il finale del libro, proprio l'ultima pagina prima della copertina. Le canzoni che questo libro ha ascoltato sono sparpagliate tra i titoli dei capitoli, e questo era, si evinceva. I libri che questo libro ha letto sono, e tu fai tutta una lista di libri, tra cui c'è un capolavoro assoluto che è La separazione del maschio, per quanto mi riguarda Francesco Piccolo, ma davvero da Cime tempestose a Lieto fine,
0: diciamo
1: di
0: che
1: tutto.
0: Questi sono quelli che ho esplicitato. In realtà mi sono reso conto, una volta uscito il libro, me ne fanno rendere conto i lettori, che il libro è pieno zeppo di pezzi che sacci, di canzoni, di libri, di film, citazioni.
2: Bello.
0: In effetti noi l'amore lo viviamo molto attraverso
2: come no?
0: Tutti questi codici qua, e sono confluiti nel libro senza neanche che me ne rendessi conto. Però ho voluto fare la lista dei libri che il libro ha letto, perché molto spesso capita che magari il lettore, dopo aver letto il libro, dice: ma perché non mi consigli, sai, un altro libro su questa cosa? E quindi in questo caso l'ho scritto direttamente là, ho detto: se vi è piaciuto questo, provate a leggere pure questi altri qui.
2: Lo sai come fa il cuore il titolo? Come si riesce a essere, per quanto possibile, oggettivi in un mondo soggettivo come la storia d'amore?
0: Parte proprio dalla nessuna pretesa di essere oggettivo, cioè dico fin dalle prime cose: questo è il mio punto di vista, anzi.
2: Né ti condanni né ti assolvi?
0: Probabilmente mi condanno anche, devo dire che secondo me la parte mia è quella che esce peggio da questa storia. Però sostanzialmente pure il senso di fare ironia e autoironia, una volta che smetti di fare satira sui politici, sui potenti, la devi cominciare a fare su
2: te stesso.
0: Diciamo che sono quello più massacrato in questa storia.
2: Beh, se no è troppo facile, no? Sempre prendere mira agli altri.
0: Adesso dimostro che la posso fare anche su me stesso.
2: Si può ridere su eventi così dolorosi? Tu vieni da Cenere, che riferiva in chiave leggera e anche dolorosissima la scomparsa di tua madre. Come si riesce a far confluire una risata, guarda, in un momento così?
0: La cosa divertente che sta succedendo con questo libro, adesso che ho iniziato ad andare in giro a raccontarlo città per città, e che sono delle presentazioni molto divertenti, ridiamo tantissimo, veramente ci ammazziamo dai risate con i lettori che vengono. E quando vado poi dal terapeuta che mi segue, poveretto lui da 3 anni,
1: e anche lui ovviamente immortalato nel libro,
0: la cosa che gli dico, mi rendo conto che le stesse cose che io dico a te piangendo, vado là e le dico e ci facciamo un sacco di risate.
1: Ma com'è possibile?
0: Io non è che fingo di ridere con loro o fingo con te di piangere, è che sostanzialmente la stessa cosa molto triste può essere vista da un altro lato, e devo dire che è bello piangere e sfogarsi, e nel libro c'è anche una parte amara, una parte malinconica, però è ancora più bello quando poi di quella cosa triste e brutta riesci a farti una risata. Ah, e beh, questo è quello che io provo a fare con questo libro.
1: Ti stanno sommergendo, come quindi di storie personali che tu dici, quando ho scritto Cenere mi avete riempito delle storie, dei vostri lutti che io ho fatto anche mie, no? Quindi non ne ho trascurata nessuna, speriamo non risucceda con quella delle separazioni del cuore.
0: Sta succedendo, però devo dire che è catartico anche questo, perché anche in questo caso veramente lo sapevi già, ti rendi conto di non essere solo, però leggerlo e confrontarsi è ancora più piacevole.
1: Fammi dire, per citarti, si capiva.
2: Con Mario Natangelo continueremo a parlare di lo sai come fa il cuore, appunti da una separazione. Intanto Eugenio in via di gioia con il coro dell'Antoniano.
1: Sì.
2: Ciao bella Italia, aggiungo anche ciao, così facciamo ciao bella Italia, ciao.

0: Ciao bella Italia, Eugenio Via di Gioia insieme al cuore dell'Antoniano. Noi siamo su Radio 2, Massimo Cervelli, Diletta Parlangeli con Mario Natangelo per l'uscita del suo Lo sai come fa il cuore, di cui ci stavi raccontando anche le presentazioni che fin qui hai fatto in giro, insomma la platea, le platee
1: che trovi davanti. Sempre bella partecipata, diventano delle grosse sedute di psicoterapia, terapia coppia, collettive, veramente una follia. La prima con Piff era diventata, a un certo punto c'è posta per te, si continuava a cercare ospiti a sorpresa nel pubblico, devo dire sono molto divertenti.
0: Meno male, un bel esorcizzare così, oltre a averlo elaborato, ovviamente quando uno scrive elabora, però chiaramente questo metterlo in piazza con le persone davanti è tutta un'altra faccenda.
2: E poi anche un'altra faccenda rispetto a ciò che tu fai di solito, una satira su politici, su ciò che avviene, e lo riporti sul Fatto Quotidiano. Invece prendere in giro se stessi è quanto si riesce ad essere davvero sinceri oppure a creare una sorta di...
1: Allora, innanzitutto sono molto contento perché per la prima volta ho fatto un libro dove la politica veramente è riuscita a rimanere fuori. Poi certo, in qualche forma entra sempre, è incontrollabile, la mano gli scappa comunque, però devo dire che io mi diverto molto a prendere in giro me stesso e le persone intorno a me, perché mi conosco bene, quindi conosco tutti i miei difetti, ma soprattutto conosco...
2: Non edulcori niente?
1: No, devo dire che anzi, se c'è un problema di questo
2: picchi
1: libro
2: giù duro.
1: È che mi vergogno. Ah. Io quando a un certo punto ho consegnato le bozze, ho detto, ma veramente io ora sto facendo stampare questa roba, tutti quanti devono leggere i fatti miei così intimi, devono leggere quando stavo male, quando ero triste, quando appunto la prima volta vedi un'altra persona e fai brutte figure perché fai pure brutte
0: certo.
1: figure. Però io quando ho disegnato questa storia non mi sono preoccupato di un pubblico. A un certo punto si è alzato il sipario e ho visto che tutti quanti stavano guardando, io ero in mutande.
0: È un reportage su te stesso.
1: Reportage su me stesso, con tanto di foto e di documenti provanti.
2: Viaggio al centro di Mario Natangelo.
1: Mi sono sputtanato. Tanto
0: però per forse
1: cambiare.
0: Questo perché diciamo tanto di foto, perché in effetti tra una biglietta e l'altra compaiono proprio delle foto vere. Questo è un modo che ti è venuto naturale per autenticare che quei passaggi erano realmente esistiti?
1: Mi è nato proprio dal mio lavoro per il Foto Quotidiano. Mi piace questo nuovo titolo, lo
2: Foto. Il Foto Quotidiano. L'importante è l'accentazione.
1: Diretto da Morco Trovoglio.
0: Che salutiamo.
2: Tutto in no.
1: Dicevo che mi è nato appunto dai reportage che facevo per Il Fatto, quando a un certo punto sono andato a il Family Day, ricordo che una manifestazione facevano a Roma ed era tutto così divertente e ridicolo che io non riuscivo con il mio disegno a renderlo tanto divertente, e quindi a un certo punto ho messo una foto e devo dire che quella cosa è stata utilissima, perché quando il giorno dopo i giornali di destra hanno fatto una rassegna dicendo alla sinistra critica al Family Day senza ne esserci neanche andata, l'unico che ci è andato è Mario Natangelo perché ha messo la foto.
2: Quel testimone.
1: Esatto, quindi il fatto delle foto mi fa capire che permette di fare capire al lettore che quella cosa è bella.
0: È successo.
1: È davvero.
0: E quindi questa è una storia d'amore finita, perché lo dice il titolo, non appunto
1: titolo,
0: nessuno
1: cioè,
0: spoiler. Ed è andata davvero così, nella percezione ovviamente della penna di Natangelo.
2: Siamo alla radio, volevo sapere la musica che ti ha accompagnato in questo tragitto doloroso, perché ci sono le playlist che ti rimandano immediatamente quando le ritrovi. Due, tre pezzi su il tuo podio.
1: Allora,
2: del dolore.
1: Ho tolto Pino Daniele che è sia nel titolo con Sai come fo coro, ma poi è in mezzo continuamente. Battisti è pienissimo.
2: Vabbè. Ancora tu? No.
1: Tutte quante. Proprio è stato, andava così in loop, potrei quasi anche solo Battisti. Stranamente cito i Pooh, ma a me non piacciono i Pooh.
0: Uomini soli,
2: Uomini soli.
1: Però mi piaceva talmente tanto il titolo della canzone che
2: uomini
1: non
2: soli.
1: Potevo non usarlo.
0: E poi ci sono i cosplay. Scusami,
1: i cosplay.
0: Che diventano
2: Trouble. Trouble, ragazzi.
1: No, ci stanno varie canzoni dei cosplay.
2: Magic, Fix It. Ma anche Magic. Magic, secondo me.
1: E poi c'è chissà. C'è una quantità di musica e di film. Ti devo leggerlo meglio. Per trovare bene tutte le citazioni.
2: Quindi la musica, un film, un titolo e poi chiudiamo.
1: Beh, pensavo fosse Amore, invece non.
2: Stupendo, con Francesca Neri.
1: Massimo Troisi.
2: Straordinario. Grazie Mario per essere stato con noi. Consigliato, vuoi salutarlo oppure tossisci? Come in Arturo. Ti ricordi Arturo, il maggiordomo?
1: L'effetto che faccio alle donne.
2: Gilgud dice, il signore vomita o fa colazione? La stessa cosa con Diletta. Allora, American Authors, si scherza. Lo sai come fa il cuore a punti da una separazione? Grazie Mario, grazie mille.

0: day of my life, ma insomma, fammi dire.
1: Questa tosse che va e che viene, che ha interrotto mille conversazioni,
0: sì,
1: prima.
0: Sembrava una cosa personale, però la possiamo usare come trucco con gli ospiti.
1: Eh sì, Diletta che si apparta per tossire e congedare l'ospite immediatamente dopo. Guarda che questo è un formato, Tosse e ai saluti. Adesso mi fai un colpo di tosse che c'è il GR, certo. Dobbiamo prendere congedo. Perfetto,
0: qua.
1: C'è il notiziario, GR2 linea Saxa Rubra, noi torniamo
0: dopo.
1: Diletta e tosse,
0: saremo,
1: mettendo
0: sì,
1: tra poco.
0: Speriamo.
2: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: Sono le 12:30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Luciano Cozzolino. La cronaca in apertura. Perquisito lo studio di commercialista di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte a dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, in Molise.
3: Poco prima delle 11 Gianni Di Vita è stato portato in questura dagli agenti della squadra mobile in Borghese per le notifiche delle perquisizioni di stamattina. La prima nello studio da commercialista di Pietracatella, la seconda nel suo ufficio di Campobasso. Gianni Di Vita era presente in entrambe le occasioni. Gli inquirenti hanno effettuato verifiche sui computer usati da Di Vita per lavoro. Avrebbero cercato carte, documenti, fascicoli e altro materiale informatico legato all'attività professionale dell'ex sindaco di Pietracatella. Le indagini sembrano ora concentrarsi su eventuali dissapori, contrasti o rancori maturati nell'ambito lavorativo che possano avere un collegamento con il possibile movente del duplice omicidio premeditato di Antonella Di Esse e di Sara Di Vita. Gianni Di Vita, commercialista, e la moglie, consulente del lavoro, lavoravano insieme. Le perquisizioni di oggi arrivano all'indomani degli accertamenti ripetibili sul computer e sulle 10 chiavette USB sequestrati proprio nell'ufficio di Pietracatella lo scorso 31 luglio e ora analizzati dagli agenti del servizio centrale operativo. Nicola Tupputi, GR2.
2: Caso Garlasco, con la chiusura dell'inchiesta a bis sull'omicidio di Chiara Poggi, si fa più concreto sia il possibile rinvio a giudizio per il nuovo indagato Andrea Sempio, sia che venga chiesta la revisione del processo per l'unico condannato, Alberto Stasi.
4: L'impronta della scarpa lasciata dall'assassino compatibile con quella di Andrea Sempio, i soliloqui intercettati in cui farebbe riferimento al delitto, l'impronta 33 a lui attribuita trovata vicino al corpo di Chiara, sono alcuni dei 21 elementi evidenziati dai consulenti della procura di Pavia a carico del nuovo indagato che rendono quasi scontata per lui la richiesta di rinvio a giudizio. Ma un anno e mezzo di indagini hanno fatto emergere anche l'ipotesi di un depistaggio che minerebbe alla base uno dei 7 punti su cui la Cassazione ha confermato la condanna all'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Secondo le analisi effettuate dai carabinieri del RIS, subito dopo l'omicidio, sui pedali della bicicletta di Stasi c'era una traccia di sangue di Chiara, ma nei fascicoli dell'inchiesta non compaiono altri due test successivi che avrebbero dato esito contrario. Controanalisi emerse grazie alla nuova inchiesta, idonee secondo gli inquirenti a scagionare Stasi già 19 anni fa. E che potrebbero aprirgli la strada alla revisione del processo. Simone Zazzera, GR2.
2: Dal 1 ottobre anche Kuwait per un mese applicherà un tetto ai prezzi del carburante, una decisione che segue l'iniziativa di Eni e Eni che hanno bloccato le tariffe per la benzina e per il diesel. Intanto il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin ha annunciato che dal 6 ottobre dovrebbero proseguire gli sconti sul gasolio. Spinto dalle crisi internazionali sale invece il prezzo del petrolio. Siamo alla guerra in Ucraina. Nella notte almeno 9 vittime a seguito dei nuovi attacchi russi anche su Kiev, colpita da missili balistici e da droni. Il presidente Zelensky lancia l'allarme sull'impiego al fronte da parte della Russia di altri 10.000 soldati nordcoreani in partenza a breve. E intanto a Mosca, secondo giorno della missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi. Cambiamo pagina. Ogni italiano getta nella spazzatura quasi 26 kg di cibo all'anno, pari a un valore di 112 euro. È un dato da tenere sempre presente, messo in rilievo oggi in occasione della giornata contro lo spreco alimentare.
5: Se state per buttare l'umido, pensate a quanto avreste potuto risparmiare, considerato che ogni anno gli italiani sprecano cibo per 6 miliardi e mezzo di euro. Comunque un miglioramento c'è stato rispetto all'anno scorso, sprechiamo meno. Lo conferma Andrea Segre, direttore scientifico Waste Watcher.
6: Andare sotto 500 grammi pro capite a settimana è un successo, però ci sono delle sacche ancora di spreco molto elevato, soprattutto nelle fasce più povere della popolazione.
5: Questo come si spiega?
6: Chi ha un reddito più basso abbassa di molto il livello qualitativo dell'acquisto alimentare, frutta e verdura quasi a fine carriera, cioè finisce in gran parte nella spazzatura. Quindi lo spreco addirittura è superiore del 26% rispetto alla media.
5: C'è l'idea di mappare i luoghi dello spreco. Cosa significa?
6: C'è una grande differenza nord, centro, sud, città grande, città piccola, ristoranti, mense scolastiche, mense aziendali, cioè dei punti sui quali suggerire delle politiche pubbliche, delle strategie private per ridurre lo spreco.
5: Donatella Gori, GR2.
2: La direzione cinema e serie TV della RAI presenta le proposte autunnali puntando su prime visioni e film di successo italiani e internazionali e serie a cui il pubblico è molto legato.
1: Sono l'agente Zidane dell'FBI. Vogliamo aiutarti.
2: La programmazione include film dedicati a tematiche come violenza di genere, discriminazione, ma anche storie di attualità e impegno civile come Il ragazzo dai pantaloni rosa. Ampio spazio a serie poliziesche come NCIS e FBI, ma anche a casi di cronaca come la serie A Vetrana, Qui non è Hollywood.
7: Oggi purtroppo dobbiamo darvi la notizia di una scomparsa, quella di una ragazza di 15.
2: Ed è tutto, la linea torna a Radio 2, stai serena, prossimo GR2 alle 13.30.
8: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: Madonna, se ne parlava ieri
1: proprio. Eh sì. Citazione anche di Lou Reed. Citazione di se stessa, Vogue. Poi a un certo punto sento David Byrne, perché nella Vogue diceva Joe DiMaggio.
0: Ah, ecco.
1: Gene Kelly, Fred Astaire, Still on Air, più o meno. Ha visto fanno un film su Fred Ginger?
0: No, non ma... l'ho visto, davvero?
1: Sì,
0: non
1: ma Fred Astaire lo fa quel bello ragazzo Tom Holland che fa tutto, è il Favino di Hollywood.
0: Sì, sì, esatto.
1: Senza offesa per Favino, sì.
0: Ma okay. No, per nessuno dei due, insomma,
1: Holland, Omo Ragno.
0: Esatto, era solo un indice di sì,
1: popolarità,
0: quantità di presenza, esatto. Tipo.
1: Però Ginger Rogers e Fred Astaire,
0: bello.
1: Mamma mia, lui la leggerezza che aveva, secondo me il più grande di tutti, anche di Gene Kelly, anche di Christian De Sica quando ha fatto l'Americana a Parigi, a te che è molto brava a ballare.
0: Sì,
1: te
0: sì.
1: Ci ridi, ma no, no. Christian si muove una libello.
0: Il volo che hai fatto, no? Da Fred Astaire a Christian. Che salutiamo.
1: Esatto. A proposito di musica e di eventi, ce n'è uno che ha solleticato la nostra attenzione.
0: Sì,
1: perché,
0: Corriere della Sera, Marco Mengoni, Residency di 26 date in un club offline, cioè nel senso dove
1: non si
0: saranno, esatto, telefoni,
1: non c'è campo
0: e quant'altro, bisogna disconnettersi dai cellulari, lo farà dal 5 novembre al 19 dicembre, quindi con una serie di appuntamenti. Lo spazio, che poi in realtà sono gli spazi del Teatro Principe, quindi stiamo parlando di 500 posti,
1: sì,
0: appunto saranno teatro di questi eventi, in cui poi lui ogni sera avrà anche
1: uno
0: dei,
1: spartito ma non preconfezionato,
0: no,
1: si va
0: ha detto, oh, non è che faccio due vite, non è che faccio l'essenziale, poi magari può capitare la sera che sì,
1: sì.
0: Ma no,
1: no,
0: cioè non venite aspettandovi quello, ecco.
1: No, perché quello lo si fa negli stadi, lo si fa con lo smartphone acceso che mi riprende qua. Tutto quello che accade normalmente qua è vietato.
0: Esatto.
1: E anche i prezzi non sono proprio popolari, perché
0: allora così leggo.
1: Mi dai un po' il listino. Diletta, mi dici quanto viene super fichissimo se c'è la mia foto? No.
0: Allora, 115 euro per i posti in piedi più prevendita, 172,50 per quelli seduti nel parterre, tutto attorno alla band.
1: Se voglio
0: 230
1: un palco?
0: Per i posti più esclusivi, appunto, nella parte di palco più rialzata.
1: Vabbè, insomma, sono 26 serate, per molti, ma non per tutti, direbbe una pubblicità. Perché
0: sì,
1: comunque il prezzo non è proprio. C'è di buono che lui ha invitato già tutta una serie di
0: artisti,
1: quindi ci sono non solo musicisti ma anche
0: Nuvola da Luca Ravenna, leggevo,
1: esatto.
0: Lucio Di Biase,
1: che salutiamo, sono stati qua per tanti anni, comici appunto, DJ per fare anche serate con un DJ set, e quindi nessuna scaletta, tutto stasera si recita a soggetto, no?
0: Bello, bello, sì. Lui ha specificato poi fisicamente ci sono pochi posti, ho dietro tante persone che lavorano, quindi è tutto dimensionato anche a far mangiare le famiglie che ci stanno dietro. Non, lui dice non me di certo, visto che sicuramente non guadagnerò da questa Residency.
1: Ok, perfetto.
0: Ricordiamo Allo Sbagliato di Milano si chiamerà.
1: Potremmo aggiornare quindi anche il detto, facciamo come Mengoni quando
0: dai,
1: finisce lo spettacolo.
0: Allora già l'hai detto ieri di
1: Baglioni, ma lui è per Lampedusa e l'Eclissi. Quando finisce facciamo come Baglioni.
0: Guarda chi ci sono, Maze e Chiello, Ruggine.

0: Ruggine, May, Schiello e Coez. Qui. Li avete anche visti se ci seguite sul 202 del digitale terrestre.
1: Con un video che deve essere costato, perché quando vedi diverse location, la moto, i trucchi, gli effetti speciali, situazione esterna, diurna, situazione interna, notturna. C'è un budget.
0: C'è un
1: questo
0: budget.
1: Va bene. Anche se la canzone mi ricordava un po' la canzone nostra Accelera, 78 giri.
0: Dici?
1: Se fosse il vinile. Bellissima,
0: sì, bellissima. Bellissima.
1: Una delle più belle canzoni degli ultimi anni.
0: Sono d'accordo.
1: Che spesso si bellissima. Passa a Radio 2. E, sempre di musica si parla, ma non di Mace, perché abbiamo detto di Mengoni.
0: Sì,
1: sarà
0: di Mengoni.
1: Uno degli ospiti delle 26 serate milanesi nello spazio ex Teatro Principe, con tutti gli amici che accorreranno. Ha detto niente telefoni e questo è un bel messaggio. Cosa che tra l'altro a livello terapeutico di indicazioni per i ragazzi tra i 13 e i 25 anni sta facendo il Comune di Firenze.
0: Sì, esattamente, lo fa la Biblioteca Chiaruggi di San Salvi, dove c'è questo...
1: Zona stadio.
0: Sì, sì, siamo in zona stadio, esatto.
1: Dicevo, la scuola a San Salvi.
0: Davvero?
1: Sì, l'Istituto Tecnico per il Turismo, poi fu chiuso.
0: Sì, infatti.
1: Sai che il primo anno io per 6 mesi non sono andato a scuola, da ottobre...
0: Perché?
1: La mattina, no, non fumavo, però sul letto dicevo alla mia sorella: vai, vai a scuola, io inizio a gennaio.
0: Ma davvero?
1: Tutti sei, uno spettacolo, trasferimento da San Salvi all'Isolotto. Ma caro ci costò,
0: ma
1: perché il brutalismo fatto scuola. Degli oblò al posto delle finestre, da maggio c'era la coltivazione di Maria,
0: scuola,
1: anche non volendo, dal caldo che c'era.
0: Davvero?
1: Mamma mia. Sono uscito per il rotto della cuffia. La pelle mi si è rovinata nell'ultimo.
0: Ah, quindi ecco dov'è che ti si era rovinata la pelle. È iniziata invece la tua carriera di che ricordiamo aver così etichettato con lifestyle
1: cervelli, consigli sulla beauty,
0: esatto,
1: routine, chiamate, ce n'ho per tutti.
0: Di tutti. Cosa consigli adesso che dopo questi attacchi di tosse mi è colata la faccia, quello che è evidente?
1: Posso dire?
0: Sei un panda.
1: No, no, invece stai molto bene perché. Hai l'aria di Anna Magnani in Mamma Roma.
0: Ma avercela, magari
1: quello sguardo vissuto, dolente, che ha vissuto. Ora ci manca solo Violino Zigano che arriva,
0: esatto,
1: al tavolo ristorante. E siamo a posto.
0: E siamo a posto.
1: Allora, si diceva del Comune di Firenze perché da San Salvi, che tra l'altro c'era un'area,
0: abbiamo fatto questa
1: digressione, mentale un tempo, ti manda
0: sì,
1: a San Salvi.
0: Sì, come no, quello ce l'ho, Nasce appunto Discover, dice Repubblica, è uno spazio gratuito rivolto alle persone appunto tra i 10 e i 25 anni, dove si va per disconnettersi, ma senza fare appunto delle battaglie.
1: No, ergersi sul pulpito, voi che siete...
0: Esatto.
1: Prendi
0: il telefono e ti do una martellata.
1: No.
0: Ecco un modo per disconnettersi senza demonizzare la tecnologia, che poi probabilmente servirebbe un po' a tutti.
1: È chiaro, serve, è sempre l'uso che se ne fa. Però per invogliare il contatto non virtuale ma fisico si mettono su giochi da tavolo, bellissimi.
0: Bello.
1: Il Monopoli vuoi mettere, o una partita a uno, o qualsiasi altra cosa.
0: Tantissimo. Risico già un po'.
1: Risico
0: in realtà,
1: no,
0: un po'
1: con i tempi che ci sono, secondo me è meglio evitare. Io farei più un Monopoli, appunto, o anche il Simon, quello della memoria, che era sul ripetere.
0: Picture, no?
1: Sì, poi c'era Tabù, molto bello. Quello ti proprio. Anche il classico, senza avere giochi a tavola, fiori, cose, città,
0: certo.
1: Nomi,
0: eccetera, eccetera. Registi che si sbracciano. Esatto. Abbiamo finito il tempo, Stefano. Sì.
1: Cantanti con la M.
0: Marco Mengoni.
1: Bravo, doppia, ma io c'avevo Miley.
0: Allora senza Miley, senza Cyrus. Esatto. Solo Miley.
1: Basta, let's go. Cyrus.

0: Riley, e con lei ci salutiamo, Max.
1: Domani torniamo alle 12, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio, adesso Serena Bortone con Massimo Gramellini, ciao,
0: ciao. A dopo.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
3: 2-2. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2.
4: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
5: 2-2.
6: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Convieni al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: 2-2.
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
5: 2-2.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
16: Radio 2, stai serena.
0: Eccoci qui, buongiorno, benvenuta a tutte e tutti, benvenuto Massimo Gramellini. Riesci ciao, ad ascoltare la in cuffia? Ti
17: no,
0: senti la tua voce in cuffia?
17: No.
0: Allora qualcuno prodigiosamente arriverà nello studio 2 di via Asiago per sistemare le cuffie di Massimo Gramellini. E peraltro diciamo stamane tu sei con noi con questo bel libro che ci rinfranca, Beato il popolo che ha bisogno di eroi. Abbiamo bisogno di eroi, abbiamo bisogno anche di simboli. Un simbolo importante per l'Italia e per il mondo intero è stato Giulio Regeni, simbolo di tutte le persone che nella vita hanno cercato di fare il proprio dovere, no? Perché Giulio era un ragazzo, era un ricercatore universitario, quindi cercava di approfondire il suo mestiere, appunto il diritto del lavoro in paesi difficili e diciamo dittatoriali come è l'Egitto. E ieri la sentenza che ha condannato 3 uomini per torture, 3 diciamo componenti dei servizi segreti, insomma dei servizi di sicurezza egiziani, ha in qualche modo fatto tirare a tutti noi un sospiro di sollievo, perché la giustizia non è arretrata rispetto al muro di omertà, di reticenze. Sono 3 persone che diciamo non sono mai state rese reperibili e quindi diciamo è dovuta intervenire anche una sentenza della Corte Costituzionale, no Massimo? Perché per il nostro ordinamento giustamente se qualcuno è irreperibile, se una persona non può essere notificato l'apertura delle indagini, tutte le garanzie che noi, che i paesi civili riconoscono agli imputati, il processo non può andare avanti. In questo caso però la Corte Costituzionale ha detto che se appunto un processo viene boicottato da un governo straniero si ha il diritto di andare avanti anche se le persone non sono in contumacia. C'era comunque un avvocato difensore, ma sono appunto irreperibili. Che sensazione hai avuto quando hai ascoltato la sentenza?
17: Ma io sono contento che ci sia stata comunque intanto una sentenza, anche i genitori sono stati contenti. Dopodiché restiamo avvolti ancora nella nebbia. Intanto questi 3 sono stati condannati per il sequestro, per le torture, ma non per l'assassinio, quindi c'è comunque ancora da capire chi ha materialmente ucciso Giulio, e poi rimangono naturalmente la nebbia di tutte le ragioni per cui questo è successo, e ancora non è stato, ognuno ha le sue teorie naturalmente, ma poi bisognerà prima o poi arrivare a una verità anche processuale sul perché è stato ucciso.
0: Ecco, forse ci può aiutare anche Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, che è qui con noi, lo ringraziamo di essere con noi a Radio 2 Stai Serena. Tutti voi avrete visto in Italia, in giro per il mondo, no? Quello striscione giallo con su scritto Verità e Giustizia per Giulio Regeni, quel braccialetto che tanti di noi hanno portato, è diventato davvero un simbolo della lotta contro tutte le dittature. Nuri, benvenuto. Che giornata è stata ieri pomeriggio per voi? E che insieme a Repubblica avete attivato questa campagna?
5: È la giornata dei diritti, in cui il muro dell'impunità eretto dalle autorità egiziane 10 anni fa è stato scalfito. Grazie al lavoro prezioso della magistratura italiana, al sostegno che il popolo giallo ha dato a una famiglia coraggiosa e ostinata, e all'avvocata che ha accompagnato questa famiglia. L'avvocata è evidentemente finita qui.
0: Ecco, esatto. Beh, l'avvocata Ballerini, voglio ricordare, che ha pronunciato delle parole molto belle ieri davanti alle telecamere che abbiamo visto in tutti i TG. Ecco, Gramellini si chiedeva chi ha effettivamente ucciso Giulio, e si arriverà prima o poi anche al nome reale dell'assassino, comunque, perché questa sentenza che diciamo lascia un po' perplessi, perché appunto c'è un omicidio e non ci sono i colpevoli dell'omicidio, ma ci sono i colpevoli delle torture che hanno causato quell'omicidio, a quanto abbiamo capito.
5: Allora, bisognerà leggerla questa sentenza quando uscirà il testo completo. Evidentemente non ci sono state sufficienti prove per quanto riguarda un quarto imputato e complessivamente per gli imputati rispetto al reato di omicidio. Rispetto a quello di tortura, va precisato che le condanne non hanno riguardato il reato.
0: Sì, perché
5: di
0: non c'era ancora nell'ordinamento italiano, non c'era ancora il reato di tortura. Esatto.
5: Non ce l'avevamo, quindi noi oggi stiamo parlando di condanne a 10 anni che possono sembrare, a seconda dei giudizi, miti, inadeguate o meno, ma se il reato di tortura fosse stato in vigore, magari chissà, oggi parleremo di condanne a 40 anni e forse il giudizio potrebbe essere diverso.
0: Ecco, che cosa vi aspettate dal governo italiano? Ieri Tajani ha detto che non è stato l'Egitto a essere condannato, ma 3 persone, vedremo poi gli altri gradi di giudizio, ovviamente un omicidio è una cosa gravissima, insomma è stato anche molto attaccato dalle opposizioni, Italia Viva ha chiesto le dimissioni, insomma PD e 5 Stelle hanno chiesto di riferire in aula, AVS. Che cosa deve fare a questo punto il governo italiano? Perché poi, diciamo la verità, ci sono dei rapporti di interscambio anche economici molto forti fra i due paesi, in nome di una realpolitik che avviene con tanti paesi autoritari del mondo. Possiamo, può non piacerci, ma avviene, no Massimo?
17: No, più che altro è che non è che questi 3 hanno agito perché erano dei 3 serial killer.
0: Esatto.
17: Cioè, facevano parte di una struttura.
0: Un sistema.
17: Sì.
0: Il generale però è stato assolto, non sono state ritenute sufficienti le prove, immagino non sono state sufficienti le prove per incriminarlo, per condannarlo, scusami. Nuri?
5: Giustamente Gramellini ha detto che non si è trattato di 3 passanti che hanno commesso un delitto per futili motivi, ma di 3 funzionari dello Stato egiziano, di quell'Agenzia della Sicurezza Nazionale che nel 2016, quando venne sequestrato Giulio, disparizioni seguite da tortura e spesso da morte della persona sequestrata, ne accadevano in media 3 al giorno. Quindi è stato riconosciuto che c'è una responsabilità dello Stato egiziano, questo non è un fatto secondario. Allora bisognerebbe abbandonare quella postura che hanno avuto gli ultimi 6 governi, l'attuale e i 5 precedenti, quindi da Renzi a Meloni, per fare i nomi con ciò che c'è stato in mezzo, che ha visto l'Italia sempre molto acquiescente rispetto all'Egitto. È vero che noi abbiamo rapporti con molti stati autoritari, però non ne abbiamo con stati in cui è stato ucciso così brutalmente selvaggiamente un nostro connazionale, e quindi questo dovrebbe fare un po' la differenza.
0: Vediamo che accadrà, siamo comunque fiduciosi che la vicenda possa continuare a tenere tutti in piedi, no? Tutti comunque mobilitati, attenti per Giulio e per tutte le persone che soffrono i regimi. Grazie a Riccardo Nuri, grazie al prezioso lavoro che fate come Amnesty International, e da parte mia, da parte nostra, un abbraccio a Claudio, a Paola e a Irene, alla famiglia di Giulio Regeni. Ci ascoltiamo Fabi Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya, e poi torniamo a parlare degli eroi di Massimo Gramellini.

0: cosa so.
1: Eccoci, Radio 2, stai serena, Serena Bortone in compagnia di Massimo Gramellini. Ci
2: buongiorno di nuovo.
1: Con Beato il Popolo che ha bisogno di eroi solterino, ovviamente la rivisitazione della nota massima di Bertolt Brecht, disattribuita a Galileo, no? Come nasceva e perché l'hai rivoltata innanzitutto?
2: Allora, Brecht fa dire a Galilei, un amico dice a Galileo, ma insomma tu hai ragione, invece hai detto davanti all'Inquisizione di avere torto perché hai paura di morire, perché no ti avrebbero ammazzato, e dovevi invece essere un eroe. E lui dice no, beato il popolo che non ha bisogno di eroi,
1: che cioè ha un senso
2: che in cui ognuno tutti, può fare,
1: siamo tutti talmente liberi e talmente rispettati nei diritti che non c'è bisogno,
2: Ma nel tempo di oggi mi chiedo, invece mi sono chiesto raccontando queste storie, che poi è un'unica storia, la storia di un, io comincio da una storia di un bambino e poi racconto storie fino a quelle degli anziani
1: in modo cronologico.
2: Sono
1: poi 52, quindi una settimana,
2: ma non è a casuale, ma uno può leggere una settimana. Però il viaggio dell'eroe, cioè siamo tutti noi, ognuno di noi ogni giorno. Galileo faceva riferimento ai grandi atti di eroismo, prima abbiamo parlato di Giulio Regeni, cioè storie che rimangono, che vanno sui libri di storia, ma ci sono tantissime storie quotidiane.
1: E quante cose avrebbe potuto fare Giulio se fosse sopravvissuto, insomma, se fosse tra noi, no? La meglio gioventù, per dirla.
2: Il dolore di quando perdi un ragazzo, no? Perché
1: la migliore gioventù, come diceva Manconi oggi su Repubblica.
2: Hai perso tante connessioni positive. Io per esempio ho, per dirne la prima che mi viene in mente, una carabiniera che all'età che aveva Giulio, che si ritrova la sua prima missione mandata su un ponte tibetano dove c'è una donna che si vuole suicidare.
1: Me l'ho intervistata su Rai 1.
2: Te la ricordo, Martina, una storia
1: strepitosa, perché così umile, così.
2: Ma la cosa
1: semplice.
2: Incredibile è che lei si siede su questo ponte e la donna che si vuole suicidare si gira e le dice: parlami di te, raccontami la tua vita. Quindi è un ribaltamento di ruoli, come una, cioè la psicanalizzata era la salvatrice.
1: Ma perché
2: era una storia da brividi.
1: Il tema vero è l'empatia, no? Quando tu chiedi all'altro parlami di te, stai stabilendo una connessione, che è il contrario della disumanizzazione, della guerra che noi vediamo, e tu citi tante guerre come quella tra l'altro la prima guerra che tu hai visto da inviato, che era
2: Sarajevo,
1: che appunto della quale conosciamo gli orrori, anche proprio dei cecchini.
2: Ma
1: che
2: ce ne siamo dimenticati, sai, perché parliamo talmente con tanta facilità di guerra che perché abbiamo perso la memoria dell'ultima guerra che hanno combattuto i nostri nonni, che è quella la guerra partigiana.
1: Nonni cosa ti dicevano della guerra?
2: Beh, mio papà è stato da ragazzo a 18 anni andò in montagna in Piemonte, in Val di Ranzo, e lui quindi ha combattuto e ti è rimasto naturalmente dentro. Lui faceva ancora a distanza di decenni, quando sentiva parlare tedesco,
1: certo,
2: poi aveva avuto anche dei
1: lui era partigiano, quindi
2: certo, e quindi lui quando sentiva parlare tedesco
1: si può dire ancora partigiano,
2: sentiva certo, ancora
1: ha combattuto
2: Gestapo,
1: per la liberazione del nostro paese, patriota.
2: Sì, lui, no, oggi non capirei quello, cioè, spiegare a mio papà, oggi non c'è più papà, tra l'altro gli ho dedicato l'ultimo delle storie, l'ultimo eroe del mio libro è lui, ma oggi lui non capirebbe quello che sta succedendo, cioè, per lui è talmente
1: io ricordo mia nonna invece, che quando passava, da che mio nonno non si iscrisse mai al fascismo, e quando passavano di fronte a Villa Torlonia dove abitava appunto il Duce, lei ancora dopo anni si teneva a distanza perché quel luogo le incuteva paura.
2: Ci sono delle situazioni, noi abbiamo dimenticato la guerra e oggi se ne parla con troppa facilità, e invece in questo libro ci sono anche tantissime vittime di guerra, ci sono eroi epici, quelli che cambiano la loro vita. L'eroe epico è quello che riesce a cambiare, cambiando il suo carattere cambia anche la vita intorno a sé, ma ci sono anche di eroi tragici.
1: Cioè non si nasce eroi, secondo te?
2: No, tutti lo sanno.
1: Tu peraltro scrivi che gli eroi non sono invincibili ma sono inarrivabili, raggiungibili.
2: Eh no, perché l'eroe non è un essere perfetto, ma pensiamo appunto a un eroe che tutti conosciamo, Spider-Man, e mica è un nerd, è un eroe molto fragile, però l'eroe va avanti lo stesso nonostante la sua fragilità. Io quella cosa la scrissi la prima volta parlando di un grande campione del nostro sport, di Sinner, no? Sinner è un grande campione ma è fragile, lo vediamo.
1: Certo.
2: Si infortuna, cioè, perché l'eroe non deve essere invincibile, se no non puoi riconoscerti.
1: E tu ti sei mai sentito eroico?
2: Ma io mi sento eroe come tutti noi, ogni mattina quando decidi di alzarti dal letto e di cominciare la giornata. Quello è il momento chiave in cui si diventa, ognuno di noi diventa eroe della sua vita, ma senza darsi delle armi.
1: Certo.
2: Quello è il momento chiave. E in questo libro hai delle persone che si sono ritrovate all'improvviso, come capita nella vita di tutti, davanti a un fatto imprevisto dove devi decidere. Io penso a quel ragazzo che faceva il batterista sulla Costa Concordia.
1: Lì è una storia veramente commovente. Cioè, ce la ricordiamo tutti, no? Riraccontiamo.
2: No, lui salta sull'ultima scialuppa per abbandonare la nave e improvvisamente vede una signora che si affaccia dal ponte con due gemelli in braccio che dicono: prendete anche me, ma non c'è più posto. E tutti gli altri sulla scialuppa fanno finta di non vedere, di non sentire. Lui no. Lui, Giuseppe
1: Girolamo.
2: Girolamo alza la mano, la fa salire e va, torna sul ponte. Pensate, non sapeva nuotare, quindi lui sapeva di condannarsi alla morte con quell'atto. Vabbè, qui parliamo proprio di un eroe vero,
1: vero,
2: certo. Lui è proprio eroe con la E super maiuscola. Però tutti noi nella vita, io penso anche chi ci ascolta in questo momento, pensate quante volte vi siete trovati avanti a un bivio, dovevate decidere una cosa più legata al vostro egoismo o invece fare un gesto di apertura verso gli altri. Sono quelli che ti fanno star bene, però.
1: Cioè, esatto.
2: I gesti lì sono.
1: Penso, so di dire una cosa che potrà sembrare patetica, perché poi adesso col fatto del buonismo c'è tutta questa antiretorica della bontà, che invece è un valore che forse potremmo anche riscoprire. Quando fai qualcosa di generoso, fidatevi, state meglio. È vero.
2: Se poi non lo dici, ancora di più. Se hai la
1: perché
2: porta,
1: rimane nel cuore.
2: Nell'era del narcisismo.
1: Il pudore della tua.
2: C'è un eroe del libro che è un personaggio che per tutta la vita ha fatto beneficenza. E lui dice: io ho sempre fatto beneficenza col passamontagna, dice, perché la beneficenza si fa col passamontagna.
1: Sì,
2: cioè,
1: è anche vero,
2: senza
1: però, che se tu lo dici può essere anche contagioso.
2: Certo,
1: quindi insomma vediamo
2: due teorie.
1: Leon Bridge, Talk It Over, e poi torniamo a parlare con Massimo Gramellini degli eroi di cui abbiamo bisogno per vivere meglio, forse anche del fatto che possiamo essere eroi anche solo per un giorno, come cantava David Bowie, we can be heroes just for one day.

0: Tornati da questa bella Ballande, riprendiamo con Massimo Gramellini, Beato il popolo che ha bisogno di eroi, edizione Solferino. Secondo te questi sono tempi più da star sereni, noi siamo Radio 2, stai serena, oppure sono tempi di militanza?
1: Beh, certamente sono tempi di militanza, ma bisogna stare attenti perché non ci ascolta. Prima parlavamo della storia della carabiniera che ascolta un'altra persona e le salva la vita. Ecco, oggi non ci ascoltiamo più. Oggi noi guardiamo le cose e ci interessano solo quelle che ci confermano nelle idee che abbiamo già.
0: Il meccanismo social, anche dell'intelligenza artificiale.
1: Ma è il cervello che è binario, giusto, sbagliato, bene, male. Purtroppo la realtà non funziona così. Ci sono tante tonalità di grigio senza arrivare alle famose sfumature.
0: Quella è un'altra cosa. Volendo però, potete farlo,
1: però è un altro mondo. Ecco, no, però è così, cioè non, la vita, lo so che tutti vorremmo che tutto fosse più semplice, no? Tutto chiaro. E bisogna invece capire che le cose vanno affrontate.
0: E poi vorremmo che tutto fosse semplice, tant'è che pure lo scrivi, no? Ci affidiamo all'uomo, alla donna forte, perché è più facile pensare che
1: Serena,
0: ci pensano loro.
1: La vita non è un interruttore o no. La vita è una manopola che la devi girare finché trovi il giusto equilibrio. Bisogna. Così non sono due curve di uno stadio.
0: Ecco. Tant'è che Elon Musk, che appunto è il simbolo un po' anche di questo turbocapitalismo, ha detto tempo fa che l'empatia è la peggiore debolezza dell'Occidente, che è una frase agghiacciante.
1: Insomma, mi dispiace per lui, ha avuto una vita non facile, è un uomo più ricco del mondo, ma da quello che ho letto, suo padre, che credo sia ancora vivo, non gli ha mai detto che è bravo. Quindi pensate come quest'uomo che può fare tutto quello che vuole, ma non può comprarsi l'unica cosa che non puoi comprare, l'amore di tuo padre.
0: Tu quando è la prima volta che hai detto bravo a tuo figlio?
1: Ma io glielo dico perché dato che mio padre anche, che era un uomo che...
0: Vero?
1: No, mio padre diceva di me cose meravigliose ai suoi amici, ma davanti a me
0: classico.
1: Neanche sotto tortura.
0: Però quello, sei d'accordo, erano anche un po' i padri antichi, no? Cioè noi abbiamo fortunatamente un altro linguaggio perché anche gli uomini sono cambiati, no? Sono anche giustamente, hanno imparato anche ad avere rapporti con i figli che prima non c'erano perché erano abdicati alle madri, no?
1: E poi sicuramente ognuno tende a educare il figlio in maniera opposta a quella che è stato educato lui. Quindi io dico sempre a Tommaso: tu sarai un padre severissimo, perché avendo avuto un padre come me, per contrasto sarai un padre terribile. Meno male che non sarò tuo figlio, gli ho detto, perché avrei il terrore a essere tuo figlio.
0: Senti, a proposito di atti di eroismo minimi, no? Perché poi li possiamo fare tutti, we can be heroes just for one day. Mi ha molto divertito la storia della posta britannica
1: al postino della Glass. Allora,
0: genio.
1: Allora, io comincio ad avere una certa età, lo riconosco, quindi non faccio testo, però vi assicuro, mi capita di rado di piangere mentre scrivo, perché uno di solito piango quando leggo, quando guardo, ma piangere mentre stai scrivendo tu, ebbene, mentre scrivevo quella storia piangevo, perché è una storia vera, di questo bambino che è arrabbiatissimo col papà, che è andato in paradiso e non gli ha mai mandato neanche una cartolina, ma il giorno del compleanno del papà decide lui di fare un gesto, gli scrive una lettera e la consegna al postino. Siamo in Scozia, questo postino io lo scrivo, non so che faccia abbia, ma me lo immagino un pacioso, no? Sta di fatto che tre giorni dopo la mamma di Jace, il nome del bambino, che non sa nulla, non sa che il figlio ha mandato questa lettera indirizzata a Heaven, paradiso, trova nella buca delle lettere una lettera. Mi viene già di nuovo da piangere, è più forte di me, sta storia è pazzesca, perché arriva la lettera della Royal Mail e lui, la madre la apre e c'è il postino evidentemente che ha scritto: vogliamo comunicarti caro Jace che abbiamo consegnato la lettera evitando tutti gli asteroidi eccetera e cercheremo di garantirti il servizio anche in futuro. Ma cos'è la straordinarietà di questa storia? Primo, che il postino non se ne è vantato sui social, cioè già una cosa così lo rende unico, è la mamma che ha reso pubblica la notizia. Seconda, l'empatia meravigliosa di quest'uomo. Terzo, pensateci bene, non gli ha raccontato una super palla quale sarebbe

0: pensate a dire la risposta del papà. Caro Jay, sono papà.
1: Certo,
0: no,
1: certo.
0: Perché lui sapeva che i bambini,
1: giusto,
0: si fidano solo di alcune bugie, non di tutte. E poi chissà se sono davvero bugie, non lo sappiamo. Certamente nell'era della fake news, questa per me è la bugia più bella.
1: Perché lui dice: abbiamo consegnato la lettera, è stata una sfida complicata, siamo riusciti a portare a termine la missione e faremo del nostro meglio per continuare a garantirti il servizio anche in futuro.
0: Capisci.
1: Quindi ha stabilito una connessione che il bambino, che Jace probabilmente già aveva nel suo cuore.
0: E la mamma ha detto: comunque, oggi questa lettera mi ha ridato fiducia nell'umanità.
1: Questa cosa ti commuove perché tu hai raccontato, Jace è un orfano, tu sei stato un orfano a 9 anni. E probabilmente tutto quello che, tutta la tenerezza che ritroviamo nei bambini quando sono privati appunto in modo brutale dell'amore dei genitori e in modo ingiusto, perché le morti precoci sono,
0: certo,
1: sempre ingiuste. E te, ci hai dedicato anche un libro che è diventato un bellissimo film.
0: Qui ci sono tante storie in questo il primo capitolo del libro sono gli eroi bambini e ci sono delle storie davvero anche durissime, cioè il bambino di Minneapolis arrestato a 5
1: come
0: anni,
1: come no, dall'ICE, ce lo ricordiamo tutti con quel berretto con le cose
0: e quella scena, io per me indimenticabile, di questa signora che esce di casa mentre loro lo stanno prendendo e grida: ma è un bambino, ma dove è finita la vostra umanità, è un bambino, it's a child. Ed è questa,
1: è
0: quella voce
1: con Elon Musk, con la storia che l'empatia è il peggiore debolezza. Preferiamo essere deboli ma buoni, perché secondo noi l'odio non va, ci porta da nessuna parte. La nostra stand up song di quest'oggi infatti parla di amore, è Diana Ross e The Supremes, Stop in the Name of Love.

0: Man of Love, Massimo Gramellini. Beato il popolo che ha bisogno di eroi, e quindi anche noi possiamo diventarlo. Questa è la sottotraccia che scrivo, che dico io. Rai Radio 2, stai serena, ci scrive Sergio da Modena: ho sentito la storia del bambino e ora sto ancora piangendo, appena ci ripenso ricomincio a piangere, ciao.
1: Ma devo dire che sì, quella è una delle prime del libro, ma perché comincio dai bambini, ma certo, è una delle più simboliche, perché poi c'è ha tante cose dentro, no? Anche la fiducia che ha un bambino di poter fare delle cose impossibili,
0: che è un'altra delle cose che stiamo perdendo, che generazionalmente perdiamo. Mentre invece
1: tutto
0: dobbiamo sky is the limit, noi dobbiamo,
1: esatto,
0: pensare
1: tutto,
0: che tutto può succedere se vogliamo farlo e se siamo dalla parte del giusto, perché i buoni vincono sempre. Io lo dico, lo continuo a ripetere. Senti, c'è una battaglia, ovviamente in tempi di guerra parliamo di battaglia delle idee, che hai combattuto nella tua vita o che combatti.
1: Guarda, quando andavo a scuola andavo in una scuola, un liceo, dove ancora all'epoca non era un liceo solo di maschi, e io mi ero battuto come rappresentante di classe, di istituto, per l'apertura alle ragazze, e è successo 10 anni dopo, quando io non c'ero più. Però ho capito che la vita è così, devi anche combattere,
0: certo,
1: delle battaglie sapendo che non sarai tu, diciamo,
0: certo,
1: ad usufruirne in qualche modo,
0: anche se sai di perdere. Ci sono battaglie che vale comunque la pena combattere,
1: perché poi getti un seme che, appunto, magari qualcun altro poi, che manco mai saprà che sei stato tu.
0: Ma come la combattevate questa battaglia?
1: Protestando, contestando, andando continuamente a parlare con il preside, con i professori, cioè, però ci spiegavano che non c'erano abbastanza bagni nella scuola.
0: Perché avrebbero dovuto fare i bagni divisi, sì,
1: sì.
0: Cioè, che poi tutto sommato,
1: sì,
0: posso dire.
1: Sai, a 16 anni non accetti questo,
0: certo,
1: quindi ti arrabbi, eccetera. Però vabbè, quella è stata la prima battaglia della mia vita. Poi vabbè, le altre, facendo il giornalista, ne ho
0: oggi
1: tante.
0: Su cosa ti piace, su cosa secondo te dovremmo combattere di più? A parte, abbiamo già parlato, empatia, corrispondenza.
1: Quella è la cosa fondamentale: ascoltare le ragioni degli altri, iniziare ogni frase dicendo ti capisco. Cioè, se hai paura, ti capisco, non dire hai paura, quindi
0: sei razzista, sei fascista,
1: sei comunista, sei unista,
0: certo.
1: No, hai una paura, devo capire qual è la tua paura.
0: Questa ansia catalogatoria in effetti è anche molto noiosa. Senti, l'ultima battuta sul tuo caffè di stamane, perché tu giustamente parli di Regeni. A 10 anni dalla morte, la Corte d'Assisi ha condannato 3 agenti dei servizi egiziani. Poi abbiamo 13 anni dal suicidio di Davide Rossi. Ieri veramente Siri sembrava un suicidio, si fa per dire, perché invece la perizia ha ridato slancio. Tu scrivi alla tesi secondo cui il manager di Montepaschi fu fatto penzolare da 2 persone prima di cadere dalla finestra. E poi c'è la clamorosa notizia di Garlasco. Addirittura qua si dice che i RIS avrebbero nascosto la prova, che avrebbero voluto scagionarlo.
1: 10 anni Regeni, 13 Rossi.
0: E poi Bergamini, 37 anni dopo il concorso in omicidio, c'è stata una nuova indagine.
1: E ultima Ustica, 40,
0: certo,
1: 46 anni dopo. Quindi ieri c'erano 5 notizie che avevano a che fare con vicende successe, la più lontana addirittura mezzo secolo fa, con ancora degli aggiornamenti, che da un certo punto di vista è un bene, no?
0: Perché vuol dire che la giustizia non si arrende, no? Pensate anche alle campagne di Amnesty International. Ustica adesso è stata, i francesi hanno fatto sapere, no?
1: Si sono presi il loro tempo, diciamo. Non è proprio 46
0: quindi
1: anni.
0: Io sono meglio tardi che mai. Invece poi ricordiamo quella clamorosa intervista di Giuliano Amato, no? Che
1: certo
0: forse,
1: No, ma per carità, meglio tardi che mai, però effettivamente
0: il governo italiano ha chiesto, anche le opposizioni,
1: no, ma l'idea, che, l'idea però è che non dobbiamo, siamo costretti a vivere senza certezze. Quei social sono pieni di certezze, forse perché devono reagire, rassicurarsi, perché la realtà invece, come dimostrano queste vicende giudiziarie, non ti dà mai delle certezze, perché tutto viene rimesso in gioco.
0: Però ti posso dire, meglio dubbi che le certezze, o
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: I tuoi eroi hanno tanti dubbi.
1: Hanno dubbi, infatti il vero eroismo consiste nel rimanere sicuri di sé e aver fiducia. Guarda, c'è una frase, c'è il racconto dedicato ad Alessio Zanardi, che ho avuto la fortuna
0: meraviglioso
1: di conoscere, è stato il mio primo ospite in TV, quindi era un po' il mio
0: primo padre. Ospite della prima Agorà di Andrea Vianello, pensa, dove io facevo l'autrice.
1: Io il primo ospite del mio programma in Rai, e io ero in salivazione azzerata, direbbe Fantozzi, e lui mi disse: Massimo, sono così emozionato che mi tremano le gambe. Che detto,
0: un genio.
1: Scoppiai a ridere davanti a questo genio, e lui, mi ricordo, una volta gli dissi: Mare, ma davvero tu non hai mai avuto un momento in cui ti sei sentito disabile? E lui mi disse questa frase che me la ripeto sempre, meravigliosa: Massimo, ricordati, è disabile solo chi non ha stima di sé. Ed è, dovremmo ripetercela come un mantra.
0: Ma sì, soprattutto, e poi avere comunque un'attenzione più solida anche alla possibilità di ridere di tutto quello che ci capita.
1: Sì. E appunto di vivere anche nei dubbi, come dici tu, cioè di andare avanti sapendo che però siamo circondati dai forse, non soltanto dalle certezze, dalle cose.
0: Anche perché le sorprese sono tanto più divertenti.
1: Ma certo,
0: ma
1: certo.
0: Impariamo a sorprenderci. Grazie davvero Massimo Gramellini, beato grazie il popolo che ha bisogno di eroi. Ringrazio Stefano Aimola, Daria Ragazzini, Mara D'Onofrio, Filippo Rossi in redazione, Stefano ovviamente regia, alla regia visual è sempre di Letizia Rossi, è sempre lei che non l'ho vista stamattina. E adesso diamo la linea al GR e poi arriva Music Room. Grazie per essere stati con noi, stai serena Radio 2.

0: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
6: 2-2.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
6: 2-2.
8: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: Sono le 13:30.
1: Rai GR2.
2: In studio Livio Frittella, buongiorno. Morte avvelenate dalla vicina, perquisiti due studi di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. L'uomo non indagato, un'ora in questura. Carlasco, con la chiusura dell'inchiesta bis, l'ipotesi di un depistaggio delle indagini, revisione più vicina per Stasi verso il processo Sempio. Caro carburanti, anche Kuwait adotta il tetto ai prezzi, la soddisfazione di Giorgia Meloni. Medio Oriente, il presidente israeliano Herzog condanna di nuovo le violenze dei coloni in Cisgiordania. Mattarella ricorda la strage nazifascista di Mazzabotto. Ciò che è accaduto può ripetersi, dice. Lo sport e calcio, giovani e bel gioco nel successo dell'Italia in Turchia. Venerdì la sfida alla Francia. Dunque, novità nelle indagini per fare luce sulla morte di madre e figlia avvelenate nel dicembre scorso a Pietracatelle e Molise. Sentiamo gli aggiornamenti.
3: Non sono ancora le 10 quando l'auto della squadra mobile di Campobasso rientra in questura. A bordo c'è Gianni Di Vita, il marito di Antonella di Jelsi e il padre di Sara Di Vita, morte avvelenate dalla ricina a dicembre dell'anno scorso. Poco prima la perquisizione nel suo studio di commercialista nel capoluogo molisano, dopo quella effettuata ma in quello di Pietracatella, il piccolo centro dove vive la famiglia. A quanto si è appreso, l'accesso non era per una ricerca generica ma per acquisire materiale specifico. Gianni Di Vita è uscito dalla questura poco dopo un'ora e non è iscritto nel registro degli indagati. L'inchiesta comunque ha avuto un forte impulso dai lunghi e complessi accertamenti eseguiti a luglio dai ricercatori dell'Istituto Robert Koch di Berlino, che, a quanto è filtrato, avrebbero rilevato tracce di ricina nei 131 campioni raccolti nell'abitazione. La relazione dalla Germania comunque non è stata ancora depositata. Quando arriverà, l'inchiesta potrebbe essere alla svolta decisiva. Fausto Bertuccioli, GR2.
2: Il caso Carlasco, con la chiusura dell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, si fa più concreto sia il possibile rinvio a giudizio per il nuovo indagato Andrea Sempio, sia la richiesta della revisione del processo per l'unico condannato Alberto Stasi. Tra gli elementi a carico di Sempio, la compatibilità dell'impronta della scarpa lasciata dall'assassino e i suoi soliloqui intercettati. A scagionare Stasi, invece, ci sarebbero le controanalisi effettuate nei laboratori dei RIS ma mai finite nei fascicoli d'inchiesta, che negherebbero la presenza del DNA della vittima sui pedali della sua bicicletta. Eccoci al caso Regeni. Dopo la sentenza che ha condannato 3 dei 4 007 egiziani per il sequestro, ma non per l'omicidio del ricercatore friulano, le difese annunciano ricorso. Al giornale radio parla il procuratore di Roma, Francesco Lovoi.
4: Bisogna attendere le motivazioni della sentenza. È uno di quei processi in cui ci sono state tali e tante difficoltà che è impossibile fare delle previsioni.
5: Ci risponde così il procuratore capo di Roma Francesco Lovoi nel Day After. Adesso però, nei rapporti tra Italia ed Egitto, c'è qualcosa che finora non c'era. Una sentenza che condanna in contumacia per il sequestro di Giulio Regeni 3007 del Cairo a 10 anni, gli stessi che la famiglia del ricercatore ha atteso per ottenere verità e giustizia. Un verdetto per certi aspetti storico, per altri parziale, perché non risponde al quesito principale: chi ha ucciso Giulio? Ora tocca al nostro governo, dice Alessandra Ballerini, legale dei Regeni.
6: Dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
5: Se la sentenza diventerà definitiva, Roma dovrà chiedere l'esecuzione allo stesso paese che ha reso irreperibili gli imputati. I loro difensori però già si preparano a ricorso in appello. Elena Baiocco, GR2.
2: È un effetto domino sul costo dei carburanti quello che si è innescato dopo la decisione di Eni di porre un tetto ai prezzi. No comment sull'iniziativa, ma monitoriamo, fatto sapere dall'Unione Europea.
7: Dal 1 ottobre anche il Kuwait per un mese applicherà un tetto ai prezzi del carburante. La decisione segue l'iniziativa di Eni, che da ieri ha bloccato i prezzi a 1,99 euro per la benzina, 2,19 euro per il diesel. Intanto il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, ha annunciato che dal 6 ottobre dovrebbero proseguire gli sconti sul gasolio. Dai dati diffusi dal Ministero delle Imprese, per la prima volta dopo settimane i prezzi sono in discesa. La benzina self in autostrada è sotto i 2,20 euro, il gasolio a 2,20 euro. 6,38 euro al litro. Secondo l'Unione Nazionale dei Consumatori, il risparmio medio al litro in due giorni è di 7,6 centesimi per il gasolio, 7,4 per la benzina. Ma c'è un risvolto internazionale. Alimentato dalle tensioni geopolitiche, il prezzo del petrolio sale. Il WTI americano è quotato intorno ai 94 dollari, il Brent europeo intorno ai 107 dollari al barile. Lorenzo Opice, GR2.
2: Dalla Kuwait, altro importante segnale di attenzione per le famiglie italiane. Lo dice la Premier Meloni ringraziando la società energetica che ha accolto l'appello del governo fissando un tetto al prezzo del carburante dopo Eni e Socar. Anche su questo il confronto politico.
8: Una prova di autorevolezza, terza compagnia a mettere un tetto ai prezzi, terza dimostrazione, dice Fratelli d'Italia, che la strategia è quella giusta. Marta Schifone.
9: L'appello di Giorgia Meloni alle società energetiche sta dando un segnale davvero importante alle famiglie italiane.
8: Coniughiamo mercato e dialogo con le imprese, spiegano Maurizio Lupi, Noi Moderati e Antonio Tajani. L'azzurro torna poi sulla vittoria alle suppletive in Calabria. Per Roberto Vannacci doveva essere la nostra debacle, è stata la loro. Ma il leader di Futuro Nazionale preferisce vedere il suo 10% come volano per le politiche. E alle elezioni guarda dal campo largo anche Riccardo Maggi Più Europa, che propone a Matteo Renzi una lista unitaria per la quarta gamba dell'alleanza. Il resto dei progressisti rimane sul costo di diesel e benzina. Proprio l'iniziativa delle compagnie, ragiona il PD, è la prova che l'esecutivo è inerte. Chiara Braga.
10: Non ha un piano per abbassare le bollette di famiglie e imprese, solo sconti temporanei e tardivi sui carburanti.
8: Benvenga la scelta delle società petrolifere, dice Azione, ma non ne usciremo senza interventi sulle accise. Lucio Bondi, GR2.
2: Voltiamo pagina. Il ministro degli esteri iraniani, Araghchi, ha detto di aspettare per oggi la risposta statunitense sull'offerta avanzata da Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto il presidente Trump smentisce la notizia diffusa dal sito di informazione Axios di aver offerto l'allentamento delle sanzioni e lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero in cambio di passi concreti sul dossier nucleare da parte della Repubblica Islamica. Ancora guai per il premier israeliano Netanyahu. Ronen Bar, ex capo dello Shin Bet, annuncia la sua intenzione di denunciarlo per diffamazione in merito a una presunta mancata comunicazione sull'imminente disastro del 7 ottobre del 2023. Il corrispondente.
11: A meno di un mese dalle elezioni esplode il caso del fallimento della sicurezza in occasione dei massacri di Hamas del 7 ottobre 2023. L'ex capo dello Shin Bet, Ronen Bar, annuncia querela per diffamazione contro il premier Netanyahu, che lo ha accusato di avergli nascosto l'esistenza di una grave minaccia contro Israele. L'ex capo dell'intelligence afferma di aver invece avvertito in tempo reale il premier di un disastro imminente, ma che Netanyahu ha ignorato gli avvertimenti e gli chiede di pubblicare i documenti al riguardo. Il premier da parte sua ha smentito di aver ricevuto allarmi prima del 7 ottobre. Intanto in Cisgiordania violenti disordini sono scoppiati nel villaggio di Jalud vicino a Nablus. Un centinaio di coloni ha scatenato il caos per impedire ad una famiglia di sfollati palestinesi di rientrare nella propria abitazione e ha attaccato anche l'esercito israeliano che era intervenuto per far rientrare in casa la famiglia in esecuzione di un ordine del tribunale. Dura condanna da parte del presidente israeliano Herzog che parla di atto gravissimo e di macchia morale. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR2.
2: 82esimo anniversario dell'eccidio di Mazzabotto. Ciò che è accaduto, scrive in una nota il presidente Mattarella, può ripetersi. Le guerre stanno nuovamente travolgendo regole e argini posti a contrastarle, facendo regredire intelligenze e ogni senso di umanità. Per questo, aggiunge il capo dello Stato, la memoria di quella spaventosa voragine resta un monito. Infine ricorda che la nostra Costituzione è nata a Mazzabotto e negli altri luoghi dove la dignità dell'uomo è stata offesa. Giornata contro lo spreco alimentare. Ogni anno ciascuno di noi getta nella spazzatura quasi 26 kg di cibo, equivalenti a 112 euro. Rispetto all'anno scorso c'è comunque un miglioramento. Mediamente per una famiglia la quantità di cibo buttato ogni settimana è scesa sotto la soglia dei 500 grammi. Musica, 50 anni dall'uscita di Songs in the Key of Life, Stevie Wonder ha recuperato dagli archivi 4 brani registrati durante le sessioni dell'album e rimasti fuori dalla sua discografia ufficiale. It's my life story of
12: Songs in the Key of Life usciva nel settembre del 76, periodo d'oro in cui Stevie Wonder ridefiniva i confini dell'R&B. Un disco capolavoro, ma anche una mole di lavoro incredibile, tanto che qualcosa doveva per forza restare fuori. Da quegli extra, l'artista ha scelto alcune perle, brani finora inediti che, dice Wonder, non abbiamo incluso nell'album, ma facevano parte di ciò che provavo e scoprivo mentre lo realizzavamo. Mi riportano a quel periodo della mia vita e ora possono diventare parte anche della vostra. Ed è un EP che arriva in un momento particolarmente fervido per lui, durante le celebrazioni per il 50° anniversario del disco e alla vigilia di un tour che partirà il 13 ottobre da Birmingham, in un percorso quasi geografico oltre che musicale, perché toccherà Parigi, Copenaghen, Oslo, Stoccolma, Hannover, Colonia, Amsterdam e Dublino, per poi fare ritorno nel Regno Unito e riprendere il viaggio negli Stati Uniti. Marcella Sullo, GR2.
2: Ed eccoci al momento della pagina sportiva. Diego Carmignani mi ha raggiunto in studio. Ciao Diego.
13: Eccoci.
2: Iniziamo ovviamente dal calcio.
13: Sì, dalla vittoria convincente degli azzurri in Turchia. 4-1, bel gioco, nazionale che ritrova il sorriso e torna in corsa in Nations League con nuove certezze utili anche per il prossimo difficilissimo impegno. Lo ricordiamo, un'altra trasferta, stavolta però in casa della Francia, con tanti punti interrogativi su chi giocherà, su quelle che saranno le scelte di Roberto Mancini. Tra i nomi in vista ad aprire le marcature ieri, un giocatore ritrovato, reduce da mesi davvero difficili per lui, Alessandro Bastoni, lo sentiamo ai microfoni di Daniele Fortuna.
14: Non vorrei esagerare, ma è un grande punto di ripartenza. A livello mentale era molto importante per noi fare una prestazione così dopo diversi mesi molto complicati, specialmente dal punto di vista personale. Significa tanto perché abbiamo messo tutto quello che vogliamo essere oggi, la qualità, la personalità, la voglia di aggredire la partita, il fatto di soffrire quando c'era da farlo, quindi sono stato bene in campo con tutti i miei compagni, questa è la cosa più importante.
2: Diego, nazionale in primo piano anche per altre vicende.
13: Sì, c'è il caso Malagoli, ipotesi commissariamento della Federcalcio per il mancato tesseramento del presidente. La giunta nazionale del CONI si troverà in via straordinaria tra il 6 e il 9 ottobre per prendere una decisione definitiva, giunta di cui Malagò è parte, che si è oggi comunque riunita. All'ordine del giorno c'era altro, ovvero la situazione della Federazione Italiana Pesistica a seguito delle dimissioni del presidente Migliete, di 7 consiglieri federali, FIPE, che è stata commissariata, gestione affidata al presidente del CONI Buonfiglio. Un'altra nota di calcio: il Pisa ha comunicato la rescissione con il tecnico Alberto Gilardino, ovviamente era solo sotto contratto con loro, è libero adesso di accasarsi a Parma dopo il divorzio da Carlos Cuesta, firma attesa in giornata per Gilardino.
2: Concludiamo col basket.
13: Sì, le due sconfitte dell'esordio per le nostre due squadre italiane impegnate in Eurolega, ma c'è subito una seconda giornata per rifarsi e soprattutto c'è il derby alle 20:30 a Milano. L'Olimpia ospita di fatto la Virtus Bologna. C'è anche l'Eurocup, ricordiamo, oggi al via con la nuova formula 32 squadre, due delle sei italiane impegnate sono Trento e Venezia saranno in campo stasera.
2: Grazie a Diego Carmignani. Direttore Nicola Vao, coordinamento di edizione Luciano Cozzolino, in regia Fernando Conti e Tommaso Margiotta. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso a Radio 2 Music Room, il prossimo GR alle 15:30. Da Livio Fritella, buon ascolto.

0: Eccoci qua, proprio così, Radio 2 Music Room, quel programma che in tanti ascoltano, ma in tanti anche ci chiedono come si chiama.
1: Radio 2. Lei ha sentito il coro della nostra corista, che salutiamo?
0: Sì. Tutte le coriste d'Italia.
1: Oh yeah.
0: C'è Leonardo Carioti, detto anche il bebè in regia.
1: Certo, diciamo così. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, ci siamo noi fino alle 15:30. Anche sul canale del Digitale Terrestre 202, che dovete fare? Accendete la TV, guardate, siamo belli.
0: Guarda
1: che bella faccia da schiaffi.
0: Guarda come sto.
1: No, sei molto bello.
0: Allora, Manila Nazzaro, Giulia Borghesan, 348-7300-200 per i vostri messaggi. Sì. Oggi abbiamo un argomentino, niente male.
1: Sì, è molto molto interessante. Parliamo di dopamina, adesso. Non vi preoccupate, sapete, il livello nostro è sempre quello, non vi aspettate chissà grandi cose.
0: Vabbè, abbiamo sottolineato anche il titolo del programma, quindi
1: No. Perché ho incontrato il professore intervistato dalla Serena Bortone.
0: Che salutiamo.
1: Scusate, voi siete di...
0: Noi siamo quelli di Radio 2 Music Room.
2: Ecco. Radio 2 Music Room.

Kusa è il nostro primo brano di questa giornata. Kintsugi è la novità che riguarda, insomma, questa meravigliosa artista di cui in realtà tanto si parla nelle pagine di gossip proprio in questi giorni, perché sembra appunto che il suo matrimonio sia arrivato al capolinea. Ormai sono tantissime le testate giornalistiche che ne parlano, insomma, un grande abbraccio. Insomma, poi al di là di questo, come dicevamo, sono comunque

0: comunque fatti loro.
1: Sono fatti loro. A me dispiace tantissimo, perché comunque ho vissuto questo loro percorso in parte, soprattutto all'inizio. Tra l'altro, a proposito di inizi, prossimo anno 2027 Elisa celebra 30 anni di carriera con Soundtrack 97-27 alla RCF Arena di Reggio Emilia. Perché? Perché proprio nel 97, 22 di settembre, ce l'ho scolpito lì, usciva il suo primo disco Pipes and Flowers.
0: Mamma mia,
1: Eli aveva 19 anni, piccolina, una creatura. Primo singolo estratto Sleeping in Your Hand, poi arrivò Labyrinth, che spaccò praticamente tutto. Da quell'album, quando si faceva ancora quel tipo di lavoro di discografia, furono estratti 5 singoli in programmazione, sì, in tutte le radio, ma potevano tranquillamente essere...
0: Sì, tra l'altro mi ricordate una cosa, che poi Elisa nei suoi primi anni ha sempre cantato in inglese, sì, e poi per lei c'è stata la svolta in italiano e quindi anche Sanremo. Uh-huh. Ieri leggevamo un articolo riguardo Alexia, che vorrebbe ritornare, vorrebbe portare un pezzo Sanremo, però ha dichiarato lei stessa, in realtà in questo momento solo pezzi in inglese. Se dovesse arrivare un pezzo in italiano, perché no?
1: Sai che Alexia agli inizi era una delle icone della dance made in Italy, no? Poi a un certo punto lei ha detto: io vorrei fare il salto nella musica leggera italiana. Qualcuno ha detto: no, vabbè, sei carina, hai una bella voce, ma non fa per te. Nel 2003 vince Sanremo.
0: Un po' come è successo a Madonna, ieri l'abbiamo raccontato negli MTV Video Awards. No,
1: uguale.
0: Sei carina, anche a me hanno detto: sei carina, un po' grassottella.
1: E poi ha vinto l'Oscar.
0: No, ha vinto l'Oscar. Sì, sì, l'Oscar. Insomma, l'Oscar
1: da bagna. 1992, Charles and Daddy.

0: Allora, vedi, ci ricordavamo una cosa, colonna, cioè è stata una colonna sonora di tantissime serie televisive, 1992, famosissima, però ricordavo che in Italia era particolarmente famosa. Effettivamente era è stata la colonna sonora di una serie che è andata super bene, su Tangentopoli, 1992, che poi 1993 faceva parte di una trilogia. Sai quali erano le altre due?
1: No.
0: 1992 e 1994.
1: Comodo.
0: Fantastico.
1: Ho capito.
0: Era su Tangentopoli.
1: Ho capito. Comunque, brano anche questo tra i riempipista nel 92, insomma, in discoteca si metteva. Duophonic era il titolo dell'album, Charles and Eddie. Non chiedermi qual era Charles e quale fosse Eddie, quelle due cose.
0: Ho dettagli.
1: Allora, diamo una dose di dopamina, sì, a questo programma, signore e signori, perché la, certo, dopamina non risponde solo al piacere, ma risponde anche al significato, e questo secondo ampie ricerche.
0: Sì, è proprio il cervello che risponde ad un quadro, per esempio all'arte, nell'esempio specifico, a un piatto di pasta, a un cibo, quello preferito, insomma, così come una foto social che ci piace particolarmente, sembra che il nostro cervello risponda allo stesso modo, sviluppando chiaramente la dopamina, che è l'ormone proprio dell'eccitazione, comunque del benessere tendenzialmente, sì, e quindi sembra che non sia solo l'aspetto, ma proprio il significato di quello che noi vediamo che risponde, in qualche maniera attiva il nostro cervello.
1: Ha un nome questo campo di studio, neuroestetica.
0: Esatto.
1: Quindi l'emozione che si prova nel guardare qualcosa di bello, nel mangiare qualcosa di buono, nel anche sentire quell'odore che ti piace particolarmente, esatto, cioè tutto ciò che ti crea appunto un'emozione.
0: Un'emozione, quindi anche un ricordo, se ci pensi bene, se per esempio il piatto, che ne so, la lasagna la domenica, piuttosto che le polpette, ti ricordano quello che era la tua domenica a pranzo con la famiglia da bimbo, anche quello fa parte del gruppo della neuroestetica.
1: Amiche e amici, vai, della dopamina, 348-7300-200, ma voi cos'è che emoziona particolarmente?
0: Tanto da sentire pure la scossa,
1: una
0: proprio.
1: Scossa, mentre guardate il quadro, mentre mangiate la lasagna, insomma, raccontate.
0: Anche mentre ascoltate la radio, Radio 2 Music Room, per esempio, cioè possiamo rientrare tranquillamente anche noi. Potete anche dire no, non è vero, noi leggiamo tutto.
1: Benissimo, noi leggiamo assolutamente tutto. C'è una canzone.
0: Dai, Katy Perry qui su Radio 2 con la sua Dark Horse. Y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

0: Dark Horse, Katy Perry, Juicy J. Bella questa canzone. Stavo ragionando su una cosa, Mani. I primi giri per artisti che hanno una vita da separati in amore, perché anche lei, tra l'altro, Katy Perry stava insieme a Orlando Bloom, no?
1: Sì, 9
0: quello,
1: anni,
0: quello brutto, poi ne ha scelto uno brutto. Recentemente, un'intervista a People tramite videochiamata ha raccontato, insomma, che alla fine ha trovato veramente il true love, l'amore vero della sua vita, e ha tirato fuori una lista del 2025 dove c'erano 10 punti di cose che avrebbe voluto nella sua vita, e a un certo punto c'era anche la scritta true love. Sta di fatto,
1: sì, infatti questa cosa l'ha pubblicata, è diventata virale, certo. Ed è molto molto bello, perché racconta 9 anni con Orlando Bloom, come spesso accade per tanti, pochissimi mesi per capire invece che l'amore era un altro.
0: Sai qual era la canzone preferita?
1: Qual era?
0: Le mille bolle Bloom. L'intervista a People accompagna nelle sale Katy Perry, The Lifetimes Tour, Live from Paris, che è già uscito nelle sale il 2 settembre per un periodo limitato in IMAX, che è quello schermo,
1: quello grande,
0: ne avevamo già parlato,
1: che non si trovano, per cui io ancora aspetto di vedere Odissea, perché il mio intento era vederlo
0: a Roma,
1: in quella
0: maniera.
1: Sì, ma non ci sono i biglietti, da qui ai prossimi 8.000 anni
0: sono 45 schermi nel mondo, uno a Roma, non ci sono i biglietti.
1: Non ci sono i biglietti, non ci sono biglietti.
0: Andiamo allora, avanti.
1: 3487 300 200, arrivano belle scariche di dopamina attraverso i vostri messaggi. Ti è piaciuta questa, eh?
0: Bellissima.
1: Comincia, dai, Roberta.
0: Vai.
2: Ciao, sono Roberta. A me emoziona moltissimo guardare le cime delle montagne in una giornata di vento, dove vedi queste centinaia, migliaia di alberi che ondeggiano.
1: Che meraviglia.
2: Mi crea un senso di benessere e
1: vero,
2: di stupore.
1: È quella roba lì che tu vedi, cioè, fanno parte dei rumori e delle immagini relax. Cime tempestose prende
0: spunto da lì.
1: Spunto da
0: lo
1: qui.
0: Spettacolo della natura.
1: Cime è un'altra cosa. L'ho visto cime a proposito, ho visto la nuova edizione, come si dice?
0: La pugliese, Cime di Rapa Tempestose.
1: Cime di Rapa Tempestose. Nuove cime tempestose, terribile, posso dirlo.
0: Terribile.
1: La nuova versione, la nuova.
0: Con una R, tra l'altro.
1: Terribile.
0: Arriva Blanco, Los Angeles su Radio 2. Vada.

0: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Radio 2 Music Room.

0: è finita un po', cioè, stavo guardando con grande attenzione il video e devo dire che è finita un po'.
1: Visto che pantaloncino,
0: devo dire, una bella botta di dopamina alla fine di questo video. Bravo Harry Styles, bravo.
1: Allora, intanto il 7 e 8 agosto 2027, doppio concerto al Circo Massimo.
0: Wow.
1: Arriva qua a Roma. Nel frattempo soggiorna, come ti avevo raccontato, al Madison Square Garden di New York fino alla fine di ottobre. L'altra sera il suo futuro suocero, con naturalmente la sua futura compagna, speriamo di una vita,
0: il suo futuro suocero che è
1: Lenny Kravitz,
0: cioè, mica uno così,
1: ok, è andato a vedere il concerto del genero
0: e si è scatenato
1: sì. L'hanno ripreso dei ragazzi eccetera, quando si è reso conto ha fatto il segno di pace, cioè, però aveva la faccia della serie che figura di M.
0: No, perché sembra che si sposeranno, la sì. figlia di Lenny Kravitz, Zoe, che è stata già paparazzata un anno fa proprio per le strade di Roma con Harry Styles. Sembra che questo matrimonio ci sarà quest'inverno, il prossimo inverno, anche se non è stato ovviamente confermato dai due.
1: No, sì, insomma. Però insomma il suocero ha detto: sono andato a pranzo con lui e con mia figlia a New York, qualche giorno dopo Roma. Sto ragazzo mi piace, ha la testa sulle spalle.
0: Detto da Lenny Kravitz
1: di Harry Styles, tanta roba.
0: È tutto meraviglioso. Va bene. Allora, 3487-300-200 i vostri messaggi, cominciamo con la nostra amica Mirka.
2: Buongiorno amici di Radio 2.
1: Ciao.
2: State facendo tanta compagnia.
0: Grazie.
2: Siete simpatici, semplici, mi piacete tanto.
0: Grazie.
2: Allora devo dirvi che la mia dopamina sale, schizza le stelle ogni volta che vado a un concerto.
0: Ci sta.
2: Naturalmente dei miei beniamini, ma un concerto, vedere un concerto per me in generale è una cosa meravigliosa.
0: Vero, vero.
2: Proprio arrivo in cielo. La mia felicità sprizza da tutti i pori.
0: Grazie Mirka.
2: Quella dopamina che parte a mille.
0: È vero, beh, il live.
1: Ciao,
0: in genere,
1: Mirka.
0: Live.
1: I concerti poi servono a quello,
0: mamma
1: no? Cioè,
0: mia,
1: condividere un momento della propria vita insieme a tante persone, ma soprattutto insieme all'artista tuo preferito. C'è
0: sì.
1: Franco di Padova, c'è tanto Veneto oggi. Franco
0: sì.
1: di Padova dice: buongiorno, le emozioni sono fondamentali. Tra molte emozioni anche la fotografia è molto importante. Sia quando guardo le foto degli altri e quando guardo invece i miei scatti, tra l'altro ce ne ha mandato uno molto bello, grazie Franco. Beh, certo, la fotografia
0: Fa parte del mondo dell'arte, quello che raccontavamo,
1: sì,
0: dei
1: sì,
0: quadri,
1: sì.
0: delle gallerie d'arte, però secondo me ci deve essere una sensibilità maggiore quando ti emozioni davanti ad una foto, perché poi la foto rappresenta ben altro oltre all'immagine, una storia, un racconto. Cioè?
1: Davide. Furgone,
0: sì.
1: Dice: il mio cervello, quando sul mio furgone ascoltando Radio 2
0: sì.
1: ascolto la voce della bravissima e bellissima Manila.
0: Succede.
1: Occhio a non sbandare, fratello.
0: Succede.
1: Vai
0: molto
1: piano.
0: Spesso, sai,
1: sì,
0: succede.
1: Ti ascoltano dai furgoni.
0: Ah. Vabbè, oh, si comincia
1: certo.
0: così. Ma guarda un po'.
1: Vai.
0: The Weeknd.

0: In Your Eyes, The Weeknd, canzone che ha tutti i requisiti per essere anche un pop dai sapori anni 80. Vedi ad esempio questo giro di sax. Ti posso dire che questa canzone è una delle mie preferite, firmata The Weeknd.
1: Sì, sì, è sicuramente bella. Già un po' di annetti, anche se è 2020, insomma.
0: Sei anni.
1: Allora, 3487-300-200, cosa vi scatena quella scarica di dopamina? Allora, nostra amica Erika ci scrive: a me emoziona un sacco, pensa un po', sentire il rumore del motore dell'Apecar. Io vivo in città, è raro vederla e sentirla, bella. Però quando qualcuno spunta mi ricorda quello che dicevamo prima, le vacanze che facevo da piccola in Calabria al mare.
0: Che poi c'era quel che batteva la testa. Senti, aspetta, fermati con i messaggi un attimo. La domanda alla signora Nazzaro: tu invece? Non con l'Apecar, cioè cos'è che ti emoziona?
1: Allora, sicuramente cosa mi emoziona? Mi emoziona o mi fa la scarica di dopamina?
0: Dopamina.
1: Beh, sicuramente la musica, la scarica di dopamina nel mio caso tanto la musica. Soprattutto quando come la nostra ascoltatrice, c'è un nostro
0: pom.
1: Sì, perché se mi vengono i brividi, la pelle d'oca, per me quello è. Poi è chiaro, c'è anche la lasagna fatta da mia mamma, che quello è una scarica.
0: Buona.
1: La bella scarica di dopamina, però insomma è un altro genere, diciamo.
0: A me invece i siti archeologici.
1: Ah, ok. Stavo pensando un'altra cosa.
0: Che scemo che è.
1: È proprio stupido.
0: E poi adesso ride di nuovo. Basic.
1: Sì.
0: Pane e salame.
1: Oh, vedi?
0: Non ride più.
1: Ah, no, perché evidentemente
0: pane
1: anche
0: salame,
1: lui.
0: Pane
1: cioè,
0: io
1: salame.
0: Potrei vivere, guarda, pane e salame e pizza, potrei vivere tutta la vita. Non so di quanti chili, ma potrei vivere tutta la vita.
1: Esatto, sì, beh, il cibo porta quella roba lì, come la musica, come l'arte.
0: Però
1: come...
0: i siti archeologici sono proprio il miele, capito?
1: Vedi?
0: È una cosa che mi piace.
1: Mandiamolo subito a fare l'archeologo, sto ragazzo.
0: Sì, l'archeologico.
1: L'archeologico, un pezzo archeologico. No, vabbè, ma di che cosa parliamo? Arriva Malika Yan con la sua novità, si intitola Detto tra noi, ma in realtà c'è un disco, un nuovo lavoro di inediti che si intitola Cicale,
0: sì.
1: Già disponibile, ma adesso è qui. Malika Yan qui su Radio 2.

0: The Man Who Sold the World, l'originale di David Bowie, questo era il rifacimento, ma dire rifacimento secondo me cioè sminuisce tale magia.
1: Lavoro, certo.
0: Nirvana. Allora, questo pezzo, tra l'altro, registrato da Nirvana nel 93 per MTV Unplugged, che era è diventato poi un programma cult di MTV, dove gli artisti suonavano esclusivamente in acustico, in unplugged, e fu inaugurato a livello mondiale proprio il programma con questo live.
1: Pensa
0: dei Nirvana, qualcosa
1: cioè,
0: di straordinario.
1: Esatto.
0: Pensa, Bari, che l'anno dopo esce il disco di questo live, anno dopo purtroppo era già scomparso Kurt Cobain, e questo è una gemma, ne parlavamo, sì, adesso anche con Matteo Strada, è una gemma preziosa della storia della musica mondiale.
1: Proprio per la serie, non sapevamo che quello sarebbe stato poi l'ultimo grande lavoro, insomma.
0: Esatto.
1: Allora, 3487-300-200, prima parlavamo, scusami, di cime tempestose.
0: Sì, abbiamo parlato di cime tempestose, cime di rapa,
1: cime sul balcone, ci dicono anche il remake, non ci veniva la parola, quello con Margot Robbie, che è stato campione di incassi in America, cioè proprio discutibilissimo, possiamo dire proprio discutibilissimo. Ho parlato dell'Odissea, che non riuscivo a vederlo, ancora non sono riuscita a vederlo al cinema, che ancora non sono disponibili i biglietti.
0: Sai che qualcuno ha scritto che non è piaciuta?
1: Sì, infatti Adriana ci scrive, vedi, evita proprio di andare all'Odissea di Nolan perché resterai profondamente delusa. Io dopo vari tentennamenti l'ho visto domenica, giudizio mio è pessimo, addirittura non è fedele al racconto, molto molto discutibile e assolutamente del tutto inverosimile, cioè. Quindi, beh, sì, sull'Odissea di
0: film.
1: Nolan è stato un po', c'è stata un po' una divisione di opinioni.
0: Ma sì, perché chi veramente conosce l'Odissea non è d'accordo su quella narrazione filmica. Tanti altri invece hanno detto meraviglioso, anche da un punto di vista di costruzione di effetti speciali, eccetera eccetera.
1: Però,
0: sono visioni diverse, ma va bene, perché
1: gusto,
0: non
1: certo,
0: tutti i film, come non tutte le canzoni, come non tutti i conduttori, come non tutti gli artisti
1: non si
0: possono,
1: può piacere a tutti,
0: non si può piacere a tutti. Ci sta.
1: Però è vero che se su Odissea molti hanno detto incredibile, cioè, tutti usciti, cioè, uscivano dal cinema con questo entusiasmo, ecco, appunto a scariche di dopamina da questo film. Per altri invece è estremamente soggettivo, ecco.
0: È vero.
1: Invece molto bello il messaggio di Lenia, e in questo io posso comprendere, ma credo tanti di noi, perché effettivamente, pensandoci anche per me così, la cosa che più mi fa emozionare è ricevere regali e bigliettini al compleanno, poi li conservo tutti dentro la scatola, ogni tanto li rileggo e avverto tanta emozione, e questo effettivamente succede anche a me rileggendo per esempio i bigliettini dei miei nonni, dei miei zii.
0: Ah, io, quelli più cari, dici,
1: più cari,
0: certo.
1: Perché poi l'emozione barra nostalgia, però insomma è anche quella, è una scarica di dopamina che fa bene, perché riguarda ovviamente il nostro passato, no?
0: Che bello,
1: giusto?
0: Siamo diventati un po' tristi in questo momento.
1: No, nel senso che
0: dimmi la verità, mentre tu parlavi,
1: sì?
0: A me passavano le immagini dei miei nonni.
1: Certo.
0: E quindi
1: chi non c'è più, chiaramente.
0: Esatto.
1: E quella è una scarica di dopamina, può essere triste, sì, ma è importante, perché i ricordi credo che facciano parte della nostra vita e ci rendono esattamente quello che siamo.
0: Io la chiuderei qui, perché sì, da pelle d'oca.
1: Sì.
0: Adela con 18 LA, prego, può cantare, grazie.

0: Niente, io incantato a guardare il video.
1: Hai
0: sul capito? 202.
1: Sono io, ciao, giù in Borghesano, sono io adesso.
0: Ma che bella, ciao. Ciao, ciao Mani.
1: No,
0: sono io.
1: Capito? È inutile scherzare in regia. Eravamo colpiti dal pole dance di Adela.
0: Bella donna.
1: Devo dire,
0: bella donna.
1: Bellissimo video. Cioè,
0: prima artista slovacca a entrare nella Billboard Hot 100, che è tanta roba. Tantissima roba, è uscito il suo album il 4 settembre dal titolo Prima, e lei appunto è Adela con Ain't in LA.
1: Allora 348 7300 200, devo dire che oggi stanno arrivando dei messaggi veramente belli, forse questo è tra i più belli, e noi Tony ovviamente lo facciamo ascoltare. Qui.
2: Ciao ragazzi, sono Tony da Roma e io sono stato fino a dicembre un donatore soprattutto di piastrine presso un ospedale pediatrico,
1: sì.
2: E non c'è cosa più emozionante e soddisfacente che donare per i bambini, ed è un messaggio che mi piacerebbe fare a tutti: è una cosa meravigliosa donare, vi dà più vita e più soddisfazioni a voi che a chi lo riceve. Ciao, un abbraccio a tutti.
1: Grazie a te Tony.
0: Grazie,
1: è
0: Tony.
1: Vero, quando cadono queste cose si dà ancora più senso a quello che facciamo, no? In un mondo pieno zeppo di cose inutili, senza senso, fatte tanto per fare,
0: certo.
1: Capito? Riporta un po' con i piedi per terra, ecco, questi messaggi.
0: Col mestiere che noi facciamo siamo sempre attenti alle voci, no? E io ho trovato tanta bontà nella voce di Tony,
1: sì.
0: Cioè le persone buone le senti anche dal timbro, dal tono di voce, da...
1: E a noi fa piacere, vabbè, Tony, che tu abbia mandato questo messaggio e abbiamo dato spazio, perché è giusto che fosse così, e soprattutto grazie per insomma seguirci, perché insomma il nostro programma, che è fatto di leggerezza, però in realtà è fatto anche di contenuto. Ma dove lo trovate uno migliore? Io dico una cosa, ma dove è un altro... Basta.
0: Faccio un quiz al volo. Allora, chi è quell'artista che in questo momento è giudice di un talent musicale famosissimo, che a chi ci sarà sempre Palasport 2026, partirà appunto in tour dal 6 al 23 dicembre 2026 e il 12 dicembre poi verrà qui a Roma? Chi è?
1: Ah sì, con gli occhi azzurri?
0: Eh?
1: È bravissimo.
0: È lui?
1: È lui, sì, aspetta, sto aspettando che arrivi la base. Vediamo, è lui.
0: È lui.
1: Stiamo parlando di Rama, okay. Qui su Radio 2.
3: Sarai

0: Che gli vuoi dire, Airama?
1: Bravissimo.
0: Bravo.
1: No, bravo, al di là di tutto.
0: Bello.
1: Preparatissimo.
0: Preparato. Nasci così. Quando sei un talento, ce l'hai dalla nascita, no? Poi va curato, eccetera. Comunque anche lui è uno che ha studiato, che studia, si vede, è cresciuto tantissimo. Senti, allora ti volevo dire questo, perché Sabrina Carpenter, che è una delle nostre artiste, insomma, è una di quelle artiste che ci piacciono qui a Radio 2, lei già aveva fatto nel 2022 l'attrice, quindi il mondo
1: del
0: cinema.
1: Ha un viso bellissimo, ci sta.
0: Esatto. E ritornerà nelle sale in tutto il mondo nel 2028, perché c'è un bel progetto, ne stavamo parlando adesso a microfoni spenti. So che ti piace molto questa cosa, perché lei interpreterà Ginger Rogers.
1: Sì.
0: Nel biopic dedicato a Fred Astaire.
1: Ginger Rogers e Fred Astaire tornano in TV. A proposito, stiamo parlando di remake, continuano ad arrivare i messaggi sull'Odissea. Speriamo che questo vada meglio, perché a interpretare la parte di Fred Astaire sarà Tom Holland,
0: Spider-Man,
1: che non ha fatto per niente film negli ultimi anni, era proprio libero lui, no?
0: Ma lì sai, allora i registi delle produzioni dicono: ok, dobbiamo fare un film, chi lo facciamo
1: Tom
0: fare?
1: Holland.
0: Tom
1: li ha fatti tutti nell'ultimo anno, sì. È un cast ovviamente stellare. Il film racconterà la collaborazione tra Fred Astaire e Ginger Rogers, ma anche tra Fred Astaire e sua sorella Adele, che era una figura molto importante nella prima parte della sua carriera. È una sorta di biopic, così come è stato per quello di Michael Jackson, quindi c'è grande aspettativa al riguardo, insomma, speriamo bene.
0: Allora, la sorella è interpretata da Margaret Qualley. Ma la cosa bella di questo biopic è il fatto che la figura della sorella, nella realtà delle cose, è stata, come dicevi, fondamentale nella vita di Fred Astaire, soprattutto agli inizi. Tra l'altro lei ballava con suo fratello. Ed è una storia che non si conosce appieno. E grazie a questo biopic si scoprirà, insomma, qualcosa di nuovo della vita di questo straordinario
1: talento. Anche in questo caso, la bellissima Sabrina Carpenter dovrà non soltanto cantare, ma anche ballare, esattamente come ha fatto il nipote di Michael Jackson, che ha interpretato Michael nel biopic. Quindi mica è facile cantare e ballare. E comunque già sul palco dell'MTV Video Award insieme a Madonna ha dimostrato di essere bravissima. Arriva una bella novità da qualche settimana, Siumi, Audrey Obert qui su Radio 2.

0: amici, Christina Aguilera, i Maroon 5, Moves Like Jagger. Mamma mia, che ritmo, ragazzi.
1: Adesso
0: che ritmo.
1: Pubblicità, grande ritmo, torniamo tra poco.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: 2-2. Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: vita.
1: Wow.
2: Casini.
1: Marra.
2: Casini, il Marra.
1: Il Gue
2: è tutta la crew, insomma.
1: Sì.
2: Allora, no, volevo parentesi veloce, dobbiamo salutare
1: Bruno Bellini, nostro amico.
2: Lifestyle blog.
1: Che ci ha dedicato
2: Bruno.
1: Un articolo bellissimo ieri, l'ho dedicato a Radio 2 Music Room, e quindi volevamo ringraziarlo.
2: Grazie.
1: Bruno.
2: Allora
1: parliamo di Marrakesh, innanzi in particolare, perché è disponibile in piattaforma, in pratica la sua storia, la sua biografia, una sorta di docufilm, si intitola King Marrakesh,
2: yes,
1: che racconta in realtà proprio la vita di questo rapper così tanto amato, ma proprio dagli inizi, raccontando anche da dove è partito. Non a caso la frase con cui comincia è proprio "vengo da un niente", che penso possa essere di ispirazione per tutti. Credo sia una frase molto molto forte.
2: È molto forte. Allora, il Marra racconta anche di avere due famiglie nel suo cuore. Da una parte Salvatore Filippa, ovvero il padre siciliano tutto d'un pezzo, che puliva con l'acido muriatico le facciate dei palazzi. E poi la mamma che
1: Filippa
2: faceva le pulizie persino nelle case dei compagni di scuola del Marra di Fabio. Dall'altra parte, e poi il fratello Mirko. Dall'altra parte la famiglia sono gli amici della Barona, quartiere di Milano, e tra questi c'è ormai un fratello acquisito che è il Gue.
1: Il Gue, sono diventati amici, hanno deciso di collaborare, fare tante cose, ma ecco, le collaborazioni che nascono da un'amicizia sincera.
2: È vero. E poi c'è una donna fondamentale nel suo lavoro, ha detto "io non la lascerò mai, cioè fino agli ultimi giorni della mia vita lavorerò con lei", che è una manager pazzesca, cioè una che nel mondo dell'hip hop, del rap qui in Italia è considerata proprio la top, ed è Paola Zucar, o Zucar, che salutiamo tra l'altro.
1: Ma parla anche degli amori, e tra questi amori ovviamente non possiamo non citare Elodie, che, con cui adesso condivide un'amicizia enorme, sincera, con cui insomma c'è stata una bellissima storia d'amore nata durante un videoclip, insomma, di una delle canzoni che hanno appunto fatto assieme. Quindi, se volete, La vita del Marra è disponibile in piattaforma, insomma, molto molto interessante.
2: Che facevi nel rap? Nel 79, tu niente.
1: Ah, beh, 79, mamma, mi aveva appena svezzato, dai.
2: Mentre Randy Crawford aveva fatto questa Street Life. Senti che pezzo, eh.
1: Mamma mia.

0: c'è, sai che c'è anche la versione trevigiana di questo pezzo qua.
1: Sì, dilla.
0: Spritz Life.
1: Beh, sapevamo.
0: Quella con radicchio trevigiano. Trevigiano.
1: Trevigiano.
0: Sai che si dice trevigiano? Tanti dicono trevisano mentre trevigiano.
1: Trevigiano con una G però, non due G.
0: Dipende se sono foglie larghe. No, è una G sola. Va bene, allora le 14:56 minuti, scusateci.
1: Cipria.
0: Questa è...
1: Ma poi mi sono vista lucida in video. Allora,
0: mentre la signora Lanzaro si rifà il maquillage sul 202 digitale terrestre, dobbiamo entrare un attimo nell'ambiente sportivo, parlare di sport.
1: Perché... Allora, intanto complimenti alla nazionale. Grazie. Che è incredibile. Che mi ha detto a cugina. Intanto ieri ha vinto incredibilmente. Io avevo scommesso anche, avrebbe perso anche con la Turchia, invece no.
0: No, vabbè, invece ma no, guarda, vedi, ieri male. Complimenti sì, perché a un certo punto sembrava il tiki taka, cioè praticamente tutto di prima, passaggi tutti di prima, a un certo punto la Turchia non ci ha capito più niente. E ora però venerdì prossimo siamo a Parigi contro la Francia.
1: Ecco, insomma,
0: e lì è la prova del 9.
1: Diciamo che la Turchia, la Francia non è proprio la Turchia e viceversa, quindi insomma, no, però, va bene, però
0: Mbappé non sta molto bene.
1: Non sta bene.
0: Questa è una notizia.
1: Vabbè, ma quello è il problema, che la Francia non ha solo Mbappé, cioè
0: ma è quello che segna bene o male. Infatti ieri hanno vinto 1-0 col Belgio, ma hanno fatto tanta fatica.
1: Ah, ok.
0: Vabbè, dai.
1: Va bene, va bene. Allora, invece entriamo già in, diciamo, in tema Olimpiadi, parliamo di Los Angeles 2028, LA 28. Ti piace questa cosa?
0: Sai che suona bene?
1: LA 28.
0: Suona
1: così,
0: bene.
1: È così.
0: Verrà
1: così.
0: Fuori anche un pezzo.
1: Sì, esatto, esatto. Allora, la delegazione della squadra olimpica italiana
0: del CONI
1: è andata lì a Los Angeles per controllare gli alloggi.
0: Non so cosa stai pensando. Certo.
1: No, così. No. Perché non si sa mai dove dormiranno i nostri atleti, ecco.
0: Esatto. Infatti devono controllare tutti gli aspetti logistici, operativi, quindi alloggi, trasporti, accrediti, servizi medici, assistenza agli atleti, perché comunque tu muovi un numero di persone incredibile.
1: Certo.
0: Perché poi dietro ogni atleta c'è una squadra di lavoro.
1: Sì.
0: Di medici, di preparatori,
1: certo.
0: Fisioterapisti, eccetera, cuochi. Cioè,
1: sì, infatti ci sarà particolare attenzione ad una zona di quello che sarà il futuro villaggio olimpico, dove nascerà Casa Italia.
0: Uh-huh.
1: E lì appunto c'è tutta la parte della cucina, dei cuochi. Insomma, è importante che quando si va in trasferta si vada a vedere esattamente dove i nostri atleti dormiranno.
0: Allora, Casa Italia, tra l'altro, diciamo che è un ritorno, perché nasce proprio lì ai giochi di Los Angeles nell'84.
1: Ah, però, vai.
0: Ok.

0: c'è del surf rock, dell'hip hop in questo pezzo bellissimo del 2006, The Black Eyed Peas, Pump It. 15 e 6 minuti, questa è Radio 2 Music Room, Manila Nazzaro, Giulian Borghesani.
1: Allora salutiamo Davide, ti dice che ciao. Lo spritz è per i veneziani, non per i trevigiani.
0: Anche a Treviso, Davide.
1: L'ha inventato i veneziani, io non lo so, eh.
0: Guarda, chi l'ha inventato non lo so, però vabbè, nel Veneto lo spritz è lo spritz.
1: È un po' come il tiramisù, che è un po'
0: no, non aprire. No, questa roba
1: no,
0: qua,
1: no, che ma io lo dico tanto
0: tra friulani e veneti,
1: tanto ovunque voi siate, sì, se fate in vino a misura va sì, benissimo comunque.
0: Mentre Foggia, quella cosa che è certificata foggiana, cioè, qual è?
1: La Nazzaro.
0: Beh no, ma a tavola,
1: a tavola c'è tante cose,
0: no, una din proprio quella che dici,
1: le cartellate
0: Foggia.
1: Sì, diciamo il foggiano.
0: Occhio adesso al 3487 300 200,
1: e tu lo sai cosa sono le cartellate? Sono dei dolci natalizi fritti con insomma il miele oppure il vin cotto, buonissimo.
0: Buoni.
1: Vabbè, non lo so, però penso di sì, penso che siano nostri.
0: Vabbè, comunque detto questo, dobbiamo
1: di
0: parlare
1: musica.
0: Di Uaglio.
1: Parliamo di musica.
0: Uaglio.
1: Parliamo di Geolier, signori. Allora, intanto facciamo un recap. È stato l'artista più premiato ai BYD Music Awards lo scorso due settimane fa più o meno, ha fatto incetta di premi, ha vinto qualsiasi cosa.
0: Sei.
1: Finalmente esce il nuovo disco, cioè finalmente esce un nuovo disco il 16 ottobre, Tutto è possibile, atto 2.
0: Sì, il secondo capitolo del suo ultimo disco, che tra l'altro il suo ultimo disco è già certificato quadruplo di platino. 16 ottobre, quindi ancora nuova musica in arrivo, e poi c'è il progetto Live.
1: Sì. Progetto live bellissimo. Napoli è casa tua, così sì, è intitolato la cosiddetta residency di Geolier, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 giugno allo stadio Diego Armando Maradona.
0: E mo mi sta arrivando Napoli con Achille Lauro.
1: Sì,
0: Geolier Achille Lauro.
1: Tra l'altro live proprio sul palco dei BYD Music Awards l'hanno cantato per la prima volta assieme. Achille Lauro, bravo anche nel napoletano.
0: Eri attenta? Sì.

0: Quando si bella, quando si struccato. Oh, che bella frase. Quanto
1: grazie.
0: Amore.
1: Io? Io quando sono struccato, sono tutta quando un'altra cosa.
0: Sì,
1: allora stavo leggendo. Adesso è aperto naturalmente. Allora,
0: si è aperto
1: la diatriba.
0: Perché ci scrive. Aspetta, partiamo anche dall'altro messaggio. Ci si è messo in mezzo anche Daniela. Daniele di Vicenza che scrive: lo spritz l'hanno inventato gli austriaci.
1: E ha ragione.
0: Ha ragione.
1: Stavo leggendo la storia. È nato nell'Ottocento nel Veneto, dall'abitudine dei soldati dell'impero asburgico di allungare i vini locali per loro troppo forti con un goccio d'acqua frizzante. Se no, ho capito, andavano avanti così.
0: Certo.
1: Capito. Ecco, questa roba qua è una, l'abbiamo portata a casa. Poi ce n'è anche per Foggia.
0: Sì. Allora, no, certo. Aspetta, vuoi far sentire i messaggi?
1: Sì.
0: Cioè, della nostra. Perché la nostra amica Vanessa è sempre molto attenta. Aspetta un attimo.
1: Chiaro.
0: Eccolo qui.
2: Vanilla, i taralli neri.
0: Taralli neri.
2: Comunque di primo puoi mettere a bandire. Quindi orecchietta, rucola e patate.
0: Bandiera italiana, capito?
2: E... sì. Oppure riso, cappuccio e patate.
0: Riso, cappuccio e patate.
2: E come secondo la pedea.
0: Ma io no.
2: La pancetta di agnello ripiena.
0: Ah, ecco, vedi? La pancetta ripiena, Daniele, che non me le ricordavo, devo essere sincera.
1: Vabbè, ma qua apriamo dei file incredibili. Comunque tutto buono, eh?
0: Sì,
1: tutto
0: esatto.
1: Buono, anzi grazie, dobbiamo ringraziare prima noi che abbiamo lanciato questa cosa, ma anche voi, perché alle 15:13 ci è venuta fame.
0: Sì, esatto.
1: Detto questo...
0: parliamo di Shakira.
1: Dai, da
0: Madrid.
1: Napoli a Madrid.
0: Che bello, vabbè, stupendo, perché Shakira, anche lei in residency lì...
1: Leggi
0: dal 18 settembre.
1: Leggi il nome del
0: 12 concerti fino all'11 quindi, ottobre.
1: Come si chiamano?
0: Allora, il ultimo concerto è Las Mujer,
1: Io so dire solo World Tour.
0: World Tour in tutto il mondo. In realtà il live del 3 ottobre, attenzione, a Madrid, sarà trasmesso per la prima volta integralmente in streaming globale e gratuitamente in piattaforma. Quindi, insomma, è un'occasione. Se non sbaglio, anche il concerto di Geolier, uno degli ultimi concerti di Geolier, in realtà è andato in streaming mondiale. Ti ricordi?
1: Anche quello di Geolier. In questo caso è una progettualità molto bella, Mani, perché Amazon Music celebra le donne che hanno contribuito alla storia della musica latina, le artiste che ne stanno definendo il futuro. Secondo me, scusami, ma Laura Pausini, che ha un grandissimo mercato in America Latina, potrebbe anche rientrare.
0: Assolutamente, beh sì, insomma, okay. C'è rientrato tranquillamente anche Geolier. In questo momento Laura, che ricordiamo, esatto, al Grammy, l'ennesima nomination.
1: Scusami, ma Laura Pausini, che ha un grandissimo mercato in America Latina, potrebbe anche rientrare.
0: Assolutamente, beh sì, insomma, okay. C'è rientrato tranquillamente anche Geolier. In questo momento Laura, che ricordiamo, esatto, al Grammy, l'ennesima nomination al Grammy. Torniamo indietro, 2001, brano che probabilmente l'ha fatta diventare

0: Eccola. Whenever, Shakira qui su Radio 2. Che comunque ci fa sempre muovere, insomma, lei ha queste canzoni.
1: Beh, sì.
0: Tanto vedi anche le riconferme, no, nelle, come dire, gli inni ufficiali ai mondiali di calcio, perché porta un sacco di allegria. Va bene, le 15 e 18 minuti, abbiamo ancora meno di un quarto d'ora per stare insieme.
1: Esatto. Intanto continuano ad arrivare messaggi anche vocali, però non avendoli ascoltati, io non posso osare a mandarli in diretta.
0: Ci proviamo?
1: Vabbè, premiamo con il nostro amico
0: al limite stacchi.
1: Stefano, mi raccomando, cioè, sì. Lo sai.
0: Occhio. Aspetta, aiuto.
2: Ragazzi, la traduzione di questa canzone dove la troviamo?
0: Via. No.
1: Che canzone stiamo parlando?
0: Non lo so, lo sentiamo dopo.
1: No, cos'è?
0: Proviamo un altro.
1: No, basta, sei pazzo,
0: così.
1: Non lo so.
0: Basta così, basta. Così.
1: Tutti, perché i nostri amici che si ascoltano sempre con grande affetto, devo dire, anche grande ironia.
0: Sì.
1: A volte, insomma, mandano dei messaggi estremamente ironici, non passabili, ecco.
0: Allora, dobbiamo salutare anche tutti quelli che in questo momento sono in mezzo al traffico. Perché sì, c'è gente, soprattutto nelle grandi città, no? Come Roma, Milano, Palermo, dove c'è un traffico incredibile, insomma, c'è gente che ascolta giustamente la radio, quindi buon pomeriggio a voi.
1: Sì, esatto.
0: A chi ci segue dall'ufficio, col computer, lo sai, no? Si collegano su RaiPlay Sound, e a chi è a casa, insomma, ovunque voi siate in questo momento, benvenuti su Radio 2.
1: Sì, allora, è uscito un articolo molto interessante su Liam Gallagher.
0: Non lo so, adesso non ho tempo.
1: Dai, ti prego, perché ormai la questione dei biglietti degli Oasis sta facendo veramente il giro del mondo. E Liam Gallagher in questo è stato un po' come la Posini. Lo sai che a un certo punto Laura Posini in persona ha iniziato a rispondere agli haters sui social. Devo dire che ogni tanto fa bene, nel senso che ogni tanto far finta che non è niente non va bene. E quindi Laura ha fatto bene a rispondere. Liam Gallagher su X ha fatto proprio un botta risposta con alcuni haters che riguardava, insomma, sempre la questione biglietti, costo dei biglietti.
0: All'uscita del ticket ha scritto: vado a farmi una manicure, voi nel frattempo tutti quanti.
1: Esatto. Ma se non facessi parte degli Oasis andresti a vederli?
0: Scrive il fan.
1: Chiede un fan. E lui risponde: se fossi fortunato da ricevere un codice di acquisto ci proverei sicuramente.
0: Allora, questo, così chiudiamo sta roba. Dov'è il mio codice? Gli ha chiesto uno. Cioè, come dire, sai chi ti saluta?
1: Esatto.
0: Cosa ti puoi rispondere?

0: Piazza Via 5678.
1: Momento, mi mancano gli scaldamuscoli, perché lo sai che quella roba lì senza scaldamuscoli non la puoi fare.
0: Esaurimento.
1: Quella roba lì, esaurimento nervoso. Senza gli scaldamuscoli non si può fare.
2: Non si fa.
1: Comunque è molto bello il messaggio di Denise che ci scrive: voi fate sogni ambiziosi, volete la fama, ma la fama costa ed è qui che cominciamo a pagare col sudore. Che è la traduzione, insomma, in parte della canzone Fame. Ragazzi.
0: Fame, esatto. E il luogo era New York, dove i sogni delle carriere artistiche potevano realizzarsi. Sai che sta diventando così? Perché la zona di Brooklyn si stanno spostando lì tutti i set cinematografici, sta diventando la nuova Hollywood, tra l'altro con la sede mondiale anche di grandi piattaforme come Netflix, eccetera.
1: Meraviglioso.
0: Vabbè.
1: Ma i sogni di Radio 2 Music Room tornano domani, non vi preoccupate, alle 13.45. Intanto grazie a tutta la nostra squadra, a cominciare dalla parte tecnica, Mirko Bonomo, Andrea Perrone, Fiore Liborio,
0: Giuseppe Caporale, grazie dalla visual. Saluto anche Barti Colucci che mi manda delle foto.
1: Barti Colucci è veramente una bruttissima persona. Grazie Leonardo Cariotti, la nostra regia.
0: Ciao Leo.
1: Matteo Strada, il nostro autore. Oggi abbiamo con noi la Marta Pizzino, la nostra curatrice, e ovviamente vi lasciamo in compagnia del GR. A domani.
0: Ciao.

0: Sono le 15:30.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Paola D'Angelo. La vicenda delle due donne morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre a Preti a Catella in Molise, durante le perquisizioni di stamani negli studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, è stata sequestrata anche una borsa di Antonella Di Ielsi, la moglie dell'uomo. Gli agenti lo hanno prelevato anche altro materiale. Sono serenissimo e non ho nulla da dichiarare, ha detto Di Vita, uscendo dalla questura di Campobasso, dove si era recato per firmare gli atti. L'uomo non è indagato. In Campania, 10 arresti per corruzione, sfruttamento del lavoro, fatture per operazioni inesistenti e favoreggiamento nell'ambito dei lavori per la linea ferroviaria dell'alta velocità Napoli-Bari. I dettagli nel servizio.
3: Bari, un'inchiesta portata avanti dalla Guardia di Finanza di Napoli, coordinata dalla Procura partenopea, Nicola Gratteri ed Eric John Woodcock, ha fatto affiorare un meccanismo di corruzione pervasivo, mazzette nascoste nei pacchi regalo per Natale tra vino e panettoni, orologi di lusso, viaggi vacanze, ma anche il caporalato per lo sfruttamento di lavoratori per lo più egiziani, l'illecito smaltimento di rifiuti e l'emissione di fatture false per presumibilmente creare le provviste di nero per distribuire tangenti. L'ordinanza di custodia cautelare della GIP Federica Girardi, eseguita dai Baschi Verdi, ha arrestato ai domiciliari l'imprenditore Dante Salzillo e i suoi fratelli Raffaele e Angelo, 7 obblighi di dimora. I presunti illeciti sono stati scoperti nei cantieri delle tratte di Napoli Cancello, Api Cerpinia, Frasso Telesino, Telese San Lorenzo Vitulano, la cui esecuzione è affidata a grandi raggruppamenti di imprese e consorsi. Secondo l'accusa, la Reco avrebbe beneficiato di nuovi affidamenti, informazioni riservate sulle offerte concorrenti e diverse corsie preferenziali nei pagamenti per lo stato di avanzamento lavori, ma anche lavori contabilizzati e mai effettuati e l'ottenimento di pagamenti maggiorati. Da Napoli, Vincenzo Perone, GR2.
2: All'estero ora la Russia, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha scritto alla NATO per protestare contro quella che ha definito la linea avventurista e irresponsabile dell'alleanza, con esercitazioni volte a simulare l'isolamento delle sclave di Kaliningrad. Mosca si dice pronta a ricorrere al proprio intero arsenale per difendere il suo territorio. La NATO ha replicato esortando la Russia a porre fine alla guerra in Ucraina e definendo il suo ricorso a tattiche ibride un segno di disperazione. Ad Arcene, provincia di Bergamo, i bambini di un asilo rientrati dopo il weekend scoprono che il tetto della struttura non c'è più, opera di ladri ignoti che hanno smontato e portato via l'intera copertura in rame della struttura, lasciando piccoli e grandi dentro a un edificio a cielo aperto.
4: Più amara di tutte le tristi sorprese del lunedì mattina, quella toccata ai bambini della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII di Arcene, Bergamo. Ieri, rientrati a scuola dopo il fine settimana, si sono trovati davanti a un edificio senza più il tetto. Cielo azzurro sopra la testa, alberi danneggiati e nessuna poesia. Soltanto l'opera di ladri ancora ignoti che hanno smontato e portato via, pezzo per pezzo, l'intera copertura in rame della struttura. Un grave atto vandalico denunciato sui social dal personale dell'istituto, a destare sospetti e soprattutto un dettaglio. Per portare via una simile quantità di materiale, i responsabili devono aver lavorato a lungo con diverse persone all'opera e un furgone ingombrante transitato o parcheggiato in pieno centro storico, proprio nel punto in cui si trova la scuola. Eppure, si sono chiesti in tanti, nessuno in paese si è accorto di nulla, salvo poi trovarsi lì, assonnati e increduli, in un insolito lunedì mattina. Paola Guarnieri, GR2.
2: La cultura e il giallo tra i protagonisti della Festa del Racconto che celebra Agatha Christie. Tanti gli eventi tra Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera. Tra gli ospiti Pier Giorgio Pulici con il romanzo Il Fattore Gatto.
5: Un giallo ad enigma su di un'isola come in 10 piccoli indiani di Agatha Christie.
6: Esattamente, questo era l'omaggio letterario che volevo rendere alla regina del giallo. Agatha l'aveva chiamata Nigger Island. No, qui siamo in una piccola isoletta della Sardegna meridionale, l'isola di Serpentara. L'isola viene affittata per celebrare questo matrimonio tra due rampolli di due grandi dinastie bancarie europee. Sono anche un collezionista in realtà di tutte le opere di Agatha Christie, quindi questo omaggio è principalmente veramente un omaggio da lettore e da appassionato.
5: È il decimo romanzo che ambienta nella sua Sardegna. La Sardegna aiuta anche col giallo?
6: Assolutamente, perché è un luogo da cui tu non puoi scappare. La particolarità della Sardegna è che è un mini continente.
5: Una trilogia che sa d'antico di grande successo. Come se lo spiega?
6: Tornare in un'atmosfera di romanzo un po' vintage dà una sensazione di rassicurazione. È quasi consolatorio leggere di romanzi in cui al delitto viene sempre proposta una soluzione che ristabilisce un ordine sociale, per certi versi anche un ordine morale. E poi dalla mia, diciamo, un superpotere, che sono i gatti, sono molto amati e attirano tanti lettori.
5: Silvio Vitelli, GR2.
2: Prossima edizione del GR alle 19.30, la linea va ora a Casa Radio 2, buon ascolto.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Buon pomeriggio dagli studi di Milano, Casa Radio 2 con Eleonora Casalegno. Il verbo di oggi è viaggiare. Com'è che ha cambiato il modo di viaggiare negli ultimi anni? Poi voi siete viaggiatori o siete turisti? E come cambia il modo di viaggiare quando ci sono i figli? Alcuni pensano addirittura che non sia possibile viaggiare con la prole. Ecco, oggi noi ne parleremo con una famiglia speciale, una Slow Family Travel, molto conosciuta sul web, quindi rimanete con noi, con Casa Radio 2.
1: Casa Radio 2, Casa Radio 2.

0: lassù.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini. Oggi, come vi ho anticipato, si parla di viaggi, del viaggiare, si parla di slow family travel. E con noi chi c'è? Chi c'è?
2: Nancy
3: e Simone
2: di Kiki in Viaggio.
1: Ma buon pomeriggio.
2: Grazie.
1: Finalmente Kiki in Viaggio. Voi siete una famiglia, ovviamente non siete i soli, c'è anche la vostra prole che chiaramente non è qui con noi in studio, e insomma, e avete portato sul web questo nuovo modo di viaggiare. Una delle domande che spesso le persone, i genitori si pongono è: ma posso viaggiare con i figli? È possibile farlo? Questa è la prima domanda che vi pongo.
2: Esatto, in realtà è una delle domande che ci siamo posti anche noi prima del nostro viaggio intercontinentale con loro. In realtà le paure che hanno i genitori oggi sono le stesse che avevamo noi prima di iniziare a viaggiare con loro.
1: Mentre prima vi limitavate magari all'Italia, all'Europa, poi vi siete spinti oltre.
2: Esatto, esatto. Pensiamo che finché non provi a viaggiare con loro, questa paura rimanga sempre, perché in realtà capisci quanto loro riescano a stupirti, ad adattarsi, a entrare veramente in un luogo più di quello che poi noi in realtà crediamo.
1: Beh, credo che in realtà i bambini abbiano una capacità di adattarsi maggiore rispetto a quella degli adulti. Come nasce Kiki in Viaggio, che nasce poi nel 2025, un annetto fa circa?
2: Esatto, in realtà abbiamo iniziato a condividere i nostri viaggi, semplicemente i nostri viaggi. Abbiamo iniziato a mettere sui social e poi in realtà anche su un sito internet il nostro modo di viaggiare, i nostri valori, come poi noi viviamo la giornata in viaggio. Da lì ci siamo accorti che più famiglie iniziavano a chiederci: ma come fate? Ma piacerebbe anche a me viaggiare come voi? Ma allora è possibile con i bambini? E da lì qualche famiglia ha iniziato a viaggiare e ci siamo detti: Abbiamo veramente un valore enorme in mano.
1: Centro.
2: Esatto.
1: Infatti slow family travel, cioè il viaggio in famiglia lento. Ma quindi si può viaggiare più lenti?
2: I bambini ci insegnano a viaggiare lento. In realtà loro corrono tutto il giorno, ma ci permettono di vedere dei dettagli che noi adulti attraverseremmo probabilmente,
1: che non vedremmo, certo.
2: Esatto,
1: perché siamo oberati, no?
2: Esatto.
1: Abbiamo tante immagini, tante nozioni, mentre invece loro chiaramente devono scoprirlo il mondo. Però ti chiedo, che cosa intendi per viaggiare lento?
2: Per noi viaggiare lento, viaggiare slow, non significa necessariamente lento a livello di tempo, ma è lasciare spazio nel viaggio. Quindi non partire con un programma, con una lista di cose da fare, ma semplicemente goderci il momento. Noi quando viaggiamo, solitamente prenotiamo ciò che ci fa stare tranquilli, quindi il volo aereo,
1: certo,
2: i trasferimenti principali, magari qualche alloggio, ma in realtà poi lasciamo lo spazio a quello che capita. Se un incontro ci fa fermare, ci fermiamo. Se un imprevisto chiede che la giornata vada in un altro modo, lo seguiamo. Se i bambini vogliono rallentare, rallentiamo.
1: Quindi non vi accanite sulla tabella di marcia.
2: Assolutamente,
1: ecco. Ma viene fatta questa tabella di marcia prima della partenza?
2: Ma
1: cioè, ci sono delle mete che vi ponete come obiettivo oppure proprio no?
2: No, allora in realtà studiamo un po' la meta, dove vogliamo andare, studiamo anche un po' la cultura, le usanze, le tradizioni, il cibo. Poi là spessissimo, come è successo anche poco fa in Brasile, perché siamo appena tornati, gli eventi hanno stravolto tutto quello che avevamo programmato.
1: Beh, in realtà poi la meta del Brasile è stata scelta dai vostri figli, perché a sorte, no? È stata sorteggiata.
3: Esatto.
1: Simone, voi parlate di casa anche in viaggio. Cosa cercate in una casa appunto quando viaggiate? Cioè, cosa vi fa sentire a casa, anche se magari si tratta di un viaggio solo di 3 notti,
3: certo,
1: ma un weekend?
3: Certo, ma per noi casa non è un qualcosa di materiale, non sono delle mura. Per noi casa siamo noi. È un po' come sentirci squadra quando siamo via. Siamo noi consapevoli, perché durante l'anno siamo immersi nella quotidianità, lavoro, scuola, impegni, orari da seguire. Nel viaggio siamo noi H24 insieme. È lì che percepiamo la vera essenza della casa. Infatti un nostro slogan è viaggiare e sentirsi a casa ovunque.
1: È facile.
3: Non è facile. Però ogni volta che noi torniamo da un viaggio,
1: sì,
3: ci sentiamo sempre più squadra, e questo lo percepiamo in maniera più forte ogni volta, e questo ci dà lo stimolo per pensare al prossimo viaggio.
1: Beh, condividere momenti così importanti sicuramente ti unisce. Beh, volevo chiederti anche, viaggiare slow è possibile? Cioè, nel senso, costa parecchio?
3: Allora, non è slow inteso come low cost, ma allo stesso tempo non segue i classici itinerari con posti turistici pieni di servizi. Significa andare a conoscere una cultura locale, vivere ad esempio nelle guest house del posto, assaggiare cibi locali, quindi un viaggio che va all'interno della cultura, la vive e permette ai bambini di entrare dentro nella cultura.
1: Certo, ci vuole anche uno spirito d'adattamento, chiaramente.
3: Sì, ma sai che loro sono più veloci di noi,
1: certo,
3: di quanto noi immaginiamo.
1: Detto, sì,
3: loro
1: sì.
3: Hanno uno spirito di adattamento che a volte ci stupisce. Veramente.
1: Beh, perché magari siamo più pretenziosi noi adulti.
3: Esatto.
1: Allora magari basta stare vedere bei colori, belle immagini, buoni profumi, stare con la propria famiglia, già sono felici. Spesso siamo noi quelli un po' viziati. Siamo noi adulti. Diciamo le cose come stanno. Rimanete con noi, ritorniamo tra pochissimo.

0: Fay No More, Easy, Casa Radio 2, qui con me c'è Nancy, c'è Simone, Chicchi in Viaggio, più conosciuti come Chicchi in Viaggio. Allora, ci state raccontando com'è viaggiare con la prole, con i propri figli. Dalle vostre espressioni, dalle vostre parole si vince che tutto è possibile, che si fa con serenità, con tranquillità. L'importante è farlo slowly, no? Piano, che piano però non vuol dire, ecco, perdersi tutto, ma... prendere quello che ti dà, quello che ti offre il tempo in quel momento, quella location. Volevo chiederti, Nancy, qual è il posto che più ti ha segnato, che in qualche modo, cioè, proprio ti è entrato dentro nella pancia?
1: Lo Sri Lanka.
0: Ah, bellissimo. Siete andati anche all'orfanotrofio degli elefantini, l'avete visto?
1: Allora, abbiamo visto gli elefanti, sì. L'episodio che mi ha colpito di più. Stavamo andando su una strada in mezzo a una giungla e Simone ha visto una casa e dice al nostro driver: fermati, dobbiamo entrare. Entriamo, chiediamo ovviamente il permesso e qui incontriamo un ragazzo che lavorava in miniera, estraeva le gemme. Ci ha offerto il tè e mio figlio, nostro figlio, che in realtà custodiva dei sassolini dall'inizio del viaggio e nessuno poteva toccare quei sassi, lì corre in macchina, prende questi sassi e li dà in mano a questo ragazzo.
0: Li dona a questo ragazzo
1: e lui a sua volta ci regala queste gemme.
0: No, vabbè, il cambio direi che è stato...
1: Direi che, cioè, in quel momento questo ragazzo ci guarda e ci dice: io non posso regalarvi cose materiali, ma posso regalarvi il mio cuore.
0: No.
1: Da lì...
0: Beh, è un popolo molto ospitale, sì. Anch'io ho avuto il piacere di conoscerlo, un popolo veramente tanto ospitale. Posso chiedervi, quando organizzate un viaggio, da dove partite? Diamo un po' delle dritte a casa chi ci ascolta, no? A quelle famiglie che hanno figli che fino ad oggi magari temono, hanno paura di spingersi oltre. Invece facciamo capire come è possibile farlo con serenità.
1: Allora, la prima cosa che facciamo è scegliere due o tre mete che ci incuriosiscono e che ci fanno stare tranquilli con i bambini. Quindi escludiamo magari delle destinazioni dove sono richieste delle vaccinazioni particolari,
0: certo.
1: Magari il livello di sicurezza non è adeguato. E mettiamo queste mete, come prima tu accennavi giustamente, in un sacchettino.
0: E quindi è il fato poi che decide, le manine,
1: esatto.
0: No? Dei bambini sceglieranno quale sarà.
1: Esattamente.
0: Ok, come è successo l'ultima volta, Brasile. E poi da lì che cosa scatta? Come vi muovete?
1: Allora, da lì prenotiamo il volo.
0: Quanto anticipatamente? Perché prima adesso questa è una domanda che pongo a Simone, un tempo il last minute era molto conveniente, aspettavi l'ultimo minuto perché trovavi dei voli, diciamo, a un costo molto più basso. Oggi è il contrario.
2: Oggi prima ti muovi e meglio è.
0: Quindi mesi prima, se hai la possibilità.
2: Ma guarda, anche a volte 10-11 mesi prima.
0: Certo. Trovi un rapporto qualità-prezzo ottimo, cioè delle convenienze.
2: Esatto.
0: Se uno sa esattamente in quel periodo che potrà avere una vacanza piuttosto lunga, sicuramente, ecco, quindi vi muovete, volo.
1: Esatto.
0: E si dimezzano i costi, diciamolo. Poi?
1: Soprattutto col Brasile, perché le compagnie aeree che volano in Brasile non sono molte, quindi
0: certo.
1: Ci siamo dovuti muovere prima. Simone aveva studiato questo itinerario delle zone, perché poi il Brasile è talmente grande, quindi
0: ovvio.
1: Bisogna scegliere la zona che si
0: certo.
1: vuole visitare. Da lì abbiamo scelto su che città volare e poi prendiamo Google Maps, ingrandiamo e andiamo nelle stradine più impervie e cerchiamo i posticini che vorremmo vedere, no? In realtà noi cerchiamo di andare un pochino oltre le classiche attrazioni. E
0: quindi siete viaggiatori, non siete turisti, perché c'è una netta
2: esatto.
0: differenza tra essere viaggiatori ed essere turisti. Quindi ecco, non andate necessariamente a quei posti instagrammabili?
2: No. Allora, Instagram viene dopo.
0: Sì.
2: Ok, noi prima ci poniamo questa domanda: il posto che vogliamo visitare è un posto che ci può lasciare qualcosa dentro? Se sì, allora è un posto giusto.
0: Certo.
2: Non pensiamo a una meta, a un viaggio, perché lì si possono fare dei reel. pensiamo a cosa ci può lasciare il posto, certo, e il sono una conseguenza, è quello che succede nel racconto mentre
0: ovviamente
2: lo
0: perché nel momento in cui tu vivi, se chiaramente ti trovi in un posto meraviglioso, poi lo racconti, però ecco, non vai necessariamente in quel posto perché qualcuno ti ha detto che è pazzesco, che c'ha un panorama pazzesco, assolutamente no, ecco, questo diciamolo, anzi evitate di fare tutto questo. Se doveste, no, diciamo, dare tre consigli a una famiglia che sta per approcciarsi a un viaggio importante, che cosa direste loro?
1: Allora, sicuramente come prima cosa di programmare meno, di perdere, di lasciare un po' il controllo,
0: di lasciarsi perdere,
1: bravissima,
0: lasciarsi andare,
1: esatto,
0: quindi non necessariamente trovare, non so, mete come hai detto tu, sicuramente predisporsi perché siano insomma situazioni sicure, ma che al di là di tutto uno dovrebbe verificare anche per se stesso, anche per chi non necessariamente solo per chi ha dei figli, però poi non è che ci sono per forza luoghi solo per i bambini, voi non andate alla ricerca di luoghi solo per i bimbi?
1: Assolutamente, assolutamente no. Infatti, come secondo consiglio, sicuramente diremmo di non programmare il viaggio o di non impostare il viaggio intorno ai bambini.
0: Ecco, ecco, questo è importante.
1: Noi aiutiamo i bambini ad adattarsi al viaggio che faremmo comunque noi da adulti. Poi è chiaro che i ritmi cambiano, le esigenze cambiano.
0: Gli orari, sostanzialmente, guarda, sono poi alla fine gli orari. Chiaramente non fai le 4 di notte con dei bambini, ovvio.
1: Esattamente, ma non scegliamo esperienze per bambini, non scegliamo solo family hotel, non scegliamo posti solo, ecco, per bambini. Ma in realtà più tu li aiuti ad adattarsi e li porti dentro questo luogo, musica, cibo, sapori, odori, gente, persone, più loro ti stupiscono e si adattano, che è una meraviglia.
0: E questo è uno dei consigli altri?
1: Allora, di non contare le mete e non contare le attrazioni che si vogliono visitare o le mete che si è visitato.
0: Cioè non arrivare a fine serata a dire
1: spuntare.
0: Questo non l'ho visto, questo non l'ho fatto.
1: Bravissima,
0: no.
1: Assolutamente no. Noi non lo facciamo mai, no. Anzi, diffidiamo dalle X paesi su visitati, perché poi per noi visitare il luogo è entrare profondamente e piuttosto contare quanti sguardi abbiamo incrociato, quanti sorrisi abbiamo incontrato, quanto mondo poi portiamo a casa dentro di noi. Questo
0: è tanto, tanto. Io credo che viaggiare faccia bene alla mente, al corpo, ti permette di aprirti. Simone, un posto in cui avete detto, beh, però qui potremmo viverci.
2: Ma in realtà non c'è un posto dove abbiamo pensato questo, perché noi viviamo qui in Italia, siamo in Italia, stiamo bene qua. In realtà quello che ci piace è visitare luoghi dove ci sentiamo a casa anche per qualche giorno, quindi entriamo nella cultura locale per qualche giorno, dove possiamo dire ok, ci sentiamo a casa in qualche angolo di mondo, ma poi casa nostra è qua.
0: Ma poi casa vostra secondo me siete voi e i vostri figli, indipendentemente dal luogo. Credo che quello sia fondamentale, e viaggiare insieme ti unisce tanto. Io vi ringrazio, grazie veramente di essere stati
1: grazie
0: con noi. Magari
1: voi.
0: La prossima volta conosceremo anche la prole.
1: Volentieri.
0: I piccoli, i piccoli, quindi grazie veramente tanto a Nancy, grazie.
2: Grazie.
0: A Simone, che dire ai nostri ascoltatori? Abbiate coraggio e viaggiate, viaggiate con i vostri figli, andate oltre, oltre, non avete paura, tanto tutto, come dicono loro, è possibile, tutto si può fare.
1: Esatto.
0: Grazie mille, noi ci sentiamo domani sempre qui con Casa Radio 2, ma nel frattempo vi beccate Generazione Radio 2 con Camilla Ferranti, Barti Colucci e Federico Vespa. Buon pomeriggio a tutti quanti voi.

0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
2: 22. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Sono le 16:00.

0: Ufa, ben ritrovati, salutiamo la nostra Eleonora Casalegno, siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Generazione Radio 2, Marti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa.
1: Ma voi esattamente chi siete?
0: Eccoci qua.
1: Cioè, cosa fa?
0: È tornato subito il dottor Bruno, che salutiamo come sempre.
1: Salve dottor Bruno. Che mestiere fate? Che cosa facciamo qui?
2: Il trittico si è ricomposto e posso dire una cosa, c'era Fiore che stava ballando, il che vuol dire che è contento di stare con noi.
0: Fiore Liborio. Fiore Liborio, la parte tecnica, che salutiamo a questo punto anche Edi Brundo e tutta la squadra, che poi saluteremo nel corso di questa trasmissione. Di cosa parleremo? Territorio anche oggi?
2: Abbiamo molto territorio.
1: Abbiamo i bar.
0: Che bello.
1: Amico, mi dai una media chiara, per favore?
0: Anche un caffè, semplicemente.
2: Una chiacchiera da bar, semplicemente. Anche quello, parliamo anche tanto di sport, perché ieri che è successo, ragazzi?
0: L'Italia ha vinto, evviva!
2: Possibilità per i prossimi mondiali, dai.
1: Ma per cortesia, adesso vinciamo una partita, siamo tornati dei fenomeni quando siamo dei brocchi assoluti.
0: Ma no, dai.
1: Dobbiamo migliorare tantissimo.
0: Vabbè, un po' di speranza.
2: Come mai questa disillusione così?
1: Ma non lo so, sono tre mondiali che andiamo.
2: Appunto, bisogna essere speranzosi per lui.
1: La gente era dal 2006, non l'ha mai visti praticamente.
0: Vabbè, dai, come dice Camilla, un po' di speranza associata un po'.
1: Speranza.
2: Propositivi, come sarà propositiva la nostra puntata.
0: Esatto, a partire dalla musica. Iniziamo con la musica di Generazione Radio 2, Safe, Brescia, Parlare d'amore. Torniamo fra pochissimo, state qui.

0: d'amore.
1: Parlare d'amore, scusatemi, Saif Bresh, non mi sentivo, sai che alle volte mi succede che non mi risento.
2: Sì.
1: Sto diventando
2: sordo. È importante sordo. Risentirsi.
1: È preoccupante.
3: Io non voglio usare il termine che voi non amate.
1: Non usare, ha voluto vedere la mia patente. Ha voluto vedere la mia patente.
2: Che bello,
1: ho aperto il portafoglio, no. A un certo punto Federico mi fa: ma che è la patente vecchia,
2: sì,
1: quella
2: che
1: cartacea?
2: Che spettacolo, la Ferranti c'ha anche la patente vecchia che si è tenuta per ricordo.
1: E te lo tengo come cimelio, cioè avrà un valore tra qualche anno.
2: Beh, come tutte le cose di un tempo. A proposito di valore, ragazzi, purtroppo, dati alla mano, i bar stanno diminuendo rapidamente. Sì. Perché tra il 2019 e il 2025 ne sono scomparsi oltre 24.000.
1: Ai. Tanto, infatti, ragazzi, secondo i dati elaborati da Confesercenti, significa che c'è una media di circa 11 chiusure al giorno. In particolar modo si fa molto pesante, soprattutto nei centri delle piccole città, e specialmente anche qui nella zona periferica.
3: C'è da tener conto del Covid, in mezzo, sì. Che ha danneggiato molti locali. Cioè, molti non hanno più riaperto tra il 2019 e il 2025.
2: Però è vero pure che, insomma, in seguito al rialzo dei prezzi, sì, inflazione, affitti e anche un po' di perdita di interesse, no? Come centro attrattivo culturale, il bar, sì, stanno perdendo un po' quel valore storico che almeno a noi tre ha sempre contraddistinto.
3: Poi figurati.
2: Esatto.
1: E sono cambiate un po', diciamo che il Covid, mettiamola così, il momento del Covid ha fatto una spaccatura importante e ha accelerato tutta una serie di cambiamenti anche sociali che poi magari si sarebbero arrivati inevitabilmente, ma magari non con questa velocità, certo, forse in 10 anni, 15 anni, invece qui di anno in anno è andato velocissimo.
3: Voi pensate che io per 2 anni, anziché studiare, cosa che avrei dovuto fare al liceo, passavo un pomeriggio interi al bar.
2: Beh, un po' tutti.
3: All'età di 15 anni.
2: Ma guarda che un po' tutti, Fede, perché il centro attrattivo sociale.
3: Ma io sempre.
2: Erano i nostri social, erano i social,
1: esatto,
2: di un tempo.
3: Prendevo,
1: no?
3: L'acqua,
1: esatto,
3: tonica, perché ovviamente non bevevo, certo, e stavo ore e ore a ciarlare di fuorigioco,
2: esatto,
3: di Roma,
2: bellissimo,
3: Lazio, Milan, Inter. Beh, per la disperazione dei miei genitori.
1: È una grande italianità, cioè la nostra forma proprio, come dire, di socializzazione, se vogliamo. Cioè, mentre nel resto d'Europa ci sono i club privati, le cose, per noi invece era il bar. Andiamo
2: il bar,
1: al bar e raccontiamo quello che ci è successo, commentiamo la partita. Partita,
2: esatto,
1: ci incontriamo con gli amici, sappiamo che anche se andiamo da soli troviamo sempre qualcuno, è il punto di riferimento della città.
2: Ma voi li frequentate ancora i bar?
1: Io sì.
2: Tu?
1: Sì.
2: Vedi?
1: Tu?
2: Noi siamo, sì, assolutamente, ogni mattina sì, sto là a chiacchierare.
1: Ogni mattina?
2: Sì, accompagno mia figlia a scuola.
1: Come Hemingway,
2: vi scrivo.
1: Tu, mi trovi in un angolo.
2: Solo che non scrivo libri, a differenza di Hemingway, parlo di cose molto più futili, però ogni giorno se mi ritrovo con gli amici, insomma, una chiacchiera di un quarto d'ora, 20 minuti la faccio sempre.
3: Adesso vanno bene anche, sotto l'animo modo, anche i wine bar, cose per gli aperitivi.
2: Sì, però è diverso.
3: Quelli li frequento abbastanza.
2: Però è diverso.
1: Sono cambiate un po' le dinamiche anche per andare incontro alle esigenze della gente che sono cambiate, dei giovani in particolar modo. Quindi, a proposito, ho una domanda: qual è il vostro ricordo del bar?
2: Un ricordo legato al bar?
1: Sì.
2: Allora io ne ho tantissimi ricordi. Uno proprio legato a Roma, perché nel bar che frequentavo io sotto casa mia, zona San Giovanni, lo dico per chi fosse di Roma, per chi non fosse di Roma, mentre una zona sud di Roma, lì incontrai un signore con cui parlai, non conoscendo, parlai per circa un'ora e mezza. Alla fine di questa chiacchiera lui si alzò, se ne andò, e il barista mi disse: ma sai chi era? Io non me ne voglio i romani, no. Non essendo amante del calcio, era il signor Bruno Conti.
3: No,
2: sì.
1: Tu?
3: Io ricordo di questo, del papà di un ragazzo che aveva appunto un bar, che sentiva, perché tutti i pomeriggi mi diceva: ma non studi te, non fai qualcosa, non mi va. E stavo ad ascoltare questo signore per ore, che mi raccontava i suoi aneddoti, quello che aveva fatto in passato. Tra l'altro è da poco scomparso, purtroppo. Si chiamava Bruno e lo saluto dal cielo, un abbraccio forte. E io ero estasiato, perché dicevo: guarda questo quante ne ha fatte, guarda quanto ha vissuto. Mi raccontava delle donne che aveva avuto. E io ero estasiato, anziché studiare la matematica, italiano, quelli...
2: e i racconti di Bruno.
3: I racconti di Bruno.
1: Bello.
3: Lo ricorderò per sempre.
1: Io invece me lo leggo un po' alla stagione estiva, nel senso che i miei genitori mi portavano sempre in campagna dai miei nonni. In campagna era un borgo molto piccolo, c'era un bar centrale e mio nonno era sempre lì a giocare a carte.
2: A carte, come no?
1: Era il momento. Era estate, il bar per me è l'estate.
2: È l'estate. Allora, ascoltatori di Generazione Radio 2, vogliamo sapere i vostri ricordi legati al bar, belli, brutti, anche emozionanti, qualsiasi esso sia. Mi raccomando, messaggi scritti, anche vocali, al 348 7 300 200.

0: 1, 2, 3, 4, Faced su Rai Radio 2, Generazione Radio 2, Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Ci state già scrivendo i vostri ricordi relativi ai bar che avete frequentato nella vita.
1: Eh sì, siamo partiti da questa notizia non proprio bella, secondo cui appunto i bar in Italia stanno chiudendo, o meglio ne chiudono 11 al giorno, ragazzi.
0: Guarda che tantissimo.
1: Esatto, tanta roba, sì. Sì.
0: Cioè a Roma sono scomparsi qualcosa come 2827 bar, cioè oltre il 30%
2: tanta
0: del totale.
2: Roba. Tante le motivazioni, purtroppo, tra la crisi, tra l'avvento insomma anche di nuove usanze, di abitudini, anche di nuove richieste, una generazione che va a mille. Sai, prima il bar era solo il cornetto e il caffè.
1: Esatto.
2: Adesso invece il bar deve essere comunque performante nel pranzo, nell'aperitivo,
1: in
2: cioè in tutto, deve offrire qualcosa di diverso. Quindi chiaramente c'è, cioè, chi si limita al bar caffè, come dire, caffè cappuccino o cornetto, è un po'
1: limitante.
2: Fuori.
1: Tra l'altro potrebbe essere anche uno dei fattori che ha contribuito insomma alla, come dire, alla dimenticanza dei bar, il fatto che spesso con queste macchinette, con le cialde, il caffè trova a casa facilmente, no? Credo, no? Potrebbe essere
2: sicuramente
1: anche...
2: sicuramente sì.
0: Sì, però il caffè del bar è un'altra cosa.
1: Beh, certo.
0: Non è la porcheria delle macchinette.
2: Ma il caffè del bar deve essere, cioè secondo la tradizione classica napoletana, con la tazzina bollente. Io non ho mai capito se è la tazzina bollente
0: con la
2: o
0: moca,
2: il caffè bollente. C'è qualcosa?
1: No, la tazzina bollente.
2: Secondo la tradizione napoletana.
0: E andrebbe fatto con la moca. Io però poi, gente, per non perdere tempo.
1: Più, capito. Allora, abbiamo tanti vocali riguardo i ricordi degli ascoltatori di Generazione Radio 2 sui bar, appunto. Sentiamo il primo, quello di Rosanna. Sentiamo.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Il mio ricordo del bar anni 80 è il Flipper.
0: Grande Rosanna.
1: Ragazzi, se apriamo allora
0: biliardino,
1: flipper, freccette, ragazzi, vabbè, ce n'è da dire.
2: Ma il flipper anni 80 è meraviglioso, cioè il flipper era il gioco per eccellenza.
0: Sì,
2: il
0: bar.
1: Tra poco parleremo anche dei bar letterari più famosi e storici dell'Italia, Va bene? Intanto continuate a dirci qual è il vostro ricordo più bello legato al bar, 3487 300 200. Non so.

0: di speciale.
1: Non lo voglio vedere. 100.000 carie, qui sono monete e bottoni, non ti voglio guardare. Guarda, anche se guarda, ti metto un divisorio.
2: Perché?
1: Divisorio per non vedere la faccia di Barty.
2: A proposito, Barty, ci parlavi prima dei bar, quelli radical chic, quelli che frequenti tu, no?
3: No, figurati, no, assolutamente.
2: I caffè letterari.
3: No.
2: Ma caro, sai.
3: No, non li ho mai frequentati, ma cioè, li avrei avuti.
2: La Ferranti di cui
1: ma come no, certo, cioè. Sono proprio tipo da pensare, cioè mi ci vedi proprio.
2: Cioè,
1: pensatore no. Con la gamba accavallata, io che sorseggio, che ne so, un mojito come faceva Hemingway.
3: Hemingway, un'acqua tonica, come faceva Federico.
1: E osservo la gente e creo e penso e immagino.
3: E immagino. Perché stiamo parlando qui a Generazione Radio 2 proprio di bar. Vi stiamo chiedendo il ricordo che avete più nitido, più bello, legato appunto a un'esperienza fatta nel bar. Per non citare poi tanti bar storici e letterari italiani, perché i Five erano frequentati anche da famosi autori, pensatori, tra cui, non lo so, un bar famoso di Roma di cui non faremo il nome. Ha ospitato Stendhal, Gogol, Keats, cioè, a Padova addirittura, Hemingway, D'Annunzio, a Napoli,
1: Venezia, frequentato da Casanova, Goethe, Lord Byron, insomma, vabbè, si sa, sono posti in cui poi c'è stato un passaggio importante anche di grandi personalità.
2: Beh, sì.
1: Oggi è cambiato tutto completamente, ma ci stanno scrivendo tantissimi i nostri ascoltatori, ci stanno mandando tanti anche WhatsApp vocali.
2: E dopo faremo una lista dei bar, diciamo, più famosi italiani.
1: Vabbè, sì, ce ne sono tantissimi. Leggiamoci alcuni dei messaggi. Guardate, per esempio, Annina ci scrive: ragazzi, ricordo con piacere un bar che aveva il locale sotterraneo. Andavamo a giocare a biliardino, ascoltavamo con il jukebox la canzone Big in Japan, sorseggiando una spuma. Che anni fantastici.
2: Dio, la spuma.
1: Vedi, cioè,
2: che era la spuma? Ricordo.
3: La spuma credo fosse
2: gassosa.
3: Tipo gassosa. Vediamo più insomma, in là con l'età di noi, di Brundo, la spuma cos'è? è tipo chinoto, vedi, lo sapeva, tipo chinoto.
2: Ho dovuto rimarcare l'anzianità di Bruno senza motivo.
1: Per Federico, senti, al bar conobbi Mario, quello della Nintendo. Al bar formammo la squadra di calcetto che si chiamava come il bar. Hai capito? Il bar,
2: bella,
1: era luogo di formazioni
2: qui.
1: Calcistiche.
2: Bella questa cosa
1: è vero,
2: qui.
1: È vero.
3: Abbiamo un vocale, chi è? Sentiamo.
4: Ragazzi, ciao. Daniele di Vicenza.
3: Ciao, Daniele.
4: Anzi, della provincia di Vicenza. Ricordo del bar anni 80. Allora, sala giochi da una parte con Pac-Man, Space Invader e Flipper. E dall'altra biliardo e sala gioco carte con i vecchiotti che giocano a scopa e briscola. Ciao, ciao, buon pomeriggio.
3: Si è sbloccato dei
2: giocare a briscola.
1: È vero, perché i bar avevano sempre una sala nascosta a un certo punto. Si aprivano questi tendoni e c'era il biliardo. Luogo per me per nascondermi quando bigiavo la scuola.

0: Questa era la voce straordinaria di Aretha Franklin a Sailing the Pray for You. Guarda, veramente ti metto davvero un divisorio, Barbie. Ah, cioè, io voglio parlare solo con le persone serie che sono alla mia destra.
1: Guarda,
2: stai messa male.
3: Hai pescato proprio bene,
2: messa
3: dire,
2: veramente male.
0: Vabbè, però che faccio un complimento, prendi.
2: Perché bisogna essere troppo
3: bravo,
2: seri,
3: Fede, bravo.
2: Troppo seri, che palle.
3: L'autoironia ci salverà forse.
2: L'autoironia, bravo.
3: Generazione Radio 2, stiamo parlando di bar, la scomparsa dei bar. Ahimè, vi stiamo chiedendo di scriverci anche tramite messaggi vocali al 348-7300-200 il vostro ricordo più bello legato al bar. Ne avrete tantissimi. Allora, noi abbiamo fatto una cosa: abbiamo preso le canzoni più iconiche, ce ne sono tantissime, abbiamo scelte tre legate che hanno come tema appunto quello del bar, perché ce ne sono tante.
0: Tantissime, sì, sì, la musica si ispira molto a questo. Vogliamo farcele capire un po' qual è questa scaletta, quelle più famose, quelle che ci ricordiamo.
3: Partiamo?
0: Vai.
3: Partiamo. Allora, Quattro Amici al Bar di Gino Paoli, canzone che è stata pubblicata appunto dallo stesso Gino nel 1991 e ha vinto il Festival Bar lo stesso anno. Eravamo

Roadhouse Blues dei Doors, pubblicata nel 1970, il brano parla della vita sulla strada, del desiderio di libertà e dell'atmosfera dei roadhouse, i tipici locali e bar di periferia americani. Yeah!

0: Bellissima, stupenda Vita Spericolata di Vasco Rossi, il Roxy Bar di Vita Spericolata non è il famoso locale fisico di Bologna, ma una citazione letteraria ispirata alla canzone Che notte di Fred Buscaglione del 1959. Vi ricordo che Rai Radio 2 è la radio ufficiale del Vasco Live Tour 2027, che sarà anche aperto dal dottor professor Barti Colucci.
1: Grazie Fede, grazie Fede.

0: quelle che non dormiva.
1: Guarda che se non mi fai salire sul palco con te ti giuro che dico a che ora ti svegli la mattina.
2: Non ho capito, scusami.
1: Se non mi fai venire sul palco
2: non
1: con
2: senti.
1: Te
2: come?
1: Ti giuro che dico a tutti a che ora ti svegli la mattina e a che ora vai a dormire,
2: non ho capito,
1: soprattutto.
3: Beh, quella è preoccupante, l'ora del

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata in prevalenza serena al centro-sud e sulla Sicilia, mentre si avrà un graduale aumento della nuvolosità su nord-ovest, Alpi e Sardegna, con rischio di piogge sui rilievi centro-occidentali. Domani tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini e lombardi. Qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna. Venti deboli di direzione variabile al centro nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi. Da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 gradi sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Ciao Tommy, un abbraccio. Sono arrivati molti messaggi, tra cui un paio che dicono che Eddie Brundo ha sbagliato a dirci che la spuma era un chinotto bensì un'aranciata.
1: È un'aranciata,
0: Relativa di un'aranciata, ci dicono, ma non sono d'accordo.
2: Guarda, furor di popolo dice no.
0: Quindi confermiamo il chinotto?
2: Sono scatenati.
1: Le redazioni sono scatenate. No, dicono che è una sorta di chinotto. Vabbè, perché Generazione Radio 2, stiamo parlando di bar, ricordi legati al bar che purtroppo, insomma, vedono una chiusura costante. 11 bar chiudono
0: al giorno
1: in Italia, e quindi ci dispiace soprattutto perché, come abbiamo detto poc'anzi, un luogo in cui noi abbiamo vissuto, abbiamo socializzato, erano i nostri social.
2: Era l'inizio, tanto che ci sono tantissimi dei nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo, mandando messaggi, tra cui Francesco di San Severino, proprio a proposito di questo, dice: erano i primi anni 80, ero un ragazzino, non frequentavo assiduamente i bar, però il fascino dei primi videogame come Space Invaders non me li potrò mai dimenticare, che è quello era questo senso comunque di aggregazione, che fossero i videogame, che fossero le persone comunque che consumavano, c'era un momento di incontro.
1: Assolutamente sì.
0: Per esempio, magari un giorno ne parleremo, un altro settore che è scomparso sono stati i giochi.
1: Ormai con l'avvento dei giochi da casa. Tra l'altro il bar è stato spesso citato dai grandi scrittori, tra cui ricordiamo l'indimenticato e indimenticabile Stefano Benni, che è scomparso pochi anni fa, un anno fa se non erro, tra cui il bar Sport famosissimo, il bar sotto il mare sempre di Stefano Benni.
2: Ma sai che Stefano Benni, questa ve la do come chicca, andava in vacanza in un paese sperdutissimo in Sardegna, dove c'era una vita ancora molto rurale, certo, dove non c'è niente, che sono ancora tipo fermi negli anni 60, e lui amava sedersi in un angolo, andare in una trattoria proprio di quelle poche cose di pescatori, che cioè mangiava quello che pescavano, e così si ispirava nei suoi libri, cioè creava questa è la usanza di Stefano.
0: Mi fate ringraziare Christian,
1: prego,
0: che dice: assomiglia la spuma al chinotto come colore e come sapore, l'aranciata non c'entra niente.
1: Non c'entra niente. Abbiamo tanti vocali sui ricordi dei nostri ascoltatori riguardo appunto la vita passata nei bar, ne ascoltiamo uno?
2: Sì.
1: Sentiamo chi è.
3: Ciao ragazzi, in Calabria, in un paesino, giocavamo al bar a carte e a biliardino. Penso che una volta abbiamo fatto un record, abbiamo giocato oltre 5 ore di pomeriggio, dalle 2:30 alle 8, in 4 sfidandoci, e non finiva mai. Abbiamo perso alla fine con il mio compagno, però è stato bello. Ciao ragazzi.
2: E comunque ragazzi, rullare il biliardino ormai ufficialmente è una mossa che si può fare.
1: Parleremo anche di questi. Si rulla o non si rulla il biliardino?
0: Si rulla.

0: Emiliana Torrini, Jungle Drum, 16:39, Generazione Radio 2, Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. E siamo per giochiamo un po'.
1: Che c'è?
2: Stavamo giocando.
3: È un delirio qui, eh.
0: C'è, assolutamente, sì. Tra l'altro, molti ci chiedono: ma siete visibili? Sì, canale 202 del Digitale Terrestre.
3: Soprattutto per la bellezza della nostra Queen, Camilla Ferranti.
2: Che carini, finalmente. Dopo tipo un'ora insieme, finalmente è arrivato un complimento.
0: Beh, guarda, no, su questo proprio non puoi dirci nulla, perché ti elogiamo sempre per la tua bravura innanzitutto e anche per la tua beltà.
3: Oggi abbiamo esaltato sola. Scusa, abbiamo esaltato un vestito cinese che è reso molto molto carino. China,
2: ma non si dicono queste
0: carino.
2: Cose,
0: ma no, è bello, anche se
2: molto carino, ragazzi, sì. La giacca era molto carina, mi sono messa vicino a un raggio di sole, stavo prendendo fuoco.
0: Sì, vabbè, ma quello
2: siamo un appiccicato,
0: quello è un dettaglio, quello è un dettaglio,
2: però butta bene. Butta
0: allora
2: bene.
0: Andiamo in Piemonte, perché il gioco di oggi, che hai detto, verte appunto su una parola in dialetto piemontese. Voi ascoltatori molto bravi di Generazione Radio 2 dovete indovinare tra le tre opzioni che vi daremo. Sentiamo la clip?
2: Sì.
0: Vai.
4: Un'altra parola,
0: sì,
4: da indovinare,
0: sì,
4: può essere artichoc.
0: Artichoc.
2: Artichoc.
3: Artichoc.
2: Artichoc.
3: Va bene, soluzione A, un vaso di ceramica.
0: Mm.
3: Soluzione B,
0: sì,
3: un dolce croccante. Soluzione C,
0: sì,
3: un carciofo.
0: Buonasera,
2: il dottor Bruno, dottor Bruno si è agitato.
0: Sul carciofo è tornato il dottor Bruno.
3: Sono confuso, dico A.
0: Tu dici A?
3: Che?
0: Un vaso di ceramica, artichoc.
2: Sai che mi sta mettendo in difficoltà?
3: Artichoc.
0: Io direi, guarda, io sono basico nei ragionamenti, quindi un dolce croccante.
3: Ero indeciso.
2: Ma anche secondo me, dolce e croccante.
3: Io ero indeciso, vabbè, io mi butto.
2: Risentiamo la clip audio.
4: Artichoc.
0: Artichoc, ragazzi, cosa vuol dire artichoc? Avete idea di cosa possa significare? Se
2: ripetiamo,
0: sì,
2: le tre opzioni.
0: Vai.
2: A, vaso di ceramica. B, un dolce croccante. C, un carciofo.
0: Un carciofo, vabbè, siete bravi? Avete intuizione? Pensate di aver indovinato? Cosa devono fare?
2: 348 7300 200.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song qui su Rai Radio 2. Vi abbiamo chiesto che cos'è artichoc in piemontese, un vaso di ceramica, un dolce croccante, nugarciof. Insomma, chi abbiamo? Chi ha indovinato?
1: The winner is Annalisa da Parma. Ciao Annalisa.
2: Ciao ragazzi, tutto bene?
0: Sì,
1: più o meno.
3: Bello quell'accento. Hai un accento fantastico, posso dirlo?
1: È vero.
2: Ok, però io sono di Parma, ma sono piemontese di nascita.
3: Ah, c'è il segreto per cui sei stato.
2: C'è il segreto, ma a Parma artichoc vuol dire comunque carciofo.
3: Cioè, quindi,
1: grande Annalisa.
3: Scusami Annalisa, in dialetto piemontese, quindi mi puoi fare una frase di senso compiuto in cui uno chiede?
2: No, non te la no, perché no. Ormai te la posso fare in parmigiano. Vai, se parmigiano. Vuoi un sacco di allora salut ragazzi, tibè.
3: Tibè. No, no, con l'artichoc dentro.
1: Tibè un artichoc. Tibè
3: un artichoc.
2: Tibè. Ampias bagnar di artichoc.
0: Oh, ecco. Ho capito tutto.
1: Chiarissimo.
0: Ho capito tutto.
2: E traduci.
0: Che, no, non ho capito niente a parte artichoc.
2: Mi piace mangiare i carciofi. Ah,
0: Okay.
3: Poi molti ci hanno scritto l'origine di questo nome dovrebbe essere tedesco, giusto?
1: Tedesco, però dice che si dice anche in francese si dice
0: artichoc.
1: Come le scarpe, l'artichoc.
3: Annalisa, è da parecchio che non mandi un artichoc?
2: No. Io ho un debole per gli artichoc. Mangio una quantità industriale.
0: Ah, che bello. Fai bene, tutta salute.
1: Siamo fuori stagione adesso. Questo non è il momento dell'artichoc.
2: Vabbè, mangiamo
1: vero?
2: Quelli sott'olio.
3: Poi sott'olio, hai ragione.
1: Annalisa, ovviamente hai vinto anche te la famosissima cena che si terrà sotto Natale a casa di Federico Vespa, certo. Dove finalmente riuscirai in qualche modo a sporcare. Questo è l'obiettivo: sporcare la cucina in tonza.
0: Esatto, in tonza nuova. Usata 4 volte in 10 anni.
1: Tu cucinerai l'artichoc, ognuno che vince chiaramente porterà qualcosa di proprio, certo, l'artichoc, okay. Barti e Fornello.
2: Fantastici ragazzi, fantastici.
0: Grazie, ti voglio bene.
1: Grazie Annalisa.
0: Vi vogliamo bene.
3: Annalisa, ti auguriamo.
2: Comunque io sono quella della spuma.
3: Ah, quella spuma.
0: Ma quindi scusa, ferma un attimo, la spuma che è chinotto?
2: Ma allora, veniva o bionda o scura, poteva essere, aveva un miscuglio strano, tipo ginger, poi chiedevi quella aranciata, secondo me era base di acqua gasata, poi ci mettevano dentro un po' di robine, che non so.
3: Ah, okay. Un po' di coloranti, comunque. Vabbè, avevamo svelato il mistero di questa spuma. Annalisa, ti auguriamo una bella giornata e grazie
2: anche
3: per ascoltare.
2: Anche a voi ragazzi, grazie.
1: Grazie Annalisa, ciao.
2: Grazie, un abbraccio, ciao.

0: of My Soul, tra l'altro concerto spettacolare a Milano, si è tenuto il 14 luglio, tutto lo stadio di San Siro era pienissimo, ha terminato i concerti, ma siamo in attesa del nuove date, del nuovo tour.
1: Io ovviamente non posso andare ai concerti Bruno Mars, lo dico agli ascoltatori di Generazione Radio 2, perché mi scambiano per lui.
0: Davvero?
1: Sì, assolutamente.
0: Cosa sarai, Peccellino? Adesso stavo un attimo guardando.
2: Sei solo leggermente più bianco di Bruno Mars, però.
1: Leggermente, vabbè. In estate dovreste vedere.
0: Ricciolino deve essere.
1: Vabbè, non vi ho convinto.
0: No,
1: non vi ho convinto. Vabbè, ci ho provato, non vi ho convinto. Vabbè, ragazzi, però cercherò di convincervi con il mio pensiero riguardo ai bar.
0: Oh, il momento.
1: Perché
0: voilà.
1: Visto che oltre che parlare di territorio, abbiamo anche parlare di generazione confronto, qual è il luogo più identificativo del bar unisce i due ambiti? C'è qualcosa di profondamente romantico nei bar italiani, non solo luoghi dove si beve un caffè o si consuma una colazione veloce, perché sono piccoli teatri della vita quotidiana, spazi in cui il tempo sembra rallentare e le storie delle persone si intrecciano con naturalezza. Entrare in un bar di paese o di quartiere significa spesso ritrovare volti familiari, saluti sinceri e rituali che si ripetono da anni. Dietro il bancone poi il barista conosce i nomi, le abitudini e talvolta persino i pensieri dei suoi clienti, tipo un caffè servito senza bisogno di ordinarlo, una domanda sulla famiglia, una battuta condivisa. C'è una dolce nostalgia nel ricordare i bar di un tempo, quando le giornate erano scandite dal suono delle tazzine, dal profumo del caffè appena macinato e dalle conversazioni che riempivano l'aria. Luoghi in cui la socialità non aveva bisogno di schemi, notifiche o balletti isterici, no, bastava uno sguardo, una stretta di mano e la disponibilità ad ascoltare. E forse era proprio questa la magia del bar italiano. Si entrava per un caffè, si usciva dopo due ore con tre opinioni sul calcio, quattro consigli non richiesti, una discussione sulla politica e la certezza che in un modo o nell'altro il mondo sarebbe stato sistemato il giorno dopo. Mi raccomando, sempre allo stesso tavolino.

0: Ok, let's go.
1: Vasco Rossi, una splendida giornata dall'album Vado al Massimo del 1982 qui a Generazione Radio 2. Tra l'altro Vasco sicuramente è stato uno dei tanti artisti che quando frequentavamo i bar mettevamo sul jukebox.
2: Io lo facevo sempre.
1: Sì?
2: Sì, lui è Ligabue.
1: Tu sì. Invece Cami, qual è?
3: Jukebox, quello con la monetina.
2: Sì,
3: certo. Io sentivo Miguel Bosé.
1: Miguel Bosé.
3: Certo, una canzone che era Se tu non torni. È bravissimo, quello è. Mi ero innamorata.
1: Tra l'altro posso dire, Miguel Bosé è uno degli artisti che più mi ha impressionato a livello di energia, di presenza scenica.
2: Ce l'ha.
1: Grandissimo, ragazzi. Che salutiamo. Michele, se passi da Roma vuoi venire qui a Generazione Radio 2, ovviamente.
3: Noi siamo qua, ma io avrei una domanda su Barti, ma come ti chiama Vasco? Quando arrivi sul palco, come ti chiama?
1: Chi? Vasco a me? No, io vado prima. Io faccio il pre-show di Radio 2, quindi lui giustamente manco me. Nel camerino
2: però il concerto te lo vedi attaccato a lui.
1: Attaccato proprio no, però sotto.
3: L'abbiamo visto i selfie, Madonna, con te, ragazzi, capito che sei come ragazzi, se fossi con lui, abbiamo visto queste cose.
2: Io ho avuto la fortuna di avere dei biglietti molto buoni per il Modena Park del 2000,
1: molto buoni.
2: Perché mi ero mosso con largo anticipo per il Modena Park del 2017, ragazzi. Ero sotto di lui. Terza, quarta
3: sotto
2: fila.
3: Sotto il palco.
2: Che avrei dato per abbracciarlo.
3: Io invece pure ho avuto degli ottimi buoni biglietti per andare a vedere Bennato. Erano dei buoni biglietti perché anche lì mi ero mossa con largo anticipo.
2: Vabbè, Edoardo Bennato è simpaticissimo, ragazzi.
1: E noi ci muoviamo con largo anticipo dicendovi che fra poco poi parleremo di sport. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco, state qui.

0: Con ESI il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione. 2-2.
1: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.

0: Un anno che si arricchisce sempre di più di successi di questo dito della piaga, Miss Italia, bravissima lei, successi su successi. Ci sarà il prossimo Sanremo, chi lo sa? Chi lo sa?
1: Speriamo di sì, speriamo di sì. Ragazzi, cambiando argomento, l'Italia di Mancini ha vinto contro la Turchia, la nostra nazionale memore di figure di cacca da anni, con tre mondiali saltati abbiamo giocato col Belgio una partita vergognosa, ma abbiamo vinto in Turchia contro la straordinaria Turchia.
0: Siamo stati bravi.
1: 4-1.
2: Posso
1: 4-1.
2: Salutare però il mio amico Vincenzo Montella, che
1: come no?
0: Grande Vincenzo. Salutiamo anche il Mancio,
1: grandi tutti. Vabbè, quindi
0: c'è del personalismo, no, cioè, lui c'è del sentimento, no, purtroppo.
2: Ricordiamo gli ascoltatori di Generazione Raiuto, Federico, essendo un appassionato, certo, un grande appassionato di calcio, quindi giustamente non sopporta proprio questa sequela, insomma, di eventi negativi dal punto di vista. Però insomma questo è uno spiraglio, Fede, dai.
1: Questa è una goccia nell'oceano.
0: Mi voglio collegare una cosa, scusami se ti interrompo. Mio nonno, sì, e ti parlo quindi del dopoguerra, che quando guardavano le partite di calcio, siccome per loro era un po' lo spirito di un'Italia che si rialzava, lo spirito di un paese che cominciava a respirare dopo la guerra, quando perdevano si incavolavano a morire.
1: Ti credo.
0: Diceva, guarda questi, devono andare a lavorare, mi fa troppo ridere, ero sempre arrabbiato.
1: Questo però ci dà lo spunto per il nuovo argomento al 348-7300-200. Qual è lo sport che avreste voluto praticare e o il nuovo sport a cui vi siete avvicinati?
2: Certo, ce ne sono tantissimi nuovi sport, ne parlavamo con Camilla l'altro giorno, se non erro, no?
0: Sì,
2: citavi il pickleball, che non conoscevi.
0: Sono stato adesso a Tropea, c'era questo attore che lavora molto a Los Angeles e mi fa, dice, ma tu ci giochi a pickleball? L'ho guardato un attimo e ho detto, che cos'è il pickleball?
3: Scusami, io gioco solo a tennis.
1: Beh, questo sì, in effetti io pure sono purista, per me esiste il tennis.
0: Solo
1: tennis. Ragazzi.
0: Vabbè, no, solo conellino tennis.
2: Vabbè, non è paragonabile il pickleball, è una sorta di ping pong più in grande, ecco, lo dico in maniera sgarbata, scusate per gli amici.
0: Scusate, però il tennis è in assoluto lo sport che ha più diramazioni in tutto e per tutto, perché allora tennis, poi è nato il padel, che è per tutti quelli che non giocavano a tennis e quindi iniziano a giocare a padel, poi c'è il ping pong, la versione più piccola, a me è un'altra
2: cosa. Pickleball, che è
0: ping pong, arriviamo al pickleball.
2: Pickleball, che è una versione ancora più ridotta del padel, la
0: poi
2: dico in maniera volgare.
0: C'è un'altra cosa, quello con il tavolo da ping pong che giocano in realtà calcio, un altro nome.
2: Il foot ping pong.
0: No, dai, testimonial è Ronaldinho, c'è un campo da ping pong con una rete in mezzo e tu praticamente
2: con i piedi.
1: Ma lo sapete che Ronaldinho gioca nel Ravenna? Sì.
2: Nel Ravenna?
1: Sì. Adesso non so se ha fatto qualche presenza o se ci gioca proprio, ma comunque è un tesserato del Ravenna calcio.
0: Ma
1: sì,
0: dai.
1: Sì. All'età di 46 anni.
2: Vedi, grande Ronaldinho.
0: È testimonial di questo sport. Un po' strano, però c'è. Sì, vabbè, cioè c'ha un nome, adesso lo troverò in qualche modo. Me lo vado a studiare.
2: Bella, studiare. Intanto voi diteci lo sport che avreste voluto praticare, oppure che avete praticato senza grandi successi, oppure i nuovi sport, tipo noi tre ora li menzioneremo, oppure il nuovo sport a cui vi siete avvicinati. 348 7 300 200.

0: Hello Black con la voce di Avicii, scomparso ormai molti anni fa, Wake Me Up su Rai Radio 2.
1: Allora, sì. Perché stai ridendo? Ma capita oggi le frenate?
2: Perché? Ma perché?
1: No, allora spieghiamo agli ascoltatori di Generazione Radio 2 che noi ci divertiamo, parliamo di territorio, sì, parliamo di, ma fondamentalmente ci divertiamo molto anche nel fuori onda.
0: Certo, ma chiaro.
3: È certo.
0: Cioè, io ho fatto una cosa professionale parte, questa parte mi ride.
1: No, perché stiamo parlando in fuori onda, stiamo parlando di sport nuovi e quindi stavo cercando di spiegare a Camilla il pickleball, che insomma, non essendo io un espertissimo, cercavo di spiegare a parole mie in maniera molto insomma.
3: No, perché è uno sport che è molto diffuso ultimamente, cioè è nato in America, tanto è vero che pensa che è lo sport ufficiale di Washington, se non sbaglio.
1: Addirittura,
0: addirittura.
3: Veramente sì.
0: Cioè, sto padel in miniatura è lo sport ufficiale.
3: Ragazzi, vi dico di sì, dai, si gioca con la racchetta tipo liscia sopra, che
1: sì,
3: è
1: tipo da racchettoni, diciamo, ecco,
3: la palla è insomma è una palla che ha delle fessure, tra l'altro, per non oggi non si può parlare con Marco.
0: Vabbè, ragazzi,
3: mi giro verso Federica perché non è Federica, non è,
0: grazie, sì,
1: certo. Intanto leggiamo qualche messaggio agli ascoltatori.
0: Dai, ragazzi,
1: riguardo gli sport che avete praticato. Allora, lo sport mi è sempre piaciuto ma mai praticato è la barca a vela, windsurf. Beh, sempre iniziare, Salvatore, certo, da Palermo.
0: Ragazzi,
1: no,
0: gli sport si possono insegnare, io sì, vabbè, iniziare a qualsiasi età,
1: ci scrivono anche la majorette.
3: La majorette ci piace,
1: majorette,
3: da non confondere con la cheerleader.
1: Con la cheerleader, la differenza qual è sostanzialmente?
3: La cheerleader erano le squadre americane di che giocano?
1: Con i pompon.
3: A basket.
0: Ma quelle che fanno
1: datemi una B.
3: Una cosa molto universitaria, cioè che faceva parte di un gruppo universitario sportivo.
0: Per esempio io e Barti Colucci abbiamo in comune la passione per uno sport che praticiamo, che è il pugilato, no?
1: Sì, sì.
3: Ah, tutti e due lo...
1: Sì. Io, tra l'altro io e Fede siamo mai allenati insieme?
0: No,
1: ancora no. No,
3: avete lo stesso allenatore, giusto?
0: No.
1: Beh, no, come no? Abbiamo
3: conosciuto un grande allenatore, ne parlavate l'altro giorno.
0: Beh, Giovanni De Carolo.
1: Lo salutiamo, campione del mondo, ultimo campione del mondo di box italiano, sì. Giovanni, che salutiamo e abbracciamo.
0: Un abbraccio e bocca al lupo per la riapertura della sua palestra.
3: Certo, esatto. Pugilato è uno sport molto maschile, insomma, uno sport.
1: No, no, vero, no, non ti credere.
0: No,
1: certe belle.
0: No, scherzo.
3: Ma vabbè.
1: No, è uno sport aperto a tutti, anche e soprattutto ai bambini. Tra l'altro, lo sport volevo menzionare, molti ci scrivono paracadutismo. Ecco, io
0: no,
1: voglio
0: potrei mai.
1: Spesso, no, viene demonizzato questo sport perché è ritenuto pericoloso. Assolutamente non è così.
0: No, non è così. Io non lo potrei mai fare perché soffro di vertigini, purtroppo, quindi non...
1: Ma io prima o poi ti ci porterò a fare paracadutismo.
0: Se riesci a fare una cosa del genere, guarda, credimi.
3: Ragazzi, il nostro amico Umberto invece dice che avrebbe sempre voluto praticare, però lo ha praticato in una maniera molto modesta, il judo. E ora,
1: bello,
3: grazie al suo figlio che lo pratica da 2 anni, ha scoperto il rugby, sport
0: bellissimo.
3: È veramente lo sport il rugby,
0: sì,
3: a me
0: è vero,
3: piace moltissimo.
0: Sono d'accordo.
3: C'è rispetto, c'è gioco di squadra, c'è proprio
1: etica.
3: Il senso, sì, esatto, etica proprio sportiva, è vero.

0: Questa è la canzone per me, Bea, Ballet Pumps. E stiamo parlando di sport, lo sport che avreste voluto praticare, lo sport che fate e gli sport che stanno un po' cambiando, gli sport in voga del momento, che sono molto diversi. Per esempio, Barty sa perfettamente come sport, sa perfettamente inquadrare un punto e centrarlo con gli occhi che si uniscono.
1: È vero, è vero.
0: Ha la capacità di fissare un punto.
2: Sai che sono molto bravo nel lancio dell'elastico? Dovrebbe essere uno sport, non so se è uno sport...
3: Che fa perdere molte calorie.
2: Sì. Lancio dell'elastico, esatto. Sì. A proposito di calorie perse, c'è
0: con gli occhi.
2: C'è un nostro amico che invece pratica uno sport divertentissimo, almeno quando eravamo piccoli noi lo facevamo spesso. Se sentite qua, sentite.
4: Massimo dalla provincia di Trento, a me piace molto praticare il lancio del boomerang.
2: Bello, grazie Massimo, bellissimo. Non ho mai capito come si lancia il boomerang, tra l'altro.
0: Federico la sa.
3: No, devi fare tipo questo, tipo frisbee, così, lo lanci così.
2: Vabbè, Federico, questo no, non è così, tipo così. Dalla finestra, così.
3: E l'altro compagno, che sarà almeno a 20 metri, lo deve prendere al volo. Penso che sia così.
0: Ma non ti dà il senso di libertà? Poi ci sarà anche un'inclinazione particolare del braccio che accompagna.
3: Lo puoi fare
0: anche libertà.
3: Lo puoi fare pure col tuo cane, se c'hai il cane, gli lanci il frisbee, il cane lo va a prendere.
2: Lo va a prendere, è vero.
3: Lo puoi fare pure, non per forza con un umano.
0: Ma il boomerang deve tornare indietro.
2: Sì,
0: cioè, il boomerang deve tornare indietro. Cioè, il frisbee lancia il fatto del boomerang.
3: No,
0: in Australia non lo lanci e torna indietro il boomerang.
3: Io il frisbee intendo quello da spiaggia.
2: Il frisbee è il piatto di plastica, diciamo. Il boomerang, come diceva Camilla, appunto, è il, insomma, quello.
0: Ragazzi, non mi rovinate le reminiscenze dei cartoni animati. Che su Giorgi, il famoso cartone animato dei nostri anni, tirava il boomerang, perché in Australia si usava.
3: Giorgi corre sul campo minato.
0: E il boomerang tornava indietro, saltava e lo riprendeva.
3: Giorgi

0: Lunghissimo.
1: No, dove tra l'altro abbiamo anche dei buoni primati ed è uno sport che si sta diffondendo tantissimo, sta tornando. Mentre prima avevamo i pattini con le quattro rotelle, no? Come quelli dei pattini sul ghiaccio, adesso chiaramente è cambiata, è più performante la scarpa e ora sono tornati molto in voga, tanto che ci sono anche trasmissioni televisive che li stanno riportando in auge.
0: Assolutamente. Tu sì. Sei una che ha pattinato sul ghiaccio anche?
1: No, io pattinaggio a rotelle e il ghiaccio perché non avevo la pista da ghiaccio.
2: Sì, lo sai, io ho pattinato una sola volta in vita mia.
0: Sì?
2: Il ghiaccio ha rotto i denti nella mia amica.
1: Davvero? No.
2: Per sbaglio sono cascato addosso a lei.
0: Mamma mia.
2: Sì, ero piccola, avevo 12 anni.
1: Come l'hai presa?
2: No, per essere equilibrio sono zompato addosso a lei, lei si è fatta male i denti.
0: Vabbè, risolto credo, no?
2: Risolto, sì. Ma poi non ho più voluto mettere nulla che riguardasse questo.
0: Ha ragion veduta.
2: Evitiamo di fare danni.
0: Abbiamo un vocale di nostro ascoltatore, sentiamo chi è.
3: Ciao ragazzi, allora non sono un espertissimo paracchi da Monghidoro, però la majorette è più parata e giocoleria. Invece la cheerleader è roba molto seria, acrobatiche.
2: Ma è vero.
3: Stile circo praticamente, okay. Fanno di quelle robe con salti immortali, rovesciate, doppie, triple colonne che le majorette no. Majorette c'hanno il bastone, lo lanciano, c'è la musica.
1: Accompagnano di solito la parata delle forze dell'ordine, hanno la stessa marcia, più o meno è così di solito a majorette, hanno anche queste divise che sono molto istituzionali.
0: Mi sarebbe piaciuto molto fare la majorette, lo dico seriamente. No, lo dico seriamente.
1: Perché non hai mai visto le majorette?
0: No, io avrei voluto fare la majorette.
1: Ma le hai viste però le majorette?
0: Sì, che ce l'ho vista, sì, con i bastoni, bellissimo.
1: E cosa pensi delle majorette?
0: Perché se unisci musica e

0: vita.
1: Ariete, Angelina Mango, che bella vita, 17:23, Generazione Radio 2, Marti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Stiamo parlando di sport, gli sport che avete intrapreso, che avreste voluto intraprendere, anche i nuovi sport che si sono affacciati, insomma, nel panorama italiano, che non sono pochi.
2: E sono tanti, è vero.
1: La nostra Camilla però ha preparato già il tè e i biscottini, perché cosa ci vuoi parlare?
2: Ho apparecchiato, sono pronta, vi potete sedere tranquillamente, in maniera elegante, accavallando le vostre gambe. Aspetta, su queste due seggioline in velluto. Vabbè, ma senza contorcervi troppo, cioè non è che ci vuole tanto a tirare su una gamba, benché ragazzi, io facendo danza mi sono accorta che in effetti non è che ci sia tutta questa mobilità delle persone. Sai che la gente non conosce più di tanto il proprio corpo, il movimento, il rapporto proprio dell'uomo nello spazio, la consapevolezza di come occupare lo spazio e quindi il rispetto degli altri, eccetera. E quindi, parlando proprio di sport,
1: ce l'hai con noi, scusami, quando...
2: No, perché guarda, siete a una debita distanza che comunque non è stata calcolata, appunto, da voi.
3: No, certo,
2: vi hanno messo,
1: magari era un messaggio implicito, no? Certo. Vabbè, per capire.
2: Perché voi l'avete studiata a danza?
1: Io un po'.
2: È mai capitato?
3: No, io no.
1: Io un po'.
2: Davvero
1: un po'.
2: L'hai studiata?
1: Un po' perché 20 anni fa avevo una ragazza che era una ballerina e facevo hip hop.
2: Hip hop. Sì, ti ci vedo infatti nell'hip hop. Te, Fede, ti sei mai approcciato al balletto?
3: Purtroppo no.
2: Al teatro,
3: essendo
2: del
3: io un carciofo negato per il ballo, non mi sono mai esibito.
2: Va bene, comunque è una disciplina che in assoluto consiglio a tutti i ragazzi a tutte le persone giovani che si devono formare, e non solo, perché comunque la danza è un senso di benessere anche delle persone adulte, cioè anche iniziare in età adulta. È chiaro che nessuno pretende l'estensione delle gambe alla perfezione da ballerino professionista, ma ti dà un senso di portamento, di equilibrio, anche di concentrazione e di logica, perché c'è molta memoria e quindi c'è molta conseguenza, è una formula quasi matematica che devi in qualche modo immagazzinare e poi dopo riportare e riproporre con le varie variazioni. Quindi è una cosa che aiuta e allena anche la mente.
1: Tra l'altro, chi pratica danza anche sin da piccolo, potrei smentirvi e confermare quello che sto dicendo, ha un'attitudine anche metodica nella vita quotidiana, che sicuramente aiuta, no? A essere più centrati possibile.
2: Dalla disciplina, secondo me la disciplina, il senso di equilibrio è anche una cosa molto importante, perché non è un po', come dire, il rispetto delle regole, ma il rispetto delle regole quando te le insegnano i genitori, per dire, te le prendi come obblighi, poi invece ti rendi conto che se tu hai quelle regole, comunque in età adulta, quando cadi, perché o anche diciamo in età dai 25-26 anni, quando inizi ad avere un problema, sai da dove poter riprendere, sai da dove poter ripartire, perché ti dà un po' le basi, capito?
1: Sì,
2: è questo, un senso di forte equilibrio e di consapevolezza, e questo è molto importante, lo sport, la disciplina, rispetto. Quindi io invito tutti, cioè mica soltanto nella danza, ma qualunque forma di sport, perché quello che ti dà la regola, che ti permette comunque di rialzarsi, è una sorta di lezione di vita, sport come forma di vita.
3: Sì, anche di salute, perché comunque è scientificamente provato che chi fa sport tendenzialmente ha una salute migliore di chi è molto sedentario,
1: certo,
3: non
1: il
3: fa
1: movimento
3: niente,
1: fisico
3: sì.
1: Aiuta.
3: Tra l'altro
1: Camilla, mi hai sbloccato un ricordo, sarò breve, del fatto che molte persone poi all'età della pensione si avvicinano alle scuole di danza, quindi questo è un fattore molto positivo, perché come dicevi tu, sicuramente uno sfogo, è uno sport, chiamiamolo sport o disciplina in questo caso, è anche
3: disciplina
2: perché c'è comunque una forte atleticità, cioè in realtà è considerata disciplina perché c'è una cultura dietro, c'è la musica, però veramente è un modo comunque di staccarti, cioè 2 ore in cui esci dalla bolla della quotidianità ed hai un modo di riprenderti il tuo spazio e renderlo anche, come dire, più armonioso grazie alla musica. Quindi è tutto ciò che ha a che fare con la musica, è importante, no? Cioè ti sintonizza in uno status sicuramente superiore.
1: Mi hai convinto, io vado in piedi in quarta, ci fermiamo un attimo, vado in piedi in quarta, torniamo fra poco.
4: Guarda in piedi in quarta.

0: sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
1: 2-2.
2: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Convieni al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Ariana Grande Petal Barty ci stava dicendo dei suoi problemi con l'Alligalli.
1: No, allora no,
0: perché... visto che eravamo così stavamo parlando di
1: ballo,
0: che sai che c'è l'Alligalli.
1: No, allora nel sud Italia, essendo io del sud posso parlare in maniera fiera, Generazione Radio 2, e stiamo parlando di ballo, che c'è l'attitudine di insomma usare il ballo dell'Alligalli su qualsiasi musica ormai.
0: Ah sì, sì, cioè, sì, è sì, proprio una forma di coreografia applicabile
1: su
0: a qualunque
1: tutto, anche
0: a
1: qualunque ho visto parlare anche su Elvis Presley. Sì, sì, giuro, ci sta bene, ci sta bene, ci sta benissimo.
0: Ci sta,
1: scusa,
0: ci
1: Fede, cos'è che ci si guardi? Ah, ci sono i 59 secondi. Beh, di Federico.
0: Scusatemi.
2: Che cambiano veramente il mondo, e mica social media.
1: Sì, prego.
2: Diamanti al burro d'arachidi. Scienziati ed esperti di materiali hanno confermato la possibilità di trasformare in burro di arachidi in veri diamanti. Il processo sfrutta l'altissimo contenuto di carbonio nel cibo, che viene sottoposto a pressioni e temperature estreme per replicare la struttura della pietra preziosa.
1: Ma poi odore di burro di arachidi?
0: Buono.
2: È un modo per fare i soldi questo, ragazzi.
0: Esatto,
2: è roba seria,
0: cioè, vendiamo roba.
2: Esatto. Il principe invece Ernst August di Hannover aveva deciso di compiere un gesto clamoroso: vendere lo storico castello di famiglia alla cifra simbolica di un euro.
1: Sì.
2: La bizzarra compra vendita immobiliare è stata però bloccata sul nascere dal marito di Caroline di Monaco, che ha congelato l'accordo prima che la fortezza da favola venisse ceduta al prezzo di un caffè.
0: E vabbè, dai, però, cioè lui veramente voleva fare un gesto di generosità.
2: Sì, l'antropia estrema.
0: Esatto. Cioè, alla fine vedi invece come sono subito.
2: Tirchi.
1: Però posso dire, filantropia estrema.
2: Che più
1: con i soldi degli altri, però è facile con i soldi del
2: castello.
1: Lo so,
2: infatti.
1: Però la morale, Federico, non aspettiamo la morale di questa notizia.
2: La morale.
0: Sì, è difficile oggi.
2: Secondo me la morale è fare.
1: Sei Adriano? C'è l'età?
2: La morale è che la psichiatria deve fare molti passi avanti per la mente umana, perché comunque sia, se tu vendi un castello a un euro, per quanto possa essere filantropo, secondo me un filino di psicoterapia devi fare. Quindi comunque caro Ernst August di Hannover,
1: sì,
2: cerca di ne uno bravo.
0: Ma poi era solo per un ritorno pubblicitario, ma secondo te? Oppure era proprio un'iniziativa nobile?
2: Secondo me è un gesto follia pure, ragazzi.
1: Secondo me non era stato inserito negli eredi, fidati.
0: Ma mandiamo un messaggio a Ernest.
2: Possibile, questo è possibile.
1: Questo è possibile. Lo vendiamo a un euro.
2: A quel punto però avrebbe anche
0: o tutti o nessuno, è giusto, è giusto, è giusto.

0: Okay, let's go.
1: Nike insieme a Portugal The Man Glide su Rai Radio 2 insieme a Barti Colucci, una straordinaria e friccicante Camilla Ferranti e un sempre più ansioso Federico Vespa.
2: No,
1: perché sta cosa della terapia è importante, ragazzi.
3: Certo. Questo è un bel messaggio da dare.
1: Che cioè, siamo... oggi se uno psichiatra o uno psicoterapeuta fosse stato fuori onda con noi, probabilmente ci avrebbero fatto un trattamento importante.
2: Dice sì, tutti e tre,
1: le risate
2: suo.
1: Senza motivo, cioè uno guarda e ride.
2: Ma siamo amanti della vita. A noi piace la vita, siamo amanti della vita, ci divertiamo tra di noi, ma abbiamo anche degli importanti momenti di riflessione. Oggi stiamo parlando di sport. Lo sport come disciplina, come senso di benessere, come rispetto degli altri, come modo per destressarsi, tanti gli sport
1: destressarsi.
2: Nuovi destressarsi
3: anche come
2: sì.
3: attitudine di vita, come diceva appunto Camilla, sì. Tra l'altro l'Emilia Romagna si candida al titolo di regione europea dello sport 2029, la candidatura è stata presentata il 29 settembre in regione dall'assessore al turismo e sport Roberta Frisoni, con l'intento appunto di far diventare l'Emilia Romagna un laboratorio europeo di innovazione per lo sport, quindi sport, vita, salute e soprattutto, come diceva appunto Federica, prima, attitudine mentale di vita, no? Assolutamente.
1: Sì, Barti, hai ragione.
3: Tra l'altro,
2: perché oggi è particolarmente dolce, Federico.
1: Io?
2: Oggi è buono.
1: No, la seconda volta. Non è che sono
2: No, ci guarda a noi con due occhi, come per dire, ma che ben preso. Infatti, sono friccioli.
1: No, ma io mi diverto molto con voi, ragazzi. Siamo una squadra fortissimi. Beh,
3: siamo amici fuori e anche in radio, quindi credo si senta.
1: Sono pienamente d'accordo a metà col mister, sì.
2: È così, è preso dal momento della Turchia, esatto. Ci ha avuto questa cosa.
3: Abbiamo parlato di sport, abbiamo chiesto agli ascoltatori quali sport praticano, avrebbero voluto praticare. Tra l'altro abbiamo citato il pickleball. Ci scrive Mario dall'Aquila: io gioco a pickleball da circa 3 anni e faccio anche l'istruttore. Divertente, impegnativo se giocato ad alti livelli, come tutte le discipline.
1: Vabbè, certo, sì.
3: Quindi, Mario, allora, se ci puoi lasciare il numero, poi magari puoi dare lezioni a Camilla Ferranti che
2: pickleball, come no,
3: non conoscevo il pickleball poi a poco tempo.
2: No, perché penso che sia una specie di padel, poi ovviamente come tutte le cose giustamente come ha detto lui si è fatto con professionalità, è una disciplina impegnativa senza ombra di dubbio, però ecco, a me tutte queste diramazioni del tennis non lo so, mi lasciano un po' perplesso,
3: un po' basita, sì, bisogna sì. provarle, però dai
2: vuoi fare uno sport, fanne uno fatto bene, cioè è il tennis, fallo nella sua origine.

0: Levante con la sua Malia, 17:43, Generazione Radio 2, Martico Lucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Allora, chiamiamo il momento sport, grazie di tutti i messaggi che ci avete inviato al 348-7300-200 e torniamo un po' sul territorio, perché noi amiamo tanto le sagre, ne parlavamo fuori onda, soprattutto anche le feste di paese. Vero?
1: Molto, è un momento di grande tradizione, è un momento anche di ritornare a quelle che sono le usanze dell'epoca e a ritrovare le origini di un paese, di una cultura, ed è bellissimo vedere come si sviluppano, dove ci sono ancora, vai a assaggiare le cose tipiche dell'epoca, quelle che facevano i nonni,
2: i prodotti nostrani,
1: dove non si butta via niente.
0: Tu vedi che hai origini abruzzesi, sì, giusto? Ti ricordi qualche dolce tipico abruzzese?
2: Dolce no, ma ti posso dire che i rosticini di pecora sono una roba pazzesca. Noi abbiamo una cucina molto molto poco pubblicizzata, ma molto buona.
0: Assolutamente.
1: Beh, semplice pure.
2: Sono
1: no?
2: anche i coglioni di mulo.
0: Sì.
2: No, sì. Si proprio sì, così, sì, sì. È un salame abruzzese, cioè abbiamo un sacco di roba buona.
1: Molto buoni sono. Però è una cucina molto semplice, no?
2: Estremamente
1: semplice. Sull'allevamento.
2: Sì, quasi totalmente sull'allevamento.
1: Con la distinzione dei sapori, perché quello che poi distingue proprio la cucina italiana è il fatto che ci siano dei sapori ben definiti, che non è che metti i piatti tutti insieme, che sono belli da vedere quando i piatti sono colorati insieme.
2: Devo dire che se penso alla mia capacità culinaria e guardo voi mi avverto un leggero disagio.
1: Davvero?
2: Perché? Ma proprio leggero.
1: Poi guardando noi proprio che questo...
2: che sapete cucinare.
1: Beh, no, adesso saper cucinare è un parolone.
0: No, io so cucinare, scusami, ma questa me la prendo, questa stella me la prendo, però ovviamente ci vuole un test prima. Ma a proposito di sagre, c'è una sagra che dobbiamo segnalare per tutti gli amanti delle sagre che vivono magari...
1: Dal 2 al 4 ottobre 2026, quindi adesso siamo a Monte Cassiano, in provincia di Macerata, ospita la 51esima sagra dei sughitti, che è una festa dedicata a un antico dolce della tradizione contadina marchigiana. I sughitti, sentite che cosa sono? Sono una specie di polenta dolce preparata con mosto d'uva, farina di mais e noci senza zuccheri aggiunti.
0: Beh, buono. Bellissimo. Quindi ragazzi, se siete a Monte Cassiano oppure siete in provincia di Macerata, oppure potete andare a fare un salto, magari portarceli qualcuno, poi possiamo andare anche noi, tra l'altro.
1: No, ma poi ovviamente tutto è legato chiaramente poi da balli, feste, divertimenti, cioè lo street food contadino, cioè di tutto di più, invito ad andare.
2: Io

0: Guns and Roses Rewind, Generazione Radio 2, Barti Colucci, Federico Vespa,
1: scusate,
0: Camilla Ferrandi.
1: Io.
2: Ci stavi dicendo, Fede?
1: Io volevo dire che l'anno di questa canzone l'ho buttato lì, 98-99, è del 99.
0: Vabbè,
1: del
0: 99.
1: Volevo dire, quando eravamo veramente molto, molto giovani.
0: Sì. Eravamo la maturità, eravamo il momento della maturità, e noi ritorniamo tra pochissimo, Generazione Radio 2.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: Conta NDC Marianne, siamo quasi in chiusura, ragazzi.
1: Purtroppo.
0: Vola il tempo, vola velocissimamente. Allora salutiamo già tutta la nostra squadra.
2: Assolutamente, ringraziamo innanzitutto gli ascoltatori di Generazione Radio 2 per i tanti messaggi, per la partecipazione e l'affetto. E salutiamo la squadra
1: partendo dalla regia di Eddie Brundo, mitico Eddie, e dalla cura di Valentina Totta e Caterina D'Aleo.
2: Alla parte tecnica ringraziamo Fabrizio Paccione, alla Visual canale 202, il nostro amico Stefano Imola. Ciao Stefano, grazie.
0: Salutiamo invece in redazione, già mi manda i cuoricini, il nostro Donato Moscati. Noi vi lasciamo adesso con Radio 2 Caterpillar, condotto da Filippo Solibello e Cinzia Biancone, con la partecipazione di Maya Giudici, che sono in diretta dal Pri Italia all'Aquila. Mentre noi, ragazzi, ci riascoltiamo domani, sempre a partire dalle 16.
2: Ciao.
0: Grazie, ciao.
2: Ciao.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: 2-2. Una finestra è una finestra.
6: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
0: 17:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla 4 Torino-Trieste, dove tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia ci sono code a tratti per il traffico intenso. I tempi di percorrenza sono stimati in 35 minuti. Tra Monza e Cormano verso Torino pure code a tratti e traffico intenso, e coda per traffico intenso anche sulla A8 Milano-Varese tra nodo A8, A4 Torino-Trieste e Fiera Milano, siamo in direzione di Varese. A10 Genova-Ventimiglia, code a tratti tra Spotorno e Orcofeglino verso Ventimiglia, tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova, tra Sanremo Ovest e Ventimiglia Svincolo in direzione di Ventimiglia, dove ci sono 3 km di code a tratti a causa di un incidente. A14 Bologna-Taranto, tra Bologna, Borgo Panigale, il bivio A14 A1 Milano-Napoli verso quest'ultima autostrada, la coda è per traffico intenso. Sulla A13 Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna, c'è coda per via di un veicolo fermo al chilometro 28. Sulla A1 Milano-Napoli, traffico intenso, ci sono code a tratti tra bivio A1 A11 Firenze-Pisa Nord e il bivio A1 variante di Valico, siamo in direzione di Bologna. Sulla A14 tra Grottammare e Pedaso verso Ancona, coda per lavori. A risentirci al prossimo aggiornamento.

0: le 18.01 in questo istante in diretta dal Pre-Italia Village dell'Aquila. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori e benvenuti a Caterpillar, il programma preferito da...
1: Sicuramente da chi mangia gli arrosticini.
0: Sì, giusto, siamo all'Aquila per forza.
1: Ma anche da chi è vegetariano.
0: Certo, aspettiamo qualunque...
1: Aspetta, da chi mangia gli arrosticini vegani?
0: No, gli arrosticini vegani qui all'Aquila in Abruzzo sono un ossimoro, Cinzia.
1: Però è proibito.
0: Credo non si possa neanche dire arrosticino vegano. Noi rispettiamo tutti.
1: Non sapete cosa vi perdete, voi vegetariani.
0: Va bene, figurati, noi

0: tutti, che bello.
1: Finalmente in diretta dall'Aquila anche tu.
0: Ti ho raggiunta, sono arrivata stamattina trovando una città meravigliosa.
1: Oh, hai visto che bella.
0: Sì, io non ero mai stata all'Aquila.
1: Ma questo era un bullus.
0: E ti devo dire adesso, devo dirti la verità, sai, le immagini della ricostruzione, le immagini televisive, poi sai, lavorando insomma in TV, come dire, le abbiamo viste tutti. Ho trovato una città stupenda.
1: Bellissima.
0: Con una resilienza, una gioia di vivere, c'è un sacco di gente anche qui intorno a noi.
1: Ma certo.
0: Bellissimo, guarda, veramente bellissimo.
1: Il centro storico adesso che è stato in gran parte ricostruito, abbiamo fatto un bel giro, non solo in
0: una giornata pazzesca.
1: In piazza
0: c'è una luce cinematografica.
1: Sì, c'è un tempo bellissimo, come abbiamo detto ieri, una grande escursione termica.
0: È vero.
1: Il giorno arriviamo
0: stasera
1: a 30
0: vediamo,
1: gradi.
0: Stasera capiremo.
1: Stasera si

0: secca di fianco al palco del Pre-Italia, quello esterno, e di fianco all'auditorium, del parco Renzo Piano. Potete venire, amici dell'Aquila, se state ascoltando.
1: Accorrete, accorrete.
0: Potete venire qua, entrare anche nella nostra cupola, ascoltarci qua dal vivo in diretta. Venire, abbracciarci. Insomma, siamo qua. Radio 2 è la vostra casa, lo sapete. Dobbiamo festeggiare anche il pronostico di ieri.
1: Oh, certamente. Beh, eravamo fermi all'1-0 alla fine di Caterpillar di ieri.
0: 2-0 nel pronostico del nostro direttore.
1: 3-0.
0: 4-0. 4-1.
1: E 4-1. Vabbè, ci siamo fermati.
0: Ci stava. Il gol della bandiera per la Turchia ci stava. Quindi festeggiamo la prima vittoria dell'Italia. Vai. Grazie al pronostico di Radio 2. Ma di questo parleremo
1: poi in altri momenti.
0: In questi giorni, ovviamente, siamo più concentrati sull'attualità e sul Pre-Italia. Ma avremo tempo poi di discutere delle tante notizie che comunque riempiono le prime pagine del giornale. Abbiamo visto ieri la sentenza su Giulio Regeni, importante. La condanna dei 3007 egiziani.
1: Anni,
0: e poi insomma tante altre notizie. C'è il price cap sulla benzina, code ai distributori.
1: Benzinai, esattamente.
0: Tanti ascoltatori, tante ascoltatrici ci scrivono e ci mandano messaggi. Ma venite qui, siamo all'Aquila,
1: siamo qui,
0: siamo davanti all'auditorium.
1: Uscite
0: del parco, tutto in diretta. Preparatevi, grandi ospiti stasera, tutto in diretta. Partiamo con la musica in diretta su Radio 2.

0: Alle 18.08 sotto il cielo azzurro dell'Aquila, i Rolling Stones che continuano a sfornare dischi uno più bello dell'altro.
1: Che energia, hai visto?
0: Over 80.
1: Tu, ma
0: un pezzo.
1: Tu ti avvii bene, sai, secondo me.
0: Ci proviamo.
1: All'energia di Mick Jagger. Ti avvii bene.
0: Va bene, in diretta Radio 2 Caterpillar dall'Aquila, città del pre-Italia, certo, ma anche luogo, territorio dove si fanno grandi esperimenti, dove la scienza è di casa. Sto parlando ovviamente dei laboratori, certo, nazionali del Gran Sasso. Qui con noi c'è il direttore dei laboratori, Ezio Previtali. Direttore, buonasera.
2: Buonasera.
0: Benvenuto a Caterpillar. Appena finito uno degli tanti incontri collaterali del pre-Italia, si parlava dell'innovazione tecnologica e scientifica in Abruzzo con una puntata speciale di Futuro 24. Com'è andata?
2: Ma molto bene, direi che mi sono divertito perché ho parlato delle cose che conosco, quindi se posso fare quello mi va bene.
1: I neutrini.
0: Abbiamo parlato di neutrini.
2: Neutrini, sì, abbiamo accennato, è difficile parlare di neutrini in modo esteso, ma insomma.
0: 70 anni dalla scoperta dei neutrini.
2: No, di più, perché la proposta è 1930, quindi sono passati quasi 100
0: che
2: anni.
1: Incredibile. Ma... professore, ma appunto abbiamo parlato dei laboratori nazionali del Gran Sasso ed è appunto il centro di ricerca sotterraneo più importante al mondo.
2: Sì,
1: perdoni la domanda, ma sotterraneo perché? C'è una ragione scientifica o vi piaceva stare al
2: posto? No.
0: Così.
2: No, c'è una ragione scientifica, nel senso che dove stiamo noi adesso qui ci sono circa un centinaio di particelle al secondo che ci attraversano. Tutto il nostro corpo.
0: Sì.
2: E queste particelle noi non ci fanno nulla, ma i nostri strumenti vengono accecati. Quindi se vogliamo ridurre l'interferenza andiamo sotto la montagna e la riduzione è un milione di volte. Anzi, c'è una cosa interessante che abbiamo scoperto, che in realtà queste particelle che ci attraversano hanno aiutato l'evoluzione della vita sulla Terra.
0: Veramente?
2: Perché abbiamo fatto dei test biologici sotto la montagna, perché poi i laboratori riconoscono tutti la parte, diciamo, più particelle elementari, no? Cosmo e così via. Però facciamo studi anche di biologia. Abbiamo dimostrato, per esempio, che le cellule tenute cresciute sotto la montagna rispondono molto peggio agli agenti patogeni. Quindi se io la tengo fuori, la espongo ai raggi cosmici, questa si allena e quindi risponde molto meglio alla...
0: È pazzesco. Cioè, noi pensavamo che i raggi cosmici facessero male e in realtà hanno fatto bene alla vita.
2: In realtà sì. Cioè, da quello
0: con
2: che
0: l'atmosfera che è un
2: esatto,
0: po'...
2: Esatto. Dai
0: aiuta.
2: Nostri risultati sembra che questo qua sia conclamato. Cioè, le cellule che si allenano a reagire a queste interazioni di raggi cosmici sono più resistenti agli agenti patogeni che non quelle sotto la montagna, che una volta che vengono esposte a qualunque tipo di interferenza tendono a essere distrutte.
0: Beh, pensate che era... Se vuoi andiamo a trasmettere da giù, da sotto,
1: da giù.
0: Vediamo se,
1: no, se prende, se prende. Andiamo.
0: Se la radio trasmette. Alle 18.11, direttore, lei conosce bene questo territorio, l'Abruzzo, in quest'anno di L'Aquila, capitale italiana della cultura 2026. Beh, i vostri laboratori sono anche diventati un punto di riferimento, come già lo sono da anni, della comunità scientifica internazionale. Però c'è qualcosa qui che, insomma, aiuta anche forse ad avere la mente più libera quando lei deve pensare alla materia oscura, deve liberare la mente, no? C'è qualcosa in queste grandi montagne che ci circondano?
2: Beh, in Abruzzo io sto molto bene, nel senso che io sono arrivato la prima volta in Abruzzo nell'89, ero un giovane studente universitario che stava finendo la tesi di laurea.
0: Da Milano.
2: Perché sono diciamo, la mia carriera si è sviluppata per la maggior parte a Milano e ho sempre trovato, diciamo, l'Aquila, il territorio abruzzese, un posto molto accogliente, si sta molto bene. Devo dire che anche le aziende del territorio sono aziende che ci aiutano nella nostra attività scientifica, quindi abbiamo trovato anche un luogo dove in qualche modo sviluppare le nostre tecnologie può essere d'aiuto a loro e d'aiuto a noi, quindi c'è una sinergia molto forte.
0: Territorio fertile.
2: Fertile. Noi abbiamo...
1: No, volevo chiederle, professore, se è un territorio fertile anche dal punto di vista dei studenti che vogliono diventare scienziati. L'Aquila è una città universitaria. Insomma, come sarà il futuro in questo senso?
2: Allora, noi vediamo
1: nuovi scienziati.
2: Noi quello che osserviamo, per esempio, è che la nostra collaborazione con l'Università dell'Aquila è molto, molto buona. Abbiamo molti studenti che vengono da noi a fare le tesi. Il Gran Sasso Science Institute è una realtà, per esempio, importante, una scuola di dottorato, e molti di quelli che fanno dottorato in fisica al Gran Sasso Science Institute lavorano con noi nelle ricerche scientifiche. Quello che osserviamo, per esempio, è che anche molti studenti di università che non sono necessariamente aquilane vengono da noi. Quindi quando arrivano qua spesso si fermano. centro forza, accogliente.
1: Per forza, che meraviglia.
0: Per forza, ma qui si studia l'origine dell'universo. Sì. Insomma, sì.
1: E si sta bene.
0: Sì, le grandi domande dell'uomo, dell'umanità, dello spazio, della fisica, ma poi la sera si vanno a mangiare gli arrosticini.
2: Esatto. Ecco.
0: Quanto aiutano gli arrosticini prima di salutarci?
2: Tantissimo. Cioè, vi racconto un aneddoto. Quando ero al dottorato, chiaramente i turni di misura di Ferragosto non li facevano i professori, li facevano gli studenti,
0: beh,
2: come
0: certo,
2: me.
0: Per forza.
2: Allora la scena era sempre quella: facevamo il turno di misura in galleria e poi dicevamo che sagra c'è questa sera.
0: Oh,
2: e si andava per sagra, certo, era una cosa divertentissima. Certo. Le ho provate tutte, le ho provate.
0: Oh, perché in Italia fanno così bene la ricerca scientifica?
1: Perché abbiamo le sagre.
0: Anche per le sagre.
1: E
0: allora, grazie davvero per essere stato con noi quest'oggi, questa sera. Il direttore dei laboratori nazionali del Gran Sasso era Ezio Previ.

0: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: 2-2.
3: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.

0: c'è Emma con le sue luci blu stasera alle 18:18 precise in quest'istante su Radio 2 con Caterpillar in diretta dall'Aquila, dal village del Pre-Italia. Siamo, Cinzia, in una situazione in cui dalla scienza passiamo al cibo, c'è un filo rosso che li lega, ce l'ha detto il direttore dei laboratori.
1: È vero,
0: del Gran Sasso.
1: Ha citato anche le arrosticini, quindi siamo autorizzati a fare questo passaggio, direi.
0: E allora diamo il benvenuto al prossimo ospite direttamente dalla CIA, la Confederazione Italiana degli Agricoltori, c'è Donato Di Marco. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Benvenuto. Di Marco, allora, è stata l'estate più calda, insomma, del mondo, della vita,
0: del secolo, del sempre.
1: Sì. Ecco, come è messa l'agricoltura abruzzese, insomma, con questo caldo, anche se qua devo dire si respira.
0: Qua si sta bene.
2: Qui e si sta bene, però ha fatto un grande caldo quest'anno dappertutto, direi, e l'agricoltura ha sofferto moltissimo. I cambiamenti climatici sono una realtà, purtroppo.
1: Sì.
0: Mannaggia.
1: Sì.
0: Senta, però nonostante tutto questo, la vendemmia l'abbiamo fatta.
2: Riusciamo ad esprimere in alcuni territori anche una buona qualità, in altri una quantità inferiore, anche una qualità un po' discutibile, però è molto limitata.
0: Però ci dia delle buone notizie. Abbiamo lo zafferano migliore d'Italia qua.
2: Abbiamo lo zafferano migliore d'Italia, ma anche vini straordinariamente buoni.
1: Il vino biologico.
2: Sì.
1: Ha meno solfiti?
2: Il vino biologico.
1: A me non fa venire il mal di testa.
0: Veramente?
1: Sì?
2: Il vino biologico di solito si contengono molto i quantitativi di solfito all'interno, e spesso molti produttori fanno il vino senza solfiti.
1: Wow.
2: È una grande cosa.
1: Dicono sempre che c'è con pochi, ma che con senza solfiti è impossibile.
2: No, qualche azienda riesce a produrre senza solfiti.
1: A farla. Deve portare una bottiglia
2: di assieme.
0: No, casomai andremo alle degustazioni che fanno da contorno al Pre-Italia.
2: Ecco, siccome come Confederazione degli Agricoltori Italiani, insomma, abbiamo organizzato qui insieme alla RAI questa partita qui,
1: verremo a trovarla.
2: Esatto.
0: Sicuramente.
1: I giovani vogliono fare i contadini ancora?
2: Pochi, direi.
1: Ecco.
2: Abbiamo intorno al 5% di ricambio generazionale, che è una...
1: Come si fa ad invogliarli? Li portiamo in vendemmia?
2: Difficile.
0: Può essere già un'idea. Come facciamo a invogliarli?
2: No, li dobbiamo invogliare con il reddito, non c'è altro.
0: Perché
2: chiaramente chi non riesce a vivere con il mestiere di agricoltore non può fare l'agricoltore, quindi
1: ci devono
2: essere delle politiche che complessivamente... Esatto.
0: A noi, lei lo sa, piace parlare di agricoltura, piace parlare di cibo, di terra, di prodotti. Però la prossima volta ci porti qualcosa.
1: Ci piace mangiare.
0: Guardate, facciamo anche la degustazione in diretta.
2: Possiamo rimediare anche subito. Ci sono
0: Insomma, adesso facciamo entrare il cibo. Noi ci immaginavamo, non so, un bel banchetto.
2: Possiamo
0: quelle cose all'Asterix, no? Quando fanno entrare
1: dei bei salumi abruzzesi.
0: Sì, il tacchino.
2: No, i formaggi. Noi abbiamo
0: i formaggi.
2: Due pecorine più importanti.
0: Certo.
2: Due pecorine di farina. Le canestrate Castel del Monte, che sono qui locali,
0: facciamo
2: abbiamo
0: così.
2: Tre parchi nazionali, c'è una qualità del territorio straordinaria.
0: No, va bene parlarne.
2: Un parco regionale,
0: ma no, è stupendo.
2: Con una qualità di questo tipo del territorio non può che esserci una qualità del cibo straordinaria.
0: Come diciamo noi, può accompagnare solo. Va bene, la prossima volta però vogliamo toccare con mano, perché alla radio.
2: Ripeto, possiamo rimediare in 30 secondi.
0: No, ormai lo facciamo.
1: Poi, se vuole, durante il programma, portare dentro.
2: Come abruzzesi siamo un po' così.
0: Siamo qui anche domani.
2: Siamo molto legati al cibo.
0: Va bene. Siamo qui anche domani. Non si preoccupi. Grazie agli amici della CIA. Ci vediamo domani con un l'autobanchetto. Grazie davvero per essere stato con noi.
2: Grazie
0: direttamente dalla Confederazione Italiana Agricoltori. Era Donato
1: Di Marco.
0: Let's go.

0: c'è Miley stasera Radio 2 alle 18.25, Caterpillar, puntata speciale oggi e domani,
1: sì,
0: in diretta dal villaggio del Pre-Italia
1: anche
0: all'Aquila.
1: Domani alle 18,
0: anche domani
1: alle 18,
0: 18.19.30, sì. Qui succede di tutto dalla, sì, mattina alla sera. Stamattina un bel incontro importante, Uniti, sì, contro la disinformazione, l'impegno della RAI e dell'Osservatorio Italiano sui media digitali contro il, sì, disordine informativo. Si è parlato ai massimi livelli di quello che si può fare, di quello che la RAI fa, sì, tutti i giorni per combattere, sì, le fake,
1: si
0: news
1: deve,
0: e la disinformazione.
1: E si deve, Filippo, perché qui in era di fake news, intelligenza artificiale, davvero,
0: brava,
1: si fa sempre più fatica a distinguere il vero dal falso, quindi il compito, insomma, dei giornalisti diventa sempre più centrale.
0: Eh sì, proprio il combinato disposto delle due cose a cui facevi cenno, l'intelligenza, sì, artificiale che moltiplica, esatto, la potenza delle fake news, è la malattia del contemporaneo che dobbiamo, sì, combattere. Ma questo lo facciamo tutti i giorni anche a Radio 2. Siamo arrivati al momento in cui il sole inizia a tramontare, sì, dietro i bellissimi palazzi e le bellissime montagne dell'Aquila, quindi se sei pronta,
1: sì, sì,
0: facciamo come si fa a Ibiza, l'addio,
1: cosa
0: al sole,
1: facciamo?
0: E il saluto al sole e andiamo in pubblicità.
1: Ah, okay.
0: Torniamo fra un minuto.
1: Siamo
2: Radio 2. Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto. Fortunatamente.
3: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
4: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
3: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
5: 2-2.
6: Ci sono città che si visitano. E poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
5: 2-2.
7: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
8: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Domani alle 21.20 su Rai 3.
5: 2-2.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: 18:31 su Radio 2 ci sono i Duran Duran. Erano i campioni degli anni 80 e lo sono ancora adesso.
1: Mamma
0: Cinzia.
1: Mia, ma tu eri per i Duran o per gli Spandau? Parliamo. No,
0: allora, i Duran Duran erano veramente i campioni mondiali degli anni grandi. 80. Io mi sentivo forse più vicino agli Spandau.
1: E perché tu eri un neuromantic.
0: Ma sì, in realtà poi ascoltavo altra roba.
1: Vabbè.
0: Erano troppo.
1: Vabbè.
0: Troppo.
1: Adesso fa quello.
0: No, vabbè.
1: Fa lo snob.
0: No, ma poi li ho adorati. Degli Spandau, in realtà ho conosciuto poi Tony Hadley. Che lui,
1: ah,
0: sai,
1: me l'avevi raccontato.
0: Frequenta molto l'Italia.
1: Sì,
0: credo che
1: in Italia.
0: Quasi viva a Milano.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Quindi un giorno mi è capitato di incontrarlo proprio a Milano in un bar normalissimo.
1: E ci ha chiacchierato.
0: Era lì da solo che si prendeva un caffè.
1: Ma
0: e
1: pensa.
0: Io non ci potevo credere. Ho detto,
1: che
0: Tony,
1: tatone.
0: Tony, ma noi ti adoriamo. Allora da allora sono diventato
1: io
0: sicuramente prossimo.
1: Se incontro Simon Le Bons vengo ancora adesso.
0: Certo, perché tu eri di quelle che volevano sposare Simon Le Bons. Ma è giusto, Ci sta sicuramente alle 18:33. Siamo in diretta dall'Aquila per queste due puntate speciali. Oggi e domani di Caterpillar dalle 18 alle 19:30 con gli eventi del Pre-Italia, ma anche gli ospiti che non solo qua in Italia ma nel mondo raccontano le eccellenze di questo paese straordinario che poi è il nostro.
1: È
0: Cinzia.
1: Il nostro, siamo fortunati, Filippo.
0: È incredibile. E allora al telefono con noi c'è un giovane diplomatico che è da poco entrato in carriera ma sta già facendo delle cose molto belle perché ha la fortuna di raccontarci una mostra stupenda che gira e girerà il mondo in questi mesi. Al telefono con noi c'è il giovane ma già esperto Gabriele Giannini. Dottor Giannini, buonasera, benvenuto a Caterpillar
2: e buonasera. Gianni, buonasera,
0: ben arrivato al Free Italia. Eccolo qua.
2: Buonasera in studio e buonasera ai radioascoltatori e soprattutto dopo questa meravigliosa canzone dei Duran Duran è ancora più bello, devo dire.
1: Ecco, duraniano, anche lei Giannini.
2: Assolutamente sì, assolutamente. Grande. Sì, anche se non ero nato, ma comunque devo dire l'ho sempre molto apprezzato.
1: Sono particolari, Giannini.
0: Ma quello non conta.
2: Sono particolari, sono io quello grazie per la presentazione. Sono un giovane diplomatico appena entrato in carriera e insomma volevo un attimo introdurre anche quell'attività molto particolare che fa il nostro ufficio qui al Ministero degli Affari Esteri, anche perché uno si immagina il diplomatico come un professionista che si occupa di negoziazioni, di trattati internazionali con la sua valigetta, cosa vera, ma non è soltanto questo, nel senso che la nostra
1: lei è un po' punk, Giannini, invece
2: questo, esatto. Diciamo che l'ufficio sicuramente è un ufficio più artistico, perché noi dobbiamo cercare di creare dei progetti originali per promuovere quelle che sono le nostre eccellenze produttive e poi cercare di creare una contronarrazione dell'Italia, che non è soltanto la bellezza, la tradizione, la pasta, la pizza e soprattutto non è soltanto le tre F, food, fashion e furniture, ma sono grandi comparti industriali, manifatturieri che vanno valorizzati e noi lo facciamo in maniera innovativa perché attraverso, oltre alla promozione commerciale, quindi sicuramente le emissioni di sistema all'estero, ci abbiniamo una componente culturale che serve per rafforzare poi il posizionamento del nostro paese all'estero. Lo facciamo grazie a uno dei nostri più grandi asset, perché il Ministero degli Affari Esteri ha una rete all'estero che è costituita da 130 ambasciate, 88 istituti italiani di cultura nel mondo e 90 consolati. Quindi attraverso le nostre mostre, le nostre installazioni, i nostri progetti editoriali, audiovisivi, poi facciamo circuitare, questa parola viene utilizzata nel nostro campo,
0: circuitare in tutta
2: la nostra rete diplomatico-consolare all'estero e soprattutto con un obiettivo, quello di aumentare le nostre esportazioni. L'Italia è un paese molto seppur di dimensione ridotta è il quarto paese in termini di esportazione al mondo, quindi ecco, abbiamo tanto da raccontare.
0: Fisca.
2: E ho il piacere oggi qui con voi di poter parlare di tre progetti in maniera molto breve che sono già in viaggio per Guadalajara, in cui noi saremo ospiti d'onore l'Italia alla Fiera Internazionale del Libro a novembre.
0: E beh, i nostri allora, progetti se vuole partiamo dall'unico che mi è capitato di incrociare, bellissimo, stupendo, quella mostra al Maxi sugli stadi, la portate in giro,
2: assolutamente
0: giusto?
2: Assolutamente sì, considerando che il settore delle costruzioni è un settore molto molto rilevante per la nostra economia. Pensa che 25 grandi imprese italiane operano in oltre 60 paesi, quindi c'è una proiezione esterna e internazionale molto molto rilevante. La mostra degli stadi è stata curata dal nostro ufficio insieme al Maxxi, con cui abbiamo una collaborazione ormai da diversi anni, il Museo Maxxi di Roma, e ripercorre la storia delle architetture destinate ad ospitare i grandi eventi sportivi, no? Dagli antichi marmi del Colosseo qui a Roma alle opere prese più contemporanee, più innovative, anche del secondo Novecento. Pensiamo allo Stadio Olimpico, pensiamo allo Stadio San Siro, al Ferrari, insomma. E però ci tengo a ribadire, a sottolineare come queste mostre non vogliono solo raccontare poi queste grandi infrastrutture, ma cercano di abbinare anche una componente culturale. Quindi ripercorrendo la storia degli stadi italiani, si ripercorre anche la storia del paese, perché gli stadi, pensiamo, sono un po' un luogo di una ritualità collettiva, che è quella del tifo, calcistico in questo caso.
0: Ma poi Giannini, ma poi adesso che l'Italia è tornata fortissima nel calcio
1: 4-1,
0: adesso che siamo tornati sul tetto del mondo,
2: non possiamo far altro che fare meglio, di dire. Quindi ecco,
1: il futuro
2: sarà florido. E la
1: ci
2: cosa
1: tocca, Giannini,
2: che poi sarà accompagnata da scatti fotografici d'epoca.
1: Ma Giannini, mi scusi se la interrompo, però insomma mi incuriosisce molto, no, la vostra mostra L'Italia in movimento, perché appunto come si può associare l'autostrada a una materia di mostra, no? Che poi l'autostrada è importante anche nella storia delle nostre famiglie, no? Quante volte viaggi, no? Verso il mare, eccetera. Però ci racconti velocemente anche L'Italia in movimento.
2: Questa è la nostra sfida, no? Cioè una mostra che può sembrare statica, non particolarmente appealing, accattivante, renderla comunque invece una mostra spendibile anche per un pubblico generalista. E dobbiamo pensare che l'Italia comunque, e soprattutto le autostrade italiane, percorrono dei tratti, dei paesaggi che sono unici in tutto il mondo. Basti pensare all'autostrada del Sole, che ha collegato delle regioni che erano fortemente sconnesse, divise, eppure poi tu attraversi alcuni tra i borghi più belli d'Italia. Proprio per questa mostra è stata poi arricchita di immagini d'epoca, foto d'autore, contenuti audiovisivi d'epoca, insomma cerchiamo di sottolineare questa componente culturale per renderla più attrattiva. E sicuramente con l'Italia gioco facile, dal momento che il territorio in cui sono collegate
0: qualcosina di bello c'è,
1: ce l'abbiamo.
0: Poi siamo stati i primi anche a costruire un'autostrada nel mondo, la Milano Laghi, ma di questo parleremo un'altra volta. Allora, dottor Giannini, noi la ringraziamo per essere stato con noi quest'oggi. Questo è solo il primo degli interventi che faremo in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Quindi grazie davvero per essere stato
2: con
0: noi.
2: Io ringrazio voi per questa opportunità e tutti i radioascoltatori.
0: Da Roma, ma in realtà da tutto il mondo, era Gabriele Giannini.

0: E alle 18:43 precise, sempre in diretta su Radio 2, ci sono i New Genea da Napoli. Sono ormai diventati una delle nostre band preferite, ma con Filippo Solibello e Cinzia Bancone, siccome qui al Pre-Italia succede veramente di tutto.
1: Succede la qualunque.
0: Succede veramente live.
1: Stavamo ascoltando i Duran Duran.
0: Sì.
2: E c'era una pazza.
1: Eccola.
2: Che facevo? Oddio,
0: eccola.
2: Simon
0: Le Bon.
1: Sì, un'altra Simon, anch'io.
0: Signore e signori, Serena Autieri a Caterpillar.
2: Ciao, buonasera.
1: Come state?
2: Benissimo, tu?
0: Noi bene, Serena.
2: Molto bene, sì, mi piace molto stare all'Aquila.
1: Ma infatti.
2: Tantissimo.
1: Avrei voglia di rimanerci.
2: Per Italia, protagonista in questa città che...
1: Che stai facendo qua?
2: Voi che dite? Non avevo niente da fare in quei giorni.
1: Raccontaci le tue giornate.
2: Guarda,
1: al Pre-Italia.
2: Mi sto divertendo a intervistare, a fare cose divertenti per questo speciale diario di viaggio che andrà in onda il 4 di ottobre, in seconda serata su Rai 1, insieme a Monica Setta, è il terzo anno ed è molto divertente. Quindi andiamo a intervistare tutti i protagonisti del Pre-Italia, raccontiamo quello che accade in questi giorni, insomma è uno speciale.
0: Possiamo dire, Serena, che questi speciali sul dietro le quinte sono molto belli al Pri, perché al Pri succede veramente di tutto dietro le quinte.
2: Sì, è molto divertente, è estemporaneo, infatti tutti gli ospiti che sto incontrando pensano di fare una tale cosa, poi dopo la improvvisiamo e facciamo tutt'altro ed è molto più divertente, più fresco, più allegro, no?
1: Sono d'accordo.
2: E quindi vogliamo regalare al pubblico anche che ci vedrà appunto il 4 di ottobre qualcosa di bello, di fresco, di autentico, e proprio respirare anche la bellezza di questa città che in questo momento la sento così vibrante.
1: È
2: bellissima, sì, sono innamorata dell'Aquila e degli aquilani.
1: Immagino tu, Serena, quando vai in giro qua per l'Aquila, ce la fai a fare,
2: ci facciamo le foto.
1: Il tuo lavoro.
2: Ma sì, ci facciamo le foto, ci divertiamo, ci abbracciamo.
1: Ecco.
2: Sì, mi piace stare per strada. Io dico sempre che sono, vedete, bionda così, ma sono scugnizza.
0: Però non si può negare, Serena Autieri è uno dei volti più amati dal pubblico italiano.
2: Grazie.
0: Quindi non solo la TV, il cinema, tutto, no?
2: Per grazie.
0: È difficile, noi lo vediamo quando vai in giro.
1: Come fa andare in giro?
2: Mi piace stare in mezzo al casino, in mezzo.
0: E quindi questa è la città
2: infatti
0: perfetta.
2: Per questo sono venuta da voi.
0: E infatti, perché hai sentito Duran Duran e hai detto
2: sì, ma poi vi sentivo molto così chiacchiericci, che stavate lì e divertivate, quindi mi sono tuffata.
1: Hai fatto bene, divertimento,
2: mi tuffo.
0: Ma e tu quindi eri con i Duran, non eri con gli Spandau?
2: Tutti e due, devo essere sincera. Perché questa divisione?
1: Però ai tempi dovevi scegliere.
2: Prima Simon. Cioè,
1: brava.
2: Storia.
1: Ecco.
2: Sposerò Simon Le Bon. Abbiamo sognato tutti.
1: Siamo già in due qua, Siamo già in due.
2: Poi anche gli Spandau, perché hanno fatto delle canzoni pazzesche.
1: Certo.
0: Devo metterlo. La loro ballata.
2: Sì.
0: E come dicevamo poco fa con Cinzia, quando poi lo rivedi oggi, Tony Hadley ha ancora quella credibilità.
2: Quel fascino.
0: Sì. Mentre possiamo essere onesti, Simon Le Bon,
2: non è vero, un po' gema,
1: invece invidia.
2: Ogni scarpa diventa scarpone comunque.
0: Ma chi sono oggi i Duran Duran oggi? Chi sono i Duran Duran di oggi invece? C'è una band come loro, secondo te? Cioè, possiamo dire come li facevano in quell'epoca, non li hanno più fatti, li hanno fatti e poi hanno buttato via lo stampino.
2: È difficile,
1: sai che è difficile, ci sto pensando da quando l'hai detto, non mi è ancora venuto.
0: Ma lo stesso vale per i rocker, perché se ci pensate i Rolling Stone over 80 sono ancora loro a dominare. Springsteen 77 l'abbiamo detto. Ha compiuto l'anno scorso.
1: Gli Oasis
0: un po' ci sta, sì, sono d'accordo.
2: Sì, vero.
0: Gli Oasis però anche loro ormai sono sulla cinquantina.
2: Che vuoi dire?
0: Senti,
2: io mo mi alzo e me ne vado, capito? Già? Me l'ho divertita.
0: Cosa
2: mi piaceva. Adesso
0: Serena,
2: c'è la mia autrice
0: qui,
2: che mi sta per licenziare. La Rai ha detto vai a casa.
1: No. Filippo, attento a quello che
0: per
1: dici.
0: Dire che
1: ci
0: Duran,
1: sono due signorine.
0: Figuratevi, io potrei essere vostro nonno.
2: Nonno!
0: Negli anni 80 i Duran Duran avevano 20 anni. Questo di

0: dopo, no?
1: Cosa vorresti
2: vabbè,
1: dire?
2: Vabbè,
3: vent'anni di oggi, faccio un nome.
2: Hai
3: allora,
2: ragione.
3: Questi sono i Maneskin.
1: I Maneskin
3: sono gli unici che sono venuti fuori e che hanno 20 anni.
1: Sì. Sono giovani.
2: Vabbè,
1: belli,
2: qualcuno
1: bravi.
2: In più, dai, di 20.
3: Sì, qualcosina in più. Lui però non è più disponibile, da pochi giorni.
1: Lui si è sposato. Si è sposato. Noi l'abbiamo perso. Ci sono gli altri due.
2: Niente.
1: Se sono disponibili.
3: Sì. O Vittoria,
2: ma io sono sposata adesso. Ma perché mi devi mettere questa zizzania in casa? Scusa. Io sono felicemente sposata e innamorata.
3: Ma no, ma va benissimo.
1: In caso ci sono io.
2: Si sta facendo gli affari di casa.
1: E sono single in casa.
3: Nel caso c'è Cinzia, qui all'Aquila, in questi giorni, abbiamo detto, attori, attrici. Stasera, attenzione, c'è una grande anteprima,
2: sì,
3: Fiction Rai, certo. Cioè Celestino Quinto le arriva,
2: ah, che bello,
3: diventò papa, questo è bellissimo.
2: Sì, io anche ho intervistato Leonardo De Amici, il maestro che organizza ogni anno, il direttore creativo e artistico della Perdonanza Celestiniana,
3: certo.
2: Qui all'Aquila, io quest'anno sono stata anche invitata a cantare e devo dire che è un evento pazzesco per gli aquilani.
3: Dici qualcosa.
2: Da tempo, sono 9 anni che lui organizza questa rassegna, questo festival musicale bellissimo, ma culturale, perché anche di racconti, di letture belle, con attori importanti. E quindi un festival musicale, ma quest'anno è andato anche su Rai 1,
3: ah, sì.
2: Quindi l'hanno potuto godere anche da casa.
1: Bello.
2: E questa è una bella novità.
3: E se volete sapere com'è nato tutto questo,
2: sì,
3: quando uscirà Celestino Quinto, sì, l'eremita che diventò papa, scoprirete da dove nasce.
2: Esatto.
3: Una storia stupenda, quella
2: pazzesca, pazzesca.
3: Luffa,
2: ma sai quante chiese ci sono all'Aquila? 99.
3: Ce l'ha detto ieri Bruno Vespa.
1: Bruno Vespa ci ha detto 60.
3: 99.
2: No, sono 99. Oggi mi hanno detto, anzi, mo lo chiamo Bruno. Dico, Bruno, sì, te ne sei persa qualcuno.
1: Bruno ha detto 60.
3: Noi non ci permetteremmo 90. Mai di stare.
1: Per noi ha ragione Bruno.
3: Ma sempre, ma anche Serena.
2: Sempre,
3: poi,
2: ma
3: 99...
2: ieri? L'intervista,
3: sì,
2: l'ha fatta da sola praticamente.
3: No, stupendo.
2: Sì, da solo lo faceva.
1: Grandissimo.
2: Si faceva le domande e si rispondeva.
1: Altro che Mick Jagger.
3: Sì.
2: Fantastico, fantastico. Bisogna solo prendere.
3: È quella generazione lì. È quella generazione lì.
1: Sono diversi da noi.
3: Serena, noi purtroppo ti dobbiamo salutare.
2: No, sto sfogando con voi.
1: Un grande piacere.
3: Ma tu puoi venire quando vuoi. Domani siamo ancora qua, Serena.
1: E io puoi passare a trovarci.
2: Dalle
3: no,
2: 6?
3: Tu devi prometterlo. Dalle 6?
1: Dalle 18 alle 19.
2: Sono qua,
1: mi aspetta, veramente.
2: Conservatemi la cuffia e il microfono.
1: Certo, guarda, già
3: sono
1: tutto
3: tue.
1: Pronto.
2: Faccio pure una cantata, magari.
1: Ma magari,
3: certo, no, domani la organizziamo. Domani
1: dai, volentieri.
3: Serena Autieri live a Caterpillar.
1: Volentieri.
3: E con questo
2: va
3: si
2: bene.
3: È giocata tutta la stagione.
2: La carriera,
3: perché ti chiameremo ogni settimana. Quindi sappilo. Ovunque andrai,
2: pronta.
3: Va bene.
2: Grazie.
3: Signore e signori, era la migliore. La numero uno era Serena Autieri.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2.
5: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme. 2-2.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI. Sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.

0: E alle 18.54 torniamo in diretta dall'Aquila, dal villaggio del Pre-Italia Caterpillar, in diretta su Radio 2 con tanti ospiti per raccontare, Cinzia, anche un territorio che esprime delle eccellenze, non soltanto in ambito food and beverage, soltanto in ambito scientifico, non solo per i prodotti agroalimentari e per la cultura e per l'arte e la bellezza, ma anche per lo sport.
1: Per lo sport, per il rugby.
0: L'Aquila è una capitale italiana del rugby, perché qui si è fatta la storia dell'Aquila, del rugby e del rugby italiano. E allora poco fa è stato presentato un libro molto bello, la Bibbia del rugby tricolore, l'Aquila rugby tricolore nero-verdi tra cronaca e storia. E qui con noi c'è una leggenda vivente del rugby italiano, è stato capitano della nazionale, è stato qui in questa squadra con i nero-verdi per tanti anni, uno dei più grandi di sempre dell'Aquila. Quindi buonasera e benvenuto a Caterpillar a Serafino Ghizzoni, il campione, il capitano.
1: Benvenuto,
0: buonasera
1: Ghizzoni.
0: Serafino,
2: buonasera anche a voi, buonasera benvenuto a tutti gli ascoltatori. È una trasmissione molto simpatica, ecco.
1: Grazie,
0: è troppo buono, troppo
1: io
0: buono.
1: Faccio una premessa, non so tanto di rugby,
0: ma c'è qui un altro
1: però
0: esperto,
1: mi piacciono i rugbisti. Ok. Ma poi vorrò chiedere come mai, insomma, il fisico si forma in un modo,
0: quel
1: devo
0: modo
1: dire,
0: lì
1: perfetto,
0: cioè magari viene
1: sport,
0: già, magari sei già non lo so,
1: e non
0: c'è un altro
1: la
0: esperto,
1: natura è incredibile,
0: insieme a Serafino che è Livio Vittorini. Buonasera, benvenuto.
3: Buonasera a voi, grazie
1: benvenuto
3: per l'invito.
1: Vittorini,
0: buonasera. Allora capitano, intanto rispondiamo alla domanda di Cinzia.
1: No, perché devo dire che il rugbista si riconosce in giro. Si riconosce.
2: È uno sport formativo,
1: ecco,
2: sotto tutti gli aspetti,
1: ecco,
2: soprattutto quello fisico, perché c'è bisogno di forza, velocità,
1: sì,
2: tempismo, quindi il corpo deve crescere per forza,
1: sì,
2: a livello di prestazione,
1: sì,
2: fisica e sportiva.
1: State bene piazzati a terra,
0: sì, se
1: ben
0: no ti arriva
1: a terra
0: uno e ti fa
1: vento, non sposta nulla. Vabbè, scusate,
2: sì,
1: andate
2: è chiaro
1: avanti.
2: Che io giocavo in un periodo dove il fisico era importante, però c'era ancora, non eravamo dei professionisti. Adesso chiaramente dal punto di vista fisico sono cresciuti molto, sono tutti più alti, più atletici, ma c'è una preparazione di base notevole. Noi eravamo una via di mezzo tra il dilettantismo e il professionismo.
1: Sì.
2: Adesso sono quello che
1: e
2: sono.
1: E la notorietà, adesso ci sono i calendari dei rugbisti. Lei come la vede questa evoluzione?
0: Certo, Cinzia,
1: ma dai, su.
0: Veramente.
2: L'evoluzione del rugby, soprattutto ecco, a livello mediatico, c'è stata da quando l'Italia è entrata nel Sei Nazioni. Perché
1: esatto, vedi.
2: A parte a livello economico gli sponsor sono tanti, sono stati di più importanti per la federazione, e quindi siamo diventati dei professionisti, e da allora è cresciuto molto, molto anche a livello mediatico. E poi prima la televisione era un po' sconosciuta, cioè il rugby era sconosciuto, adesso lo vediamo su tutti
0: per fortuna è cambiato,
1: per fortuna
0: è cambiato. Livio, che cos'è questo libro? Cosa racconta questo libro?
3: Questo racconta, è la Bibbia del rugby non solo aquilano ma del rugby italiano, e nell'anno di L'Aquila, capitale italiana la cultura, il rugby è la nostra cultura sportiva, e non solo, perché la resilienza che hanno incarnato per anni e incarnano oggi le glorie nero-verdi, io ho la fortuna di avere lui come padrino.
0: Veramente?
3: 72 anni,
0: no,
3: ben portati direi.
0: Cioè,
3: tre scudetti.
0: Serafino ha 72 anni.
3: Esatto, io.
2: Ebbene sì.
0: A proposito
2: purtroppo
0: di
2: questo.
1: Cosa ti ho detto che il rugby fa bene? Te l'ho detto.
3: Tre scudetti, ma io spezzo una lancia anche per il rugby femminile.
1: Ecco.
3: Perché noi tra 10 giorni ospiteremo un triangolare con Scozia e Galles Under 21 con la nostra nazionale al femminile.
1: Qui bisogna parlarne di rugby al femminile.
3: Lo stadio
1: vero?
3: Tommaso Fattori, che è un'icona nazionale,
1: certo,
3: di questo sport, che Serafino e tanti altri suoi compagni di squadra, io ho la fortuna di ricordare solo lo scudetto del 94, ma lui ne ha vinti 3, quello dell'81 e quello dell'80, 82, 80, 83. L'Aquila ha vinto 5 scudetti, per noi è lo sport della città, è lo sport che per andare avanti necessita di passare la palla indietro, e rappresenta un po' quello che è il processo. Questa città è stata chiamata a fare dal 2009 a oggi. Noi stiamo ricostruendo la città solo da un punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista culturale e sportivo. E questo sport, il rugby, ci aiuta a portarlo nelle scuole, a ricreare quel senso di comunità che la città merita, che stiamo ricostruendo e che il rugby rappresenta nella forma più elevata e più alta.
0: Caspita.
1: All'Aquila si gioca il rugby.
0: Che bella metafora, anche. Serafino, l'Aquila e il rugby sono due elementi che non si possono separare.
2: È vero che lo sport, il rugby in particolare, attecchisce cresce più nei centri piccoli, perché le grandi città hanno sempre sofferto. Se vedi le squadre campioni d'Italia per maggior parte sono state tutte città piccole. Venete, noi, un'isola felice, sì, perché è uno sport di squadra che attecchisce nelle città piccole.
1: Interessante, interessante
0: questo. Ed è uno sport veramente dove la collaborazione, la cooperazione tra i compagni è fondamentale. Nel rugby non puoi fare il fenomeno, non puoi fare il numero 10 che si inventa una cosa senza i compagni, se no ti placcano subito.
2: Assolutamente.
0: E torni al punto di partenza.
2: Stanno c'è la mischia e i tre quarti. La mischia è quella che conquista il pallone e i tre quarti quelli che vanno
0: che
2: a segnare.
0: Andare.
2: Le signorine del rugby ci chiamavano. No, comunque c'è bisogno di tutti.
0: Servono
2: di
0: tutti.
2: 15
0: servono
2: giocatori.
0: Tutti. Quindi... Ma Serafino, tu che sei stato capitano della nazionale, che suggerimento puoi dare all'altra nazionale, quella di calcio che ieri ci ha fatto un po', insomma, un pochettino vedere qualcosa, ma è un po' di tempo che ci fa disperare.
2: Guarda, è un equilibrio particolare quello della nazionale di calcio, perché ci stanno troppi interessi, ecco, troppa dispersione e quindi formare anche per un allenatore, mettere insieme una squadra sicuramente non è difficile, e poi siamo tutti criticoni soprattutto.
0: Certo, allora godiamoci il rugby. Ecco. Godiamoci il rugby, che è uno sport bello, sano, pulito,
1: bello,
0: dove l'arbitro fa parte del gioco, dove i tifosi poi fanno il terzo tempo, quello dovrebbero imparare tutti gli altri sport. Il rugby è uno sport meraviglioso grazie a questo libro, L'Aquila Rugby Tricolore Nero Verdi tra cronaca e storia, grazie a Livio Vittorini e grazie al capitano, la leggenda, Serafino Ghizzoni.
3: Grazie a voi.

0: E alle 19.04 su Radio 2 c'è proprio lui, Damiano David, the first time, yes. L'abbiamo evocato.
1: Che davvero? Ma che puntatona.
0: Puntatona.
1: Posso dire? Rugbisti, cioè. Damiano David.
0: E beh, ma è così, quando sei al Pre-Italia te l'ho detto.
1: Quante cose che succedono.
0: È dove la magia accade. E allora, se tutto questo accade, anche perché c'è una città che accoglie il Pre-Italia con affetto, con amore, con gioia, e qui con noi, ospite a Caterpillar stasera, c'è il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera a voi e grazie.
0: Grazie
1: sindaco.
0: A lei, sindaco, dell'accoglienza. Grazie per questo Pre Italia e per questa città.
1: Sì, mi verrebbe da dire, sindaco, che fermento. Io non ero mai stata all'Aquila, sono capitata nei giorni giusti. Sì. È sempre così.
2: Sempre, no. Però diciamo, questo è un po' il nostro stile. Chi viene all'Aquila, devo dire, esprime sempre questa meraviglia, perché anche con quello che abbiamo passato, pensa che sia una città sonnolenta, di provincia, in mezzo alle montagne. Fredda, oddio, fredda lo è un po', però.
0: Però di giorno fa caldo,
2: Di giorno fa caldo, c'è una bella escursione termica, però questa è una città attraversata da tantissimi giovani, si fanno tante cose, istituzioni culturali, eventi, sport, insomma, qua non si corre mai il rischio di annoiarci.
1: Infatti, abbiamo notato.
0: Questo è vero, in questi giorni in particolare, sindaco, però abbiamo parlato con i rugbisti, abbiamo parlato con i curatori delle mostre, abbiamo parlato con i giornalisti, insomma, è una città che non solo è ripartita, non è solo rinata, ma è una città che corre in avanti.
2: Sì, assolutamente, è una città, io dico sempre, l'Aquila, nell'Aquila l'antico contiene il contemporaneo, cioè questa è una città di grandi monumenti. Qui abbiamo qui vicino il Forte Spagnolo, il Castello Cinquecentesco, e poi siamo davanti all'auditorium di Renzo Piano, ma si può andare poco distante da qui e trovare i ragazzi internazionali che sono venuti a fare il dottorato post laurea al Gran Sasso Science Institute. Ci sono imprese innovative, insomma questa è una città davvero che vale la pena di essere conosciuta e di essere vissuta.
1: E quindi lo sappiamo, l'Aquila, città della cultura 2026, questo anno meraviglioso, sindaco, lei si starà divertendo un casino, immagino, per tutti gli eventi eccetera. E poi rimane qualcosa, no? Quando una città è la città della cultura, quindi per un anno, no? C'è questa festa, questa celebrazione. Lei cosa auspica per il futuro dell'Aquila?
2: Allora, senza trascurare l'effimero, che diciamo è sempre collegato un po' alla cultura.
1: Giusto. Certo.
2: Ci sono delle cose solide. Se noi non avessimo fatto Capitale Italiana della Cultura, probabilmente non avremmo Lecce Homo di Antonello da Messina, uno dei pezzi più importanti acquistati dallo Stato italiano, che è nella collezione del Museo Nazionale d'Abruzzo. Non avremmo i tombini fatti realizzare da Cattelan a seguito della mostra Cattelan Papini dedicata a Fabio Mauri. Preciso che i tombini sono incollati a terra, quindi
1: nessuno
2: pensi di rubarli. Non è come la banana che si stacca con lo scotch.
1: Andate a prendere.
0: Io me lo vedo, qualche collezionista straniero che arriva nottetempo all'Aquila vestito come Diabolik e cerca di tirar via il
2: pino. Voi ricordate la fortuna di Cattelan, fu il water d'oro
0: rubato al Guggenheim. Fu uno dei casi clamorosi, insomma, dell'artista italiano.
2: Insomma, questi sono inchiodati a terra, sono
1: rassicuriamo,
2: diciamo, inamovibili,
1: restano lì,
0: non possono andare via,
1: la città della cultura una volta sola, Filippo, non è che poi dopo dici facciamo un altro annetto,
0: ci vuole qualche anno prima di ricapitare, però ci sono tante città. Altre cose che poi una città può fare. Intanto abbiamo visto le molte cose che sono tornate dopo questi anni di ricostruzione, abbiamo visto un centro storico che è molto anche visitato e percorso dai turisti, abbiamo rivisto tanti turisti all'Aquila in queste settimane.
2: Sì, abbiamo avuto dei numeri in questi mesi da quando, dopo la stagione delle grandi piogge che ha caratterizzato l'Italia e anche l'Aquila, c'è stato l'arrivo continuo di turisti. E devo dire, perché io poi parlo con gli albergatori, con i gestori dei B&B, racconto, dico, ma da dove vengono, chi sono?
0: Chi sono?
2: Vengono da tutte le parti del mondo. Addirittura una coppia newyorkese dice: no, ma c'erano dei nostri vicini di casa che ci hanno consigliato di venire all'Aquila. Ho visto un gruppo di escursionisti francesi in un periodo feriale, era ancora maggio, credo, aprile, non ricordo, che era venuto per andare su in montagna, perché noi qui abbiamo la vetta più alta del
0: Gran Sasso.
2: Ricordiamolo, il Gran Sasso, dove si riesce a sciare fino a Pasqua. La leggenda narra, leggenda reale in realtà, sì? Narra che alcuni si organizzavano la mattina, andavano a sciare sul Gran Sasso, a ora di pranzo scendevano, se ne andavano al mare, andavano a prendere il sole a mare.
0: No, vabbè, ma questo, Cinzia, dobbiamo farlo.
1: Queste sono regioni fortunate, ragazzi.
0: Sindaco, ma lei lo dice a noi, ci mettiamo un attimo. No, però è bellissimo, davvero, complimenti per quello che la città sta facendo e che poi trova anche rappresentazione in quello che la RAI racconta in questi giorni. Stasera l'anteprima della fiction di Celestino Quinto, tutto il tema della perdonanza. In questo momento dietro di noi, forse sentite anche il sottofondo della musica, è la Notte dei Serpenti col maestro Melozzi, che sta raccontando a un auditorium molto felice e molto gioioso di quest'altra iniziativa che ha segnato, no, le estati degli ultimi anni in Abruzzo.
2: E che è andata in diretta su Rai 1, in prime time, sia la Notte dei Serpenti e sia la Forza del Perdono, che era l'evento di apertura delle celebrazioni della perdonanza celestiniana. Due momenti molto diversi fra loro, perché diciamo la Notte dei Serpenti racconta il folklore, la tradizione più musicale, più artistica. La perdonanza racconta questo grande gesto rivoluzionario di Papa Celestino V nel 1294, ed è l'occasione, perché poi lo sentirete, lo vedrete nella fiction, che parte dal libro scritto da Maria Burani Procaccini, che colui che fece per viltà del gran rifiuto, che viene raccontato da Dante nella Divina Commedia, non è Papa Celestino V.
0: Diciamolo una volta per tutte, Papa Celestino
2: era già santo, Dante non si sarebbe mai permesso di mettere un santo all'inferno, e Celestino V non fece il gran rifiuto. Celestino V abdicò al soglio pontificio per una scelta, diciamo, di coerenza, di povertà, non rifiutò nulla, semmai è come oggi, no? Ci vuole più coraggio ad abbandonare le cose,
1: come a lasciare il potere,
2: piuttosto che a continuare a coltivarle.
0: Tante interpretazioni su quei versi di Dante, c'è chi dice che si riferisse addirittura a Ponzio Pilato e comunque non a Celestino V. Noi
1: abbiamo fatto chiarezza.
0: Va bene, sindaco, grazie davvero.
2: Grazie a voi
0: per essere stato con noi. Viva l'Aquila, viva il Pre-Italia, viva l'Abruzzo e anche viva Radio 2, se possiamo dire.
1: Certo, possiamo dirlo, siamo qui.
0: Grazie davvero per essere stato con noi. Era il sindaco dell'Aquila, era Pierluigi Biondi. Radio
3: 2. Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
4: 22. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: 22. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: 22. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: perché tu dai,
1: ci piace come canta, ci piace come suona, era qui per uno dei tanti incontri di Pre Italia. Benvenuto Setac.
2: Ciao ragazzi, che
0: benvenuto,
2: bello essere
0: Setac.
2: Qui.
0: Grazie,
1: bello per noi. Come è andato l'incontro? Eri a un incontro dal titolo La Lingua Batte, era un incontro della Lingua Batte speciale Pre Italia. Com'è andata?
2: Allora, è stato molto bello innanzitutto perché c'erano ospiti pazzeschi, poi Paolo Di Paolo bravissimo, poi per me è stato molto emozionante perché c'era insomma a distanza Donatella Di Pietrantonio.
1: Ah,
2: che
1: beh,
2: è certo. Una delle persone che io stimo, che più stimo e più amo al mondo.
1: Scrittrice.
2: È una fortuna, scrittrice di Donatella
1: Di Pietrantonio,
2: e che ho la fortuna di avere a 200 metri da casa, che conosco
1: che,
2: da sempre.
1: Siete abruzzesi, tu sei di Penne.
2: Sì,
1: giusto?
2: Però è sempre emozionante vederla in questi contesti, anche non mi abituerò mai in questi contesti anche istituzionali.
0: Ma infatti, ma che effetto ti fa l'Aquila così piena di gente, con questo fermento in Italia?
2: Stupendo.
0: Gente da
2: c'è
0: tutto il mondo.
2: Incredibile, è un clima bellissimo.
0: Tra l'altro.
2: Siete tutti sorridenti, quindi.
1: Beh, ma come fai a non esserlo? Lo dicevamo, insomma,
0: siamo
1: ti
0: felici.
1: Giri e ci sono personaggi, filmmaker, registi, cantanti, attori, attrici,
0: è
1: giornalisti,
0: bellissimo.
1: C'è veramente di tutto.
2: Veramente incredibile, guarda, sembra di stare tipo a Berlino negli anni 70, invece siamo all'Aquila.
1: Ed è così, l'Aquila, sportivi anche, perché abbiamo visto i rugbisti.
0: Voglio fare una domanda a Setac.
2: Sì.
0: Questo nome esotico non è turco, Setac.
2: Hai detto benissimo,
0: suona,
2: perché mi scrivono
0: suona.
2: Un sacco di indiani.
0: Ah, vedi?
1: Pensando che tu suoni il sitar.
2: Esatto. Tra l'altro ce l'ho pure il sitar. Sono indiano. C'è questo problema. Setac deriva semplicemente dal soprannome di famiglia. Sai che nel sud, in Abruzzo, ci sono tantissimo.
0: So benissimo.
2: Anche i soprannomi alle famiglie. E il mio era l'usetacciaro. Cioè i miei avi costruivano il setaccio, che è quello strumento che serviva per filtrare la farina. Quindi il soprannome te lo porti appresso.
0: E perché tu sei figlio di usetacciaro.
2: Io sono figlio di usetacciaro. Ma rimango setacciaro anche se dovessi diventare, che so, il presidente della
1: certo,
2: Repubblica.
1: Dei laboratori del Grassasso. È comunque usetacciaro.
0: Esatto. Sì, però Setac ci piace.
1: Setac è molto bello.
0: Piace.
1: Setac è molto
2: io
1: bello.
2: Io ci ho scherzato, ogni tanto vedo che mi scrivono dei turchi indiani.
0: È un mercato internazionale,
2: esatto.
0: Setac, va benissimo.
1: Ma ci sta, Setac.
0: From Abruzzo to the world.
1: Non solo un cantautore, un cantante molto bravo, ma un musicista pazzesco, suoni la chitarra in una maniera incredibile, hai suonato per tanti anche.
2: Sì.
1: Protagonisti della musica italiana, e dove ti vedranno, dove ti potranno vedere nei prossimi mesi i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici?
2: Ah, questa è una bellissima domanda, ti ringrazio per avermela fatta, però purtroppo ho finito il tour proprio 3 giorni fa e mi devo assolutamente fermare.
1: È un momento di stop.
2: Da febbraio.
1: Giusto. Ci sta.
2: Mi devo chiudere per il disco e torneremo presto.
1: E allora facciamo così, visto che il tour è chiuso,
0: ecco.
1: E visto che ce l'abbiamo in esclusiva qui
0: un
1: a Radio 2.
0: Regalino.
1: La chitarra ce l'hai proprio qua con te, i microfoni ci sono, noi ti aiutiamo, ti
2: magari
1: posso
2: se mi date
1: questo,
2: una mano qualcosa posso
1: ma certo
2: fare, dai, ci provo.
1: E quindi dal vivo a Radio 2 al Pre Italia, puntata speciale di Caterpillar, qui è dove tutto accade, qui è dove la magia succede, live a Radio 2 c'è Setac.

0: Petak, dal vivo a Radio 2. Mamma mia, grandissimo, che campione! L'applauso della piazza del Pre-Italia Village.
1: Grazie, grazie.
0: Che bello, pane, cicorie, sì, e bello. Mi portano a te. Così
2: sì,
0: è.
2: Sì, sì, perché è un po', sai, quei sapori, gli odori che ti riportano.
3: Io le ho mangiate oggi le cicorie. Appena arrivata all'acqua.
0: E per forza.
2: Ovviamente non è proprio un tributo a questo. Mi piaceva il suono delle parole, no?
3: Sì.
2: Però sai, come quando vai all'estero e trovi qualcosa che ti riporta a casa.
3: Come
2: anche
3: no?
2: Un suono. Io
3: come no?
2: L'ho chiamato pane e cicorie, mi piaceva troppo.
3: Eh sì, ma poi voglio
0: sono
3: il
0: le
3: cibo,
0: Madeleine.
3: Il cibo.
0: Le Madeleine, lo diceva prima. Sì. Quello è.
2: Ci piace pure, quindi.
0: Ma certo, ma certo. Setak si ferma per un po' perché ha fatto un tour che è andato benissimo, perché ha fatto un disco bellissimo e perché abbiamo voglia di risentirlo e di rivederlo. Quindi la promessa, Setak, è che appena ritorni vieni a Caterpillar.
2: Ma subito, subito,
0: va
2: quando
0: bene.
2: Volete.
0: Anche perché
2: per me.
0: Voi lo ascoltate alla radio e oggi lo avete ascoltato grazie ai nostri tecnici, a tutta la squadra tecnica di Radio Rai e di Radio 2 che è qua all'Aquila, in uno splendido Dolby Surround. Ma lui è circondato da un palco dove stanno suonando altre cose.
2: Sì, sì.
0: Persone che stanno facendo parlando.
3: Succede di tutto.
2: Difficoltà 10.
0: Difficoltà veramente 10. Quindi se riesci a suonare così bene con tutta questa roba intorno, devi essere veramente
3: veramente
0: bravo. Che cosa mangerai questa sera?
2: Appunto, volevo dire
0: gli arrosticini.
2: Non lo so, spero.
0: Abbiamo
2: di
0: iniziato
2: sì,
0: questa puntata con gli arrosticini.
3: Arrivati alle cicorie, un altro piatto.
2: Perché io vivendo a Roma, comunque sento sempre la nostalgia, quindi appena posso.
0: Appena torni.
2: Sì, sì,
3: ma che
2: cicoglia.
3: Poi scusa, in Abruzzo si dice sempre gli arrosticini, sì? E le cicorie, c'è un'altra cosa?
2: No.
3: Ma come no? Adesso qui
0: no,
3: tutta
0: sai.
3: La piazza si
0: no, adesso il
2: no, ci stanno un sacco di cose, ma non voglio entrare in questi dibattiti. Rischio per via del campanilismo, rischio linciaggi o
3: muscoli. È troppo pericoloso.
0: Gli spaghetti alla pecorara, la chitarra alla pecorara.
2: Ma sì,
0: c'è di tutto,
2: ce n'è,
0: c'è i formaggi.
3: Formaggi
0: sono
3: le abbiamo citate.
0: I formaggi
3: prima.
0: Sono pazzeschi.
2: Mm.
0: Allora,
2: vabbè, un sacco,
0: c'è veramente di
2: cominciare questo discorso.
0: Potremmo finire chissà dove, chissà quando. Davvero grazie per essere stato con noi.
2: Grazie ragazzi.
0: Ti aspettiamo
2: grazie.
0: Appena esce il nuovo disco e magari l'estate prossima in tour o chissà dove, in ogni luogo.
2: Con grande piacere, grazie di cuore
3: grazie.
2: A voi. Veramente.
0: Lo andremo a cercare Setak. Grazie,
3: grazie
0: davvero.
3: Grazie.
0: A Radio 2. E allora Cinzia, congediamo i nostri ospiti.
3: Sì.
0: Sono stati veramente tanti quest'oggi.
3: Che bello.
0: Grazie, lo liberiamo con chitarra e tutto il resto. Direi che possiamo partire con la nostra sigla di chiusura. Ma sì, si è fatta l'ora di andare.
3: Ma veramente, sarei
0: si è fatta
3: rimasta
0: l'ora di andare.
3: Un po', guarda.
0: È stata una puntata bellissima. Allora va bene anche quella di apertura, che tanto è la stessa.
3: Va bene
0: uguale. Alle 19:26 qua su Radio 2 abbiamo trasmesso dal Pre-Italia Village e lo faremo anche domani, sempre tra le 18 e le 19:30, due puntate speciali, oggi e domani, poi giovedì tu tornerai su a Milano.
3: Tesoro mio, cosa dobbiamo fare?
0: Io starò qua però, io starò qua.
3: Abbiamo tipo ancora 180 puntate,
0: sì,
3: una
0: no,
3: cosa
0: c'è
3: così,
0: tempo,
3: abbiamo
0: c'è
3: tempo per stare insieme.
0: Sì, no, lo faremo ancora, resteremo qua, io starò qua fino a venerdì a testimoniare quello che accade.
3: Certo.
0: Al Pre-Italia, grazie di nuovo e davvero non solo a tutta la squadra tecnica che è qua all'Aquila residente, grazie alla nostra regista di questa sera Francesca Dal Cero e grazie anche alla nostra redazione con Luana
3: Maia da Milano,
0: insomma tutta la squadra,
3: straordinari, grazie.
0: Tutta la squadra che ci ha portato fino qua. Arriva fra poco il giornale radio,
3: sì.
0: Quindi con tutte le notizie da non perdere, perché Radio 2 è questo, è informazione, è intrattenimento, è musica, è parole, tutto in un'unica frequenza. Noi torniamo domani,
3: sì.
0: Sempre a quest'ora,
3: sì.
0: Adesso io ti ho prenotato
3: ecco.
0: In un posto qua vicino, li ho pregati di farmi trovare già sul tavolo. E gli arrosticini
3: e la cicoria mangiata a mezzogiorno,
0: loro mi hanno
3: la
0: detto
3: rimangio.
0: Abbiamo anche i formaggi e io ho detto
3: bene
0: non diremo di no ai formaggi,
3: assolutamente no.
0: Non ti posso parlare degli alcolici perché siamo in fascia protetta,
3: no.
0: Ho chiesto vino dealcolizzato però dell'Abruzzo,
3: va bene.
0: Quindi
3: però dell'Abruzzo,
0: tu sei d'accordo,
3: rigorosamente.
0: È tempo di andare, ricordatevi però cari amici che ogni giorno, anzi che per ogni giorno che finisce,
3: guarda che la cambio, c'è sempre una serata che comincia.
0: A domani,
3: sono le 19:30. Ciao a domani.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: 2-2.
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
11: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
12: Sono le 19:30.
13: Rai GR2.
14: Le indagini sulla morte di Antonella di Jelsi e di sua figlia Sara, avvelenate a Pietracatella con la ricina. 3 interrogatori in questura oggi per il marito e padre delle vittime, Gianni Di Vita, non indagato. Stamattina perquisizioni e sequestri di documenti nei suoi 2 studi. Garlasco, dopo la chiusura delle indagini a Pavia, nuovi elementi potrebbero ribaltare la storia del delitto. Processo Regeni, sale la polemica sulle dichiarazioni del ministro Tajani che replica: abbiamo sempre fatto pressione sulle autorità egiziane. Carburanti, anche Kuwait mette un tetto ai prezzi mentre Eni rilancia sulle bollette. Mosca scrive alla NATO dopo le esercitazioni che simulano l'isolamento di Kaliningrad nel Mar Baltico. Siamo pronti a difenderla con il nostro intero arsenale, afferma il Cremlino. Lo sport, Manchester City nella bufera, il club riconosciuto colpevole di violazione sistematica dei limiti di spesa è pronto a fare appello. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. In primo piano il duplice omicidio di Pietracatella, dove madre e figlia sono state uccise nei giorni di Natale con un veleno estratto dalla pianta di ricino.
15: È terminato da poco un nuovo interrogatorio in questura a Campobasso per Gianni Di Vita. È la terza volta che l'uomo oggi si reca in questura. L'ex sindaco di Pietracatella è padre e marito delle 2 donne uccise con la ricina a dicembre scorso. Questa mattina i suoi 2 uffici a Pietracatella e a Campobasso erano stati perquisiti. Poi Di Vita era stato 1 ora in questura. Le indagini da 9 mesi cercano di capire chi abbia ucciso con il veleno nei giorni a ridosso di Natale Sara Di Vita, 15 anni, e la moglie di Di Vita, Antonella De Jelsi. Nel corso delle perquisizioni sarebbe stata sequestrata la borsa della donna, rimasta nello studio del marito dopo la sua morte. Era tra gli oggetti che gli investigatori stavano cercando nell'ambito dei nuovi approfondimenti finalizzati a ricostruire la vita della donna, la sua attività professionale, i rapporti e le sue relazioni. Avranno 60 giorni di tempo i periti della procura di Larino per analizzare il materiale raccolto. Si indaga per duplice omicidio premeditato, al momento senza indagati. Nel procedimento Gianni Di Vita e la figlia sono persone offese. Elena Paba, GR2.
14: L'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nell'agosto del 2007, dall'atto di chiusura indagini della procura di Pavia con indagato Andrea Sempio, emergono nuovi elementi che potrebbero riscrivere quanto sappiamo del delitto.
16: L'attesa è per 2 atti, la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio e quella di revisione del processo che portò alla condanna di Alberto Stasi per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Se per la prima i tempi sono definiti, la si attende non appena scaduti i 20 giorni che la difesa dell'indagato ha per le proprie controdeduzioni, per la seconda la strada è più lunga. A intraprenderla potrebbe essere la difesa di Stasi o la procura di Pavia. Quest'ultima però ieri ha specificato di non aver fatto ancora nessun passo in tal senso. La novità è che sembra sgretolarsi una delle prove che portarono alla condanna condanna di Stasi. Le tracce biologiche di Chiara rinvenute sui pedali della sua bicicletta. Due analisi che lo scagionavano non vennero inserite nei fascicoli processuali dell'epoca. L'omissione sarebbe imputabile a Risti Parma, allora guidato dal generale Luciano Garofano, che ribatte così.
3: I risultati negativi di altre due analisi non cancellano quelli positivi. Una terza, una quarta analisi che viene negativa può avere una spiegazione.
16: Tra gli elementi a carico di Andrea Sempio, l'orma di una scarpa sulla scena del crimine e l'ormai nota impronta 33. Per chi indaga ci sarebbe del sangue e l'avrebbe lasciata l'assassino. Claudio Vigolo, GR2.
14: Conclusa la perizia balistica per accertare la dinamica della sparatoria nella cascina di Roberto Mollo a Baldissero d'Alba, costata la vita a Giovanin Lasri, di origine albanese, che si era introdotto nel cortile per rubare. I periti hanno stabilito che Mollo salì al primo piano ed esplose diversi colpi dal balcone, 12 in tutto, da una distanza di circa 14 metri. Uno solo, quello mortale, che ha trafitto Lasri al collo. Il processo per la tortura e l'omicidio al Cairo di Giulio Regeni nel 2016. Ieri la sentenza del Tribunale di Roma, che ha condannato tre agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro e dunque non per l'omicidio del giovane ricercatore friulano, e ne ha assolto un quarto. I legali degli imputati, che non si sono mai presentati in aula, faranno ricorso.
7: Pronte a dare battaglia alle difese dei tre 007 egiziani condannati in contumacia per il sequestro di Giulio Regeni, impugneranno la decisione davanti alla Corte d'Appello. Lì intendono chiedere ai giudici di sollevare anche la questione di legittimità costituzionale, contestando la legge per la quale un difensore d'ufficio, senza incarico personalmente firmato dall'assistito, non può appellare la sentenza. Una mossa che rischia di allungare i tempi processuali e far scattare la prescrizione. Noi attendiamo, ci dice il procuratore capo di Roma Francesco Lovoi.
13: Bisogna attendere le motivazioni della sentenza. È uno di quei processi in cui ci sono state tali e tante difficoltà che è impossibile fare delle previsioni.
7: Chi ha ucciso Giulio? La domanda più importante per ora resta senza risposta, ma almeno dopo 10 anni di attesa un verdetto storico c'è. Ora tocca al nostro governo, afferma Alessandra Ballerini, legale dei Regeni.
17: Dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno e rompere i rapporti con un paese che tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
7: Elena Baiocco, GR2.
14: Intanto forti critiche arrivano da tutte le opposizioni al ministro degli esteri Tajani. Al centro il suo commento sulla sentenza di ieri. Sono state condannate tre persone in primo grado, aveva detto Tajani, vedremo cosa succederà nel secondo e terzo. Ci sono tre persone colpevoli, aveva proseguito, ma non è l'Egitto a essere condannato in quanto tale. Venga immediatamente in Parlamento e riferisca con chiarezza quale iniziative intende assumere, chiedono dall'opposizione, quali passi abbia compiuto nei confronti delle autorità egiziane e come intenda difendere l'esito del processo italiano. Vogliamo che si vada avanti, abbiamo sempre insistito per questo con le autorità egiziane, ha replicato il ministro. Ora la questione del caro carburanti. Dopo Eni e IP, anche Kuwait adotta un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Intanto Eni annuncia anche un'altra iniziativa, questa volta sulle bollette di luce e gas.
18: Oggi anche Kuwait, dopo Eni e IP, ha deciso di fissare un price cap su benzina e diesel. Il taglio, si legge in una nota del gruppo, verrà applicato con un approccio modulare a partire dal 1 ottobre e durerà un mese. Intanto Eni ha fatto sapere che da dopodomani 1 ottobre, per i nuovi clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude, ma anche per i già clienti che cambieranno piano, offrirà il 30% di sconto sulle bollette di luce e gas, con prezzo bloccato per 2 anni, uno sconto totale di 200 euro all'anno. Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin fa sapere inoltre che dal 6 di ottobre verrà comunque prorogato il taglio delle accise sul gasolio. Soddisfatta Confindustria, per il presidente degli industriali Orsini il prezzo fisso aiuta. Gelsomina Testa, GR2.
14: All'estero ora cresce tra accuse reciproche la tensione tra Alleanza Atlantica e Russia. Da Bruxelles la corrispondente.
19: Mosca avverte l'Alleanza Atlantica, si dice pronta a ricorrere all'intero arsenale a sua disposizione per difendere l'exclave russa sul Baltico, Kaliningrad. In una lettera inviata alla NATO attraverso l'ambasciata russa in Belgio, Mosca accusa l'Alleanza di esercitazioni che simulerebbero l'isolamento di Kaliningrad, aumentando il rischio di uno scontro armato diretto. La NATO risponde: siamo un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre attività rappresenta un rischio per la Russia. Condanna la minaccia del l'uso della forza e ogni retorica nucleare irresponsabile e chiede a Mosca di porre fine alla guerra in Ucraina. Abbiamo i mezzi per difendere ogni centimetro del territorio alleato, afferma. Intanto l'Estonia accusa i servizi segreti russi per l'incendio doloso che ad agosto ha colpito a Tallinn un'azienda specializzata in sistemi militari, accuse infondate secondo Mosca. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR2.
14: In Cisgiordania, nel villaggio di Jalud, un centinaio di coloni israeliani ha messo a fuoco le abitazioni di alcune famiglie palestinesi già illegalmente espropriate a fine luglio. Le famiglie palestinesi, forti della sentenza favorevole dell'Alta Corte di Giustizia che stabiliva il diritto a tornare nelle loro case e scortate dalle forze di sicurezza israeliane, hanno tentato di rientrarne in possesso, ma sono stati impediti da un nuovo attacco dei coloni che hanno bloccato le strade e messo a fuoco case e auto. Solo due di loro sono stati arrestati. Torniamo in Italia. Tra le specializzazioni mediche più ambite dai candidati quest'anno figura la cardiologia, mentre altre branche della medicina sono completamente lasciate da parte. È quanto emerge dai dati pubblicati dall'associazione Liberi Specializzandi.
20: La più scelta tra i primi 1000 studenti all'esame per la specializzazione dopo la laurea in medicina è cardiologia, al secondo posto dermatologia, al terzo oftalmologia. È quanto emerge dai dati dell'associazione Liberi Specializzandi. La scelta delle ultime due discipline sta nel fatto che si fa molta attività privata, di conseguenza il guadagno è maggiore. Nessuno scelto urologia e chirurgia vascolare. Ci aiuta ad analizzare questi dati Carlo Palermo, presidente di ANAO, Assomed, sindacato dei medici. Le scelte dei candidati corrispondono alle reali necessità del nostro sistema sanitario?
21: No, assolutamente, perché un programmatore che deve fare la programmazione attenta a questi fenomeni dovrebbe cominciare a modulare gli ingressi nelle singole specialità. Ho bisogno di urologi, devo cominciare a incrementare i numeri di ingressi in urologia.
20: Come si possono attrarre più candidati alle specializzazioni meno scelte?
21: Come abbiamo fatto recentemente per medicina e chirurgia d'urgenza ed accettazione. Si rende più allettante dal punto di vista economico.
20: Flaminia Gullo, GR2.
14: Sono iniziate a Bologna e proseguiranno a Sorrento le riprese del film TV Rai dedicato alla vita e alla carriera di Lucio Dalla.
22: Si muove la città.
14: Valentino Aquilano interpreterà il popolare cantautore, mentre 13 Pietro, pseudonimo di Pietro Morandi, vestirà i panni di suo padre da giovane. Nel cast anche la partecipazione straordinaria di Giovanna Mezzogiorno, che sarà Iole, la mamma di Dalla, che lo allevò da sola e ne sostenne gli studi musicali. La messa in onda del film è attesa per i primi mesi del 2027. E siamo allo sport. Buonasera al nostro Massimo Parchetti.
23: Ciao Maria Teresa. Ciao.
14: Allora, partiamo dal calcio con una clamorosa notizia proveniente dall'Inghilterra.
23: E riguarda il Manchester City, che è stato giudicato colpevole da una commissione indipendente di tutte le accuse relative a gravi violazioni delle norme finanziarie della Premier League tra il 2009 e il 2018. Ad annunciarlo la Lega inglese con una nota ufficiale. Immediata la replica del club, che si dichiara innocente e deluso dal giudizio, annunciando ricorso.
14: Passiamo alla nazionale, che dopo la convincente vittoria in Turchia è rientrata in Italia per preparare la sfida con la Francia.
23: Sì, la Francia di Zidane, leader del girone a punteggio pieno, che affronteremo venerdì sera allo Stade de France. Intervenuto oggi a margine della giunta nazionale del CONI, si è espresso sugli azzurri il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò.
24: Questo è solo il primissimo passo, che però insomma si vede una luce in fondo al tunnel. Bisogna molto molto molto lavorare. Il clima all'interno della squadra è molto buono e su questo credo che Mancini sta facendo, secondo me, in pieno la sua parte.
14: Massimo, a proposito di nazionale, un ex campione del mondo torna in Serie A.
23: Eh sì, mancava solo l'ufficialità e ora è arrivata. Alberto Gilardino, il nuovo allenatore del Parma, reduce dall'esperienza sulla panchina del Pisa, con cui ha risolto il contratto nella giornata di ieri. L'ex attaccante sostituisce lo spagnolo Carlos Cuesta e torna in gialloblu dopo aver scritto pagine importanti da calciatore tra il 2005 e il 2000, tra il 2002 e il 2005.
14: E allora chiudiamo col basket, attesa per il derby italiano in Eurolega.
23: Tra meno di un'ora l'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna per la seconda giornata della competizione. In palio per entrambe le squadre, sconfitte nel turno precedente, la prima vittoria europea della stagione.
14: Ed è tutto per questa sera, grazie a Massimo Barchesi. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, regia Jacopo Teodoro e Giovanni Leporale. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea va ora a Radio 2 Hits con tutte le notizie. Ci risentiamo alle 22.30.
0: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
1: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata in prevalenza serena al centro-sud e sulla Sicilia, mentre si avrà un graduale aumento della nuvolosità su nord-ovest, Alpi e Sardegna, con rischio di piogge sui rilievi centro-occidentali. Domani tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini lombardi. Qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna. Venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi. Da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 gradi sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: 2-2. Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.

0: Stare informati.
1: Le 20:58, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino-Trieste, coda per incidente tra Bivio a 4, raccordo tangenziale est di Milano e allacciamento a 4:58, sono 2 km di coda in aumento verso Brescia. Incidente tra Agrate e allacciamento a 4:58 verso Brescia, in questo tratto il traffico risulta essere bloccato e disponibile soltanto la terza corsia. A 10 Genova-Ventimiglia, tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova, 2 km di coda a tratto. Da qui sulla A1 Milano-Napoli c'è un incidente tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine in direzione di Milano. Sulla diramazione per Ferrara un veicolo in fiamme, un camion, tra Bivio Statale 64 Porrettana e Bivio Statale 16 Adriatica, siamo in direzione della Statale 16 Adriatica. A1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Cisare Gello verso Roma, il traffico è rallentato a causa di un veicolo fermo. Sulla A14 Bologna-Taranto c'è un incidente al chilometro 269 e tra Civitanova Marche, Macerata e Porto Sant'Elpidio, in questa direzione la coda a causa proprio di questo incidente. Questa era l'ultima informazione, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Primo palco, accendi lo show.
3: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social.
2: Primo palco, accendi lo show.
3: Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.
2: Primo palco.
4: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: E buonasera, sono le 21:03 secondi, caro Simone, qui con me al timone di Chiamami Radio 2.
1: Buonasera Agostino, buonasera.
0: Simone Calomino.
1: Sono proprio io, Agostino Penna, questa sera con tutti voi ascoltatori di Radio 2 andremo avanti con le nostre dediche musicali. Oggi poi è una giornata speciale, Agostino.
0: Giornata speciale, 29 settembre, un titolo evocativo di una grande canzone di Lucio Battisti che è stata portata al successo dall'Equipe 84 e poi anche altri l'hanno interpretata. Ma noi appunto vorremmo parlare stasera di date speciali con voi.
1: Certo.
0: Naturalmente lo faremo anche con la copertina di Antonella Boralevi. A questo proposito saluto subito in testa la squadra, la nostra squadra, Leonardo Sinibaldi alla regia al di là del vetro, Riccardo Bruno ai tante giovani all'audio, Luca Masci autore, Laura Zullo la nostra affettuosissima curatrice, Eleonora Catapano che salutiamo stasera, Valentina Galli e Roberto Lantanzi che ci mandano in onda sul 202 della Visual.
1: Siamo una bella squadra, più di così non si può. Andiamo avanti intanto con la musica di Radio 2 prima di entrare nel merito del tema di questa sera. Lei è Francesca Michelin, la canzone si chiama La mia ragazza, c'ha dietro dei riferimenti molto colti come buona parte della musica di Francesca Michelin, devo dire, anche fatto la direttrice d'orchestra a Sanremo.
0: Sì,
1: completa.
0: Sì,

0: Questo freschissimo brano di Francesca Michelin, uscito appunto il 25 settembre, noi parliamo di dati speciali, sì, stasera Simona Calomino, e tu dicevi appunto che questo brano è ispirato a una storia sì, molto importante, Katrina Else Dolver, la prima donna giustiziata nel 1477 per omosessualità, quindi un brano anche con un impegno sotto traccia. Da novembre parte in tour, ma noi torniamo appunto alle date speciali, questo 29 settembre che come dire è un giorno che suona di speciale. Noi vorremmo appunto sapere da voi quali sono stati i vostri giorni speciali, che cosa pensavate, come eravate vestiti, quale canzone avete ascoltato, e quindi fatecelo sapere, raccontateci questo giorno speciale per voi.
1: Ci sono date che non serve scrivere sul calendario perché ce le ricordiamo e basta, per esempio semplicemente la data in cui abbiamo ricevuto il primo stipendio, oppure il primo giorno di scuola, alcuni lo ricordano pure, il primo giorno di un nuovo lavoro, quando è nato un amore, no? Un anniversario, chi se lo ricorda, beato lui.
0: Ma per questo c'è la copertina della nostra scrittrice di casa, come ogni sera, Antonella Boraevi, che ci fa entrare ancora prima e ancora meglio nel tema di puntata. Buonasera Antonella, ci sei?
2: Sì, ci sono, come ogni sera, qui con voi, a Chiamami Radio 2. Caro Agostino, caro Simone, ormai il nostro appuntamento, e non me lo perderei per niente al mondo, il nostro appuntamento per trovarti il cuore. Il cuore certe volte sta anche dentro una data, proprio quel giorno lì, solo quel giorno lì. Quando è successo che... Quante cose succedono in un giorno soltanto, o persino in una notte soltanto? Te lo chiedo. Allora, li vedi? Una camera da letto, un grande letto, velluti, sete, è il palazzo del conte d'Almaviva. E il conte, magnanimo, ha deciso di ospitare in questo splendore per una notte, in questo splendore dove di norma loro rendono servizio come domestici, il suo cameriere Figaro e la promessa sposa di lui, Susanna, perché è la notte prima delle loro nozze. Susanna è la cameriera della contessa. Insomma, è un po' tutto in famiglia, però con molte sorprese, perché Susanna ha appena detto a Figaro che il conte, tanto generoso come sembra, non è, perché pretende lo ius prime noctis. Nel 700 si usava, il padrone dormiva con la serva innocente prima del futuro marito. Allora Figaro va ovviamente su tutte le furie: se vuol ballare signor contino, il chitarrino le suonerò. Ma proprio mentre pensa come vendicarsi, gli arriva sulla testa la seconda tegola, che ha una certa Marcellina, che d'accordo con Don Bartolo, che ce l'ha con Figaro perché Figaro aiutò il conte a sposare Rosina, invece Don Bartolo era innamorato di Rosina. Insomma, questa Marcellina dice che Figaro lo deve sposare lei. Perché? Perché si erano messi d'accordo così per chiudere un debito che Figaro aveva giusto appunto con lei. E poi invece, boom, arriva Cherubino, che è il valletto falpaggio di mestiere ma innamorato della contessa, è arrivato a chiedere aiuto a Susanna. Sì, lo so, ti gira la testa, ma è proprio questo il bello. Nelle nozze di Figaro tutto succede in una notte e tutti, servi e padroni, cercano stanotte una cosa sola: l'amore, da godersi con l'amato, l'amata, tranne che l'altro, l'altra sono sempre irraggiungibili o sbagliati o vietati. Allora c'è chi si traveste da donna, chi da uomo, chi si apposta tra le frasche nel buio, chi aspetta a letto tutto trepidante, nudo. Mozart scrisse Le nozze di Figaro quando aveva soltanto 29 anni, però l'intrigo dell'amore, del sesso, lo conosceva da sempre, quindi gli venne benissimo questo Figaro che salta di letto in letto, secondo me proprio lui, e ha la sua vena sarcastica, la sua allegria. Questa unica notte in cui tutto succede, sai, è come la vita, dove tutti i pezzi all'improvviso saltano per aria. Può succedere, e poi con un guizzo il caso li rimette tutti e al posto giusto. L'opera di Mozart andò in scena il primo maggio del 1786 al Burgtheater di Vienna. Perfino quel puritano dell'imperatore si sganasciava dalle risate. Allora, caro Agostino, con la tua bella musica intanto prepari per me Perfect Day di Lou Reed. Ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice, e questa canzone è per te, che sai che basta un giorno solo per cambiarti la vita.
0: Grazie come sempre a te, Antonella, che ci inebri dei tuoi racconti assolutamente calzanti e che ci aprono ancora meglio verso il tema. Questo racconto ci svela appunto come la natura sia così imprevedibile, la natura imprevedibile del destino.
1: Sì.
0: E le sue fragilità, come dire, le fragilità delle certezze umane. Ma caro Simone, c'è una cosa di cui io sono certo, che grazie ad Antonella Borlevi, sì, io imparo nuovi brani. Questo è un brano che non ho mai cantato.
1: E allora stasera per la prima volta ce lo farà.
0: È la sera perfetta,
1: Perfect Day, Lou Reed. Noi ricordiamo che questa sera vogliamo sfogliare insieme a voi, ascoltatori e ascoltatrici di Radio 2, il vostro album personale, il vostro calendario personale, le date che fanno parte della vostra vita. Dove potete dirci qual è una data che ricordereste che ricordate perfettamente, il perché, oppure se avete un giorno, un numero speciale che vi accompagna da sempre, anche una canzone adesso legata. Ecco, potete dirci tutto questo al 348-7300-200 oppure chiamando allo 063131 Agostino. Intanto regalaci questa Perfect Day.
3: Just a perfect day, drink sangria in a park, and a day later

0: Eh sì, ci sono quei giorni che sono capaci di lasciare in noi un ricordo indelebile, quei per giorni esempio, che ci cambiano tutta la vita. Per esempio,
1: per
0: ci
1: te,
0: scrive
1: no, per te qual è?
0: Per me,
1: sì,
0: allora io
1: stavo chiedendo a te.
0: Te ne dico uno molto aziendalista, il 6 ottobre del 2023, che è stato il mio primo giorno in Rai. Guarda caso,
1: e guarda caso
0: il 6 ottobre nasceva la radio. Vedi?
1: Ma tu sei un predestinato. Simone Calomino predestinato, radio.
0: Maestro Agostino Penna,
1: sì,
0: A Perfect Day del 1972, brano storico di Lou Reed, ha anche dentro la penna di David Bowie e Mick
1: sì,
0: Ronson.
1: Assolutamente, che hanno fatto la produzione
0: meravigliosa, che ci aiuta anche a capire quanto è importante fissare nella nostra mente dei ricordi che rendono un giorno speciale. Ma sai che c'è gente che ricorda fin troppo? Lo sai?
1: Perché?
0: Ricordano, ma è proprio una forma io, mentis.
1: Io ho qui
0: sì.
1: Daniele che ricorda.
0: Ah,
1: delle
0: e che
1: cose.
0: Ricorda?
1: Daniele da Livorno. Ciao bimbi. Grazie.
0: Bimbi, grazie.
1: Ebbene sì, il 29 settembre di ben 13 anni fa iniziavo il mio attuale lavoro di gestore di una stazione di servizio di carburanti.
0: Sì.
1: Ma diventiamo amici, Daniele, ti prego. Sono Daniele appunto da Livorno, detto Ircanterino.
0: Facci sentire allora.
1: Lui ogni tanto ci manda i vocali. Anzi, stasera ti aspettiamo. Una vecchia conoscenza del programma, è vero che ricordo, sì che le ricordo. Buonasera e bravissimi come sempre.
0: Grazie.
1: Daniele, ti aspettiamo col tuo livornese, aspettiamo il tuo vocale.
0: Infatti al 348-7300-200 aspettiamo anche i Canta con Ago e da quest'anno i Suona con Ago. Ne abbiamo già avuti un paio molto carini di Suona con Ago in questa nuova stagione.
1: Sì.
0: Vediamo che cosa ci arriverà.
1: E naturalmente anche sempre lo 063131, l'altra sera abbiamo sentito Francesca da Palermo,
0: sì.
1: E quindi noi vi aspettiamo anche telefonicamente. Siamo in diretta, sono le 21:14:48.
0: Non c'è dubbio,
1: non
0: Agostino.
1: C'è assolutamente dubbio.
0: Dicevamo prima che ci sono persone che ricordano fin troppo, appunto, perché proprio la loro mente li porta a questa, hanno una memoria autobiografica superiore rispetto agli altri individui, quindi tendono a fissare i giorni bene nella loro memoria, e riguarda soprattutto però questa memoria portentosa degli eventi vissuti o comunque il calendario personale, non tutta la storia del mondo. E c'è dietro uno studio dell'Università della California,
1: sempre
0: che appunto,
1: la California,
0: sempre là
1: ricorrente,
0: che studiano. Non c'è niente
1: Irvine.
0: Da fare. Praticamente dicono che sì, questa memoria è portentosa ma non è infallibile, perché anche loro c'hanno i falsi ricordi, sai, a volte associazioni di parole o semplicemente troppi pensieri portano a formare il falso ricordo, che
1: coi tuoi problemi, coi tuoi pensieri,
0: già allora. Cominciamo. Voi intanto continuate a mandarci al 348-7300-200 i vostri messaggi.
1: Come
0: sul
1: dai
0: giorno.
1: I numeri tu, Simone?
0: Hai visto? Io do i numeri in un modo
1: me lo dicevano
0: fantastico.
1: Che andavi per paesi.
0: Mentre io do i numeri per paesi, vorrei che tu ci leggessi invece Laura da Roma. Non so se la riesci a ritrovare,
1: vediamo,
0: al volo lì.
1: La ritroviamo.
0: Sì.
1: Arrivano delle foto? No.
0: Guarda, alle 21:11 ci arriva.
1: Sì. Ciao Radio 2, una data che ricorda il 20 luglio 1969.
0: Esatto.
1: Il giorno in cui l'uomo arrivò sulla Luna, da allora abbiamo fatto passi da gigante, anche se io ancora oggi perdo l'orientamento appena esco dal portone di casa. Laura da Roma. Roma è facile perdersi,
0: è molto
1: soprattutto
0: facile.
1: Perché appena apri il portone di casa comincia il caos. Tripa fila, 14ª fila. Ma
0: noi
1: adesso
0: cerchiamo
1: lasciamo.
0: Di ritrovarci, Agostino.
1: Sì, ci ritroviamo fra un pochino.
0: Ci ritroviamo tra poco.
1: Dopo la pubblicità.
0: Sì, sì.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: 2-2.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2.
8: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
6: 2-2.
9: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
6: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
9: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
6: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
9: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.

0: sicuramente un anno rimasto impresso nel cuore dei Queen, nel 1974,
1: no,
0: l'anno di questa Killer Queen, il loro primo successo internazionale.
1: E l'ho rivisto proprio l'altra sera rivedendo Bohemian Rhapsody.
0: Ah, che meraviglia!
1: Meraviglioso. Sì. Fu appunto la prima loro uscita negli Stati Uniti. A proposito di date speciali,
0: sì,
1: date speciali, ci scrive Paola da Pinerolo: il 17 maggio 2014 ho aperto il mio negozio, vedi, lo dicevamo prima. Il primo cliente, il primo cliente veniva solo per cambiare 5 euro, me lo ricordo meglio dell'inaugurazione. Cioè andava lì, ma insomma non spendeva, solamente per cambiare. E quindi ricordiamo appunto gli amici che sono in ascolto, siamo a Chiamami Radio 2 con Agostino Penna qui presente, al timone con me stasera il caro Simone Calomino, e parliamo di date speciali, date fondamentali. Abbiamo appunto aperto parlando del 29 settembre.
0: Certo.
1: Il 29 settembre ci ricorda una grande canzone, un grande brano.
0: Allora, Agosti, qual è una data che se tu dimentichi allora passi veramente dei guai? Non quella in cui devi pagare le tasse.
1: L'F24.
0: No, la data del matrimonio, perché in quel caso veramente...
1: Sì, sì, infatti ce l'avevo proprio qui pronta, perché è una curiosità che mi appartiene molto. Cioè
0: sì.
1: Mi appartiene, insomma, è una roba che ho dato.
0: Hai dato. In che mese hai dato?
1: Infatti
0: tu?
1: Il nostro Luca, ma io mese di... sai che non mi ricordo? Dicembre.
0: Ah, dicembre.
1: Sì, dicembre.
0: Allora, sei fuori dalla statistica.
1: 22 dicembre. Sì, perché infatti c'è una statistica che dice che settembre è uno dei più gettonati mesi all'anno.
0: Oh.
1: Assolutamente sì. Infatti un'analisi statistica del periodo 2019-2023 raccoglie oltre un quinto delle nozze dell'intero anno. 30 giorni nei quali si concentra una quantità impressionante di sì, ma non solo in Italia, soprattutto a Las Vegas.
0: E
1: poi a loro piace fare le combinazioni,
0: sì,
1: no? Sai che si gioca molto a Las Vegas. Ci sono delle combinazioni proprio di numeri. Per esempio il 777, il 7
0: sì,
1: luglio del 2007, si sposarono 4.492.
0: E dove l'hanno messe tutte queste persone?
1: No, ma la cosa interessante, dico l'altro dato
0: sì,
1: importante, l'11-11-11, cioè l'11 novembre del 2011, ben 3.125. Allora, 3.125 più 4.992, la domanda è, stanno ancora tutti insieme?
0: Questo bisognerebbe scoprirlo. Poi questi sposati a Las Vegas, non lo so che matrimonio.
1: Sono un po' più volatili.
0: A proposito di matrimoni, ci scrive Giusy al 3487-300-200. Ciao amici di Radio 2, una data indelebile per me è il 17 luglio del 2016, quando ho letteralmente schivato il bouquet lanciato da mia cugina che si sposava. Da allora cupido e dispettoso. Ago, per favore, dedicagli una canzone, così magari diventa più collaborativo con me. Baci da Giusy. Oh, provvederemo.
1: Ma che c'era questo bouquet? Un piombino, un piombo, qualche
0: cosa? Si vede di sì.
1: L'ha sfiorato.

0: nel senso che ha sfiorato la possibilità di sposarsi.
1: Sì. Niente,
0: comunque, tornando alla nostra data principe, quella sì. del 29 settembre, esatto. come faccio? Oramai l'abbiamo
1: lo
0: telefonata, come si dice in gergo,
1: sì.
0: Un piccolo accenno lo dobbiamo fare 29 settembre.
1: La devi fare veramente, seduto in quel caffè, io non pensavo a te, no Agostino, non ti pensavo.
0: Tu non sei nemmeno seduto stasera.
1: No, io sono in piedi
0: sì,
1: stasera.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì

0: questa dura, dura tanto, perché poi a un certo punto mi sono svegliato e sto pensando a te. Ricordo solo che ieri non eri con me. Ha cancellato tutto. Il sole ha cancellato tutto. Di colpo volo giù dal letto e corro lì al telefono. Parlo e rido e tu non sai perché. Parlo e rido, tu non sai perché. Se sapesse.
1: Se sapesse quello che può
2: Fedifrago, nato. Fedifrago. Oh, per il 1967 era una canzone rivoluzionaria questa.
0: Super Giulio Mogol.
2: Insomma.
0: E naturalmente anche la parte musicale di Lucio Battisti, che già si avviava verso il progressive.
2: Non so se ti è capitato in questi giorni di ricevere particolari inviti a compleanni, feste di
0: come
2: compleanno.
0: Hai voglia.
2: Ecco,
0: sai
2: perché?
0: Quando mi invitano a mio compleanno cosa fanno?
2: Che
0: no,
2: fanno?
0: Dico, sai cosa mi dicono?
2: Cosa,
0: io cosa rispondo? Allora, vuoi venire al nostro compleanno, mio compleanno? Dai, ti prego, vieni. Ah, non lo so, stai solo lavorando. Ma dai, ti prego, vieni. C'è anche il pianoforte. Sono impegnato.
2: Allora proprio non vai.
0: Certo.
2: Se no ti fissi là. Comunque, settembre è un mese pieno di compleanni. Non è un caso, ma la statistica ci dice così. Infatti, a quanto pare, 1215 bambini in media nascono ogni giorno a settembre. Tu capisci?
0: Cioè un mese prolifico.
2: È un numero importante, mentre al contrario il mese dove ne nascono di meno è aprile, che comunque sono 980, per cui non è che sono proprio pochini.
0: Però
2: sarebbe anche da capire, ma com'è che settembre è un mese così pieno di nascite?
0: Non lo so, ma speriamo che con la musica si incentivino le
2: nascite.
0: Le nascite.
2: Incentiviamole,
0: non lo so. Il prossimo disco non lo so se incentiverà, non lo so. Fabri Fibra, la featuring dei Pinguini Tattici Nucleari, e c'è un che di artistico nel titolo.
2: Sì.
0: Goya.
3: Cosa

0: Periodo prolifico per i Pinguini Tattici Nucleari. Hanno dato alla vita parecchie canzoni negli ultimi mesi, da Sorri scusa lo sento a questa Goya. E infatti pare che settembre sia il mese in cui nascono più bambini, e nascono anche tante canzoni. Comunque ci hanno indovinato subito gli ascoltatori di Radio 2 sì, perché a settembre nascano così tanti bambini. Legge un po' Paola se ti va, vedi
1: lo
0: se
1: leggo,
0: la riesci a beccare.
1: Perché 9 mesi prima è l'ultimo dell'anno. Allora, quindi si festeggia anche a letto, no?
0: Ci si vuole bene, ci ecco si vuole perché, tanto bene. Agostino, torniamo a noi, al fatto che oggi è il 29 settembre, che oltre ad essere il titolo di una canzone bellissima, è anche la giornata mondiale del cuore.
1: E questa è una cosa bellissima, la giornata mondiale del cuore, e oltre a questo è anche il compleanno di un caro amico, di un caro artista.
0: Sì.
1: Lo sai chi? Raffaele Rievoli.
0: Ah, Raff.
1: Raff.
0: Vedi?
1: Sì, a cui facciamo gli auguri.
0: Beh.
1: Ah, Raffaele, sì. Sì. Bene, questa giornata, tornando alla giornata mondiale del cuore, è nata per sensibilizzare appunto la prevenzione delle malattie cardiovascolari e sull'importanza di prendersi cura appunto del cuore. Noi cerchiamo di farlo, oltre che con le analisi, anche con la buona musica, il buon umore. Noi cerchiamo di dare qui a Chiamami Radio 2.
0: Ma lo facciamo davvero, lo facciamo davvero, perché uno studio del 2006 dice che l'ascolto della musica aiuta anche alla salute del cuore, perché tu durante l'ascolto di un brano hai il tuo cuore batte ad un ritmo diverso, il tuo respiro anche va ad un ritmo diverso, e poi fra un brano e l'altro c'è un momento di rilassamento tale che proprio il tuo cuore rivive in quel momento lì. Quindi più musica per tutti.
1: Io mentre tu parli stavo già pensando, perché abbiamo parlato di cuore, abbiamo parlato di battito di cuore, abbiamo ecco parlato qua di Raffo, ma allora mi alzi delle palle incredibili,
0: e anche questo è telefonatissimo.
1: Non solo dai i numeri, ma tu proprio fai delle provocazioni. Io sto muovendo il mio computer, la mia orchestra via perché a questo punto credo fosse il 1993, non leggo, questo lo ricordo a me.
0: Non lo leggere, io lo leggo invece.
1: Era il 1993,
0: giusto,
1: caro Simone,
0: giusto.
1: Tu non eri nato.
0: No.
1: Ebbene, anche Raffa veniva a trovarmi in un famoso locale del litorale vicino Romano, e già cantavamo questo brano insieme a un altro, a due.
0: Ah.
1: Due, lo stesso periodo. Le faccio un accenno?
0: Ma direi così proprio di sì. Battito dal 1993 ci catapultiamo a oggi. Questa canzone vinse anche il Festival Bar. Ancora oggi è fortissimo il battito animale. Senti come batte.
1: Io credo che abbiamo perso la testa, sai?
0: Sì.
1: Credo abbiamo perso la testa. Ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta

0: Bellissimo finale.
1: Benvenuta così. Io poi quando parto col battito, tu devi sapere che io quando suono, quando suono mi isolo, mi estraneo, viaggio, sono in giro per l'universo.
2: Stai creando.
1: No, casomai eseguendo, ma rientrando nel momento in cui l'hanno scritto, perché per interpretare un brano devi sentirlo tu.
2: È vero.
1: E quindi io mi ci butto dentro. Brava, anima, corpo e cuore.
2: E cuore. Tu però sei tornato di corsa al microfono, invece avevo bisogno di te lì davanti, perché è il mio momento, io ho bisogno della sigletta. Aspetta, perché c'è il giochino Calomino, guarda, che stai girando quei fogli.
1: Sì, perché mentre era andata la pubblicità, vediamo se me la ricordo.
2: Hai composto addirittura, allora vediamo un po'.
1: Composto è un parolino.
2: Giochino Calomino, signore e signori.

0: non mi devi imbrogliare.
1: No, no, non ti imbroglierò. Stai tranquillo, mi è piaciuta moltissimo.
0: Eh no, perché tu alle volte mi dici qual è questa, quella o quella, e poi alla fine magari nessuno.
1: Allora,
0: tre.
1: Il gioco è semplice, sono invitati a giocare tutti gli ascoltatori al 348 7300 200. Sono tre notizie di cui una sola è vera. Quale sarà? Andiamo con la prima. C'è un giornale.
0: Metto la cuffia.
2: Ho detto qualche cosa.
1: Ancora niente. Vai. Il giornale che esce ogni 4 anni. In Francia esiste un giornale che arriva in edicola soltanto il 29 febbraio, per questo ogni 4 anni. Si chiama Le Bugie du Saper.
0: Ma come parlo francese?
1: È nato nel 1980 e nel 2024 ha pubblicato appena il 12° numero. Dentro ci sono politica, sport, spettacoli e soprattutto, questo è molto divertente, battute sugli avvenimenti degli ultimi 4 anni.
0: Questo dovrebbe essere vero.
1: Insomma. Attualità in un certo senso. 4 anni sono tanti. Comunque, ha persino proposto un abbonamento di un secolo a 100 euro, capisci? Quindi così. Seconda notizia. Quindi la prima, il giornale che esce ogni 4 anni.
0: Posso chiedere l'aiuto sempre a casa?
1: Certamente, okay, risponderanno i nostri amici. Seconda notizia, l'albergo che ti paga se vai il venerdì 13. Allora, a Edimburgo c'è un piccolo albergo che ha lanciato questo pacchetto Sfida la Sfortuna.
0: All'estero spesso è il 13, non il 17.
1: Sì, da noi un po' tutte e due.
0: Io sapevo solo negli Stati Uniti. Qui
1: comunque, questo albergo, questo pacchetto lo puoi prenotare soltanto di venerdì 13 e per ottenere la notte gratis, colazione compresa, devi superare 5 prove. Sentile qua. Devi aprire un ombrello nella hall. Già qua io mi sentirei male. Devi passare sotto una scala.
0: Mamma mia.
1: Però,
0: no, io non ci passo.
1: Non ci passi?
0: No.
1: Devi attraversare il corridoio dopo che è passato il gatto nero dell'albergo, perché c'hanno pure il gatto nero
0: in albergo.
1: Sì, caro mio.
0: Io l'ho lasciato
1: devi
0: in strada.
1: Rovesciare un pizzico di sale senza lanciarlo dietro la spalla e dormire ovviamente nella stanza numero 13. Vediamo la terza
0: ed
1: ultima.
0: Ragazzi,
1: qua il compleanno te l'assegna l'ufficio. A Osaka dal 2022 una società informatica ha introdotto i compleanni a sorteggio, perché così distribuiscono torte e festeggiamenti durante tutto l'anno, non è che solo quelli che nascono a settembre, no? Come dicevamo prima. Quindi quale di queste tre è vera? Il giornale che esce ogni 4 anni, l'albergo che ti paga che ti regala il pacchetto se vai il venerdì 13, oppure il compleanno che ti viene assegnato dall'ufficio?
0: Non lo so.
1: La uno, la due,
0: io chiedo sempre, come sempre, l'aiuto a Leonardo Sinibaldi alla musica di Radio 2, perché e soprattutto anche a voi a casa.
1: Te l'ho chiesto, tu chiedi
0: no,
1: alla musica.
0: No, io chiedo aiuto.
1: Dove andiamo
0: aiuto
1: a parare?
0: Perché con la musica che io mi concentro.
1: Ho capito.
0: Poi quando c'è Daffy, ragazzi.
1: Vabbè, certamente, mi rendo conto, ma io volevo sapere se era la 1, la 2, la 3.
0: Te lo dico fra poco. Scrivete al 348 7300 200, datemi una mano per sciogliere questo enigma Calomino. L'enigma Calomino.
1: Sì.
0: Piccolino.
1: Piccolino.
0: Daffy, merci.
1: Yeah.

0: Bastato il tempo di Mercy di Daphne?
1: No, non mi è bastato, ma credo che mi possano aiutare i nostri amici ascoltatori. Vediamo un po'.
0: A rispondere al mio quiz, il giochino Calomino.
1: 348-7300-200 ci scrive Cinzia e dice: troppo simpatiche le versioni, tutte e tre. Potrebbero essere vere tutte e tre.
0: No, non sono vere tutte e tre.
1: Cinzia, così non mi aiuti.
0: No, il giornale che esce ogni quattro anni, l'albergo che ti paga se vai di venerdì 13 o il compleanno assegnato dall'ufficio, non sono tutte e tre vere. Ce n'è una vera.
1: Sono ancora disorientato, vediamo Damiano. Damiano ci dice che secondo me è la lettera A,
0: cioè sì, la prima, il giornale che esce ogni quattro anni.
1: Scusami, sempre Damiano, oggi è il compleanno di Raff, ma anche lui è formatissimo. Gaia, Nicola Di Bari, Loretta Goggi,
0: auguri a tutti. Barbara ci dice anche lei: la risposta esatta è la prima. Avrà ragione Barbara. Fammi la musica tensiva così lo facciamo bene. Signore e signori, ha ragione Barbara, è il giornale che esce ogni quattro anni, esiste davvero, la bougie du saper. Signore e signori, non si può dire, andate a vedere come andatelo a cercare in giro, ecco.
2: Va bene.
0: Allora Agostino, sono arrivati anche stasera Suona e canta con Ago. Per prima cosa io ti faccio sentire un suona con Ago, sei pronto?
1: Cosa suona?
0: Ora lo vediamo insieme. Chi è? Eccolo qua. Vediamo.
1: Ascoltiamo.
3: Ciao, sono Leonardo, studio la batteria.
1: Ciao Leonardo.
3: E siccome oggi è la giornata del cuore, ho pensato di suonare un pezzo di Jovanotti. Penso positivo. Pensare positivo fa molto bene al cuore.
0: Giusto.
3: Siamo Agostino, suoni con me?
1: E certo, sto qua.
3: Sì.
1: Ma l'hai fermata?
0: E lui ha fatto.

0: questo da che va. Eccolo!
1: Ma bravo! Bravo Leonardo.
2: Bravissimo Leonardo. Allora,
1: rimandaci i messaggi anche le prossime sere.
2: Ma assolutamente
1: sì. Bisogno della ritmica.
2: Chi vuole suonare con Ago 3487-300-200. Alessandro invece canta. E canta. Dice che questa è la sua playlist della doccia di ogni sera. E sentiamola.
3: Siamo sicuri che sarà.

0: della miseria.
1: A Radio 2 si canterà.
0: Bravissimo Alessandro, bravissimo, va
1: bueno,
0: bene.
1: Bueno. Nessuno che invoca, che provoca la polizia musicale.
0: No,
1: caro,
0: per fortuna
1: Leonardo,
0: questa sera no.
1: Fermo.
0: Comunque vediamo se... Ah, c'è un altro suona con Ago? Mi sembra che sta arrivando, giusto?
1: Sì,
0: giusto,
1: sì,
0: Sinibaldi.
1: Sono con loro,
0: lo mandiamo, eccolo qua. Ma chi è? No, non è un suona con Ago. Magari lo fosse.
1: Sì, magari.
0: Ad ogni modo, ogni giorno è un bellissimo giorno, no? A good day.

0: Day su Radio 2, Agostino Penna, Simone Calomino, chiamami Radio 2 anche stasera sul pezzissimo al 3487 300 200. Stiamo ricevendo tanti messaggi dedicati al tema del giorno, che è la data indelebile nel nostro cuore,
1: la data più importante, la data che ricordiamo, e le date del compleanno sono quelle che si ricordano assolutamente,
0: certo.
1: E c'è un'altra curiosità, il paradosso del compleanno.
0: Sì.
1: Siete a una festa con 23 persone, bah. Qualcuno dice: scommettiamo che almeno due compiono gli anni lo stesso giorno? Prima di rispondere, impossibile, sappiate che ha più del 50% di probabilità di vincere.
0: Ah sì.
1: È il celebre paradosso del compleanno, un problema di probabilità illustrato anche da un progetto matematico, stavolta non California, ma dall'Università di Cambridge.
0: Bene.
1: E il risultato sorprende, perché pensiamo, con 365 giorni disponibili, 23 persone sono pochissime, ma il trucco è nel confronto. Non cerchiamo qualcuno nato proprio nel nostro giorno. Confrontiamo ogni invitato con tutti gli altri e 23 persone formano ben 253 coppie diverse.
0: Capito?
1: Il giochino matematico.
0: Certo.
1: Il giochino Calomino. Le occasioni per trovare due compleanni uguali si moltiplicano, basta che coincidano quelli di due persone qualsiasi, anche dei due invitati che ancora non si sono rivolti parola. Alla prossima cena, numerose, fate la prova. Chiedete giorno e mese.
0: Hai capito? Quindi 23 persone, però devono essere 23, se no diminuisce la probabilità.
1: E se sono 46?
0: Aumenta, allora meglio ancora, no? Però ne bastano 23.
1: Tu quante ne riesci a ospitare?
0: Una trentina, sì, ce la posso fare, però difficilmente.
1: E allora il 60% di possibilità.
0: Perfetto. Agostino, compleanno
1: di date e compleanno.
0: Date di compleanno, la data più famosa.
1: Indelebile, del mio cuore. Parliamo
0: cuore
1: di cuore, parliamo di Lucio Dalla.
0: Direi proprio di sì. Il 4 marzo del 1943 è la data di nascita di Lucio Dalla, in questa canzone non autobiografica, però meravigliosa.

0: Oh, delicatezza, delicatezza sul finale.
1: Questo era un brano che è stato censurato.
0: Sì.
1: Si doveva appunto chiamare Gesù Bambino.
0: Sì.
1: Fu censurato anche nella parte centrale, quando
0: sì,
1: lei, la mamma, simulava, faceva le prove come la Madonna, e la Madonna
0: sì,
1: è stata rimossa.
0: Certo, anche ricordiamo, il finale, anche il finale è stato
1: sì,
0: censurato.
1: Sì,
0: sì, sì, sì.
1: Ricordiamo, il testo era della Pallottino.
0: Ecco, 1971 partecipò a Sanremo, e forse anche per questo dovette poi essere un po', diciamo, ripulita per il Sanremo dell'epoca, che era ancora un Sanremo di una Rai che qualche anno prima metteva le calze nere alle gambe delle Kessler.
1: Ma come no, le data umpa.
0: Sì.
1: Poi Lucio, volevo dire, si è
0: sì,
1: fatto ampiamente.
0: Direi
1: grande figlio di eccetera, eccetera.
0: Che meraviglia, che meraviglia, quell'ambiente bolognese dove nascevano questi grandi talenti. Quindi 4 marzo 1943, data stampata nei nostri cuori relativamente alla musica, che ci consente anche di ricordare tutti gli anni quando è il compleanno di Lucio Dalla. Questa sera con voi siamo riusciti a ricostruire i vostri compleanni, il vostro calendario del cuore.
1: I giorni, i vostri giorni speciali, the perfect day. E questo è un altro momento speciale. Un momento speciale era, che anno era questo di Questo mondo di ladri di Antonello Venditti?
0: Sai che non lo so. Aspetta che ce l'ho scritto qua, l'88.
1: Ecco,
0: era l'88.
1: E quindi lo ascoltiamo.

0: E a proposito di Antonello Venditti, cantautore romano d'eccellenza, soprattutto romanista, ci sta proprio bene il nostro Emanuele che ci scrive: la mia data del cuore è la seguente, la AS Roma ha vinto il suo terzo scudetto proprio il 17 giugno 2001 al termine della stagione Serie A 2000-2001, e va bene, evviva, evviva, evviva. Le date importanti, abbiamo parlato delle date importanti stasera, caro Carolino.
1: Quelle che ci ricordiamo per tutta la vita, anche questo 29 settembre insieme ce lo ricorderemo.
0: Sì,
1: Agostino,
0: anche perché abbiamo parlato del cuore, tu sei nel mio cuore, abbiamo parlato del cuore, miseria, dei compleanni di Raff, della Goggi, di Gaia e tantissimi altri, e quindi chi ci ha aiutato in copertina, salutiamo naturalmente la nostra Antonella Boralevi che ha aperto come sempre la nostra Chiamami Radio 2. Salutiamo lei, salutiamo tutta la squadra e saluto te con grandissimo affetto.
1: Anch'io saluto te, caro Agostino, noi ci rivediamo domani, domani poi ci vedremo ancora anche dopo domani.
0: Vogliamo anticipare di cosa parliamo
1: domani?
0: Di che parliamo domani? Te lo chiedo a te.
1: A me? Io mica mi ricordo, tu te lo ricordi.
0: Allora teniamo in attesa, in sorpresa per i nostri amici domani, sempre a Chiamami Radio 2 dalle 21 alle 22, e naturalmente adesso lasciamo lo spazio all'Onda Verde e dopodiché ci saranno i nostri Gino Castaldo e Nicola Angelozzi con Radio 2 al centro della musica.
1: Molto bene.
0: Grazie Simone Calomino.
1: Grazie Agostino Penna.
0: Grazie a tutti
1: domani,
0: voi che avete scritto, suonato e cantato con noi.
1: Infatti stasera pure il suona con altro.
0: Ciao.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: 21:58 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Re Mobilità. Iniziamo dalla A8 Milano Varese, tra Legnano e Castellanza verso Varese, coda per lavori. Sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, incidente tra due auto tra Alessandria Sud e diramazione Predosa Bettole, siamo in direzione di Genova Voltri. Sulla A1 Milano Napoli, incidente tra un'auto e un camion tra Reggio Emilia, terra di Canossa Campegine, in direzione di Milano. Veicolo in fiamme sulla diramazione per Ferrara, al bivio statale 16 Adriatica, per chi da in uscita, insomma per chi viene dalla Bologna-Padova. A1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Cesare Gello verso Roma ci sono 2 km di coda a causa di un veicolo fermo, tra Orvieto e Attigliano verso Roma 1 km di coda di nuovo per un veicolo fermo. Sulla A14 un incidente tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona, anche sulla A92 Genova-Roma incidente tra Fregene e bivio A12 Roma Fiumicino in direzione di Roma. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Onda Verde, viaggiare informati.

0: Radio 2 al centro della musica.
1: Buonasera e benvenuti. Ciao Gino Castaldo.
2: Ciao Nicola Angelozzi, tutto bene?
1: Tutto bene, tu come stai?
2: Bene, il martedì è la seconda nostra giornata, il secondo frammento del lungo viaggio musicale che facciamo da lunedì al venerdì tutte le sere.
1: Dalle 22 alle 23 qui su Radio 2, dopo Agostino Penna e stasera Simone Calomino con Chiamami Radio 2, che salutiamo veramente.
2: Diciamo subito, per anticipare un po' di temi, ci avremo... diciamo una vascade, no?
1: Sì.
2: Ma non nel senso
1: un
2: di
1: po'
2: vasca,
1: di novità
2: di cose su Vasco ce ne sono tante, e, insomma, più là. Poi oggi è il giorno in cui faremo il focus, che per ora rimane fisso il martedì, sulle meteore,
1: le One Hit Wonder, quelle quindi, canzoni che arrivano, spaccano tutto e poi per un caso o per un altro non continuano la propria carriera,
2: che, come spiegheremo e diremo, sono anche, appartengono a diverse tipologie, ma poi ci arriveremo. 3487 300 200, dire secondo voi quali sono le tipologie meteoriche, no? Con quelle canzoni appaiono, poi scompaiono, rimangono,
1: mi sono rimaste un po' dentro, ma che poi ecco non avete più riascoltato.
2: Partiamo
1: in
2: subito
1: forma.
2: Partenza forte, New York Dolls, erano un gruppo newyorkese che addirittura siamo nel 73, cioè anni prima del punk, e sembra già il punk.

0: Hai sentito che urla? Erano New York Dolls, un gruppo fantastico. Il pezzo, forse non l'avevo detto, è Personality Crisis. Era, fu una bomba molto, molto, molto divertente. Poi, col senno di poi, letta anni dopo, come una anticipazione del gusto,
1: sì,
0: punk,
1: è vero,
0: no?
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: il suono era già un po' quello. Siamo appunto qualche anno prima a New York, appunto. Giocavano anche poi, sì, un gruppo che si, di maschi, che si chiama Le Bambole di New York.
1: Ma poi, no? Tra l'altro, loro erano famosi, sì, vabbè, ovviamente per la loro musica, ma anche per il loro look aggressivo,
0: sì,
1: no? Questo,
0: certo,
1: trucco molto,
0: sì,
1: forte,
0: sì,
1: questi,
0: sì,
1: tacchi, abiti femminili, quindi
0: sì. Ma sai, il rock ha giocato molto, molto e molto in anticipo, in un modo molto provocatorio sulla, in certo senso siamo quasi un po' regrediti, no? Cioè il scombinare un po' i ruoli classici,
1: sì, è
0: maschile,
1: vero,
0: e femminile,
1: vero,
0: è sempre stato un gioco, il rock ha fatto proprio prima del tempo, si potrebbe dire. Poi siamo quasi un po' tornati indietro,
1: sì, adesso c'è,
0: appunto,
1: molta più semplicità,
0: cioè,
1: anche nel
0: 70,
1: look,
0: cioè,
1: mi ricordo che quando Damiano David dei Maneskin arrivò con questo look un po' aggressivo, tutti quanti dicevano: ma come si è vestito Damiano, come si è vestito Damiano, un po' perché i Maneskin hanno riportato un po',
0: certo,
1: questo caos, questa,
0: sì,
1: aggressività,
0: appunto,
1: ed è stato subito criticato, o anche Marco,
0: sì,
1: Mengoni,
0: vabbè,
1: mettendo magari,
0: sì,
1: un corsetto, sì, sì, ma in realtà forse siamo un po' tornati indietro anche,
0: sì,
1: per questa idea dei look
0: quasi
1: diversi,
0: non voglio dire normale, ma insomma queste cose accadevano già negli anni 70,
1: sì, infatti,
0: 60,
1: sì, sì, sì.
0: Vabbè, allora andiamo avanti, abbiamo anticipato un po' di alcune delle notizie, arriva già qualche messaggio di saluto, aspetta mi perdo. Marco da Montreal, il nostro assiduo, che ci chiama: ciao amici Beatlesiani, Gino, Nicole, quindi sei stata,
1: sono stata
0: tu,
1: messa nel gruppo,
0: inclusa nel gruppo dei Beatlesiani, perderò la vostra puntata di domani perché sarò a Boston per il concerto di Ringo Starr, e visto che Gino non mi crederà, ecco la foto del mio biglietto. No, devo dire, ormai ti credo, caro Marco, perché ci ha
1: però
0: mandato...
1: domani, e poi dopo domani mandaci pure la foto del concerto, perché magari,
0: certo,
1: non ci crediamo fino in fondo,
0: buon vecchio Ringo, che meraviglia, no? Sono anche curioso di provare a capire, immaginare come sarà, com'è ancora. Allora, dobbiamo andare veloce perché abbiamo un sacco di musica,
1: vero,
0: un sacco di cose da dire, andiamo avanti. Questo è semplicemente un pezzo strepitoso, parliamo degli After Hours, questo è un loro pezzo storico, siamo nel 1999, proprio poco prima della fine del millennio, ed è era l'album che si chiamava Non è per sempre. Ricordavo di averli visti dal vivo l'anno scorso,
1: ed è una cosa
0: estate,
1: meravigliosa,
0: potenza,
1: concerto da non perdersi,
0: sì, cioè,

0: entriamo sulla scia di questo pezzo magnifico che non è per sempre, che parla di tante cose, non è per sempre il tempo, le cose che cambiano, e devo dire che poi era uno dei pezzi che sono un po' più tra i tanti che hanno fatto gli After Hours, leggermente più pop di altri, no?
1: Sì, quindi, un po', insomma, più cantabile, un po' più
0: una, sì, cantabile, una melodia. Allora, a proposito della, di quello che stiamo dicendo, la parte i messaggi di benvenuto, e qui a Torino sono 28 gradi, ma infatti, e anche io ieri sera dicevo, ma che continua a dirci che sì, è vero, fa un po', ovviamente fa meno caldo, ma siamo quasi a ottobre, insomma.
1: Per me va bene questa temperatura, ho deciso che se è la temperatura perfetta per stare sereni. Sì, per me, per stare sereni, c'è bisogno di questa temperatura qui. Dice, che la sera metti una giacchetta, di giorno però stai a maniche corte.
0: Però qua a Torino la sera 28 gradi, vorrei tanto mettere il ventilatore nello sgabuzzino, ma penso che gli farò un trattamento punk, un po' la musica.
1: Beh, divertente.
0: Allora, ci stiamo avvicinando, ma dobbiamo andare veloce, vero Leonardo? Perché abbiamo tanta musica, poi sì, anche delle cose da raccontare, ma sono veramente, sono finiti i giorni da, da cane.
1: I giorni da cane, beh, mi stai parlando di Dog Days Are Over, Florence Plus the Machine, tu sai, è una canzone che veramente mi fa scuotere ogni parte del corpo, mi fa divertire. Nel momento in cui io mi sento un po' triste, e qualche volta, pure se voi mi vedete spesso molto molto sorridente,
0: lo sei? Davvero?
1: Lo sono, qualche volta. E questo è uno di quei pezzi che tu ascolti quando un po' qualcosa ti sembra andare male, ed è questo poi il significato. Dog Days Are Over, i giorni da cane sono finiti, e quindi adesso inizia un giorno perfetto, un periodo divertente, e quindi godiamocelo insieme.

0: Se è vero che i giorni da cane sono finiti, farò anche un po' il vanitoso, perché devi sapere, per chi eventualmente volesse vederci anche sul 202 del digitale terrestre, oltre che ascoltarci, e ne varrebbe sempre la pena, se non altro per vedere Nicole.
1: Ma non è vero, anche per vedere,
0: certo,
1: Gino.
0: Anche perché, ma perché? Devo dire che questa sera ogni tanto parliamo anche di cose un po' frivole, tipo abbigliamento, e da una parte c'è Nicole che ha un vestito da brava ragazza, che io trovo
1: ma io non capisco questo vestito da brava ragazza, perché non lo sono.
0: No,
1: non sono una brava ragazza.
0: Che c'entra? Vestito da, cioè è un vestito un po' per definizione da brava ragazza, ma molto,
1: sì,
0: molto elegante, mi piace molto.
1: Grazie.
0: Ma soprattutto la cosa più singolare è vedere me truccato.
1: Vero, però è un no, make up e non make up, sì, come
0: oggi
1: si dice
0: stato
1: oggi.
0: Ospite in televisione, tu sai che in televisione devi fare un po'
1: sì,
0: trucco,
1: un po'
0: quindi
1: di trucco.
0: Io a quel punto
1: un po' di cipria.
0: Sono lasciato un po'
1: infatti,
0: di cipria.
1: No, vedevo qualcosa di diverso.
0: Siamo arrivati al momento delle meteore. Allora, 3487 300 200, questa è veramente strana. Dicevo, ci sono diverse tipologie, no? Abbiamo messo la settimana scorsa il trio tedesco, no? Da,
1: beh,
0: da,
1: sì,
0: da, quella era proprio una rapina,
1: una
0: c'era
1: rapina,
0: una roba che ti è uscita così
1: di fortuna, che è andata
0: sì, quasi si può capire perché sia una meteora, perché no, è andata bene una volta,
1: sì, la seconda volta non ci casca
0: invece,
1: non
0: so. Il pezzo di
1: aspettavo, sì, qualcosa, aspettavo un suono.
0: Invece il caso dei Brabant 3000 o 3000, sarebbe meglio dire, è veramente singolare, perché è un pezzo molto strutturato, una roba che quando uscì sembrava clamorosa, un pezzo di una bellezza incredibile, ma ricco, cioè non è tutt'altro che una rapina. Quindi
1: arriva sempre qualcosa di diverso,
0: sì,
1: un suono diverso,
0: pieno,
1: in questo
0: questa prodotto
1: canzone,
0: in modo assolutamente geniale, quindi veramente sorprendente, perché uno che fa un pezzo così non riesce a capire perché poi sostanzialmente non ne ha fatti altri paragonabili, no? È veramente curioso. Siamo pronti? Ovviamente si intitola Drinking in Lei, lo sapete tutti, i Brabant 3000.

0: drinking in LA, bevendo a Los Angeles. Questo poi è il racconto, il mood del pezzo. Come dicevo, sorprendente pensare che questo sia una meteora, perché è un pezzo l'ho messo tantissime volte negli anni passati. Insomma, è un pezzo che ti viene ogni tanto voglia di riascoltare e di far sentire anche agli ascoltatori. Allora, abbiamo annunciato una Vascade.
1: Sì, un momento dedicato a Vasco Rossi. Sappiamo intanto che Vasco Rossi il prossimo anno, nel 2027, farà una residence di 10 date allo Stadio Olimpico, e Radio 2 è ancora una volta radio ufficiale del Vasco Tour.
0: Assolutamente.
1: Ma lui lancerà il suo corso di teatro.
0: Ma guarda, oggi sono un sacco di notizie.
1: Allora,
0: intanto forse la più come dire sorprendente, perché non è stato annunciato, è che fra due giorni esce un singolo nuovo.
1: Un nuovo singolo, Marea.
0: Sì,
1: con
0: già
1: un nuovo videoclip.
0: Questo. Considera che poi da poco c'era stata la notizia dell'operazione. Benissimo. Insomma, vabbè. Quindi si vede un momento. Poi la cosa di Zocca.
1: Sì, a Zocca torna il progetto di teatro sperimentale voluto e finanziato da Vasco Rossi. Il rocker ha annunciato proprio sui social la seconda edizione. Voglio un teatro sperimentale. Mm-hmm. Con le iscrizioni che apriranno martedì 29 settembre. L'iniziativa nasce proprio da un'esperienza personale di Vasco, che ha frequentato il teatro sperimentale tra i 17 e i 20 anni.
0: Benissimo. Poi abbiamo scoperto anche che il 7, quindi mercoledì prossimo, giusto? Il 7 ottobre?
1: Sì.
0: Sì, Vasco prenderà, gli verrà conferita una laurea honoris causa. Che
1: adesso
0: non so se abbia già avuto. Se non le ha avute già riconoscimenti del genere, sarebbe finalmente laureato, perché evidentemente non lo è.
1: È
0: la seconda volta, quindi accumula lauree, capite un po'. Vasco, penso che lui si divertirà molto anche in questa occasione. E allora, per celebrare tutte queste notizie, e visto che abbiamo cominciato questa rubrica di curiosità sanemente,

0: Sì, ovviamente c'è, cioè, vado al massimo. Lui l'ha spiegata per spiegare che vuol dire essere una rockstar. Perché?
1: Mamma mia.
0: Perché dice: quando c'è un errore devi far finta che l'hai fatto apposta. A Sanremo lui gli cadde il microfono quando la cantò. E tutti pensarono: guarda, ha fatto. Invece no, era il filo che era corto, gli uscì dalla tasca, lui disse: no, certo, fece finta che fosse un gesto da rockstar.

0: vado. Ti dicevo, praticamente la prima volta arrivo andavo a Sanremo, poi ci torno con vita spericolata, andò malissimo le due le volte dal punto della classifica, non fu proprio capito lì a Sanremo, ma era un alieno, guarda, dico giustamente. Poi ci fu questo famoso episodio perché lui praticamente all'epoca c'erano i microfoni col filo,
1: ok,
0: no?
1: sì.
0: Non si usano più adesso, no, sono tutti radio, quindi lui aveva il telefono e scusa il microfono se l'era messo in tasca. Uscendo il filo era troppo corto, quindi uscì dalla tasca e cadde per terra. E tutti pensarono che fosse una provocazione, per dire, no?
1: Perché, e lui ha detto: sì, sono proprio una rockstar.
0: Confermò, perché lui ha spiegato: è lì che si distingue la rockstar, no? Fa un errore. No.
1: Adesso le notizie del GR2, noi torniamo tra poco.

0: Sono le 22:30.
1: Rai GR2.
2: Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. Le indagini sulla morte di Antonella Di Jelsi e sua figlia Sara, avvelenate a Pietracatella con la ricina. Tre interrogatori in questura oggi per il marito e padre delle vittime, Gianni Di Vita, non indagato.
3: Gianni Di Vita ha varcato l'ingresso secondario della questura alle 18:15, aveva un computer, un agente e un altro dispositivo, è rimasto negli uffici di via Tiberio per mezz'ora, poi li ha abbandonati a bordo dell'auto di un suo collaboratore ed è tornato nel suo studio da commercialista vicino alla questura. Questo studio, come quello di Pietracatella, come l'abitazione in cui vive adesso, sono stati oggetto di perquisizione e di sequestri. Di Vita oggi è stato in questura tre volte. La prima volta alle 11 per firmare gli atti di sequestro di dispositivi elettronici e della borsa di Antonella Di Jelsi, una seconda volta alle 14 per consegnare autonomamente una memoria esterna e poi questo terzo ingresso a sorpresa. In giornata si erano sparse voci, poi smentite dalla procuratrice di Larino, secondo cui la posizione di Di Vita potesse cambiare. Nulla di tutto ciò, l'inchiesta rimane aperta contro ignoti per duplice omicidio volontario premeditato.
1: Nicola Tupputi, GR2.
2: Dopo la chiusura delle indagini di Pavia sul delitto di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nell'agosto del 2007, nuovi particolari gettano ombre sull'inchiesta dell'epoca che portò alla condanna di Alberto Stasi. Sentiamo da Milano Elena Scarrone.
4: Chiuse le nuove indagini della Procura di Pavia sull'omicidio di Garlasco, che vedono come unico indagato Andrea Sempio, l'attenzione mediatica si concentra sulle indagini fatte nel 2007, nell'immediatezza del delitto, in particolare sulle tracce biologiche trovate sui pedali della bicicletta di Stasi attribuita a Chiara Poggi. Per la Procura di Pavia, il RIS di Parma, che analizzò tutti i reperti, guidato allora dal generale Luciano Garofano, avrebbe omesso di rendere noti e inserire nel fascicolo due test su quella traccia che avevano dato esito negativo. La presenza del DNA della vittima sui pedali era uno dei sette indizi decisivi indicati dalla Cassazione che portarono alla condanna di Stasi a 16 anni di carcere. Il generale Garofano difende l'operato del RIS e respinge con forza le accuse di aver occultato prove. Le analisi erano note, aggiunge il genetista consulente della famiglia Poggi, che ribadisce: sui pedali della bici c'era il DNA di Chiara. Stamane gli avvocati di Alberto Stasi hanno espresso indignazione per gli errori e le omissioni che avrebbero potuto scagionare Stasi, condannato a 16 anni. La difesa si prepara a chiedere la revisione del processo.
2: Dopo Eni e IP, anche Kuwait ha adottato un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Eni inoltre ha fatto sapere che da dopodomani, 1 ottobre, per i nuovi clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude, ma anche per i già clienti che cambieranno piano, offrirà il 30% di sconto su luce e gas con prezzo bloccato per 2 anni. Lo sconto vale in media circa 100 euro all'anno sul contratto gas e altrettanti per quello luce, per un totale di circa 200 euro annui. In conferenza stampa a Praga, al termine del suo viaggio, la Premier Meloni ha ribadito la sua soddisfazione per la decisione delle compagnie petrolifere di abbassare i prezzi al consumo, auspicando lo stesso per le bollette. Tra gli altri temi toccati, l'unità dell'Occidente e i rapporti con gli Stati Uniti, solidi, ha detto Meloni, e mai scalfiti dall'attualità. Sul caso Regeni ha assicurato l'impegno del governo italiano perché la giustizia faccia il suo corso. Giustizia che ieri ha condannato, solo per il sequestro di Giulio Regeni, a 10 anni 3 agenti dei servizi segreti egiziani. A quanto si è compreso dopo indagini condotte senza alcuna collaborazione dall'Egitto e in condizioni molto difficili, non c'erano prove sufficienti a sostenere una condanna anche per la tortura e l'omicidio. Nel paese di origine del giovane ricercatore, Fiumicello, in provincia di Udine, c'è soddisfazione per una sentenza che mette comunque un importante punto fermo sulla vicenda.
5: Nel caso dell'uccisione di Giulio Regeni ci sarà sempre un prima e un dopo il 28 settembre 2026, data in cui, a distanza di 10 anni, la Corte di Assise di Roma ha condannato 3 dei 4 007 egiziani per il sequestro del giovane ricercatore. La sua comunità, il suo popolo giallo, è soddisfatta dell'obiettivo raggiunto, come lo è anche il sindaco di Fiumicello Villa Vicentina, paese in cui Giulio è cresciuto, Alessandro Di Ust.
6: 10 anni fa le voci che sentivo erano: non si saprà mai chi è stato, non si avrà mai mai un processo, non si avrà mai una condanna, quindi da quel punto di vista io penso che ci sia una grande soddisfazione da parte di chi è stato vicino a questa causa.
5: Anche le persone che l'hanno conosciuto e apprezzato non nascondono il loro entusiasmo.
7: Sono contenta che la giustizia abbia fatto il suo corso.
5: Ma la sentenza alimenta la polemica di chi avrebbe voluto gli imputati condannati anche per l'uccisione del giovane.
8: Abbiamo capito chi sono quelli che l'hanno sequestrato, però vorremmo sapere anche gli assassini.
9: Bisogna cercare chi ha ucciso Giulio Regeni e metterlo in carcere a vita.
5: Fiumicello, Villa Vicentina, Giampiero Marrazzo, GR2.
2: La linea torna al centro della musica. A tutti voi l'augurio di una buona serata con Radio 2. Grazie mille.
10: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Che bellezza, che bel modo di rientrare dopo le notizie del GR e ritornare al centro della musica.
1: Al centro della musica ritorniamo proprio con Rihanna, Love on the Brain, che fa parte del suo ultimo lavoro, anzi il suo ultimo
0: detto
1: album.
0: Così, l'ultimo sembra, no, è uscito da poco.
1: Invece 2016, sono passati 10 anni.
0: Sì.
1: Ne parlavamo l'altra volta con l'esempio di Frank Ocean.
0: Sì, il suo album. C'è qualcosa di, non sono casi molto diversi, no? Ma c'è qualcosa di misterioso nel fatto che un artista di questo livello possa poi smettere di fare, ma non è che si rida la vita privata, perché Rihanna fa cose.
1: Sì,
0: insomma.
1: Adesso lei è imprenditrice, ha un brand di cosmetici, un brand di lingerie, è diventata madre.
0: Sì. Però non ha più fatto dischi. Che è curioso, possibile non le torna la voglia di fare anche magari un pezzo ogni tanto. Cioè, come è proprio un capitolo chiuso.
1: Ma
0: sembrerebbe
1: poi il caso di Rihanna è anche che non si vede più spesso, cioè fa qualche apparizione ogni tanto, una volta al Super Bowl, un concerto,
0: proprio cambiato. Vabbè, insomma.
1: Noi l'aspettiamo, noi ti aspettiamo, Rihanna, magari ci stai ascoltando qui a Radio 2, può essere.
0: Sì, ma è notorio che ci ascolta. Allora, adesso facciamo un passaggio su un momento rock enorme, ovvero sia i Led Zeppelin. Parliamo di un monumento della storia del rock.
1: Figata.
0: E ti accennavo prima che io sono stato un po' un fanatico loro, nel senso che all'epoca li avevo persi. Loro hanno fatto un mezzo concerto che saltò per disordine negli anni 70 e basta in Italia, quindi non mi era neanche ero andato mai fuori a vedere, quindi mi era rimasta qua, no? Perché loro smisero
1: questo
0: all'improvviso, non l'avevo mai visto, mi dispiaceva,
1: certo, sì.
0: Erano comunque un mito, e perché loro interruppero per sempre, morì giovanissimo il loro batterista John Bonham, che era un colosso della batteria rock, una specie di ancora oggi preso ad esempio. Vabbè, insomma, scomparso il loro amico, decisero che era anche la fine delle Zeppelin, che non potevano esistere senza, e così è stato. Poi dopo ci sono state delle parziali reunion successive, fino a poi l'unico vero concerto che hanno fatto alla Wembley Arena. Io mi ero procurato i biglietti subito, perché non poteva essere che me lo perdessi.
1: Tantissime richieste, immagino.
0: Sì, arrivarono, non ricordo ancora, 20 milioni di richieste, perché ed è rimasto, perché lui, Robert Plant, il cantante soprattutto, Jimmy Page era possibilista sull'idea di che potesse diventare un tour. Robert Plant disse no, sarà l'unico, e così è stato, e non hanno mai fatto altri concerti.
1: Però quindi, tu c'eri.
0: Sì. Cioè, fu una sensazione stranissima, perché all'inizio era, essendo l'unico, cioè, dopo tanti anni che avevano comunque avevano provato, però insomma i primi pezzi erano perfetti, insomma, però c'era qualcosa quasi di meccanico, no? Poi piano piano è come se fosse successo. Questa è una cosa bellissima, può capitare nei concerti, no? Che accadono cose. In quel caso c'era il mondo che aspettava che tornassero i primi pezzi, e poi a un certo punto sono tornati le Zeppelin. Da metà in poi, mi ricordo, a un certo punto, ed è stato ovviamente, insomma, quindi li ho visti come dovevano essere. Alla batteria c'era il figlio di Jason, il figlio di John Bonham, insomma è stata un'esperienza indimenticabile.
1: Ramble On l'hai ascoltata?
0: Sì, ovviamente. Ramble On, Led Zeppelin.

0: Ramble On era uno dei pezzi che smentivano un po' il cliché delle Zeppelin, che erano sempre dritti e duri, no? In realtà no, questo è un pezzo misto, poi ne facevano anche un po' acustico,
1: sì, un po' più morbido,
0: e,
1: no?
0: Ed era tematicamente molto legato, come ogni tanto capitava nei loro pezzi, alle antiche storie celtiche, in questo caso proprio al Signore degli Anelli, che è un libro, vabbè, meraviglioso, scusa, beh, è diventato occasione di cinema, perché è stato anche, è stato un libro culto per intere generazioni, poi insomma con i film è diventato,
1: sì, è stato più conosciuto, ancora,
0: sì,
1: più conosciuto,
0: sì, sì, sì,
1: è arrivato a tutti.
0: Allora devo confessare adesso, riguardo il pezzo che per adesso che c'ha una caratteristica. Potremmo quasi, non dico una puntata intera, forse è troppo, ma mi piacciono molto i pezzi fatti con i cori di bambini.
1: Anche a me.
0: Ma non quelli, no,
1: no,
0: quelli,
1: certo,
0: infantili. Ci sono dei pezzi.
1: Anche a me, è vero. Ci sono dei pezzi, ah, sì, e sono bellissimi, danno una,
0: sì,
1: sensazione.
0: Sì. Ti
1: portano in un mondo completamente
0: potrebbe
1: diverso.
0: Potrebbe essere un racconto a partire da Another Brick on the Wall di Pink Floyd, no? Dove c'è il coro dei ragazzi, un po' non bambini, ma insomma un po', diciamo, sono comunque scolari, no?
1: Sì.
0: Che protestano e dicono,
1: sì, ragazzi,
0: no,
1: ragazzi giovani,
0: sì, assolutamente. E questo è un pezzo particolarmente delizioso, è un rapper che ha la caratteristica di non appartenere alle scuole classiche, no? Viene da Miami, che è un altro polo,
1: sì,
0: del rap rispetto a New York, insomma, e a Los Angeles, e parte in primo piano. Leonardo, siamo pronti? Allora, guarda, si intitola I'm a Thug, lui è Trick Daddy. Vogue.

0: vogliamo parlare di questo pezzo? Quanto...
1: Beh, divertentissimo.
0: Era I Am a Thug di Thug Daddy, rapper di Miami.
1: Eh sì, è molto divertente. Beh, raccontiamo un po' di una cosa che so che non ti entusiasma.
0: No, attenzione, mi preoccupa.
1: Ti preoccupa.
0: Anzi. Già sapeva un po' di questa cosa, sono iniziate le riprese di un film per la televisione su Lucio Dalla.
1: Sì, un biopic.
0: Sì, mi preoccupa, perché mi preoccupo a prescindere proprio dell'idea di biopic, mi fa sempre un po' tremare. Poi, ovviamente, essendo Lucio Dalla, mi fa tremare particolarmente. Di buono c'è che a dirigerlo, a fare questa impresa folle, Ambrogio Lo Giudice, che conosco bene, molto
1: e
0: bravo.
1: E anche la sceneggiatura, Stefano Sardo, pure lui, sì, è molto bravo.
0: Sì. Quindi, insomma, sono persone molto attrezzate, quindi, insomma, spero per il meglio. Mi spaventa più proprio l'idea, no? di vedere un Dalla recitato da qualcun altro, mi fa impressione, perché poi Lucio in particolare era molto esplicito, era anche un po' attore, istrione, sì. No? Lui, cioè, non era, no, il cantautore che ricostruisci, no? Abbiamo visto tante volte Lucio in tanti modi, anche oltre le canzoni, quindi, però che dire,
1: vedremo. Tra l'altro, vedremo. Per parlare di biopic, alla 21esima edizione del Festival del Cinema di Roma sarà presentato Io so pazzo, diretto da Nicola Prosatore, il biopic su Pino Daniele, interpretato in questo caso da Massimo Cagliazzo.
0: Ma io spero che sia ripeto, sono solo preoccupato, anche se poi ce ne sono stati di belli, quindi, insomma, non è detto. Infatti faccio il tifo per Ambrogio, perché ha preso veramente un incarico molto molto difficile, comunque ovviamente lo è per definizione, al di là della bravura.
1: Beh sì, anche per gli attori credo che impersonare, diciamo, personificare un cantante è veramente tanto difficile.
0: Che scherzi. Però c'è 13 Pietro che fa Gianni Morandi, che fa il padre.
1: Ah sì, è vero.
0: Beh, gli assomiglia,
1: vero, dai, lui gli assomiglia veramente tanto, quindi già è avvantaggiato.
0: Sì, li ascoltiamo sotto, già sono gli Eurythmics, Turn in My Side.

0: Guarda, lo so che non è carino dirselo da soli, però devo dire, almeno posso dire che a me la scaletta di stasera è piaciuta da matti, mi è piaciuta moltissimo ed è molto bello condividere con voi ascoltatori della sera queste bellezze musicali. È la nostra missione, l'abbiamo detto anche un po' con un po' di spavalderia all'inizio, vi faremo ascoltare le musiche più belle che ci sono e io penso che piano piano lo stiamo facendo.
1: Secondo me in qualche modo riusciremo in questo viaggio magnifico che è quello di Al Centro della Musica,
0: che è appena iniziato. Allora noi lasciamo la linea alle Hits per un po', sì. Poi dopo arriveranno a Mezzanotte Lunatici, noi torniamo domani alle 22. Mi raccomando, Nicolò.
1: Mi raccomando, Gino.
0: Grazie a tutta la squadra.
1: Ciao a tutti,
0: ciao,
1: grazie.
0: Domani.

Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social. Primo palco, accendi lo show. Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.

nome d'ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. 2-2.
1: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
2: Sì?
1: Giura che non lo dirai.
3: Katy, che cosa c'è tra te e Stio?
4: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
5: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
6: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
7: Smettila di prendermi a calcio.
6: Fermati, Bourne.
5: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: 2-2.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: I Lunatici su Radio 2.
11: Oh, finalmente, mezzanotte, un minuto, si parte per la notte lunatica di Radio 2. Noi ci siamo, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini in diretta da questo momento fino alle 2.30. Adesso aspettiamo solo voi, perché voi siete i protagonisti di queste due ore e mezza che trascorriamo insieme dal lunedì al venerdì notte con le vostre voci, le vostre storie, i vostri racconti, come funziona. State tornando dal cinema, dal teatro, dal lavoro, da un incontro, da una cena con amici, avete accompagnato figli, parenti, zii da qualche parte o siete degli zii che sono stati accompagnati. Insomma, vale tutto come sempre. Noi spalanchiamo porte e finestre di Via Asiago, porte e finestre di Radio 2 alle vostre voci. Chiamate lo 063131 oppure l'800 800 002. Non fate timidi, non pensate ah ma io non ho niente da raccontare, non ho niente da dire. Tutti hanno qualcosa da raccontare.
12: Tutti hanno qualcosa da raccontare. Mi piace questo incipit. Quindi tu stanotte,
11: io,
12: non tu ascoltatore, ascoltatrice, lui, stanotte cosa hai da raccontare? Dillo a Radio 2, siamo in diretta a mezzanotte da 3 minuti, 30 settembre del 2026. Come si interviene? Si telefona, si prende il telefono come ai vecchi tempi e si chiama lo 063131, quindi 063131, oppure l'800 800 002. Ma io non posso chiamare, allora manda un WhatsApp se riesci vocale al 348 7300 200. C'è anche X per commentare live tutto quello che sentite o vedete. Siamo in visual sul 202 digitale terrestre o su RaiPlay. C'è il gruppo Facebook I Lunatici Radio 2. Insomma, i metodi per interagire sono parecchi. Fatevi sentire, fateci vedere che ci siete anche stanotte dall'altra parte della radio. Auguri di pronta guarigione ad Alessandro Di Battista, è tornato in TV. Sì. C'è questa notizia che trova spazio su tutte le homepage dei maggiori siti italiani, da Floris sulla 7. Dice: ho avuto un edema causato da un tumore al cervello, ma dico no alla retorica del guerriero. Mi hanno molto colpito le sue parole, perché è lo stesso concetto che in qualche modo affrontavamo non più tardi della settimana scorsa. Lui dice: io non mollo, ma non devono mollare i medici.
11: I medici, sì.
12: Ma veramente colpito il suo intervento. Poi ci sono tante notizie dalla giornata che ci stiamo per lasciare alle spalle. Una poco serena, insomma, la minaccia di Putin alla NATO per difendere Kaliningrad: siamo pronti a usare l'atomica. Speriamo che la diplomazia faccia il suo corso. Poi si continua a parlare di caro benzina. Oggi siamo venuti in radio di pomeriggio,
11: sì,
12: tornando in un orario per noi poco consono, devo dire, perché noi usciamo di casa verso le 10, quando il traffico, sì, è...
11: Non siamo abituati a vedere la città nel pieno del suo traffico.
12: Io mi chiedevo, ma ti pare che con quello che costa la benzina comunque ci sono tutte le macchine con un passeggero? Ma sì, lo dicevo così, da... Come l'anziano che guardi al cantiere, sì, quindi me ne rendo, sì, conto.
11: Incarognito anche un po'.
12: Un po' incarognito. Poi, tornando a casa.
11: Anche perché, ecco, di solito noi la sera ci mettiamo quanto? Un quarto d'ora, 20 minuti ad arrivare in radio.
12: Di pomeriggio ci
11: un'ora e mezza.
12: Due ore, sì.
11: Sì.
12: Tornando a casa mi è comparso questo articolo dalla notizia giornale: il caro carburante cambia la vita degli italiani. pare che siano stati tagliati spostamenti in auto, viaggi e spese irrinunciabili.
11: Beh, interessante sapere se avete cambiato qualcosa nelle vostre abitudini, nella vostra vita.
12: Però,
11: esatto.
12: No, vi chiedo, sinceri.
11: Perché cioè, avete magari rinunciato a quel viaggio, avete cambiato l'abitudine.
12: Andate con la metro.
11: Prendo la bicicletta, prendo la metro per risparmiare qualcosa, mi divido l'auto come facciamo noi, no? E una notte la prendo io, una notte la prende Arduini, vi siete divisi magari con un collega e andate insieme al lavoro. Se avete messo in pratica qualcuna di queste situazioni, insomma, nella vostra vita per risparmiare qualcosa, visto il caro della benzina, raccontatecelo.
12: Interessante questo pezzo. Secondo il rapporto, il 79% degli italiani dichiara che rispetto a 6 mesi fa la spesa familiare per benzina e diesel è aumentata in misura tale da incidere sul bilancio familiare, con un impatto superiore a quello relativo alle bollette di luce e gas. C'è il 71% del campione che prevede di comprimere alcune spese, il 29% dice no, a me non me ne frega niente.
11: Tanto io mettevo 40 euro prima e metto 40 euro.
12: Non devo modificare i miei consumi. E poi ci sono vari numeri interessanti, il dato relativo all'energia che merita attenzione. Ma vabbè, avete cambiato in qualche modo il vostro approccio all'automobile vedendo il prezzo del diesel e della benzina alla pompa? Raccontatecelo, ma valgono sempre varie ed eventuali, quindi dove siete, come state, cosa fate? 063131 oppure 800 800 002. Questa è Radio 2, noi siamo in diretta, si decolla con Petal, Ariana Grande, fermi qui. Jennifer.

0: Ariana Grande ha aperto la playlist lunatica di questa notte, mezzanotte, 9 minuti 30 secondi. Noi siamo lunatici, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini in diretta fino alle 2.30. Un saluto velocissimo agli amici che stanno scrivendo su WhatsApp. Da quando avete ripreso la trasmissione, scrive Isabella, sono stata colpita da un susseguirsi di problemi di salute anche paradossali. Lo sai che mi ha un po' incuriosito sta cosa dei problemi di salute paradossali? Che ti succede, Isabella? Spero di sentirvi e vedervi presto sul 202 in serenità. Noi siamo qui e ti aspettiamo.
1: Te lo auguriamo.
0: È cambiato che prima con 20 euro avevo il serbatoio mezzo pieno, adesso devo metterne 30 per lo stesso quantitativo, racconta Francesco.
1: Scusami.
0: Questo l'avevamo, potevamo intuirlo anche
1: questo
0: noi, caro Fra.
1: È matematico e non fa una piega. Ma in te è cambiato il rapporto con l'automobile? Prendi più i mezzi? Riduci gli spostamenti, ti muovi con la metropolitana, ti smezzi il passaggio con un tuo collega, una tua collega, oppure no? Perché questo è questo sarebbe interessante.
0: Che, che il carburante è aumentato di costo, lo sappiamo tutti. So che prima con 20 euro mettevi un tot di carburante, adesso ne metti.
1: Parlando dei numeri a caso, se con 50 euro metto 25 litri di benzina.
0: Sì.
1: Giusto, vuol dire che la benzina è a 2 euro al litro. Sì. Se metto 50 litri di benzina, vuol dire che la benzina è a 1 euro al litro. Quindi stessi soldi spesi, serbatoio più o meno pieno.
0: Più o meno pieno.
1: E questo è oggettivo.
0: Ma quello che vi chiediamo è di sapere se siete tra quelli che, come riportava quell'articolo che abbiamo citato prima, hanno cambiato in qualche modo le proprie abitudini proprio alla luce di questi di questo.
1: Secondo me
0: aumento.
1: Sono pochi quelli che davvero hanno cambiato le proprie abitudini.
0: Perché è difficile rinunciare all'auto.
1: Sono proprio pochi, ma vedendo il traffico quando sono le ore di punta io non vedo significativi ridimensionali
0: del traffico.
1: Però,
0: almeno
1: ripeto,
0: abbiamo visto oggi
1: è proprio un discorso da uomo della strada che faccio, come quando si parla di crisi e arriva qualcuno che dice ma quale crisi, che i ristoranti sono tutti pieni. Può essere un parametro ma non è l'unico parametro, quindi me ne rendo conto e lo dico a prioristicamente.
0: Quindi ditecelo voi. Lucia, chiamateci. Ciao lunatici, stiamo tornando da Treviso dove abbiamo fatto uno splendido concerto. Ti fa impazzire questa cosa, Arduini, con 20 brani di canzoni dei Pooh rielaborati per orchestra e coro. Teatro pienissimo con un pubblico entusiasta e ad ascoltarci emozionato. C'era anche Red Canzian che ha sostenuto questo progetto. Giovedì si replica e con noi ci sarà Facchinetti. Ora si torna a Bologna in autostrada. Il GPL a 0,98. Un saluto affettuoso da Lucia, Luca e Jennifer. Chiamateci così ci raccontate qualcosa di più, ci fate sentire qualcosa.
1: E mi dovete dire anche se avete fatto una delle mie top 10 canzoni preferite, che è quella, non ricordo il titolo, poi cenammo qui. Na na na, faccio come Michela Foggia, domani cosa fai? La pioggia batteva sui balconi.
0: Adesso non chiameranno mai.
1: No, chiamate, dovete chiamare, dai, 800-800-002 oppure 06-3131 come ha fatto Giovanni. Pronto?
2: Pronto.
0: Ciao Giovanni, che cosa vuoi raccontare?
2: Ciao lunatici,
0: ai lunatici stanotte, dicci tutto.
2: Racconto solamente questo, io sono di Roma, faccio il cameriere, faccio stesso il rapporto. Ho solamente cambiato corsia, mentre prima ero frequentemente, cioè quasi spesso, sulla corsia di sinistra di sorpasso,
1: sì.
2: Adesso sono sempre su quella di destra, piano piano piano.
1: Ma questo è buono però, perché chi va piano va sano e va?
2: E va lontano.
0: Bravo, bravo.
2: Risparmia.
0: Ecco, e quindi risparmia. Hai cambiato stile di guida?
2: Assolutamente sì. Assolutamente
0: anche
2: sì.
0: Questa è una soluzione. Che fai Giovanni stasera, stanotte? Che ci racconti?
2: Allora, diciamo che spesso vi ascolto perché a quest'ora torno, stacco di lavorare, quindi torno a casa, ho 20 minuti di strada, mi fate compagnia.
0: Da che lavoro fai?
2: Sono responsabile di sala e ristorante.
0: Ah, e com'è andata la serata?
2: Tranquilla, stasera tranquilla, so che settimana è abbastanza tranquilla.
1: Vabbè, un martedì sera, fine mese, quindi ma è vera questa cosa che a fine mese, però sono arrivati gli stipendi forse, perché dovrebbe arrivare il 27 per i lavoratori stabili più o meno,
2: non per tutti,
1: ma è vera questa cosa che a fine mese cala la clientela, inizio mese ci sono più soldi?
2: Sì, assolutamente sì, poi siamo a settembre, il mese dove si è ritornati dalle vacanze, sì, è ricominciata la scuola, quindi tutte spese per i ragazzi a scuola, quindi
1: si prova anche a rimettersi a dieta, secondo me, un pochino.
2: No, di rimettersi a dieta non ho sentito nessuno, perché la prova costume è stata già fatta.
1: No, perché nella mia mente magari settembre è il mese, mangiamo bene, andiamo a mangiare fuori nel weekend, non è che ci andiamo di martedì, per dire.
0: Ho ripreso un po' di chili durante l'estate, durante le vacanze, adesso mi riscrivo in palestra e magari vado fuori solo nel
1: weekend. Guarda che c'è questo fattore, Giovanni, fidati, c'è.
2: Sì, non lo ascolto, no, magari più clientela straniera. Io sono a Fiumicino, quindi vicino all'aeroporto, più clientela straniera di passaggio, dove non ha problemi di dieta, è in vacanza.
1: Roba di pesce?
2: Terra, cioè ma carne e pesce.
0: Mari e Monti. Mari e Monti. Mari e Monti. Piatto forte, quello più richiesto, quello più buono che fate?
2: È carbonara.
0: La classica carbonara.
2: Piatto tipico romano.
0: Hai detto che avete molta clientela comunque straniera di passaggio lì vicino all'aeroporto, insomma, esatto, richieste strane da parte di clienti, magari hanno assaggiato la vostra carbonara e hanno detto: ma non c'è la panna, ditatemela con la panna. No.
2: La richiesta più assurda sempre dei stranieri è il cappuccino dopo cena. Il cappuccino dopo cena.
0: Perché guarda, io rabbrividisco, Giovanni, ogni volta che vedo nei locali in centro a Roma, a volte mi capita non solo a Roma, nei locali in centro delle grandi città turistiche italiane, vedere questi cartelli con scritto pizza, vino e cappuccino, e penso: ma con l'acidità di stomaco dopo che hai mangiato pizza, vino e cappuccino, ma come fai a sopportarlo?
2: No, assolutamente, io provo a rifiutarmi di farlo, però cappuccino dopo cena non si può sentire, ragazzi.
1: Ma secondo me c'è di peggio, dai. Basta che non mischi dopo, ovviamente, dopo cena. Non, mai preso, però non mi fa proprio senso a pensarci.
2: Ragazzi, dopo cena, dopo aver mangiato carne, magari bevuto vino e caffè, cappuccino.
1: Sì, per noi è strana come cosa.
2: Italiano, esatto,
1: ci sta.
2: Italiano,
1: ci sta la tua perplessità. Ciao Giovanni, resta su Radio 2, buon rientro, fatti sentire più spesso.
0: Ciao Giovanni, grazie per aver chiamato. 063131 oppure 800 800 002. La prossima ad entrare qui in Via Asiago, ad entrare a Radio 2 insieme a noi, è Lucia. Ciao.
3: Ciao, abbiamo appena mandato il messaggio, siamo i tre che stanno tornando dai concerti del Pooh.
1: Senti, l'avete fatta quella?
3: No, purtroppo no.
1: Ma in tanti me la sottovalutano quella canzone, sai?
3: Sì, in effetti sì, anche perché ci stava benissimo. Abbiamo fatto 20 pezzi rielaborati in maniera splendida. Vabbè, tanti. Piccola Chetti, L'Aquila al palco, poi Uomini Soli.
0: In macchina siete, quindi mi sembra di capire, Lucia, Luca e Jennifer, giusto?
3: Esatto.
0: Che ruoli avete, che fate voi?
3: Noi cantiamo nel coro,
0: sì.
3: Luca un basso, Gianni con un soprano e io ho fatto il mezzo soprano.
0: Beh, perfetto, abbiamo il basso, il soprano e il mezzo soprano. Possiamo un po' ascoltare qualcosa magari in diretta?
3: Potremmo fare quella che per noi è diventata un po' il simbolo. Dio delle
1: e delle immensità. Vai, non fate i timidi.
3: Perché loro si vergognano.
0: Ma come si vergogna?
1: Ma hanno cantato adesso a teatro e si vergognano in radio.
3: Sono dei timidori.
1: Ma quanti anni avete? Da quanto suonate insieme? Diteci qualcosa in più di voi.
3: Allora, io e Luca siamo marito e moglie.
0: E Jennifer è l'amante?
3: No, Jennifer è la ragazza acquisita, la bimba acquisita. No, lei è giovanissima, 28 anni, noi siamo più maturi. però ecco, lo facciamo proprio di professione, il nostro lavoro.
0: Grandi. Dai, aggiornateci anche sulle altre date, insomma, quando vi capita di tornare dalle vostre serate, chiamateci, è stato un piacere. Adesso vi salutiamo.
3: Tra giovedì e venerdì, quando torniamo dal prossimo concerto.
0: E allora vi aspettiamo, chiamateci. Ciao Lucia, un abbraccio anche a Luca e Jennifer.
1: Ciao, restate su Radio 2, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora, continuate anche a inviare i vostri messaggi. Se riuscite però, mandateli vocali al 348-7300-200. Vedo diverse risposte anche al tema del caro carburanti. Se riuscite, meglio vocale, perché questo programma si nutre delle vostre voci, dai.
1: Sì, hanno tutto un altro effetto. 063131, continuate a chiamare Radio 2, potete fare anche l'800-800-002. Siamo in diretta, WhatsApp, come dicevamo, vocali. Possibilmente mandatene al 348-7300-200. Su X vedo che in tanti stanno cinguettando. Tra poco leggiamo hashtag i lunatici. Arriva Grace su Radio 2. Fermi qui.

0: fino alla fine. C'era scritto sfumabile Arduini a 3:35, non si può sfumare un capolavoro così. Una notte dobbiamo farcelo raccontare della nostra, magari in diretta, della nostra curatrice Linda Critelli, di quando incontrò Jeff Buckley. Mi piacerebbe molto avere qualche dettaglio in più. Prima me lo accennava proprio prima dell'inizio del programma che è il programma dei Lunatici su Radio 2 in diretta a 12:25. Fatevi sentire, entrate anche voi chiamando lo 063131 come fatto Franca. Ciao, benvenuta.
1: Ciao, ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao Franca.
1: Allora, argomento rincaro dei carburanti.
2: Com'è cambiata la tua quotidianità?
1: Allora, intanto è già cambiata da un po', perché noi in casa abbiamo due auto, tre con quella di mia figlia, tutte e tre a metano, per cui potete immaginare. Cioè, ci facilizziamo sul gasolio, sulla benzina, ma c'è anche il metano da auto.
2: Ti sentiamo male, Franca, se puoi mettiti meglio col telefono, chiaro?
1: Mi sentite?
2: Prova.
1: No, dicevo, ci fossilizziamo sulla benzina, sul gasolio, però c'è anche il metano.
2: Certo.
1: Ed anche da riscaldamento, per cui saranno dei salassi quest'anno le bollette.
2: Vabbè, ma la tua quotidianità com'è cambiata?
1: La mia quotidianità è cambiata ottimizzando i viaggi, che ne so io. Io lavoro due volte a settimana e cerco di riunire gli impegni tutti in quei due giorni, così non vado e vengo da Asti, perché io abito a 20 km da Asti, per cui non devo andare più volte ad Asti a fare le commissioni o quello che devo fare.
2: Ti salutiamo, chiarissimo, ti salutiamo purtroppo perché ti sentiamo molto male. Un abbraccio, resta su Radio 2, un saluto a Daniele da Potenza Picena. C'è Massimo che ci fa sapere che a Civitanova Marche, nonostante sia fine settembre, c'è ancora diversa gente in spiaggia. Beh, finché è possibile.

0: possibile godersela, è giusto che chi può se la goda. Un abbraccio a Massimo, un saluto a Berni, c'è Fabrizio, c'è Ginevra. Un'amica racconta: porto mio figlio in struttura due volte a settimana, visti i chilometri di distanza ora evito di tornare a casa, aspetto l'orario d'uscita. Attenzione, questa cosa potrebbe avere il doppio peso, tipo svegliarsi prestissimo perché il volo costa meno e poi fare colazione in aeroporto e spendere 50 euro di colazione. Ogni tanto mi capitano dei reel di questo tipo,
1: sì.
0: Forse sarebbe stato più conveniente aspettare un volo con orari più canonici, ma ovviamente c'è anche un pizzico di ironia.
1: Sì, anche perché insomma, la colazione è una cosa alla quale magari si può rinunciare. Te la porti da casa, no? E magari. Ciao Andrea, ciao Roby. Senti qui, Arduini. Ho appena sentito i ragazzi in macchina che tornavano da Treviso. Mi potreste salutare Lucia? Perché siamo diventate amiche su Facebook, ma non ci conosciamo. E dovremmo incontrarci, perché abitiamo tutte e due a Bologna e dintorni. Grazie mille. Mi chiamo Lucy.
0: Ciao Lucia,
1: capito.
0: Lucia si saluta.
1: Si conoscono, cioè persone che ascoltano Radio 2, che riconoscono, quelli che intervengono.
0: Come fa a sapere che è proprio quella Lucia?
1: Beh, ce ne sarà una che canta in un coro i Pooh. Quante ce ne saranno? L'avrà riconosciuta, credo.
0: Non sono
1: spero.
0: Convintissimo.
1: Altrimenti Lucy è una psicopatica.
0: Potrebbe essere, come potrebbe invece aver conosciuto davvero la sua nuova amica virtuale. Apriamo una parentesi legata alle prime volte. Se non hai mai chiamato Radio 2, ma ascolti questo programma da un sacco di tempo, oppure l'hai scoperto ieri o stanotte e non sei mai intervenuto, di Lelio attacca. Attacca Matteo.
1: Ma scusa, magari era Renato Zero che
0: da adesso a parte può chiamare comunque perché non è mai intervenuto.
1: Okay, quindi potrebbe essere la prima volta. Okay.
0: Poteva
1: magari era Panariello
0: tranquillamente intervenire. Panariello è intervenuto una volta. Panariello è intervenuto una volta, quindi non potrebbe. In questo momento linee libere, devono squillare le linee solo per chi non ha mai
1: chiamato
0: questo programma, per chi non ci ha mai fatto sentire la propria voce al telefono in questo programma. Come si fa? Si chiama 06-3131 oppure 800-800-002, la notte della tua prima volta in diretta su Radio 2, mezzanotte da 29 minuti, fatti sentire. Se non hai mai chiamato, questo è il momento di farlo, 06-3131 oppure 800-800-002, chiamaci adesso.
1: Anche se sei appena capitato per caso, se ci stai ascoltando per la prima volta e ti stai chiedendo ma cos'è questo programma, ma sono veramente in diretta, mettici alla prova, dai, chiama, sarà per te la prima volta, avrai modo di conoscerci, di scambiare due chiacchiere con noi in diretta. Come dicevamo anche all'inizio, non ti fare scrupoli o problemi del tipo ah ma io non ho nulla da raccontare, mi imbarazzo, mi vergogno, non c'è nulla di cui imbarazzarsi o vergognarsi. E come dicevamo prima, tutti hanno qualcosa da raccontare, vedrai che poi facendo due chiacchiere sicuramente uscirà fuori qualcosa di interessante.
0: Ad esempio, interessante e inquietante il racconto che sta facendo il giro del mondo di Roberto Carlos, ex fuori classe della nazionale brasiliana. Una parentesi poco propizia nell'Inter, una grande storia nel Real Madrid. Lui ha raccontato di aver prosciugato 160 milioni di euro guadagnati quando giocava. Ci sono andato a letto il giovedì, mi sono svegliato il venerdì e avevo perso tutto. Persone che lo hanno raggirato, investimenti sbagliati. Giovedì sono andato a letto e venerdì ho ricevuto una pila di documenti di cui ignoravo l'esistenza. In quel momento ho capito di aver perso tutta la mia storia. Poi insomma, si è rimesso in piedi a 53 anni, ha ricominciato da capo, è ambasciatore del Real Madrid nel mondo, usa la sua dolorosa esperienza come lezione per le nuove generazioni di atleti. È interessante questa testimonianza di Roberto Carlos.
1: Allora, abbiamo una prima volta, la prima volta di Cristina. Ciao, benvenuta su Radio 2. Cristina è caduta. Allora,
0: riproviamo.
1: Ti segnalo nel frattempo che Eliana ti provoca scrivendo: ciao ragazzi empatici, dopo quanto accaduto ieri hai mandato a quel paese questa ascoltatrice per un suo messaggio vocale. A proposito di vocali, cominciamo ad ascoltare.
0: Vai.
1: Sentiamo chi c'è.
2: Buonasera ragazzi, purtroppo brutta serata. Ho accompagnato uno dei miei amici più cari in ospedale perché ha avuto dei problemi e purtroppo l'hanno ricoverato. Quindi un pensiero a lui da parte mia ovviamente e spero anche vostra. Buonanotte.
3: Beh, 30 settembre, l'avete detto voi, 30 settembre, che cosa ho da raccontare? È il compleanno di Renatino mio! Ed è anche il compleanno di Panariello, come saprà Panariellina nostra bella.
1: Sì, aspetta,
3: ero sintonizzata su Achille Lauro, su live, e ho girato subito perché è mezzanotte, siete arrivati voi.
0: Grande.
3: Auguri a Renatino, chissà, magari gli sta ascoltando, e auguri a Panariello. Baci!
0: Ciao!
3: Tanti auguri a lui! Tanti auguri a lui! Tanti auguri a Giorgino! Tanti auguri a Giorgio!
1: Beh, del resto lei è Panariellina e non poteva non fare
0: gli
1: auguri.
0: Ma tu pensa, Panariello, quanto soffre a sapere che in Italia c'è una Panariellina.
1: Che lo perseguita. C'è un pensiero costante e fisso.
0: Che lo perseguita fisicamente, che lo perseguita sui social. Si scherza, Panariellina. Che lo perseguita su Twitter, che lo tagga ovunque, che gli commenta tutte le cose. Mi immagino Panariello che prende lo smartphone, sì, apre Instagram, non lo so se ce l'ha, c'è una notifica nuova, chi sarà mai
1: Panariellina? Ida Panariellina.
0: Sì, ovviamente ne aveva centinaia di migliaia, però
1: stai così.
0: Deve essere
1: inquietante.
0: Una presenza rassicurante.
1: Dici rassicurante, non inquietante.
0: Rassicurante, quella di Ida Panariellina.
1: Ricordi quando l'anno scorso voleva diventare un'arduinina?
0: Sì, mi rassicurava. No, lei è Panariellina, inutile. Siamo al secondo posto, che è già tanto, ma nessuno mai scalfirà Panariello al suo cuore. È Panariellina. È mezzanotte a 33 minuti, qualche minuto ancora lo teniamo per la prima volta, quindi se non hai mai telefonato, linee libere solo per te. Intervieni adesso, rompi il ghiaccio, 06 3131, oppure 800 800 002, chiama Radio 2, ti aspettiamo.
1: E intanto ascoltiamo Eugenio in Via di Gioia con il piccolo coro dell'Antoniano. Ciao, bella Italia.

0: Ciao bella Italia, è bello questo pezzo di Eugenio in via di gioia con il piccolo coro e l'Antoniano. È mezzanotte a 37 minuti, siamo in diretta su Radio 2, abbiamo aperto una piccola parentesi legata alle prime volte, quindi linee libere soltanto per chi non ha mai telefonato. Rompi il ghiaccio adesso, chiamaci 06-3131 oppure 800-800-002 e conosciamoci. Caro Di Ciancio, leggevo sull'Ansa qualche ora fa, articolo rilanciato anche ad Agospia, che una semplice stretta di mano,
1: sì,
0: può rivelare l'invecchiamento precoce del cuore prima della comparsa dei sintomi. Lo dimostra,
1: sì,
0: uno studio del National Health Center.
1: Sì. È chiaro.
0: National Health Center di Singapore. Una presa debole,
1: okay,
0: è legata al declino funzionale dell'atrio sinistro. La camera cardiaca, sì, che riceve il sangue ossigenato prima di metterlo nel corpo. I ricercatori hanno analizzato 255 volontari sani tramite risonanza magnetica e test muscolari. I risultati mostrano che la perdita di forza muscolare si riflette subito sull'atrio sinistro, assai prima che compaiano danni al ventricolo. La scoperta apre a nuovi protocolli di diagnosi precoce. Misurare la forza di presa permetterebbe ai medici di intercettare il deterioramento cardiovascolare in anticipo, evitando di attendere sintomi clinici avanzati per intervenire.
1: Ma io sapevo che bisognava, proprio per Galateo, stringere forte la mano quando
0: capito,
1: te la danno.
0: Se non ce la fanno a stringere forte la mano, potrebbe essere un campanello allarme di futuri danni all'atrio sinistro del cuore. Questo dimostra il Sinter.
1: Però c'è proprio chi mette la mano a pesce, tipo a pesce morto, visto?
0: Brutto.
1: Che quello io non so mai come fare.
0: Soprattutto quando la mano è un po' sudaticcia.
1: Quando ti mettono la mano così, no? A pesce morto, e tu devi dargli la mano. E io sono abituato perché mi hanno sempre detto così, che comunque va data in modo, ovviamente non violento, ma vigoroso.
0: Vigoroso.
1: Vigoroso. Io sono sempre in difficoltà, perché come rispondi quando ti danno la mano moscia? Devi far finta, sono come quelli che ti danno il bacetto senza toccarti.
0: Ma io sono per una... Però una mia, io sono particolarmente poco espansivo a livello fisico, a livello di contatto.
1: Anch'io.
0: Quindi sono per il saluto, buongiorno.
1: Anch'io. Infatti io
0: preferisco... Buongiorno, buonasera, ciao, saluto con la mano.
1: Preferisco neanche mimarlo. Perché mimare un bacio? Meglio non darselo, cioè meglio darsi, guardarsi negli occhi e salutarsi, no? Dire un bel ciao.
0: Il bacio mimato invece mi affascina.
1: No, io non lo comprendo, mi mette in imbarazzo. Perché
0: il bacio
1: non so
0: mimato
1: mai...
0: mi affascina.
1: Questa cosa del bacio mimato mi ha messo in crisi ultimamente, perché non so mai se la persona che si sta avvicinando e che mima il bacio lo sta facendo per baciarmi davvero, oppure se si fermerà un istante prima. E quindi io sono immobile, mobilizzato e non so che fare.
0: Ma capita, ma raramente,
1: dai. Sono persona estremamente problematica nei rapporti interpersonali e soprattutto nel contatto fisico con le altre persone. Allora, a mezzanotte...
0: Altra cosa sul bacio alle guance, che andrebbe secondo me un po' approfondita, ci sono persone che ti danno il bacio sulla guancia appoggiandoti sulla guancia, la loro di guancia,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Che è secondo me il più classico.
1: Sì.
0: Ce ne sono altre che invece ti danno proprio un bacio sulla guancia.
1: Mm.
0: Tipo sbavandoti la guancia.
1: Ma che scusa, non ci credo.
0: Lo fanno?
1: Non ci credo. Fammi un esempio.
0: No,
1: a te capita, io posso anche immaginare,
0: no,
1: perché con le tue fan.
0: Non c'è niente.
1: Le persone
0: di,
1: che infortuni sui social.
0: Ma
1: quello,
0: cosa,
1: vabbè,
0: ma
1: parlo del tuo passato, adesso sei un uomo sposato, ovviamente non lo fai più.
0: Tieni, prenditi il mio Instagram.
1: Dammi, posso. Facciamo questo.
0: Controlla, non ho nulla da temere.
1: Facciamo un giorno, facciamolo, ci scambiamo i telefoni. Ognuno apre quello
0: io sono
1: dell'altro.
0: Pronto, tranquillamente.
1: Va bene, allora aperto ancora per le prime volte, se non avete mai chiamato la radio 06.
0: Ma non sta chiamando nessuno di Lelio? Siamo in sciopero stanotte, non sta chiamando nessuno?
1: No, è di Lelio che ci boicotta, secondo me.
0: Allora adesso esco, non è possibile che non c'è una persona che,
1: sì,
0: sta ascoltando questo programma, non ha mai telefonato,
1: sì,
0: e ha voglia adesso di rompere il ghiaccio.
1: Bisogna andare a controllarlo.
0: 06-3131 oppure 800-800-002. Non è possibile, se non chiama nessuno nei prossimi 30 secondi io domani non vengo.
1: Ma fattori lo stesso?
0: No, ovviamente no.
1: Ok, ragazzi, come state? Oggi è anche il mio compleanno, vi voglio bene. Un bacio da Vanessa, tanti auguri. Salutiamo anche Donatella. Daniele racconta: per adesso non ho cambiato abitudini con la macchina, anche se più di una volta ho pensato di spostarmi in moto, visto che le condizioni meteo ancora lo consentirebbero. Daniele da Potenza Picena, perché immagino se fa questa riflessione perché la sua moto consuma di meno.
0: Non ho mai guidato la moto.
1: Nemmeno io. Faccio sempre il pieno, abito in campagna e non ho mezzi alternativi. Il messaggio di Serena. Adesso torniamo alle vostre voci con i messaggi vocali.
2: Buonanotte cari lunatici, grazie per la vostra compagnia. Ciao Santa dalla Bruna.
3: Buongiorno lunatici, come diceva il grande Einstein, la vita è come andare in bici, per mantenere l'equilibrio bisogna muoversi. Forse ritenderemo tutto con la bici. Ciao da Assunta di Bari.
1: Ciao Assunta di Bari, c'è Stefano, benvenuto su Radio 2. Beh, vedi che sta boicottando.
0: Siamo sfortunati stanotte.
1: Sì, sì.
4: A me il caro già benzina non ha cambiato proprio niente, perché non ce l'avevo la macchina. Sono 20 anni che non ce l'ho, perciò.
5: Buonanotte Andrea e Roberto. Anche se non vi chiamo, vi ascolto sempre. Rosy da Vallefoglia Pesaro. Un abbraccio. Ciao a tutti i lunatici.
6: Buonasera ragazzi. Giovanni da Roma. Oggi primo giorno di lavoro in cui faccio compagnia agli anziani e intanto è un qualcosa che portare soldi a casa e poi si vede.
7: Bravo Giovanni.
5: Buonanotte.
1: Questa è la novità per Giovanni, che aveva raccontato insomma di aver lasciato da poco quel lavoro che non gli piaceva, ha già trovato una nuova attività, poi dovremmo farcela raccontare. A parte che lui si è prenotato, anzi approfittiamo per ricordare di questa opportunità. Da questa stagione apriamo le porte anche fisicamente agli ascoltatori e c'è la possibilità di prenotarsi per venire qui uno alla volta, per trascorrere un'oretta insieme a noi, rispondendo alle chiamate, raccontando la propria storia. Se volete inviare la vostra tra virgolette candidatura, potete farlo all'indirizzo mail lunatici@rai.it.
0: esatto, venerdì notte, quindi tra pochi giorni ci sarà nonna Aurelia con il figlio Bamboccione. La settimana dopo toccherà a Giovanni. Se vi va di venire, mandate un'email a lunatici@rai.it e ne ascolteremo delle belle.
1: Già.
5: Buonanotte lunatici, io penso per quanto riguarda il carburante vedo che la maggior parte delle persone non ha cambiato niente, almeno nel 90%. Difficile. Poi per quanto riguarda il cappuccino dopo cena, certamente per noi è un'assurdità, però non vi dico che, vi dico che all'estate specialmente c'era un po' l'abitudine il cornetto di mezzanotte. Bene, ciao, buonanotte.
1: Il cornetto di mezzanotte sì, cioè quello sì, il cappuccino dopo cena è un po' più strano.
0: Ma secondo me sono anche molte volte fisse nostre, io la penso così. C'è Giancarlo, pronto, benvenuto su Radio 2.
8: Buonasera, sono Giancarlo da Roma, vi ascolto già da parecchi anni.
0: Ma non hai mai telefonato?
8: No.
0: Perché?
8: Ma non sono uno che parla tanto, ascolta sì, ma parlare... penso prima di parlare.
1: Sei timido, caro?
8: Sì. E c'ho 80 anni.
1: Dalla voce da 50 al massimo. Che infatti ti stavo per chiedere, che fai nella vita? Torni dal lavoro? Raccontaci qualcosa della tua vita, che hai fatto, che fai ora.
8: Sì, sono un pensionato, ho lavorato negli alberghi e niente, poi ho finito negli alberghi, in portineria.
0: Senti, storie torbide in quegli alberghi in cui eri protagonista, raccontacene una, dai, hai la voce di chi le ha vissute.
8: No comment.
0: Dai.
1: Scava nel cassetto delle storie torbide di quelli che ti chiedevano le coperte, no. Oppure diamanti che scappavano dalla finestra, tutti nudi.
8: No, perché io ho lavorato nei grandi alberghi.
1: Dove queste cose non succedono nei grandi alberghi?
8: Diciamo che succedono meno. Perché...
0: No, ma secondo me il signor Giancarlo non è tanto spettatore di storie torbide, è proprio protagonista. Protagonista.
8: Protagonista significa che acconsentivo
0: esatto.
8: Ad aiutare i clienti.
0: O le clienti.
8: No, ma più che altro erano i clienti che aiutavo. Perché le clienti dove stavo io venivano sempre accompagnate. E più che altro erano gli uomini che stavano soli e cercavano una serata per divertirsi fuori, a cena.
0: Vabbè, uno può suggerire magari un locale ben certo. frequentato, un ristorante in cui esatto. si mangia.
8: E quello era il mio lavoro, diciamo.
0: Certo.
8: E...
1: fino a che età hai lavorato, Giancarlo?
8: Ho lavorato fino a 62 anni, 63 anni.
1: Poi, quando sei andato in pensione, a cosa ti sei dedicato?
8: Purtroppo a niente, perché mi è venuta la maculopatia e sono ipovedente. Volevo leggere, volevo sempre leggere, adesso non posso più leggere. Ascolto solo la radio, perché la televisione un po' mi dà fastidio. È per questo che mi sento tutte le sere. E avevo altri hobby, mi piaceva fare fai da te, il falegname, noi il muratore, sì, ma anche il muratore, perché io, tutta casa, diciamo, io l'ho ristrutturata da solo quando ero giovane, avevo 30-40 anni, ma adesso non posso fare più niente.
0: È stato bello conoscerti, Giancarlo. Fatti sentire più spesso adesso che hai rotto il ghiaccio. Un abbraccio.
8: È stato un piacere per me.
0: Resta su Radio 2. Ciao, ciao, ciao Giancarlo. Giancarlo portava la coperta in camera alle persone single. Dice Massimo, ma no, ha già smentito questa cosa. Al massimo poteva consigliare un posto dove passare una serata piacevole, ma tutto nella legalità. Giancarlo mi sembra una persona che ha sposato il concetto di legalità adesso e quando lavorava. Mancano 13 minuti all'una, proprio altri 30 secondi di prime volte. 06-3131 oppure 800-800-002. Se non hai mai chiamato Radio 2, questo è il momento di rompere il ghiaccio. 06-3131 o 800-800-002.

0: Pronto?
1: Gotham Project Radio 2 con i Lunatici in diretta a mezzanotte 52. Siamo Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini. Ci trovate qui da lunedì al venerdì da mezzanotte alle 2.30. Salutiamo nonna Ida che è in ascolto e voi continuate a chiamare lo 06 31 31 800 800 002. Questi sono i due numeri. C'è Paola, per lei una prima volta. Ciao Paola, benvenuta.
2: Ciao, buonanotte a Lunatici.
3: Da dove chiami Paola? Che ci racconti di te?
2: Da Siena, è per quello che non telefono mai, da tanto che ascolto, ma non è soltanto da lì. Sono già 83 anni, sono adesso un po' rincoglionita.
3: Ma che dici? Che hai fatto nella vita, Paola?
2: Nella vita io lavoravo in vendita di viaggi, poi mi sono sposata, mio marito giocava a pallone e quindi sono girato un po'.
3: Io sento male.
1: Ti sentiamo
3: Paola.
1: Paola, male,
3: ti puoi mettere meglio col telefono, per favore, se ne hai la possibilità.
2: Mi sentite adesso?
1: Proviamo.
3: Ma tuo marito giocava a pallone nel senso che era un calciatore professionista?
2: Sì, ma in Serie C non è già fatto da che.
1: Niente. Purtroppo malissimo, ti sentiamo malissimo. Molto male Paola, è stato un piacere comunque conoscerti, magari riproveremo un'altra notte adesso che hai rotto il ghiaccio, torna a farti sentire, va bene? Un abbraccio fortissimo e grazie per aver partecipato a questa parentesi che abbiamo aperto per le prime volte, per quelli che non hanno mai chiamato la radio, per quelli che non hanno mai chiamato i Lunatici in diretta su Radio 2. C'è chi chiede di Orlando, ma è sparito, buona trasmissione Enzo da Treviso.
3: Meglio.
1: Effettivamente dopo l'ultimo intervento che aveva fatto, un saluto a Diego.
3: L'ascoltatore più pericoloso passato da questi lidi, ma almeno d'accordo. Negli ultimi 3 anni.
1: Un saluto a Diego da Napoli, poi c'è Marisa che scrive Lunatici, non riesco a chiamare ma vi ascolto sempre, credo che Valentino, che sarebbe mio figlio, avesse tra i 3 e i 4 anni, mi ci ascolti da almeno 5 anni. Ciao, ho venduto la mia auto 10 anni fa quando abitavo in centro a Torino, mi sono abituata ai mezzi pubblici in una città spacciata per green, quando in realtà i mezzi sono penosi, scrive Rossana. A volte
3: io
1: si
3: non
1: aspetta
3: so se è vero.
1: L'autobus mezz'ora, ora in ogni caso sono molto più libera senza automobile.
3: Però tutti si lamentano dei propri mezzi di trasporto, secondo me è molto comune come cosa.
1: Sì, nelle grandi città penso che sia in qualche modo fisiologico. Non ho la patente, quindi viaggio sempre sui mezzi pubblici. Qui in provincia di Trento dopo i 70 anni puoi prendere qualsiasi mezzo, quindi treni, pullman, bus e funivie, e sono gratis, basta fare la tessera che si rinnova ogni 5 anni.
3: 06 3131 oppure 800 800 002, continuate a prenotarvi se vi va di intervenire, linee libere per tutti e insomma da questo momento in poi tutti dentro in ordine di fila, chi prima arriva prima chiama, quindi 06 e prima parla, quindi 06 3131 oppure 800 800 002. Vorrei sentire però se possibile qualche voce femminile, perché ho letto una notizia qualche ora fa che mi incuriosiva commentare con le donne che ascoltano Radio 2, che ascoltano questo programma. C'è un articolo su Commenti Memorabili che inizia così.
1: Sentiamo.
3: Cosa cercano davvero le donne in un uomo? Le 5 qualità che superano l'aspetto fisico. Un sondaggio Ipsos rivela una forte discrepanza tra le priorità maschili come aspetto e denaro e quelle femminili incentrate su umorismo e gentilezza. Le ricerche psicologiche evolutive confermano che gentilezza e empatia aumentano la percezione di intelligenza e la soddisfazione nella coppia. Una sicurezza di sé tranquilla e una determinazione verso i propri obiettivi lavorativi risultano molto attraenti secondo gli esperti di relazioni. Piace anche l'umorismo condiviso, l'autoironia ben bilanciata, sì, che favorisce la creazione di un legame duraturo senza scadere nella svalutazione personale, e non passano inosservate anche la disponibilità e la coerenza emotiva che garantirebbe la sicurezza necessaria per sviluppare una maggiore intimità di coppia. Quindi
1: mi spieghi
3: queste
1: meglio sta cosa della coerenza emotiva che non mi è chiara?
3: Non so adesso. Io ti leggo superficialmente. La coerenza emotiva, mi pare anche facile. La coerenza emotiva non è che tu adesso mi tratti come la persona più importante del mondo e fra un'ora ti devi far conquistare, poi domani ricominci questo balletto un po' da narcisista patologico, che è molto comune nei, sì, al giorno d'oggi, soprattutto con i social e con questo love bombing di cui molti si rendono protagonisti.
1: I primi quattro punti mi sono sentito, dico, io dovrei essere un sex symbol secondo questa cosa, mi ci sono riconosciuto in quei primi quattro punti.
3: Cosa cerca la donna in un uomo? 06-3131 oppure 800-800-002. Quindi, più dell'aspetto, secondo questa ricerca, sicurezza, umorismo condiviso, disponibilità, coerenza emotiva.
1: Empatia, avevi detto,
3: ed
1: gentilezza.
3: Empatia.
1: Non ti convince. Ho detto, stando a queste cose, io dovrei essere circondato.
3: In parte sì, però secondo me il rischio di farla troppo semplice è dietro l'angolo. Diteci la vostra, 06-3131 oppure 800-800-002. Linee aperte, chiamate Radio 2, siamo in diretta, fateci sentire che ci siete anche su WhatsApp se vi va, con un vocale da mandare al 348-7300-200, su X con l'hashtag Illunatici, commentate live la diretta, stanno già arrivando diversi cinguettini interessanti, tra poco leggiamo tutto.

0: Foto! Paranoverte Mass, siamo tornati nel 1999 con la Mosca Zezze su Radio 2 all'una e un minuto. Andiamo subito da Daniela che ha chiamato lo 063131. Ciao, benvenuta Daniela.
1: Buonasera lunatici o buonanotte.
2: Ciao comunque. Daniela, cosa ti porta a chiamare Radio 2 all'una da all'una e un minuto?
1: Allora, mi è incuriosito la notizia che hai letto tu. Sì. E quindi praticamente tutto mi ritorna, perché il rapporto che avevo con mio marito era quello che c'è il sondaggio che cercano ora, diciamo, la coppia ora. E l'ho avuto tanti e tanti anni fa, comunque voi mi conoscete, io sono separata da tanti anni. Quest'anno
2: qualcosa ricordo, da Palermo Daniela, giusto?
1: Sì.
0: C'è scritto sei proprio un buffone, guarda. Perdona, vai, continua.
1: Allora, quest'anno io ho l'età di 64 anni, ragazzi. Quest'anno, così, mentre non me l'aspettavo, ho fatto un incontro, ma ero nel quartiere. E quindi praticamente era un ragazzo che io conoscevo quando ero piccolina. Insomma, io poi sono partita, lui è rimasto a Palermo perché abita a Palermo. Quindi io sono partita per esigenze, dico.
2: Quindi, che cosa è successo con questo ragazzo, Daniela?
1: Il nostro rapporto era soltanto su WhatsApp, come stai, come non stai, ciao, buonanotte, qua si è fermato tutto là. Quando poi era una persona abbastanza colta, non è che era una persona, dico, non senza offesa, nulla toglio.
2: Sì, ma non perdiamoci, io mi sono perso un po', ma non vorrei essere scortese. Se mettiamo in mezzo troppi particolari, poi ci perdiamo il nocciolo della questione. Tu volevi confermarlo o smentirlo lo studio intanto?
1: Cosa? Lo studio lo volevo confermare perché lo studio, diciamo, questa notizia è già data ora. Io ero così in coppia con mio marito, questa notizia.
2: E invece nel ragazzo che hai incontrato a Palermo quest'estate, cosa ti ha colpito?
1: Più che altro mi ha offeso, perché è partito proprio a razzo, ma verbalmente comunque. Verbalmente.
2: Ma quella è una cosa che succede spesso, no? Però ci dai anche uno spunto interessante, Daniela. Diffidate, lo dico soprattutto alle ragazze che ci stanno ascoltando, anche se poi generalizzare è sempre sbagliato, di quelli che su WhatsApp, appena conosciuti, vi incominciano a dire sei speciale.
1: No, no.
2: Sono tutte balle. No. Le parole non costano niente, contano i fatti.
1: No, ragazzi. Avevamo la comunicazione solo con WhatsApp, ma ci siamo conosciute a Palermo senza WhatsApp fisicamente, perché già ci conoscevamo.
2: Poi
1: ci siamo telefonati una sera che lui era a Palermo, ma ha offeso e io ho chiuso subito.
2: Come ti ha offesa? Subito. Che ti ha detto?
1: Io praticamente da 26 anni non fai l'amore. Ecco, bravo, ci sei arrivato perché lo fa.
2: Lo immaginavo.
0: Non è che eri tu questo qui. Che ha offeso la signora.
2: No, sono curioso di capire cosa è successo.
1: È partito proprio a dazzo. Dicendo che forse mio marito mi aveva lasciato per sesso. Allora io la sono partita, siccome sono una propria che non me li tengo, ho chiuso subito, immediatamente.
0: Ci fatti gli affari tuoi tu.
2: Ma perché questo voleva fare una telefonata erotica?
1: No, completamente.
0: Non è partito a razzo nel senso che ti ha scritto delle porcherie. È partito a razzo dicendo tuo marito se n'è andato perché non era soddisfatto della vita sessuale che avevate.
2: Non hai perso niente comunque, Daniela, dai, non hai perso niente.
0: Grazie per aver chiamato, Daniela.
2: Ciao, ti abbracciamo. Signora molto, Stringa, twitta Massimo.
0: Molto lineare questa chiamata.
2: Prolissa come pochi, chiudete il telefono.
0: Dai, però, ragazzi, però. Dateci anche il tempo, perché ci può stare un po' di emozione magari in diretta, no? Quindi abbiamo cercato di dare un senso. Poi dopo, se attacchi, ti dicono, però non mi piace.
2: Non fate parlare a noi.
0: Non mi piace perché non fate parlare, attaccate il telefono. se invece provi a dare spazio, vabbè, a capirci qualcosa, scherzi, sì. Allora, io ho avuto tutto questo: empatia, attenzione, protezione, gradevole fiducia e libertà. È durata 15 anni. Poi lui cercava la luna, pensava ad averla trovata, ma dopo anni mi ha confessato che io ero la donna della sua vita. E io, ed è nata una stupenda amicizia, racconta Daniela.
2: Sì, è strani comunque stanotte, io non vi seguo, cioè, lei, no, seguo. Questo anche dice, qua, che cosa è successo? Tu hai capito?
0: Io penso aver capito che ha trovato quest'uomo che aveva tutte queste qualità ed effettivamente le piacevano, a un certo punto però lui se n'è andato, poi dopo ne è nata un'amicizia. Cosa cerca la donna in un uomo? Che sia risolto in idee, pensieri e parole. Punto di vista di Francesca. Chissà invece cosa vorrà raccontarci Fernando. Ciao, benvenuto su Radio 2.
3: Ciao, buonasera.
2: Ciao Fernando, dici tutto.
3: Ciao, niente, io la prima volta che vi ascolto.
2: Benvenuto.
3: Da pochi minuti anche.
2: Benvenuto, cos'è che ti ha fatto venire voglia di chiamare?
3: Niente, ho appena acceso la radio perché faccio la NCC, cioè il collega del turno della mattina, ha lasciato Radio 2.
0: Bravo il collega della mattina.
3: Ho sentito che... Eh sì, ho sentito che cercavate qualcuno che non aveva mai chiamato. Io non avevo proprio mai sentito e ho chiamato tu.
0: È da tanto che fai questo lavoro, Fernando?
3: No, da poco, sono 2 mesetti più o meno.
0: 2 mesi. E lo hai scelto, è capitato? Parlaci un po' di te, ti sta piacendo? Come va?
3: Sì, no, mi trovo parecchio bene. È stata una scelta, insomma, guarda, ti posso dire, era quello che volevo fare, mi sono impegnato, ho fatto relativamente 2 esami, perché alla fine sono quelli, uno alla Camera di Commercio e l'altro per prendere il KB, perché serve solo questo per poi fare questo mestiere.
0: Per quello che riguarda il turno di notte, invece, è un caso che tu sia in giro di notte oppure l'hai proprio scelto come orario?
3: Abbiamo solamente 2 turni, vanno dalle 3 alle 3, quindi uno va dalle 3 del mattino alle 3 del pomeriggio e l'altro dalle 3 del pomeriggio alle 3 del mattino. Ovviamente sono i turni massimi che puoi fare anche 7 ore, ecco, nessuno ti obbliga a farne 12.
2: Qual è quello che preferisci? Perché io non saprei scegliere.
3: Guarda, io sto a Roma, quindi di solito si lavora un po' meglio il pomeriggio, almeno per come sono fatto io, che riesco a dare il mio meglio, ecco, nelle ore notturne, nel senso che sono sveglio, perché la mattina presto sono un po' rincoglionito.
0: Ecco,
2: ti è già capitato qualcosa di strano, di bizzarro in 2 mesi che fai questo lavoro?
3: No, guarda, ti posso dire, qualcosa è capitato.
0: Tipo? Qualcuno?
3: Tipo qualcuno che mi si è spogliato in macchina perché si doveva cambiare.
0: Sai che questo ce lo raccontano tanti tuoi colleghi. È una cosa che in tanti colleghi tuoi ci hanno raccontato, di clienti che entrano in macchina e mentre tu li stai trasportando da qualche parte si cambiano, si svestono senza proprio farsi
3: Sì, ma senza dirmi assolutamente nulla. Cioè, prendo, guardo dietro, c'è una ragazza venuta che si stava cambiando.
2: Ma lì si fa finta di niente, come funziona?
3: Ma sì, non ho detto nulla, poi tra l'altro sono tutti turisti, quindi parlano inglese e cose, quindi non è che manco tanto gli stai a dire.
2: Ti abbracciamo, ma Fernando, passare, adesso sì, che hai rotto il ghiaccio fatti sentire più spesso, resta su Radio 2, buon lavoro.
0: Ciao. C'è Fabi che ci scrive: ciò che deve avere un uomo per stare con me sono la presenza, la coerenza emotiva, l'umorismo e un po' di sana e allegra gelosia. Tutte queste cose lo renderebbero ai miei occhi l'uomo più bello del mondo, anche fisicamente.
2: Mi interesserebbe sapere di questo studio che pensano anche alcuni uomini, tipo il Playboy di Pescara o tipo il maestro Antonio, che mi sono dimenticato, ha mandato un messaggio su Facebook nel pomeriggio in una lingua incomprensibile che poi mi ha tradotto,
0: sì,
2: in cui diceva: stanotte ti faccio divertire, dillo ad inizio puntata. Maestro Antonio, che stai combinando, che hai combinato? Se ti va di raccontarcelo, noi ovviamente ti aspettiamo, le linee sono aperte per tutti in questo momento, è l'una da 11 minuti. Siamo in diretta su Radio 2, dove ci trovate dal lunedì al venerdì notte, dalla mezzanotte alle 2.30. Noi siamo i Lunatici, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Continuate a chiamare lo 06 3131 l'800 800 002.

0: musica.
1: Anche Lisa su Radio 2 questa notte insieme ai Lunatici. Cosa cerca una donna in un uomo? Abbiamo fatto questa domanda partendo da un articolo che elencava 5 caratteristiche principali: gentilezza, empatia, coerenza emotiva, determinazione nell'ambito lavorativo, se non ricordo male, adesso mi sfugge la quinta. C'è Margherita D'Avellino che risponde: personalmente penso che oltre a tenere quotidianamente viva la passione, ma la complicità sia una cosa fondamentale. Buonanotte.
2: Un abbraccio a Edoardo che twitta: c'è Cristina che si è prenotata 06-3131 oppure 800-800-002. Benvenuta, sei in diretta.
3: Buonasera.
2: Ciao Cristina, che racconti?
3: Che te racconto, mannaggia.
1: Che c'è? Che succede?
3: Ho poche esperienze, telefonato. Perché mi piace la vostra trasmissione.
1: Ma di questo ti,
3: bella.
1: Ti ringraziamo. Senti, che ti attira di un uomo? Cos'è? Quali sono le caratteristiche che deve avere un uomo per, insomma, attrarti?
3: Le mani.
2: Ma quindi tra un uomo brutto e sciocco con delle mani stupende, mi segui?
3: Sì, sì.
2: Un uomo brutto e sciocco con delle mani stupende, oppure un uomo bello e intelligente con delle mani orribili, tu chi scegli?
3: L'uomo stupendo.
1: Quindi
2: fregato,
1: diciamo che
2: mi ha fatto scacco matto.
1: E a parte la questione fisica, ci sono degli elementi caratteriali che invece ti piacciono di più rispetto ad altri e ti colpiscono di più in una persona, cara Cristina?
3: Beh, diciamo che gli uomini mi attraggono.
2: Purtroppo sentiamo male anche Cristina. Grazie della telefonata, un abbraccio, resta su Radio 2. Andiamo da Erika, pronto?
4: Salve.
2: Oh, Erika, buonasera, sentiamo bene. Erika, la sento bene, benvenuta su Radio 2. Cosa ti ha spinto a chiamarci?
4: Il ragazzo che ha chiamato prima, che era la prima volta che chiamavo, ho detto: vabbè, sto in macchina, sto guidando anch'io, torno a casa, mi sto per addormentare, mi stanno tenendo svegli, ho detto:
1: brava,
4: anch'io.
1: Da dove torni? Raccontaci qualcosa di te, Erika.
4: Allora, torno da Canosa, di Puglia, torno verso Conversano, che è in provincia di Bari, quindi è circa un'oretta e un quarto di auto. Torno da un matrimonio ai 18 anni, che ho fatto in una sala ricevimenti, insomma, lì a Canosa, ho fatto i contenuti per la struttura e quindi sono stanchissima. E meno male che ho trovato Radio 2 perché mi stavo addormentando.
1: In che senso i contenuti? Mi spieghi bene questa cosa, che sono contenuti
4: nel senso per i social, video, foto, per le pagine social.
1: Ok, ti occupi di questo quindi.
4: Sì.
2: Erika, ma quanti anni hai? Dici qualcosa in più di te.
4: 26 anni.
2: Cosa cerchi in un uomo? Hai sentito questo studio?
4: Sì.
2: Ti risulta?
4: Allora, cosa cerco in un uomo? Intanto che sia sicuro di sé, perché quando uno è insicuro finisce sempre male, finisce sempre che io lo mollo. E poi, vabbè, sicuramente c'è un lato fisico, sicuramente, però può essere, diciamo, più o meno rilevante. Voglio una persona, cioè voglio.
2: Quindi per ora riassumendo, un uomo piacente, sicuro di se stesso, poi?
4: Sì, e a cui piaccia viaggiare, perché a me piace un sacco viaggiare, posti completamente diversi uno dall'altro, quindi cioè dal Sud America all'Asia.
1: Senti, ma per insicurezza intendi quella che poi porta a quella gelosia assurda?
4: Sì, quella brutta.
1: Ti è capitato di avere relazioni problematiche da questo punto di vista?
4: Sì, mi è successo.
1: Ora com'è la tua situazione sentimentale? Sei single?
4: No, ora c'ho un compagno, c'ho un fidanzato, sì.
1: Non lo dici con gioia, però? Ne sei convinta di questa relazione o come va?
4: Non lo dico con gioia?
1: Sì, esatto.
4: No,
1: detto,
4: sì,
1: ho
4: no,
1: una
4: no,
1: relazione, sì, ho un compagno.
4: No, perché non sapevo se dire compagno o fidanzato, un po' a volte mi cringe.
2: Allora, Erika è fidanzata, in questo momento è al telefono con noi, siamo in diretta su Radio 2, l'1:18. ha detto che in un uomo comunque cerca una persona sicura, che ami viaggiare, di aspetto piacevole. Ha chiamato, cara Erika, un ascoltatore che ha detto, al di là del vetro, quando gli ha risposto Matteo, che è quello che poi collega le telefonate in diretta, di sentirsi pronto a parlare con te in quanto rispondente a tutti i requisiti che tu hai elencato. Accetti di farci due chiacchiere così senza impegno, oppure gli attacchiamo il telefono?
4: No, io posso rimanere al telefono.
2: Perfetto.
4: Non è un problema.
1: Allora farai due chiacchiere con questo ascoltatore. Pronto?
0: Buonanotte Roberto e Andrea, e sono Michele da Foggia.
2: Quindi lei è di Canosa, Puglia. Michele è da Foggia, Puglia, e sono anche vicini a livello geografico. Vai Michele, perché ti senti pronto a conoscere Erika?
0: Ha le stesse mie idee. Viaggiare. Abbiamo le stesse
2: passioni, dici?
0: Passioni, sì. A me piace l'arte, non so se è pure a te la stessa cosa. A me piace l'arte, mi piacciono le mostre, di quadri, di tutto.
2: Erika è annichilita. Erika?
1: Noi ci siamo fatti da parte, dovreste parlare tra di voi.
2: Parlate un po' tra di voi, vediamo se.
1: Cioè, no, diciamo che in questo momento Michele è una sorta di tentatore che sta mettendo a rischio la relazione che hai con quest'altro. Quanto dura la tua relazione?
4: Da quanto dura? 4 anni.
1: Vediamo se dopo 4 anni Michele fa crollare tutto.
4: No, allora, mi fa piacere, ma spero che da questa chiamata chiami qualcun altro che invece voglia parlare con lui. Spero che questo susciti una reazione a catena.
2: Allora, Erika, dove ti piace viaggiare? Il posto più bello che hai visto?
4: Al momento, Brasile.
2: Bello, mi piacerebbe molto andare in Brasile. Michele, il posto più lontano in cui sei stato, il posto più bello che hai visto?
0: Io non conosco Roma.
2: Michele, io sono molto calmo, non mi fare innervosire. Non ti ho chiesto cosa non conosci, ti ho chiesto il posto più bello che hai visto, in cui hai viaggiato. Qual è?
0: La Francia.
2: Dove sei stato in Francia?
0: Vicino alla Torre Eiffel.
1: Vicino alla Torre Eiffel, almeno la città.
0: C'era un piccolo alberghetto lì.
2: Ma c'era un fiume anche,
0: Sì.
4: Ecco. Il Tamigi per caso.
2: Il Tamigi?
0: Parigi, sì.
1: Parigi.
2: Ma Parigi sì. O il Tamigi?
0: Parigi.
2: Ah, ok. Allora può darsi. Va bene, Erika, perdonaci.
4: Va bene.
1: Grazie per aver giocato. Era la prima volta che ascoltavi questo programma, Erika. Stai calmo, Michele.
0: In che segno, sì?
4: Non lo so, onestamente, no, probabilmente.
1: Parigi.
2: Ma Parigi sì. O il Tamigi?
0: Parigi.
2: Ah, ok. Allora può darsi. Va bene, Erika, perdonaci.
4: Va bene.
1: Grazie per aver giocato. Era la prima volta che ascoltavi questo programma, Erika. Stai calmo, Michele.
0: In che segno, sì?
4: Non lo so, onestamente, no, probabilmente no, perché c'ho spesso la

0: 6, mi pare.
1: Sì. Toro, non ti mettere contro di me che ti do una bella testata.
2: No, io sono ascendente Toro, gemelli.
3: Gemelli. Gemelli, bene. Allora, Erika, nonostante tutto, continua ad ascoltare questo programma e torna a chiamarci, va bene?
1: Va bene, va bene.
0: Lo farai, Erika.
1: Con piacere.
2: Ciao,
1: adesso, la prossima volta che sono in mano, con disagi ti chiamo.
3: Brava.
0: Resta su Radio 2. Ciao, ciao,
3: ciao, ciao, ciao. Le qualità che cerco in un
0: Michele, scusa.
2: Sì.
0: Ma di adesso Erika ha attaccato. Ci sei stato davvero a Parigi o te la sei inventata così su due piedi?
2: Siccome che io mi voglio finanziare seriamente, trovo pure una cosa da dire, insomma.
0: Te la sei inventata, non ci sei stato?
2: Sì.
3: Ma se ti vuoi fidanzare seriamente, non puoi cominciare mentendo.
2: Infatti è vero.
3: Meglio essere sinceri, potevi dirle, Erika, sì, visto che a te piace così tanto viaggiare, anche a me piacerebbe viaggiare, non ho avuto la possibilità di farlo, magari potremmo farlo insieme e tu potresti farmi conoscere tanti posti.
2: Sono partito con il piede sbagliato. Sì.
0: Però è cambiato, Michele, perché fino a qualche tempo fa era incapace di mentire, adesso invece, pur di insinuarsi nella vita sentimentale di una ragazza comunque impegnata, lui è pronto a mentire.
3: A mentire, ma stupito sta cosa. Sì, un po' mi ha ferito.
0: Anche a me.
3: Non me l'aspettavo da Michele.
0: La torre Eiffel.
3: Ma hai fatto riferimento all'oroscopo, perché questa notte torna anche la rubrica dell'oroscopo. La facciamo subito. Che dicono i saggi?
0: Facciamola subito.
3: Facciamolo subito.
0: Subito. Allora, tanto chiude a breve.
3: Qual è il segno, Michele? Il segno?
2: Pesci.
3: Allora, come funziona? Noi non facciamo l'oroscopo, quello lo fanno tutti, no? Che vi dice come stai calmo. Che vi dice come andrà domani, come andrà dopodomani, come andrà l'amore, come andrà il lavoro e via dicendo. Noi facciamo l'oroscopo in grazia a Michele, cioè Michele ci chiama e ci fa per i pesci. In questo caso l'oroscopo del giorno prima, cioè dirà come è andata secondo lui la giornata dei pesci. Qual è il vostro compito, amici dei pesci che siete all'ascolto? Voi dovete chiamare immediatamente lo 063131 oppure l'800 800 002, quindi se siete del segno dei pesci chiamate immediatamente, perché se non chiama nessuno la rubrica muore per sempre.
0: Pesce, chiama adesso Radio 2.
3: Se sono due
0: pesci. Ma se sei uno pesce.
3: Uno solo pesce, quindi pesce, fatti sentire.
0: Se c'è qualcuno del segno del pesce, chiami ora 063131 oppure 800 800 002. È importante, ragazzi, altrimenti la rubrica finisce.
3: E il cuore di Michele si spezza. Allora, speriamo che vada tutto bene, che stasera con le linee è un po' così. Allora, dici tutto, carissimo Michele, com'è stata la giornata di ieri per
2: allora,
3: il pesce?
2: Allora, com'è andata la giornata di martedì?
0: No, non ce la faccio più ogni notte questa storia che lui fa la domanda. Tu ce lo devi dire, com'è andata al pesce la giornata di martedì?
2: Com'è andata al pesce la giornata di martedì?
0: Sta prendendo in giro.
3: Non devi domandare, tu devi dircelo, tu devi saperlo. Scusa, chi fa l'oroscopo lo sa?
2: Sì, lo so pure io.
0: Allora dicelo, com'è andata?
2: Io penso che è andata troppo lavoro, serenità. Se è stata una giornata impegnativa. Se la giornata è stata impegnativa,
0: no, Michele, mi sto veramente. Allora, non so più come spiegarla questa cosa.
3: Tu dici che per il pesce, la giornata di ieri è stata una giornata dal punto di vista lavorativo molto impegnativa.
2: Sì.
3: Questo stai cercando di dirci.
2: Sì.
3: È stancante.
2: Sì.
3: Ok, quindi adesso chiediamo al pesce che chiamerà se
0: non ci posso credere.
3: È così.
0: Non ci posso credere.
3: Non ho capito.
0: Pronto? Pronto?
4: Pronto?
0: Chi parla?
4: Lilla.
0: Lei è del pesce?
4: La mamma di mio marito era dei pesci, io qua.
0: Non vale. Mi perdoni, non vale.
4: Come non vale? Ascolta.
0: Lei di che segno è? Lei di che segno è, Lilla?
4: Io sono dell'acquario, 22 gennaio.
0: Non
4: la mamma
0: vale.
4: Come? Sì, vabbè, però adesso mi sentite un secondo che poi mi sono...

0: dormito abbastanza io, ho dormito dalle 6 di stasera.
1: È chiaro.
2: Bene.
0: Senta.
2: Dica.
0: Era sempre la storia del Mottarone, no?
1: Certo.
0: Mottarone lassù, bisogna andare a piedi al Mottarone.
1: Tutto,
0: no?
1: Chiaro, tutto lineare, tutto lineare, signora, certo.
2: È stato un buon avvio di stagione questo.
1: Sì, lo stavamo dicendo proprio nel pomeriggio di ieri. Abbiamo cominciato in modo molto
2: bello, sereno.
1: Ci piace il modo in cui comincia, poi arriva da stare
2: Dica.
1: In
0: settembre, Lilla. Lilla.
1: Sì, lo dica però, quello che vuole dirci Lilla.
2: Lei non lo sta dicendo, Lilla.
0: Io sono nata acquario, però subito vicino ci sono i pesci ed è stata la mamma che me la sono tenuta sempre. E poi anche quando non era più in testa me la sono tenuta e vabbè.
2: Ma chi si è tenuta, signora? Io mi so chi è questa mamma.
0: La mamma di mio marito, Corinna Gatti.
1: Non facciamo gatti nomi e cognome sulle cose.
0: No, i gatti.
1: Ma che c'entrano i gatti, signora? Ma questa è...
2: Aspetta, no. Michele, la rubrica è tua. Vuoi chiudere in qualche modo? Vuoi dire qualcosa?
3: Io ho chiesto se la giornata di ieri è stata lavorativa, è stata pesante, meno pesante.
1: Allora,
4: rispondi
1: Lilla, la tua giornata di ieri.
0: Sono in casa al castello perché ho fatto 30 giorni a Salso Maggiore le cure termali.
2: Beata lei.
4: Rispondi.
0: Ma è beata me. Mio marito ha pagato le tasse anche per la consulenza che facevo, per cui posso spendere la sua pensione.
2: Ma chi le ha detto niente? Io ho detto beata.
1: Noi volevamo sapere solo se la giornata di ieri è stata una giornata impegnativa dal punto di vista lavorativo o meno. Mi sembra di capire di no.
0: Ho pulito il terrazzo, ho fatto di tutto e di più e mi sono venute anche delle non sono le stimmate, no? È un arrossamento dell'acqua termale di Salso Maggiore, Parma. Forse parli parmense.
2: No.
0: No, il salame di felino lo conosci, il vero salame di felino.
2: Michele, lo conosci il salame di felino?
3: Sì.
2: Com'è?
3: È buono.
1: Michele,
2: com'è fatto? Com'è fatto?
0: È morbido, è morbido, stretto.
3: È molto picco. Saporito perché io l'ho mangiato.
1: Certo. Lilla, senti, dica. Posso chiederti un favore?
0: Dica.
1: Visto che al momento non ha chiamato nessuno.
2: La rubrica è finita.
1: Dei pesci, significa che la rubrica dell'oroscopo di Michele sta per morire. Gli diamo ancora qualche secondo. Vorrei chiedere a te di invitare gli ascoltatori del segno dei pesci a chiamarci per salvare la rubrica. Potresti farlo tu al posto nostro?
0: Sì.
1: Vai.
0: Allora, gli ascoltatori in macchina, a casa o quelli che non dormono come me, che ho già dormito oggi pomeriggio tutto il giorno, di chiamare 06-3131 se sono del segno dei pesci. Va bene?
2: Brava, perfetta,
1: stupenda,
2: perfetta.
3: Brava.
2: Lilla.
3: Brava.
1: Fallo anche tu, Michele.
3: Allora, chi è il segno dei pesci di chiamare allo 06-3131 in questo momento?
2: Se non chiama nessuno nei prossimi 3 minuti, perché adesso mandiamo un brano.
3: Cade l'oroscopo.
2: La tua rubrica è finita.
3: È finita.
1: Ok, quindi abbiamo il tempo dei Radiohead. Dopo i Radiohead scopriremo se in questo programma ci sarà ancora un oroscopo.
2: Interverrà ancora Michele da Foggia
1: oppure no? Va bene, mi piace.
0: Ma Michele da Foggia è tenero, è bello ascoltarlo.
1: Bene, siamo contenti di questo.
2: Non dipende da noi, Lilla. La salutiamo Lilla. Buona Michele, buonanotte Lilla. È stato bello comunque ritrovarla nel suo delirio totale. La mamma, il salame, non mi ricordo di
3: felino. È stato molto bello.
2: Allora, Michele, tu resta, perché dobbiamo capire qua di che modo morte andiamo a morire. La rubrica
3: andiamo
2: si salva,
3: a morire, sì.
2: La rubrica finisce e con la rubrica salutiamo anche te per sempre. Non interverrai mai più, interverrai ancora, non lo so, c'è grande tensione, stemperiamola un po' con questo capolavoro in arrivo nella notte di Rai Radio 2.

0: Per fortuna che i Radiohead ci hanno salvato da quella situazione che si era creata con Lilla. L'1:35 Radio 2, nel frattempo arriva un video del maestro Antonio. Io adesso provo a girarlo da del soldato.
1: Che sta facendo?
0: È con una gallina. Ha fatto un video con una gallina. Racconta sempre delle sue tante relazioni, no? Con ragazze molto più giovani di lui, trentenni, lui ne ha 80. Ma mai che ci manda un saluto con un'amica, no? Sempre poi quei video
1: quello
0: che
1: perché
0: manca.
1: È discreto.
0: Credo, dici, perché è discreto. Sempre sti video con le galline. Questo adesso lo giro alla del soldato, così magari ve lo fa vedere sul 202 del digitale terrestre, perché insomma avete la possibilità anche di guardare questo programma se volete. Adesso dobbiamo scoprire se sopravviverà la rubrica dell'oroscopo.
1: Sono molto scettico. Michele, ci sei ancora?
2: Sì, presente.
1: Presente, perfetto. 1:36, siamo in diretta su Radio 2. Pare abbia chiamato del segno del pesce Daniela. Pronto?
3: Pronto.
1: Daniela, allora, di che segno è lei?
3: Dei pesci, sono nata nel febbraio del 62.
1: Quindi la rubrica sopravvive?
3: Sì, sì, intanto...
2: Vai, grazie Daniela, che mi hai salvato.
3: Permettete, auguri Michele, ieri era
2: grazie,
3: stato il tuo romantico.
2: Grazie assai di cuore.
1: Senta, le risulta, è stata una giornata impegnativa quella di ieri dal punto di vista lavorativo, signora?
3: No, completamente no, molto rilassante.
1: Michele, perché le stelle ti hanno mentito?
2: No, io l'avevo detto, se è stata impegnativa oppure rilassante.
0: No, non funziona così. Non è che l'oroscopo ti dice domani potrebbe essere una giornata buona o cattiva, altrimenti non avrebbe senso. Prova a dirti come sarà la tua giornata. Tu, facendo l'oroscopo del giorno prima, devi dare delle certezze. Hai detto che la giornata di ieri per gli amici dei pesci è stata una giornata impegnativa, molto impegnativa dal punto di vista lavorativo, ma evidentemente hai interpretato male quello che ti hanno detto le stelle.
2: Infatti.
1: Fine, per me infatti. È finita, questa rubrica è finita. Per me
0: è bollita, è già dopo 11
1: dopo
0: puntate.
1: 10 puntate è finita.
0: È completamente bollita, va bene, contenti tutti?
1: Sì, ma domani si fa o no?
0: Si fa, e finché la gente continuerà a chiamare per rispondere, la rubrica si farà. Poi vedremo.
1: Michele, sei veramente in bilico, secondo me. Per domani è confermata, ma sei in bilico.
2: Tanto ci sarà la seconda fase.
1: Questo?
2: Ho mandato il messaggio a Andrea e avevo detto, se cade l'oroscopo passiamo all'altra fase.
1: Ma quale
2: all'altra
1: fase?
2: Successiva.
1: I saggi pare non siano per niente d'accordo. Comunque vedremo che cosa succederà. Ciao, resta su Radio 2.
0: Grazie Daniela, grazie Michele. L'appuntamento con l'oroscopo, con il suo oroscopo è per domani, è l'1:38.
1: Lilla ha fatto impazzire Twitter.
0: Sì, anche qui sono impazziti.
1: Tanina e Pulci Moves, Massimo, Ginevra, tutti pazzi per Lilla.
0: Allora, qui scrivono incredibile Lilla, ha detto una cosa sensata, scrive Riccardo. Nel frattempo sul 202 stiamo vedendo il maestro Antonio con la gallina. Se ti giri Arduino puoi vedere anche tu, è veramente un'immagine particolare, diciamo, non voglio dire brutta, però è particolare.
1: No, brutta immagine. Non mi permetterei di dire brutti ai soggetti,
0: no.
1: L'immagine.
0: L'immagine contiene due soggetti, uno è la gallina, l'altro è Antonio. Comunque pare che il maestro il bomba abbia chiamato, quindi tra pochissimo sarai dai nostri e scopriremo di che cosa si tratta, cosa gli è successo, visto che aveva anticipato Arduini notizie clamorose. A proposito di cose clamorose, arriva ora il messaggio di Umberto, il playboy di Pescara. Eccomi un attimo, scusatemi del ritardo, ma avevo da fare con una signora. Che è Umberto, dai, chiama così ci racconti, visto che è da un po' che non esci con delle signore.
1: Chiama Umberto, chiama,
0: e
1: dai,
0: che
1: al
0: cerchi
1: volo,
0: di schivare le varie signore che cercano in qualche modo di accalappiarti. Fatti sentire, 063131, ovviamente l'invito è valido per tutti, chiamate per qualsiasi ragione esistente al mondo, i lunatici in diretta su Radio 2, potete comporre anche l'800 800 002. Adesso torniamo alla musica, io recupererei però Matteo Benson Boone, quindi torniamo su, perfetto, Benson Boone con Slow It Down.

0: E mentre su X impazza il Michelometro, Anto scrive: ascoltare Michele da Foggia non è da lunatici, è da masochisti, ma crea dipendenza. Che soggetto il maestro in video, invece il tweet di Massimo. Sandra scrive: appronta l'altra fase, Michele manifesto di resilienza. Poi Sandra celebra anche l'oroscopo fluido di Michele. Un abbraccio anche a Tanina. Twittate hashtag i lunatici, è l'una da 43 minuti, scrivete un presente al volo, presente hashtag i lunatici, facciamo l'appello in tempo reale, l'appello dell'una e 43 di notte. Quindi se ci sei dall'altra parte della radio, hashtag i lunatici, scrivi presente, ti leggiamo in tempo reale. Prima ha mandato un video in cui si dimenava con una gallina. Nel pomeriggio mi ha mandato un messaggio incomprensibile in una lingua strana in cui mi diceva: stanotte vi faccio divertire.
1: Bene.
0: Ha finalmente chiamato lo 063131 ed è tra noi il maestro Antonio. Pronto?
2: Pronto.
1: Ciao Tony. Che succede? Ciao. Che succede? Facci divertire, Tony, facci divertire.
2: No, beh, volevo far vedere il filmato della gallina.
1: Sì.
2: E anche dirvi, beh, oggi è partita la mia sorella, è stata qua 15 giorni. E stamattina mi ha incontrato e mi ha detto: ma cosa fai a raccontare le tue cose alla radio, che la gente parla e poi ti prendono in giro? E gli ho detto: ma che cosa ho detto? E ha detto: tu non devi raccontare le cose che ti succedono. Ma io ho detto: ma stavo scherzando. E no, a me non mi dici che stavi scherzando. Mi conosce, capito?
0: No, io ho capito molto poco. No. Questa tua sorella è in realtà un'amica di letto? Che cosa vuol dire mia sorella?
2: No, mia sorella.
0: Ah, proprio tua sorella vera.
2: Mia sorella ieri sera ha sentito addirittura anche quello di Castaldo. E poi ha detto: ho ascoltato i lunatici, vi ascolto ogni tanto.
1: Sì.
2: E mi ha sgridato perché mi ha detto che non devo raccontare in giro le mie cose con
0: le mie amiche.
2: Quei fatti miei, perché ha detto: il paese è piccolo, e addirittura a Milano le amiche di Milano che ascoltano e mi dicono: ma tuo fratello perché è così? Ha detto: perché poi lo prendono in giro, credono che non sia vero quello che racconta.
0: Ti segnalo il tweet di Lucio: Antonio vecchio pazzo. Come rispondi?
1: Adesso la sorella domani chiamerà di nuovo Antonio per dire: vedi che ti tratta.
2: È appena partita in aereo, quindi alle 11.
1: Quindi siamo liberi, possiamo parlare tranquillamente.
2: Sì, ma non, io non ho problemi, assolutamente.
0: Ida dice Antonio è buono.
2: Dovrebbe conoscermi.
1: Senti, hai fatto l'amore nelle ultime 24 ore, caro Antonio?
2: No, nelle ultime 24 no.
1: Ti manca fare l'amore?
2: No, nelle ultime 24 sì, perché sono passate quanto sì, poco più delle ultime 24, perché l'ho fatto ieri sera, quindi.
1: Ieri sera ci hai chiamato a inizio programma e avevi finito di fare l'amore. Quindi sono passate più di 24 ore, quindi dovrai recuperare.
2: Dai, 24 a che ore sono adesso?
1: L'una e 45.
2: Dai, 24 ore, dai.
1: Cioè, domattina,
2: domani mi rifaccio.
1: Domani hai qualcosa in programma? Hai già un appuntamento?
2: Certo, no, domani devo andare a trovare la mia amica.
1: Sì?
0: Chi è, chi è questa tua amica?
2: La Miss.
1: La Miss, perché lui ci raccontò l'anno scorso di seguire questa giovane Miss nel suo percorso professionale.
2: Guardate che non sto scherzando.
0: Ma chi mette in dubbio? Allora, il signore che...
2: Calma. Io devo stare attento.
0: Contestualizzare un attimo. Il 1.47 state ascoltando Radio 2. Chi ci sta guardando in visual sul 202 digitale terrestre oppure sul replay, qualche minuto fa lo ha visto mentre si dimenava con una gallina. Questo simpatico signore ottantenne che chiama da Mogorella, Oristano, Sardegna, dice di essere un grande playboy, dice di essere un grande amatore.
2: Fammi finire.
0: Ma lo dici sempre che fai l'amore tre volte a settimana, 80 anni.
2: Ma cosa c'entra?
0: Ma non solo, dice anche di avere un sacco di relazioni con delle donne molto giovani, con delle ragazze. Tra queste ci sarebbe questa Miss ammessa anche a concorsi di bellezza nazionali molto importanti, che avrebbe con lui una relazione di tipo sentimental sessuale, se non sbaglio, Antonio, giusto? Quanti anni ha questa ragazza?
2: 26, quasi.
1: Quasi 26. Bene.
0: Ne aveva 23 l'anno scorso.
1: Beh, no, il tempo corre veloce, Mogorella.
2: Ne aveva 25 non l'anno scorso, ne ha compiuti 25 da poco, quindi va verso i 26.
1: Se ne è compiuti 25, vabbè, è strano, cioè c'è una percezione del tempo diversa a Mogorella. Ma quindi domani che programmi avete? Avete un appuntamento? Vi vedrete dove? Al mare?
2: Ma non c'è bisogno di appuntamento, io vado, so dove andare e ci incontriamo, tutto qua.
0: Ma avvertila, però io non mi presenterei così.
2: No, ma certo che io avverto prima di
1: Ma questa persona, scusa, io perché non vorrei che magari si fosse creato un grosso equivoco, ma questa persona non è che ti ha mai chiesto del denaro per accoglierti in casa sua?
2: A me, guarda,
1: perché allora sarebbe un'altra cosa.
2: A me non chiede
1: ho pensato per un attimo a scanso di equivoci scherzando. Di capire bene la situazione.
2: Ma stiamo scherzando. Io non
1: per sai denaro... ho conosciuto una modella e ogni tanto la vado a trovare a casa sua, quando la vado a trovare mi chiede 70 euro.
2: Io conosco molte persone, moltissime donne, molte donne. E capita domenica e sabato, no domenica mi hanno anche invitato a pranzo una signora di una certa età.
0: Quanti anni?
2: Sui 73-74.
0: Ecco, questo già sarebbe più credibile.
2: Mi ha detto davanti al marito, mi ha detto: io ero come te, io ho vissuto, io mi sono divertita, gli uomini mi cercavano e adesso purtroppo non lo posso fare più. E mi ha chiesto anche se io sono ancora attivo. Io ho detto sì, certo, davanti al marito.
1: È stato contento il marito d'assistere.
0: Tutto questo è il marito che diceva.
2: Il marito mi conosce da una vita. E quindi possiamo dire quello che vogliamo, non ci sono problemi. Io sono sicuro del mio. Io
0: senti, vabbè. Domani quindi appuntamento con questa modella 25enne. Come ti presenti? A mani vuote oppure porti qualcosa?
1: A gallina.
2: Io porto sempre qualcosa.
0: Cosa?
2: Porto i miei prodotti. Le uova, le porto, i fichi, l'uva, porto le cose, oppure porto qualcosa, oggetti che faccio. Oppure le faccio vedere i miei filmati, che diventa matta.
1: Cioè, le fai vedere tipo il filmato che hai mandato a noi e lei va in brodo di giuggiole praticamente.
2: Ma io non faccio solo, io faccio anche cose serie, nel senso cose che piacciono molto, molto, molto.
1: Anche
2: foto,
1: cose
2: filmati.
1: Fai anche cose erotiche.
2: No, cose erotiche le faccio, ma non le faccio vedere in giro, è chiaro.
1: Ok, no, pensavo che ti presentassi da lei con dei video tuoi.
2: No, ma io sono un normale.
0: Ma Antonio, adesso domanda seria, senza nessuna ironia, invito tutti un po' a... No, fermi, invito tutti a... perché io percepisco... nel racconto di Antonio un po' il timore che lei si innamori di lui. Tu hai paura che questa ragazza si innamori?
2: Certo. È la prima cosa che io dico alle donne.
0: Non ti innamorare di me, piccola.
2: No, certo. Aspetta, prima conoscimi, attenta a non innamorarti di me.
0: Bravo.
2: Perché io sono un libertino, nel senso che non sono fedele assolutamente, prima cosa, questo lo dico, l'ho sempre detto, sempre.
0: Cioè, questo sempre. Signore di 80 anni conosce una miss di 25 e la prima cosa che dice: non ti innamorare di me perché io non sono fedele. Quindi se lei domani ti dicesse: Antonio, io t'amo, tu troncheresti.
2: No, l'ho messa in guardia. L'ho messo in guardia,
1: certo.
2: Attenta,
1: onesto,
2: guarda che io
0: non è
2: sono
0: da tutti,
2: così.
0: Non è da tutti. No. C'è chi bara, c'è chi mente.
1: Esatto.
0: E lei che ti ha detto? No. Sarà difficile?
2: No, mi ha fatto capire invece che si è innamorata di me. Al contrario.
1: E se ti dicesse: vieni con me a Milano, Antonio, andiamo a vivere insieme. Tu che faresti? Ti diresti no, perché io voglio essere un uomo libero.
0: Io sono gli uccelli di bosco.
2: Stiamo, ascoltami, stiamo, come si dice, programmando un viaggio, ma non un viaggio di come si dice, non un viaggio di nozze. Perché io voglio aiutarla, no, veramente, sto parlando seriamente. Ero intenzionato a farvela conoscere in modo che lei capisse che facendo anche certi, cioè, come faccio io, parlando, riesce anche a, come si dice,
0: stringe,
2: a farsi,
0: Antonio,
2: conoscere, e per andare avanti col suo lavoro.
0: Vabbè, questo noi glielo auguriamo. Senti, ultima curiosità, ci siamo allungati troppo, ma non posso non chiedertelo: come ha fatto a farti capire di essersi innamorata di te?
2: Me l'ha detto.
0: Ti ricordi proprio le parole? Fammi rivivere quello.
2: Mi ha detto: mi sei entrata nel cervello, mi sei entrata in testa, mi sei dentro, mi hai colpito dritto al cuore, mi ha detto.
1: Che bel momento deve essere stato. Mi sarebbe piaciuto essere lì a viverlo, a vederlo. Molto romantico.
2: Mi ha detto.
1: Magari un giorno faranno una fiction, una storia, o scriveranno almeno un libro.
0: Antonio e Amisse.
1: Amisse Antonio, sì.
0: Niente da dire.
1: Ci hai pensato a scrivere, a metterla nero su bianco questa storia, Antonio?
2: Ascolta, sapete quante persone mi hanno detto: tu dovresti scrivere un libro? Vi ho detto che un regista voleva fare un film.
0: Tante volte.
2: Ma io non sto scherzando, io sto le cose che dico a voi. E le dico anche con altri, e tutti quelli che mi conoscono sanno che io sono così.
0: Antonio, domani facci sapere come sarà andato questo rendezvous con la tua amica, ti aspettiamo.
1: ciao Tony.
2: Sto cercando di convincerla a chiamarvi.
1: Certo. Ah, sarebbe stupendo, sarebbe
0: certo,
1: proprio bello.
0: Sì.
1: Ciao Antonio. Secondo te ci chiamerà mai questa persona?
0: No.
1: Questa persona. Anche perché una
0: non
1: volta
0: esiste,
1: lei era
0: persona, non
1: insieme
0: esiste
1: a lui e lui ce la passò al telefono e questa persona non disse
0: nulla.
1: Fu muta. Vabbè,
0: Twitter in delirio per il maestro Antonio, in particolare forma stanotte, devo dire. L'una 55 minuti, state ascoltando Radio 2, siamo in diretta, hashtag lunatici, continuate a twittare, c'è anche il cinguettio sul profilo X di Radio 2, retwittatelo a manetta, fateci vedere che ci siete. Miss sembra vero, il gioco di parole che ci regala è Pursi Moves, c'è anche Massimo che fa delle ipotesi ardimentose su questa ragazza che io lascerei perdere, anche perché secondo me non esiste, e adesso ve l'ho ripetuto.

0: L'almanacco multimediale sta arrivando, molti lo amano, il programma non è finito, lo ricordiamo, è un momento a cui teniamo parecchio questo, perché riavvolgiamo un po' il nastro di quello che raccontano gli anni passati nel giorno di oggi che abbiamo iniziato insieme qui live su Radio 2. Restate con i Lunatici. Che cosa è accaduto nel mondo dello sport, della musica, dello spettacolo, del cinema, della cultura, riviviamolo insieme così, restate qui.
1: Torniamo indietro nel 1950, nasce a Roma il cantautore Renato Fiacchini, in arte Renato Zero.

0: Il 30 settembre del 1955 muore in un incidente d'auto James Dean. In soli tre film interpretati, La Valle dell'Eden, Gioventù Bruciata e Il Gigante, riesce a entrare perennemente nell'Olimpo del cinema.
1: Allora mi sono detto, Jim, questo mi sembra un giorno eccezionale, quindi è meglio viverlo bene perché forse domani non sarai più nulla.
0: Nel 1970 i Flintstone debuttano in televisione.

0: Oggi è il compleanno di Giorgio Panariello, nato il 30 settembre del 1960.
1: Il calcio, niente riesce a unire di più del calcio, no? Pensate che adesso mi viene in mente a proposito di calcio, pensate che io pochi anni fa, avrei potuto essere un calciatore. Sì, perché ora invece di essere a lavorare con Giallini non era meglio che facessi il calciatore. Però io a 16 anni a un certo punto stavo giocando con una squadra della Versilia e un osservatore del Milan mi vede, io giocavo come portiere e mi invita a fare un provino, che mi fa fare questo provino a Milanello, una partitella di 20 minuti, dopo la quale vengono questi qua, mi portano in infermeria, dico guarda, sto ragazzo è bravo, ci interessa, misuriamolo e vediamo se il prossimo anno magari quando torna, ora c'ha 16 anni è in pieno sviluppo, magari se si è alzato un po' perché è piccoletto. Torno l'anno dopo a fare la visita, avevo perso un centimetro.
0: Tanti auguri di buon compleanno a Monica Bellucci, nata il 30 settembre del 1964.
2: Come dire, tu pensi di avere comunque ottenuto tutto quello che tu ti aspettavi, cioè, dalla vita, sì, 50 anni, vuol dire, cioè, hai ottenuto gli obiettivi che ti eri preposta, li hai raggiunti? Corrisponde, diciamo...
3: No, io penso che da 50 a 70 farò ancora tante cose.
2: Ah, ma non c'è dubbio? Però diciamo, allora, Monica di oggi corrisponde all'idea che avevi di te, ai desideri che avevi per te?
3: Ma io volevo fare l'attrice fin da piccola, quindi in qualche modo...